0: Vietnam, su dati forniti dal governo di Caracas, indicano invece una produzione stabile a circa 1,07 milioni di barili al giorno. Cronaca regionale: si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, lo ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione esplosa il giorno dopo, in Valle di Blenio, a Leontica. Ieri pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini difendendo l'operato svolto e sempre, secondo la polizia, con molta probabilità, l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava. E secondo le indagini in corso, anche una terza persona sarebbe stata nel mirino del 59enne, protetta dalle forze dell'ordine. Infine le previsioni per oggi, martedì 14 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali. 2:03 di oggi, martedì 13 luglio, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. Sull'autostrada A2 Lucerna direzione Basilea, tra Arisdorf e il raccordo di Augst, è in corso una situazione di pericolo a causa della presenza sul posto di un veicolo in fiamme. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
1: Rete 1.

adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rete 1.
2: Al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. I'm so good with rejection. I'm so not in need of your affection. Oh no. E Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman, uccidendo un membro dell'equipaggio. Il Ministero della Difesa degli Emirati ha condannato questo flagrante attacco, così citiamo, considerato una grave e chiara violazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità della regione. Abu Dhabi ha quindi annunciato di riservarsi pienamente il diritto di rispondere a questa escalation. Nel frattempo, secondo l'emittente statale iraniana IRIB, che ha citato una fonte militare anonima, la marina iraniana ha lanciato missili da crociera contro una nave ostile del nemico americano. Lo ha riportato la TV statale iraniana, aggiungendo che sono stati presi di mira anche alcuni siti militari strategici dell'esercito statunitense in Kuwait. E la televisione di Stato iraniana ha riferito anche che sono state udite sul proprio territorio delle esplosioni a Bandar Abbas e sull'isola di Kish, appunto, nel sud dell'Iran. In precedenza, l'esercito statunitense aveva annunciato l'avvio di una serie di attacchi contro l'Iran e già si erano registrate esplosioni nelle località summenzionate. E secondo Donald Trump, il nuovo conflitto con l'Iran sarà molto veloce. Attacchiamo stanotte e colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, secondo il quale l'Iran ha rotto l'accordo dopo aver scoperto che c'era qualcosa che non gli piaceva e Washington non intende accettarlo. Alla fine, ha detto Trump, finiremo per controllare tutto quello che stanno facendo ed è folle e molto stupido. Cambiamo argomento. Dalla Svizzera, mese di giugno stabile per lo scalo aeroportuale di Zurigo. Il volume di passeggeri ha subito un calo minimo, mentre le attività commerciali hanno registrato un andamento analogo a 12 mesi prima. Nel periodo in questione sono stati gestiti 2,92 milioni di passeggeri, come reso noto il gestore dell'aeroporto. Si tratta dello 0,3% in meno rispetto a un anno fa. Il numero dei movimenti aerei è invece aumentato del 2,3% su base annua, raggiungendo quota 24.760 decolli e atterraggi. Il fatturato derivante dalle attività commerciali ha raggiunto i 57 milioni di franchi, mantenendosi allo stesso livello dell'anno precedente. Infine le previsioni per oggi, martedì 14 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali. 3 minuti dopo le 3, un altro aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada A2, Lucerna, direzione di Basilea, tra Arisdorf e il raccordo di Augst, un veicolo in fiamme crea una situazione di pericolo. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
0: Rete 1.

ma che sorride piano

0: Rete 1.
1: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così.

0: Sono le 4 in studio, Roberto Ortelli. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che due super petroliere indisciplinate, così le hanno definite, sono state colpite e rese inutilizzabili nello stretto di Hormuz, dopo aver ignorato gli avvertimenti, spento i sistemi di navigazione e tentato di attraversare una rotta minata. Lo hanno riportato i media iraniani, citando una dichiarazione delle stesse guardie. Nella loro dichiarazione, le guardie hanno affermato che gli Stati Uniti stavano incitando le navi a utilizzare una rotta illegale e che la cooperazione con il nemico aggressore avrebbe causato danni, ritardi nella riapertura dello stretto e una crisi energetica globale. E dal canto loro gli Stati Uniti hanno smentito invece gli attacchi iraniani su siti militari strategici dell'esercito americano in Kuwait. Per il portavoce del CENTCOM, il comando centrale americano, si tratta, citiamo, di bugie a proposito delle notizie diffuse dall'emittente statale iraniana IRIB, che, citando una fonte militare anonima, ha affermato che la marina iraniana avrebbe lanciato missili da crociera contro una nave ostile del nemico americano, e aggiungendo poi che sono state prese di mira anche alcune installazioni militari strategiche dell'esercito americano in Kuwait. E intanto almeno una dozzina di velivoli militari statunitensi sono stati individuati in volo al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nel Golfo Persico e nel Golfo dell'Oman e sopra l'Arabia Saudita, dopo che il CENTCOM ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Alle 3:30 ora iraniana, poco dopo 1:30 in Svizzera, tra i velivoli in volo figuravano 9 aerocisterne KC-135R e 2 KC-46A. Sui sistemi di tracciamento erano visibili anche diversi aerei da ricognizione e sorveglianza, tra i quali una E-3B e un P-8 Poseidon della Marina americana. Infine le previsioni per oggi, martedì 14 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali. Le 4 e 2 minuti primi di oggi, martedì 14 luglio, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. In Ticino, sull'autostrada 2 San Gottardo-Chiasso, la galleria del San Gottardo è chiusa attualmente in entrambe le direzioni di marcia a causa di un veicolo in avaria. Ripetiamo, in Ticino, sull'autostrada 2 San Gottardo-Chiasso, la galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni di marcia a causa di un veicolo in avaria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: In studio Roberto Ortelli, continua a ritmo serrato l'inchiesta per accertare i contorni della vicenda che tra giovedì e venerdì scorso ha visto una donna uccisa a Faido e una casa fatta saltare in aria a Leontica, con all'interno il presunto autore di entrambi i crimini, il 59enne ex marito della vittima. Alem Melchionda.
1: Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era serragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
2: Lo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no. Non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
1: Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i 2 ex coniugi.
3: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere. Le 2 persone sono uscite in giardino con tranquillità?
2: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
1: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
4: Stanno arrivando tante domande, più che altro. Forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari pensare a un momento dedicato, specialmente per la popolazione di Leontica, che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
0: Dall'estero, la guerra in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha annunciato di avere completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. Durante la missione di 5 ore, le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran, tra cui Bushehr, luogo dove ha sede l'apparato nucleare iraniano, Chakbahar, Jask, Khan Arak, Abu Musa e Bandar Abbas, come ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti oggi in un comunicato stampa. In Ungheria ora, dove il nuovo Parlamento magiaro ha approvato una modifica della Costituzione che prevede la rimozione dall'incarico del Presidente della Repubblica Tamás Szulyok, considerato troppo vicino all'ex Premier Viktor Orbán. Lo stesso Presidente è chiamato ad approvare l'emendamento entro 5 giorni e se non lo farà scatterà la procedura di impeachment. Da Varsavia, il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
5: Con 139 voti a favore su 199 totali, la nuova maggioranza di centrodestra europeista, uscita dalle elezioni di aprile, ha posto il presidente della Repubblica Ungherese, Tamás Szulyok, davanti a un opt-out: dimettersi oppure accettare la fine del proprio mandato. Si tratta di un punto di svolta in un braccio di ferro che va avanti da maggio. Già nel giorno del suo insediamento, il primo ministro Peter Magyar aveva chiesto le dimissioni del presidente, definendolo una marionetta dell'era Orbán. Szulyok è stato eletto 2 anni fa dal Parlamento, all'epoca guidato da Fidesz, il partito dell'ex premier. La modifica costituzionale approvata ieri va oltre la questione presidenziale. Tra le altre cose, fissa un tetto di 12 anni a mandati parlamentari e crea un nuovo ufficio nazionale per il recupero dei beni pubblici, che dovrà rintracciare quelli che Magyar definisce i miliardi rubati dagli oligarchi del regime orbaniano. Le conseguenze si vedranno presto. Se Szulyok non firmerà l'emendamento entro 5 giorni, scatterà la procedura di rimozione per demerito. La destra sovranista di Fidesz, oggi all'opposizione dopo 16 anni di governo, cerca intanto di riorganizzarsi. Giovedì scorso alcune migliaia di persone hanno manifestato davanti al palazzo presidenziale, accusando Magyar di violare lo Stato di diritto. Lui però tira dritto con il suo piano di riforme. A pochi giorni da quella che ha visto cambiare i vertici dei media pubblici, promette: questo è solo l'inizio. Una nuova costituzione arriverà entro un anno e mezzo.
0: Le previsioni per oggi, martedì 14 luglio, annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali. Dopo la sigla, le notizie sportive con Patrick Locatelli.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati, il giorno della prima semifinale mondiale che alle 21 opporrà la Francia alla Spagna a Dallas domani, poi toccherà a Inghilterra e Argentina ad Atlanta. Rientrando in Svizzera parrebbe cosa fatta tra Amir Saipi e il Castellón, il portiere del Lugano nelle ultime 5 stagioni, stando al Blick avrebbe firmato con la formazione di seconda lega spagnola. Con la decima tappa, una frazione di montagna, torna il Tour de France, 166 km da percorso. Correre da Aurillac a L'Eliorant con Tadej Pogacar in giallo e 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Infine il tennis, Akstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka, opposto alla portoghese Faria. Derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich. A Iasi in Romania debutto contro la polacca Kawa, poi per Simona Waltert.
8: Pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

Buongiornissimo. Ci siamo, eccoci le 6 e 7 minuti di questo martedì 14 luglio 2026. Buongiorno. Allora, come stiamo? Come avete dormito, mie care e miei cari? Siamo valorosi stamattina o siamo stropicciati, come scrive qualcuno? Io mi situo sempre un po' di più verso la stropicciatura, però va bene così. Ce la faremo anche oggi. No, con questo caldo è difficile, ne stavamo parlando qui fuori con vari colleghi e collaboratori. Ecco, sono notti impegnative, a meno che uno non abbia la fortuna di avere l'aria condizionata oppure di vivere in località un po' più montane, un po' più al fresco, no? In altura, e dunque dici: ma sai che in realtà, guarda che a Cari non si stava male, stanotte ho dormito benino. Vabbè, dai, buongiorno a chi è già sveglio, a chi sta aprendo gli occhi proprio adesso. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi per questa versione extra large di Alba Chiara Estate, in diretta rigorosamente qui dagli studi di Comano, dallo studio VRP, che è questo studio meraviglioso che potete anche vedere in TV in diretta su La 2 fino alle 9. Ho tante cose da raccontarvi, ho come ogni mattina tanta buona musica da farvi ascoltare, quindi direi partiamo con la giornata. Si va.

Buongiorno carissima, erano 45 minuti che aspettavo il tuo tam tam tabadan dang, molto simpatico, una felicissima giornata, grazie Ivano. Ma sai che secondo me la sigla di Alba Chiara si presta particolarmente, non lo so, per essere così canticchiata. I vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp. Saluto Ale che scrive: buongiorno Kate, io dormo sempre uguale, 4 ore finisce il sonno, oggi scendo giù, si lavora in Ticino, un bacio, ciao. E poi voglio salutare un altro Ale, il nostro Alessandro Bertoglio. Ciao Kate, stropicciato e sudato, ma in viaggio stamattina verso Zurigo, oggi anteprima di Odissea, 3 ore immerso nell'aria condizionata. Caro Ale, beato te. Allora, ma no, soprattutto più che per l'aria condizionata, posso dire ti invidio per andare a vedere l'anteprima di questo grande film, perché immagino che sarà un grande film, anche perché è un anno che lo aspettiamo. Sto parlando del nuovo film di Christopher Nolan, che appunto racconta la storia, l'Odissea, no? Quindi parte della storia di Ulisse. So che sono 3 ore di film, quindi abbastanza impegnativo, e so che poi ce lo racconterai. Quindi quando esce esattamente? Domani, no, il 16, può essere giusto? 16 luglio mi sembra, quindi un paio di giorni prima l'anteprima, sì, ci sta. Matilde invece sogna la neve, buona giornata cara. Buongiorno anche a Riccardo che manda cappuccino e brioche per una bella colazione. Buongiorno a Olivier, ciao Flavia, ciao Patrizia, Angela, insomma ci siamo davvero tutti. Quindi faccio il caffè. Se ci siamo tutti, il caffettino è d'obbligo a quest'ora del mattino. Poi quello condiviso qui in Alba Chiara è ancora più buono. Mi dite come lo volete, con un po' di latte, con un po' di zucchero, con un po' di grappa. 6:14 di questo 14 luglio. Allora, ripercorriamo un po' i fatti della storia. Chiaramente, ricordiamo la presa della Bastiglia di Parigi, oggi nel 1789, episodio chiave della Rivoluzione francese. Il giorno stesso cadrà la monarchia in Francia, verrà costituita dunque la Repubblica. E 6 anni dopo, sempre in questa giornata, veniva adottato l'inno nazionale, la Marsigliese. Allons enfants de la patrie.

0: sanglante le vie. Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi dunque festa nazionale in Francia, ci saranno tutti i vari festeggiamenti. Andiamo al 14 luglio del 1888, a Chicago nasce la prima casa discografica del mondo, la North American Phonograph Company, l'idea era garantire cosa? La proprietà intellettuale di una certa registrazione audio oppure di un brevetto, quindi che avesse lo scopo di registrare poi e riprodurre dei suoni, no? Allora, sebbene l'azienda non riuscì a raggiungere i suoi obiettivi, questo a causa di problemi legali, tecnici e finanziari, comunque era il 1800 e pose le basi poi per una più moderna industria discografica. Andiamo al 1963, una ricorrenza che riguarda questo personaggio, vediamo se lo riconoscete.
1: Vattene via, piccolo sgorbio nero!
2: Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però!
0: È un'ingiustizia però! Il nostro Calimero! Proprio lui, il pulcino nero, quello con mezzo uovo in testa, no? Un cappellino, ecco, di guscio d'uovo. Allora, Calimero esordiva in TV negli spot del Carosello, oggi nel 63, e niente, ancora penso, non lo so, era la mascotte di un detersivo, no? Penso che lo sia ancora adesso, chi lo sa. Comunque, ideato dai fumettisti Nino e Tony Pagot, partendo dall'idea di un bambino piccolo e facile a sporcarsi, e dunque che avesse bisogno di essere pulito, lavato. Chi era la storica voce di Calimero? Ignazio Colnaghi, lui che è stato un attore. Insomma, oggi 63 anni, quindi buon compleanno Calimero. Questi alcuni passi fatti del passato, tra poco però scopriamo i fatti attuali, quindi con la rassegna stampa.

È Gianni Morandi e la regina dell'ultimo tango dal 1995. Dal 95 facciamo un balzo al 2026, insieme sfogliamo i quotidiani di questa mattina. Partiamo dal Corriere del Ticino che da subito si occupa in un lungo articolo a pagina 2 di un dato allarmante, cioè il crollo delle nascite in Ticino. Mai così poche negli ultimi 70 anni, titola. Questo sta accelerando l'invecchiamento della popolazione, sta aumentando il rapporto tra persone anziane e popolazione in età lavorativa. Una tendenza questa che mette sotto pressione il sistema pensionistico e il mercato del lavoro. È stata fatta un'analisi affidata a un demografo, Bruno Greppi, e questa si concentra proprio sull'idea secondo cui intelligenza artificiale, automazione e nuove tecnologie potranno in futuro compensare la diminuzione della forza lavoro. 2285, giusto per riportarvi un paio di dati, sono i nati vivi in Ticino nel 2025. Nel giro di 15 anni il calo delle nascite è stato in percentuale di quasi il 24%. Meno 1,191 è il saldo negativo tra nati vivi e morti in Ticino nel 2024. Da 14 anni il cantone non registra più una crescita naturale. Allora, come detto, l'articolo sottolinea che la tecnologia può essere parte della risposta, insomma, nel capire, no, come le poche nascite andranno poi ad aiutare la società e il mondo del lavoro. Chiaramente, ecco, non si può sostituire a tutto. Servono interventi che riguardino il sostegno alle famiglie, al mercato del lavoro, l'immigrazione e l'organizzazione di tutto il nostro sistema sociale. Vi segnalo questo interessante articolo che trovate anche sul portale online, anche la regione se ne occupa. Poi si guarda già al futuro della nazionale di calcio, immaginando la Svizzera del futuro, un fotoarticolo che curato da Massimo Solari, lui che poi se ne occupa nelle pagine sport, riflette sul futuro della nazionale svizzera in vista già dei mondiali del 2030. Quindi dopo l'ottimo percorso quest'anno, la domanda è se la Svizzera riuscirà a mantenersi competitiva, anche perché guardando al futuro molti degli attuali giocatori avranno concluso, comunque saranno vicini alla fine della loro carriera. Murat Yakin dovrà costruire, dice Solari, la Svizzera del futuro già nei prossimi mesi, e nell'articolo si cita una generazione di giovani promettenti. Andiamo sul confine. In Piemonte, alle prese con una grave siccità, ha chiesto a Valle d'Aosta e a Canton Ticino di aumentare il rilascio d'acqua verso il territorio piemontese per sostenere soprattutto l'agricoltura. Intanto circa 100 comuni hanno introdotto limitazioni all'uso dell'acqua. Se la situazione non migliorerà, la regione Piemonte chiederà lo stato di emergenza al governo. Alle pagine Ticino e Svizzera vi segnalo del Corriere, vi segnalo questo articolo che riguarda il settore veterinario. Veterinari, settore fuori controllo, allora non si perda altro tempo. Il sindacato Unia torna a insistere per la sottoscrizione di un contratto collettivo di lavoro. Tra le questioni pendenti, la lista degli studi presenti sul territorio. Se ne è occupato anche Patti Chiari in una delle ultime puntate che credo proprio potrete recuperare sul Play RSI. Passiamo alle pagine della regione, pagina 4, si parla di apprendistato e della campagna per il collocamento degli apprendisti in Ticino che entra nella fase decisiva. Apprendistato, la campagna di collocamento entra nel vivo, scadenze, formulari e altro, istruzioni per l'uso. Sì, perché il cantone offre un servizio di supporto ai giovani che non hanno ancora trovato un tirocinio per l'anno
scolastico 2026-2027. Una squadra di specialisti li aiuta a cercare un posto di apprendistato. Qual è l'obiettivo? È confermare circa 2600 nuovi contratti di tirocinio come negli ultimi due anni, come è successo negli ultimi due anni. Richieste d'aiuto che devono arrivare entro il 14 agosto, dunque c'è un mesetto di tempo. Bisogna compilare un apposito formulario che trovate digitando www.ti.ch/goct. Poi buone notizie, per fortuna, anche buone notizie per quanto riguarda le emissioni di CO2 in Svizzera. Grazie a edifici più efficienti e a maggior numero di auto elettriche, lo scorso anno le emissioni di CO2 appunto sono calate nel nostro paese, stando alle cifre diffuse dall'Ufficio Federale dell'Ambiente, diminuzione che è stata di circa il 5% provenienti per quelle provenienti da combustibili, quindi principalmente olio da riscaldamento e gas, e sono diminuite dell'1% per quanto riguarda le emissioni riconducibili ai carburanti, dunque benzina e diesel. Quindi dai, un ottimo dato. Il risultato si deve a questa quota crescente di veicoli elettrici nel traffico stradale e all'aumento di quella di biocarburanti sul consumo totale di benzina e di diesel. Questo e molto altro trovate leggendo i due quotidiani ticinesi. Tra poco le anticipazioni della prima edizione del Radiogiornale.

0: 6:31 di questo martedì mattina, buongiorno e ben arrivati. Mi ha raggiunta in studio Veronica Lippi. Ciao Veronica.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno. Allora, come promesso, le anticipazioni della prima edizione del Radiogiornale Dici Tutto.
1: Sì, che apriremo tornando su quanto ha rivelato ieri la polizia dopo i fatti di Faido e di Leontica. Ha spiegato tanti aspetti, ma restano ancora degli elementi da chiarire, in particolare sulle motivazioni e sulle azioni appunto del presunto autore del femminicidio di Faido. Resta da capire quanto fosse premeditato, che cosa fosse premeditato nei suoi atti e se ci fossero dei possibili altri obiettivi. Quello che invece è chiaro era la sua intenzione di tendere un agguato ai poliziotti facendosi esplodere a Leontica. E allora noi abbiamo sentito anche i sindacati di polizia che chiedono maggior tutela per gli agenti. Ci occuperemo anche del caldo e siccità che mettono in difficoltà contadini e allevatori, e allora il settore agricolo è un po' obbligato a cercare delle alternative. Sentiremo in uno dei nostri servizi che è necessario per loro testare nuovi sistemi di produzione, ma anche provare a testare nuove coltivazioni, perché ci sono dei prodotti tipici come ad esempio le patate che in questo periodo soffrono tantissimo e a lungo termine con un caldo così potrebbe essere una coltivazione non più gestibile alle nostre latitudini. Per quanto riguarda invece l'attualità estera, non è una grossa novità, perché è stata una terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti. Il risultato è che il braccio di ferro si concentra soprattutto sullo stretto di Hormuz e per le navi diventa sempre più difficile cercare di attraversarlo. Stasera abbiamo avuto due giorni di pausa, ma stasera tornano i mondiali di calcio, prima semifinale Francia-Spagna, grosso tra le big europee, questo grande scontro che appunto poi definirà la prima finalista.
0: Eh certo, e che seguiremo in diretta sulla 2. Grazie Veronica, a più tardi. Per noi c'è la viabilità. Vi informiamo che sull'intera rete viaria nazionale stamattina la circolazione è scorrevole, dunque al momento non ci sono particolari disagi da segnalarvi. Fate buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Skin Trade e Duran Duran su Rete 1 in Alba Chiara questo martedì mattina. Duran Duran che sono sbarcati a Moon and Stars, hanno debuttato in Piazza Grande a Locarno domenica sera. Stavo leggendo nelle pagine della regione il racconto di Beppe Donadio, che racconta appunto di questa serata incredibile con loro sul palco, Simon Le Bon, in particolare John Taylor, che davvero si sono dati, ecco, si sono spesi per la Piazza Grande. 076 321 1113. Buongiorno, che scrive un messaggino al nostro canale WhatsApp. Saluto chi ascolta da Zuoz, c'è Francesco all'ascolto. Ciao Patrizia, mi scrive buongiorno Caterina e ai tantissimi stropicciati di Alba Chiara e a tutti voi di Rete 1. A Basilea lampi e tuoni, arriverà il freschetto? E poi c'è qualcuno che chiede di chiedere se ai nostri colleghi meteorologi a Locarno Monti se finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel. Chissà, tra poco 6:50 puntuali ci sarà il collegamento, insomma ci faremo aggiornare. Non tutti si lamentano del caldo, c'è Lucas che scrive da Basilea Campania, che dice: per me la canicola è piacevole, quindi lui sta bene, vorrebbe il caldo tutto l'anno. Vedi che non siamo mica tutti uguali, Allora vi ricordavo nel nostro almanacco il compleanno di Calimero, questo pulcino nero che oggi nel 63 esordiva in TV negli spot del Carosello, e in tanti scrivono e ricordano di questo appunto personaggio molto molto simpatico. E c'è sì, che era anche la mascotte, no, di un famoso detersivo, e c'è anche chi ricorda addirittura che collezionava i bollini per poi comprare pentole, padelle, eccetera. Ciao Kate, puoi salutare la mia amica Sara che sta andando al lavoro? Grazie mille, ma certo che sì. Ciao Sara, ti saluta Pat. Poi, per quanto riguarda ancora le ricorrenze, volevo dirvi che oggi, 57 anni fa, usciva al cinema un grande film.

usciva Easy Rider a bordo di due motociclette per attraversare l'America, dalla California a New Orleans, protagonisti questi due personaggi, interpretati da Peter Fonda e Dennis Hopper, che è anche il regista della pellicola, pellicola che diventa un manifesto cinematografico della filosofia anticonformista, così il sogno di libertà rivoluzionaria era l'America della fine degli anni 60 e 68, in particolare. Quindi da questo film venne poi coniato il genere road movie. E allora un'occasione magari, no, per vedere o rivedere Easy. A proposito di film, leggevo che nonostante le polemiche che hanno accompagnato il debutto nelle sale, il biopic su Michael Jackson ha superato il miliardo di dollari in biglietti venduti in tutto il mondo. Allora, se ancora non l'avete visto, anche questa può essere, perché no, un'idea e uno spunto. Era ancora nei cinema ticinesi fino a qualche giorno fa, bisognerebbe andare a controllare, a verificare se c'è ancora, altrimenti, come si diceva una volta, lo aspettiamo in TV. C'è ancora questa cosa, aspettiamo un film che arrivi in TV dopo che è passato al cinema, o forse meglio dire sulle piattaforme streaming, no? Che dite?

Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola. Possiamo dire che è uno dei tormentoni di questa estate 2026? Sì, possiamo dirlo. A proposito, di tormentoni, la rubrica di Alba Chiara a quest'ora del mattino vuole proprio farci scoprire o riscoprire grandi tormentoni estivi. Quindi ogni giorno uno di questi, pescato dagli ultimi 60 anni, grazie alla selezione fatta dalla nostra redazione musicale di Rete 1. Avete presente? Ma stamattina abbiamo un pezzone. Avete presente quei pezzi che basta l'attacco, bastano davvero 2 secondi di musica e subito vi viene voglia di mettervi a ballare, di alzare le braccia al cielo facendo il famoso balletto, no? Con appunto le braccia che a tempo simulano praticamente la scritta YMCA, si fa così, no? YMCA, si va a destra e a sinistra. Brano dei Village People, ma certo, è proprio questo il tormentone di stamattina. Quando lo fanno partire alle feste, ai carnevali, ci scateniamo, no? Uscita nel 1978, canzone che è diventata un simbolo dell'era disco e ancora oggi è impossibile ascoltarla e non partecipare un minimo, dai, un pochino. La cosa curiosa è che dietro quel ritornello apparentemente leggero c'è una storia particolare. Allora, i Village People erano questo gruppo costruito quasi come un fumetto, perché ognuno di loro, ogni componente della band, praticamente interpretava un personaggio preciso, no? C'era il poliziotto, il cowboy, il motociclista, il soldato, l'operaio e poi c'era l'indiano, il nativo americano. Ecco, tutti loro interpretavano questi personaggi e quindi avevano anche erano vestiti adeguatamente, avevano questi look molto particolari, un po' esagerati, insomma, erano belli riconoscibili, no? La canzone YMCA, cioè la Young Men's Christian Association, era un'organizzazione americana che offriva alloggi e servizi ai giovani. Quindi il brano, il testo, racconta la storia di questo ragazzo in difficoltà che trova accoglienza e trova nuove opportunità proprio grazie alla YMCA. Il balletto, questa è un'altra curiosità che riguarda questo famoso pezzo, il balletto con le lettere non era stato pensato come una coreografia ufficiale, è nato così un po' per caso quando i Village People si esibivano dal vivo e poi è diventato di fatto, no, un gesto davvero conosciuto e ballato in tutto il mondo. YMCA, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di moltissimi paesi, è diventata una di quelle canzoni molto suonate alle feste, molto ballate negli stadi e dunque insieme stamattina la balliamo qui anche noi. È il risveglio muscolare di questo martedì e 3, 2, 1, pronti a scatenarvi? Vai!

0: Allora, vi siete scatenati? Fatto il risveglio muscolare di stamattina? YMCA, i Village People. Dai, torniamo seri. Per le previsioni del tempo stamattina diamo il benvenuto a Cecilia Moretti. Ciao Cecilia, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, aggiornaci.
1: Ma allora, oggi abbiamo una giornata con un po' più di nuvolosità, andando con ordine al sud. Avremo una giornata nel complesso abbastanza soleggiata, con però nel corso del pomeriggio uno sviluppo un po' più marcato di cumuli, seguito da qualche rovescio o temporale sparso. Verso l'Engadina sarà più nuvoloso già da questa mattina, non si esclude ancora qualche rovescio mattutino, poi nel corso della giornata si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Andiamo a nord delle Alpi, dove questa mattina, soprattutto sulla Svizzera orientale, abbiamo della nuvolosità un pochino più estesa, dove appunto non si esclude qualche rovescio, altrimenti la giornata nel complesso sarà abbastanza soleggiata, con anche in questo caso un marcato sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi in tutto il paese i valori saranno compresi tra 30 e 34 gradi, quindi in alcune regioni della Svizzera romanda e in Ticino, alle basse quote, sempre ancora attiva l'allerta canicola. Temperature elevate anche in montagna, con un'isoterma di 0 gradi a 4200 metri, in montagna dove il vento soffierà con intensità debole o moderata da ovest.
0: Grazie Cecilia, per ora ti ritroviamo più tardi, buon lavoro e a dopo.
1: Grazie, a più tardi.

Sapete chi invidio un pochino? Il gattone di Alberto. Mi manda la foto di questo muso meraviglioso. Guardalo, spaparanzato, così con la pancia per aria, che dorme, se la dorme beato. Sì, un pochino lo invidiamo, penso tutti, che bello, rinasciamo gatti, dai. Buongiorno Kate, un saluto da Antonietta da Montreux, stamattina bellissima musica, buona giornata a te cara, di sole e di caldo, ma anche speriamo di sorrisi. Rave De Palo per i prossimi minuti ci accompagna alle 7 e alla prima edizione del Radio Giornale.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Premeditazione, possibili altri obiettivi. Ci sono ancora degli elementi da chiarire su motivazioni e azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Chiara invece la sua intenzione di tendere un agguato ai poliziotti facendosi esplodere a Leontica. I sindacati chiedono maggior tutela per gli agenti. Il caldo e la siccità mettono in difficoltà i contadini. Il settore cerca alternative. Necessario testare nuovi sistemi di produzione e nuove coltivazioni. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, è sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. E per lo sport, ai mondiali di calcio si parte con le semifinali, stasera due filosofie a confronto, la classe individuale dei francesi contro il collettivo spagnolo. Continua a ritmo serrato in Ticino l'inchiesta sull'uccisione di una donna a Faido e l'esplosione di Leontica in cui è morto il presunto colpevole del femminicidio. Restano infatti ancora molti interrogativi da chiarire anche per permettere agli abitanti dell'alta valle di Blenio di superare lo shock. Sentiamo Alemmel Chionda.
2: Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era asserragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
3: Lo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no. Non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
2: Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i due ex coniugi.
4: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere, le due persone sono uscite in giardino con tranquillità?
3: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
2: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
5: Stanno arrivando tante domande più che altro, forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari di pensare a un momento dedicato specialmente per la popolazione di Leontica che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
1: Fin qui i fatti di Faido e Leontica, come li hanno ricostruiti gli inquirenti? Nel prossimo contributo vi proponiamo le reazioni di chi difende gli interessi degli agenti di polizia. La curate Francesca Calcagno.
6: A partire dal sindacato CST, a cui abbiamo chiesto una reazione alle dichiarazioni dei vertici della Polizia Cantonale, in particolare in merito al dispositivo di intervento che si è concluso con il ferimento di 5 agenti delle forze di intervento. Sono convincenti? Claudio Isabella, il co-segretario del sindacato funzionari di polizia.
7: Difficile da dire, quello che è importante è che vengano fatte tutte le valutazioni del caso per capire se c'è stato qualcosa che non ha funzionato, proprio perché 5 agenti di polizia hanno rischiato la propria vita.
6: Isabella ci ha detto anche di aver parlato in questi giorni con diversi agenti.
7: Chiedono che anche la politica riconosca quanto sia pericoloso il mestiere del poliziotto.
6: Anche la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia ha preso posizione, chiede alla politica una strategia duratura per contrastare la violenza domestica e i femminicidi e che vengano messe a disposizione dei corpi di polizia le risorse necessarie per svolgere i compiti di prevenzione e protezione delle vittime. È d'accordo?
7: Risorse sicuramente ne servono, bisogna poi utilizzarle nel modo giusto proprio per prevenire che queste situazioni possano accadere.
1: Claudio Isabella, che è co-segretario del Sindacato Funzionari di Polizia OCST, a chiudere questa pagina dedicata al femminicidio di Faido. Altro tema di questi giorni, la canicola. Caldo e siccità pongono infatti vari dilemmi agli agricoltori, ad esempio se investire in impianti di irrigazione o cambiare colture. Adattarsi ai cambiamenti climatici per chi lavora con la natura è un processo pieno di incognite e quanto sta succedendo in questi anni impone ai coltivatori di tentare nuove vie. Ce ne parla Alan Crameri.
8: Si teme scarsità di fieno perché l'erba non cresce, soffrono anche le coltivazioni di verdure, mais o patate. Rolf Hook non si presta a letture semplici e vede anche alcuni aspetti potenzialmente positivi del cambiamento climatico. La stagione produttiva si allunga, alcune colture diventano possibili anche in altura. Ma l'esperto della scuola agraria Plantenhof di Landquart vede molte aziende in difficoltà. Gli agricoltori tentano di adattarsi, ma ogni soluzione costa e non dà garanzie di successo. Si può irrigare se c'è acqua a disposizione, sperimentare con nuove sementi, risparmiare foraggio durante gli anni buoni. Scelte sempre più necessarie. Lo conferma Omar Pedrini, presidente dell'Unione dei Contadini Ticinesi. Anche lui, in alcuni suoi prati, testa nuove miscele di sementi.
9: Chiaro che bisogna lavorare con gli strumenti e la tecnica disponibile al giorno d'oggi per far fronte a queste problematiche, anche a livello di scelte di semine, di cosa mettere a dimora per poter far fronte a una situazione che è in evoluzione.
8: Solo nelle prossime stagioni capirà l'esito dell'esperimento. Di certo di soluzioni facili non ce ne sono, dice Hook del Plantenhof. Ad esempio le patate, proprio non sopportano il caldo attuale. Certo si può tentare di bagnarle ogni due giorni per abbassare la temperatura del terreno, ma bisogna chiedersi se sia sostenibile. A lungo termine bisogna forse considerare altre coltivazioni, ma non tutti sono pronti. Il cambiamento climatico, un dilemma anche per chi da decenni in fondo è abituato a lavorare con le incognite della natura.
1: Siamo all'attualità internazionale segnata dalla terza notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, che ha risposto colpendo altre due petrolieri che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Un marinaio è morto, 8 i feriti. E attraversare appunto lo stretto è sempre più difficile. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
10: Stiamo colpendo l'Iran molto duramente, ha detto il presidente americano Trump, riferendosi alla missione durata oltre 5 ore, nella quale sono stati colpiti bersagli in varie città portuali nel sud del paese, come sistemi di difesa e installazioni per droni e missili. A loro volta, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno rivendicato operazioni di ritorsione, colpendo una base americana in Bahrain e attaccando due petroliere degli Emirati che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Gli Emirati, tra i paesi del Golfo più allineati con gli Stati Uniti, hanno duramente condannato l'attacco, definendolo una grave violazione della legge internazionale sulla navigazione. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran è ormai tutto concentrato qui, sul controllo di Hormuz, dal quale transitava prima della guerra un quinto dei combustibili fossili mondiali. Per ora il prezzo del petrolio non sembra risentirne, stamane era quotato a $84 al barile. Ma le prospettive sono preoccupanti. Trump ha annunciato che reintrodurrà da questa sera il blocco dei porti iraniani che affacciano sullo stretto e soprattutto che gli Stati Uniti applicheranno un pedaggio del 20% sul transito delle navi per compensare i costi di protezione di un passaggio sicuro. Una misura che è esattamente quanto vuole fare l'Iran e che Washington ha sempre contestato. Incoerenza che il ministro degli esteri iraniano Araghchi non ha mancato di far notare, affermando che l'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e che applicherà tariffe più oneste.
1: $1 miliardo per aiutare Gaza a tornare a vivere è quanto hanno promesso ieri 13 stati europei, fra cui la Svizzera, la Banca Europea per gli Investimenti e la Banca Mondiale. Questo sostegno finanziario si basa su una valutazione rapida dei danni e dei bisogni di Gaza e i progetti mirano al ripristino di servizi essenziali. L'aiuto svizzero per la popolazione palestinese per quest'anno ammonta in tutto a 31 milioni di franchi. Il nuovo Parlamento ungherese vuole rimuovere il presidente della Repubblica Tamás Uliok, considerato troppo vicino all'ex premier Viktor Orban. I deputati hanno votato ieri una modifica della Costituzione che lo stesso presidente dovrà approvare entro 5 giorni. Se non lo farà, scatterà la procedura per togliergli direttamente il mandato. Il servizio del nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
11: Con 139 voti a favore su 199 totali, la nuova maggioranza di centrodestra europeista, uscita dalle elezioni di aprile, ha posto il presidente della Repubblica Ungherese, Tamás Uliok, davanti a un opt-out: dimettersi oppure accettare la fine del proprio mandato. Si tratta di un punto di svolta in un braccio di ferro che va avanti da maggio. Già nel giorno del suo insediamento, il primo ministro Peter Magyar aveva chiesto le dimissioni del presidente, definendolo una marionetta dell'era Orban. Uliok è stato eletto 2 anni fa dal Parlamento, all'epoca guidato da Fidesz, il partito dell'ex premier. La modifica costituzionale approvata ieri va oltre la questione presidenziale. Tra le altre cose, fissa un tetto di 12 anni a mandati parlamentari e crea un nuovo ufficio nazionale per il recupero dei beni pubblici, che dovrà rintracciare quelli che Magyar definisce i miliardi rubati dagli oligarchi del regime orbaniano. Le conseguenze si vedranno presto. Se Uliok non firmerà l'emendamento entro 5 giorni, scatterà la procedura di rimozione per demerito. La destra sovranista di Fidesz, oggi all'opposizione dopo 16 anni di governo, cerca intanto di riorganizzarsi. Giovedì scorso alcune migliaia di persone hanno manifestato davanti al palazzo presidenziale, accusando Magyar di violare lo Stato di diritto. Lui però tira dritto con il suo piano di riforme. A pochi giorni da quella che ha visto cambiare i vertici dei media pubblici, promette: questo è solo l'inizio. Una nuova costituzione arriverà entro 1 anno e mezzo.
1: Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato una campagna contro la Corte Penale Internazionale, che l'amministrazione Trump ritiene una minaccia per la sovranità della nazione. Sono già previsti tutta una serie di provvedimenti nei confronti dei membri della Corte e sono state promesse pressioni ad ogni livello affinché i paesi che vi aderiscono si ritirino. La corrispondenza è di Cristiano Valli.
12: Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't.
13: Dall'altra parte del mondo esiste un'istituzione che si definisce Corte Penale Internazionale. Forse ne avete sentito parlare, forse no. Inizia così il video in cui il segretario di Stato Marco Rubio si rivolge direttamente ai propri cittadini nel ribadire il fermo rifiuto della giurisdizione della Corte nei confronti dei crimini compiuti dagli Stati Uniti. È probabile che non conosciate i nomi dei suoi giudici, prosegue Rubio, dei suoi procuratori o del suo presidente. Eppure proprio in questo momento i suoi sostenitori stanno muovendo guerra al nostro paese.
12: But the truth is, something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited.
13: La Corte di Giustizia Internazionale è qualcosa di ben più radicale ed estremo di ciò che è dichiarato nel suo statuto, dice. È un tribunale gestito da burocrati non eletti, i quali sostengono che il loro potere sia illimitato. Questa amministrazione non resterà a guardare mentre la Corte e i suoi alleati tentano di minacciare il nostro popolo. Se credono di poterci privare della nostra sovranità, insegneremo loro il pieno significato delle nostre convinzioni.
12: If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
13: Poco più di 2 minuti in cui è difficile non cogliere anche un invito al resto del mondo ad adeguarsi, alleati degli Stati Uniti o meno. La campagna lanciata dal Dipartimento di Stato colpirà il personale della Corte attraverso la revoca dei visti, l'inasprimento delle sanzioni e un maggiore controllo sui paesi partner che rifiutano di respingere l'autorità della Corte, incoraggiando al contempo gli alleati a unirsi allo sforzo per tutelare i cittadini americani.
1: Per chiudere, torniamo in Svizzera, perché non sembra ancora essere arrivata qui da noi l'ora delle scan car, i veicoli che permettono alla polizia di individuare automaticamente automobili parcheggiate senza aver pagato il biglietto. La città di Winterthur ha deciso di abbandonare per ora questo progetto, altre stanno ancora esitando. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
14: telecamere montate sul tetto di un'automobile. A prima vista sembrano quelle ben note di Google, ma no, sono al servizio della polizia. Le scan car, in grado di leggere le targhe delle automobili, sono già realtà in alcune città europee, in Germania e Olanda ad esempio, e diverse multe sono arrivate anche in Svizzera a persone che hanno varcato la frontiera per far la spesa a Waldshut-Tingen in Germania, dove il sistema è stato testato per 3 mesi questa primavera, con circa 2.000 multe spedite. Anche Winterthur voleva provarci, ma ha deciso di rinunciare. E questo perché il sistema si è rivelato inefficace, dal momento che non è in grado di identificare le targhe nei posteggi laterali, che sono la maggioranza, Winterthur ha spiegato a Radio SRF la portavoce della polizia cittadina Andrina Fögeli. Progetto abbandonato almeno per ora, e non ci sono piani concreti di introdurre le scan car nemmeno a Zurigo, Basilea o Berna, mentre a San Gallo rimane previsto, ma non ancora confermato, un progetto pilota.
15: Questo era l'ultimo pezzo del radiogiornale per oggi, io vi auguro buona giornata.
16: Lo sport
17: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
18: Un'altra semifinale, Francia-Spagna. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio perché tra oggi e domani conosceremo le due nazionali che domenica si contenderanno la Coppa del Mondo. Domani ad Atlanta, Inghilterra-Argentina, ma anzitutto stasera alle 21 a Dallas il remake della semifinale dell'Europeo di 2 anni or sono tra i vice campioni del mondo della Francia ed una Spagna che andò poi a vincere la finale dell'ultimo torneo continentale. Furie rosse vincenti negli ultimi 2 precedenti, essendosi imposte anche nella pirotecnica semifinale di Nations League del 2025, una Nations League poi lì sì, persa contro il Portogallo. Francia dell'attacco Champagne, Mbappé, Dembélé, Olise leggermente favorita dai bookmaker, con la Spagna che in attesa di Yamal proverà a prendersi la Bastiglia di Deschamps nel giorno della festa nazionale francese, puntando sulla finora letale coppia Merino-Oyarzabal.
19: La Grande Ungheria e l'Olanda visionaria di Cruyff sono entrati nell'immaginario collettivo come espressione di un calcio per certi versi unico, pur non avendo mai vinto un mondiale. Ma i veri riferimenti nel Novecento europeo sono stati Italia e Germania con 3 titoli a testa. Poi, nel XXI secolo, il vento è progressivamente cambiato e si sono creati nuovi equilibri. Ora la scena se la prendono Francia e Spagna. Nella scia del primo mondiale, i transalpini stanno mostrando una continuità straordinaria. Con Deschamps hanno steccato in pratica solo l'europeo del Covid. Gli iberici, invece, dopo il triplete europeo, primo mondiale europeo, con la generazione d'oro dei vari Iniesta, Xavi, Casillas, Ramos, Puyol e via dicendo, sono tornati di prepotenza con un nuovo gruppo di talento che in America è arrivato da campione d'Europa in carica. Si annuncia insomma una semifinale bellissima, 2 scuole di pensiero diverse, e sebbene gli ultimi 2 incroci abbiano detto Spagna 2-1 nel 2024, un ditirambico 5-4 in Nations League lo scorso anno, l'ex tecnico Arsène Wenger vede la Francia favorita. La Francia vincerà la Coppa del Mondo, spara subito Wenger, che lavora qui per il Dipartimento Tecnico della FIFA e che poi ha sempre ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto. Ma se analizzo il torneo finora, la Spagna è probabilmente l'unica squadra che la può battere. La Spagna infatti rivaleggia con la Francia sul piano della qualità e della consistenza tecnica, ma possiede un senso del collettivo superiore a tutti. La Francia però la vedo più forte fisicamente, conclude Arsène Wenger. La sensazione insomma è che quella odierna sia una sorta di finale anticipata, con la vincente che oltretutto godrà poi di un giorno in più di riposo, dettaglio tutt'altro che trascurabile alla fine di una stagione lunghissima.
18: Contributo dell'inviato negli Stati Uniti Omar Gargantini. Ricordo che quest'oggi alle 12 la Svizzera verrà accolta a Zurigo di rientro dal miglior mondiale della storia elvetica. E restiamo allora in Svizzera perché comincia a sfoltire la propria rosa il Lugano con Amir Saipi diretto verso il Castellón. Il portiere bianconero delle ultime 5 stagioni, stando al Blick, avrebbe firmato con la formazione di seconda liga spagnola. Il Tour de France, il ciclismo, dopo il giorno di riposo, ecco la 10ª tappa, 166 chilometri da Aurillac a Le Lioran, che potrebbero ulteriormente ritoccare i distacchi in generale. Tadej Pogacar, la maglia gialla, vanta 2,42 di margine su Vingegaard, ma potrebbe ulteriormente approfittare dei 7 Gran Premi della montagna di giornata e di quasi 4.000 metri di dislivello per appunto ulteriormente cannibalizzare la corsa. Infine il tennis, Akstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka, opposto al portoghese Faria. Derby rosso crociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich. Diretta TV sulla 2 dalle 17.30, a seguire alle 20 la prima semifinale del Mondiale di Calcio, mentre potrete seguire il grande ciclismo sulla 1 dalle 14.40.

0: Buongiorno Svizzera, buongiorno mondo, sono le 7:20 di questo martedì mattina 14 luglio 2026. Buongiorno, buongiorno, io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi fino alle 9 in questa versione extra large di Alba Chiara Estate. Oggi 14 luglio usciva Easy Rider al cinema, convolavano a nozze Celentano e Claudia Mori, Calimero esordiva nella TV italiana nel Carosello, ma noi vogliamo sapere che tempo farà e allora torniamo da Cecilia Moretti in collegamento da Locarno Monti, Meteo Svizzera. Di nuovo buongiorno, ciao Cecilia.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Cecilia, cosa ci aspetta per oggi? Ancora gran caldo?
1: Sì, oggi è ancora una giornata con temperature elevate, andando con ordine però abbiamo delle correnti da ovest che portano comunque un po' di umidità e instabilità, quindi oggi al sud avremo una giornata abbastanza soleggiata con questa mattina della nuvolosità media-alta quota anche a tratti densa e poi nel corso del pomeriggio avremo lo sviluppo di qualche cumulo che porterà a dei rovesci o temporali sparsi. Andando a nord delle Alpi, questa mattina abbiamo questa nuvolosità alta soprattutto sulla Svizzera orientale, altrimenti la giornata al nord delle Alpi sarà abbastanza soleggiata, con anche in questo caso lo sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche rovescio o temporale, soprattutto in montagna. Per quanto riguarda le temperature massime, in tutto il paese oggi i valori saranno tra i 30 e i 34 gradi, con un'isoterma di 0 gradi a 4200 metri, dove appunto in montagna soffierà un vento debole o moderato da ovest.
0: Grazie Cecilia Moretti per queste importanti informazioni. Buona giornata a te, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E saluto anche Ilaria Schwegler in diretta da Bien.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Ilaria, aggiornaci per quanto riguarda il traffico.
2: In Ticino abbiamo forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e infine da Ponte Tresa verso Magliaso.
0: Grazie, ci sentiamo 7:50 per la panoramica nazionale. A dopo.
2: A dopo, grazie a voi.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Si riparte, apriamo la seconda ora insieme in musica.

7:26, buongiorno, buona colazione, buon risveglio se avete acceso adesso la vostra radio, siete su Rete 1. Alba Chiara, è il 14 luglio 2026, saluto chi mi scrive: stamattina non funziona Rete 1 in doccia, come mai? Michele, come mai questa cosa? Ciao Mike, buona giornata anche alla Lilli, buongiorno cara Tosa, mi scrive e mi segnala una festa d'estate per quanto riguarda l'associazione Terza Età di Ascona, quindi invita a mantenere le buone abitudini estive e invita a questo incontro al ristorante degli Angioli, la Stalla ad Ascona, ore 12. Perché no, questo martedì 14 luglio da trascorrere insieme. Grazie 076 321, vi ricordo il numero 1113 per entrare in contatto con noi. A proposito del 14 luglio, oggi è festa nazionale in Francia, capatina a Parigi. Possiamo dire una grande verità? Possiamo dire che la Gioconda è un po' una delusione? Oh, diciamolo, dai! Sfido chiunque a andare al Louvre a Parigi per la prima volta e a vedere tra le moltissime opere d'arte esposte, chiaramente, ad ammirare la Gioconda. Rimani un po' così la prima volta, dai, no? Innanzitutto te l'aspetti più grande e invece è un quadretto relativamente piccolino. Poi è messo, giustamente, per tutelarla e proteggerla sotto una teca di vetro o plastica, che cos'è? Vetro, credo. Poi se riesci a vederla, se riesci ad avvicinarti, perché la marea di gente è sempre presente in quella sala là, è davvero importante e quindi devi un pochino, no, sgomitare per riuscire ad avvicinarti, altrimenti ti così accontenti dello zoom dello smartphone. Allora, non fraintendetemi, chiaramente, quando dico che è una delusione, è un capolavoro, lo sappiamo, però ecco, diciamo che le dimensioni possono così deludere un pochettino. Tu magari ti aspetti questa tela enorme, è grande 50 centimetri, se sei fortunato, come dicevo, la vedi da vicino, altrimenti ti accontenti, bisogna portare un binocolo. C'è chi ha vissuto questa situazione e ha ovviato al problema, così un po' a modo suo. Vi presento Tom Bartley, che è un artista di Birmingham. Lui ha ricreato la Mona Lisa in versione gigantografia, l'ha fatta utilizzando 100 smartphone. Questi sono appesi a un muro di mattoni e ogni schermo mostra un frammento del ritratto della Gioconda. La sua è chiaramente una provocazione, però come detto, a volte non si arriva, no, così davanti, così da vicino ad ammirare con gli occhi questo dipinto, quindi lo si guarda attraverso proprio lo schermo del nostro telefonino. Scattiamo la foto e via. E allora questo artista ha pensato: ma le persone viaggiano per il mondo solo magari per vedere un'opera d'arte e poi la devono guardare attraverso uno schermo. Tutti vogliono catturare momenti e non vogliono perdersi alcun ricordo, finiscono però per perdersi ciò che sta accadendo dal vivo perché usano il telefono. Queste le parole e il pensiero di questo artista Tom Bartley, che ha così a modo suo voluto raccontare la Gioconda, e l'opera si chiama Lost All Meaning ed è stata esposta in un museo di Birmingham. Tra l'altro, se siete curiosi, potete seguirlo, lui ha un profilo Instagram e il suo nome d'arte è Imbu, scritto Imbue, e fa un sacco di lavori, un sacco di opere, pop art soprattutto, una produzione simpatica. Una produzione nuova invece è quella che ascoltiamo di Rama Cabana.

rubrica dell'ospite speciale. La nostra così intenzione è quella ogni mattina e ogni settimana di raccontare la carriera di un artista in 5 giorni, quindi partiamo dagli esordi fino ad arrivare poi agli anni più recenti. Protagonista questa settimana è Fiorella Mannoia. Ieri abbiamo iniziato proprio dal raccontare di quel Sanremo che, con quello che le donne non dicono, le fa fare il salto di popolarità da quel momento. Allora, cosa succede nella sua vita? Come si sviluppano i primi anni della sua carriera artistica? Beh, incide in quegli anni 80 moltissimo, un duetto importante su tutti con Pierangelo Bertoli. Il brano era questo, era Il Pescatore.

Sono sempre gli anni 80, incide un altro pezzo che diventa poi tra i preferiti del repertorio della Mannoia, è questo.

0: Il tempo non torna più, brano che fa parte dell'album Canzoni per parlare, a partire dal quale sarà il compagno Piero Fabrizi a curare la produzione dei suoi lavori, intraprendendo insieme questo fortunato sodalizio che durerà 20 anni. Brano questo con il quale Fiorella Mannoia vince la prima di una lunga sfilza di targhe Tenco. I testi delle canzoni della Mannoia sono particolarmente apprezzati da sempre, sono profondi, raccontano storie, trattano temi importanti. Raccontavamo come già ieri come lei si sia sempre messa in prima fila, no? Per battersi in cause nelle quali crede. Parla di suoi testi di donne, della tutela delle donne, e poi lavora da molti anni con Emergency per appunto cause che riguardano l'umanità. Ancora dai nostri archivi ho un estratto da farvi ascoltare. Sentite proprio come lei descrive il suo lavoro.
1: Le canzoni, in un testo dell'ultimo disco, si dice sono emozioni che ti rendono più sensibile, quindi non è vero che sono solo canzonette, possono anche essere qualcosa di più.
2: Sono convinta che debbano essere qualcosa di più, anche questo io lo dico durante il concerto, dico che comunque possono servire a far riflettere su determinati argomenti, non a cambiare le cose, perché non ci credevo 20 anni fa, adesso non ci credo più, non cambiano niente, però possono aiutare a soffermarsi a volte, quei 3 minuti, 4 minuti, a riflettere su determinati argomenti. Nel mio caso, per esempio, nell'ultimo disco si toccano i più svariati argomenti, si parla di solitudine, si parla di condizione giovanile, su Cuore di Cane, si parla di rapporti con i genitori, sulla giostra della memoria, si parla di canzoni in generale, cioè ci sono i più svariati argomenti. E credo che il sapere che la gente si sofferma a pensare a quello che canto e quello che dico nella canzone è una grande soddisfazione.
0: E questa la voce di Fiorella Mannoia, intervistata dal collega Andrea Netzer. Il programma era Fatti Vostri, erano i primi anni 90. Fiorella Mannoia, che leggevo stasera 14 luglio si esibisce in concerto ad Asti, e proprio su Instagram poche ore fa ha postato questo video. Si trova in treno, in viaggio in treno, insieme a suo marito Carlo Di Francesco, e i due scherzano, insomma fanno battute, si dimostrano complici e ironici, un video appunto che lei ha postato su Instagram, dove è molto attiva, è seguita quasi da 800.000 persone, e appunto racconta la sua quotidianità, lo fa in una maniera molto simpatica e anche moderna. E allora Fiorella Mannoia, la protagonista di questa settimana, ascolteremo molti brani suoi, uno di questi lo ascoltiamo subito, e vi invito a mandarci i vostri suggerimenti allo 076 321 1113. Cosa vi piacerebbe ascoltare?

0: Torneranno gli angeli, Fiorella Mannoia. 7:41 l'ospite speciale torna domattina. Ora ci occupiamo di rassegna stampa. Mi hanno raggiunta in studio i colleghi Alan Crameri e Omar Meschal. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora Alan, inizio con te.
2: Sì, possiamo partire se vuoi da uno dei temi. Prima citavi Fiorella Mannoia e le sue lotte, anche le sue sensibilità per i problemi sociali, no? Questo potrebbe purtroppo essere uno di quelli che può interessare anche lei, perché parliamo di femminicidi indiretti. Di cosa, qual è il tema affrontato in questo caso dal 24 Heures a pagina 3? È un tema appunto delicato, sconcertante. Stiamo parlando di quelle vittime di violenza domestica, quindi che subiscono violenza fisica ma anche psichica, e che vedono nel suicidio l'unica alternativa per scappare dalla loro situazione. Evidentemente un dramma personale in primo luogo, ma in secondo luogo anche un problema di società e anche statistico. Questa è un po' la questione qui, perché non si sa quanto ciò capiti in realtà in Svizzera, non c'è un'analisi ufficiale. Nel Regno Unito ad esempio si stima che un terzo dei suicidi possa far parte di questa categoria, tantissimo, e siccome spessissimo si tratta di donne, ciò farebbe aumentare ulteriormente anche in Svizzera, se questo fosse considerato, il numero dei cosiddetti femminicidi, perché in questo caso si parla di femminicidi indiretti. Sappiamo che i femminicidi in Svizzera sono 2 al mese, ogni 2 settimane una donna viene uccisa da una persona che la conosce, con la quale lei ha avuto una relazione o una relazione. Allora adesso una deputata socialista al Parlamento svizzero, a Berna, chiede un rapporto al Consiglio federale per valutare l'opportunità di introdurre misure per prevenire suicidi o tentativi di suicidio legati alla violenza domestica. Questo è un linguaggio un po' tecnico, anche il passaggio lo è, chiedere l'opportunità di un rapporto, sì, però è spesso in Parlamento il primo passo per poi fare quelli ulteriori, passare a misure di prevenzione più concrete, sempre che ci sia una maggioranza in Parlamento per queste misure.
0: Allora speriamo davvero che qualcosa venga fatto. Omar, con te cambiamo decisamente argomento. Dopo la pausa si torna a parlare di mondiali stasera.
3: Esatto, il mondiale propone tra oggi e domani davvero 2 partite di altissimo livello. Domani Inghilterra contro, ai noi, Argentina, e questa sera Francia-Spagna, davvero un duello ai massimi livelli del calcio europeo e mondiale. Evidentemente la terza volta in 3 anni che le 2 squadre si trovano in una semifinale. Nel 2024 la Spagna andò poi a vincere l'europeo, nel 2025 vinse ancora la Spagna in semifinale in Nations League col trofeo che andò al Portogallo, e questa sera avremo di fronte davvero il massimo, insomma, che si può aspettare. Una Francia che lo sappiamo si basa su questo attacco decisamente champagne con Mbappé, Dembélé, Olise. La Spagna è un po' più concreta da un certo punto di vista, sta ancora aspettando il miglior Yamal, si è aggrappata finora a questa coppia, diciamo, Oyarzabal e il subentrante di lusso Merino. Vedremo come andrà a finire, diretta TV sulla 2. E in Francia si spera evidentemente quest'oggi di festeggiare al meglio la festa nazionale e non il compleanno che citavi prima di Calimero.
0: Eh sì. Chissà, difficile fare un pronostico, eh?
3: Sì, i bookmaker danno la Francia leggermente favorita, ma appunto è una partita molto molto aperta. Ricordo anche che fra poco meno di 3 ore la Svizzera atterrerà a Zurigo, di rientro proprio dalla mondiale, e a mezzogiorno a Zurigo ci sarà, ecco, una sorta di festa nazionale per accogliere. Certo. Per festeggiare al meglio il miglior mondiale della storia svizzera.
0: Saranno in tanti dai presenti sicuramente. Alan, torniamo alle pagine dei quotidiani. Tagesanzeiger, dico bene?
2: Sì, ho aperto il Tagesanzeiger davanti a me per parlare di scuola, di una scuola svizzera che, questa la denuncia, sarebbe particolarmente ingiusta. Perché? Perché il sistema scolastico presente nella maggioranza dei cantoni promuove, secondo chi viene interpellato qui, delle disparità sociali, e il punto centrale è la selezione precoce, perché già a 12-13 anni ragazzine e ragazzini vengono divisi, nella maggior parte dei cantoni appunto, tra i più forti scolasticamente, di solito si parla di scuola secondaria in Svizzera tedesca, e i meno forti vanno alla cosiddetta Realschule, avviamento pratico. Ecco, per il presidente dell'Associazione dei direttori scolastici svizzeri appunto si tratta di un'ingiustizia, viene interpellato qui il Thomas Minder si chiama, perché lui dice in questo modo si rafforzano le fragilità sociali già esistenti, cioè i bambini che arrivano da famiglie immigrate magari, o con meno risorse economiche, intellettuali, o meno tempo a disposizione per seguire i propri figli, ecco, questi ragazzi hanno meno tempo per recuperare il distacco che già hanno magari da altri bambini, e quindi vengono tagliati fuori troppo presto, sono alla fine della fiera talenti sprecati per l'economia. Questo è un po' il ragionamento completo che ti ho raccorciato certo. In queste poche parole. Confronti internazionali mostrerebbero che è meglio attendere prima di fare una selezione, e qui il Ticino viene lodato, viene preso come modello, perché in Ticino alle medie la selezione è molto limitata, ci si limita a dividere i ragazzi in due livelli, in due materie, ma non si fanno classi separate, e secondo l'analisi il Ticino è l'unico cantone dove lo stato socio-economico dei genitori non influisce sulla carriera scolastica dei figli. In questo caso viene lodata anche un altro aspetto, non solo la mancata selezione, ma anche l'integrazione precoce dei bambini alla scuola dell'infanzia, cioè già molto piccoli, e questo va a equiparare quelle differenze sociali già esistenti.
0: Stiamo parlando dei livelli A e B, dico bene?
2: Ticino appunto c'è il livello A e B in terza e quarta media per matematica e
0: italiano? No.
2: Matematica e tedesco. Matematica e tedesco, e già si sta facendo gran discutere in Ticino, in realtà nel resto, sì. In tanti altri cantoni, dopo la sesta elementare, perché negli altri cantoni ci sono sei anni di elementari, in molti cantoni vengono divisi i ragazzi tra quelli più forti, vanno alla cosiddetta secondaria, e sono proprio classi separate, docenti separati, anche i programmi in parte diversi.
0: Beh, interessante questo, grazie Alan. L'ultima notizia poi riguarderà lo Zoo di Zurigo, ma prima torniamo, abbiamo parlato della Francia, abbiamo parlato oggi della festa nazionale Tour de France.
3: Esatto, dove anche lì ci sono due sorte di classi separate, perché Pogacar praticamente è in
0: livelli
3: seconda Schule già dalla partenza, 2 minuti e 42 di vantaggio su Vingegaard. Oggi c'è un'altra tappa di montagna con 7 gran premi, 166 chilometri da Aurillac a Lioran, sono quasi 4000 metri di dislivello, allora il rischio proprio è che Pogacar insomma fossi completamente la concorrenza. Siamo solo alla decima tappa, ma appunto la differenza di categoria finora è già apparsa in maniera direi evidente.
0: A che ora è, Omar? Pomeriggio?
3: Sì, nel pomeriggio la diretta TV dalle 14.40 sulla 1, mentre completando il programma televisivo di giornata alle 17.30 ci sarà il tennis con il torneo di Kstad e Stan Wawrinka, e poi dalle 19.30 il lungo accompagnamento verso Spagna-Francia, insomma la semifinale mondiale.
0: Già, oggi grande giornata di sport. Alan, chiudiamo con dicevo lo Zoo di Zurigo,
2: sì.
0: Una notizia curiosa che riguarda i koala.
2: Sì, i responsabili dello Zoo di Zurigo hanno colto un po' l'occasione del caldo che fa con la canicola per evidenziare le qualità di questo animale che anche loro ospitano,
0: sì.
2: Il koala, che è molto resistente, adattato, si è molto adattato nel corso della sua evoluzione al caldo, perché si muove pochissimo e dorme buona parte della giornata, 20 ore su 24 praticamente di inattività, senza cadere dalla pianta, tra l'altro fa notare il giornalista qui, e già questa è una grande abilità, perché così è facile immaginarselo, ce ne stiamo accorgendo noi, e se si evitano dei movimenti si consuma meno energia, si genera meno calore,

0: buon consiglio con questo caldo.
1: Certo, grazie Alan Cranery, grazie Omar Meshala, buon lavoro e buona giornata.
2: A te.
1: Ciao Ilaria, niente, ciao. torno da te per la panoramica nazionale, dici tutto.
3: Benissimo, a nord delle Alpi segnaliamo forti rallentamenti a Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist a partire da Spreitenbach e Urdorf Nord in direzione di San Gallo e infine sulla 1 a partire dall'area di riposo di Baltenswil in direzione di Zurigo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

un po' un sapientino, il Mr. Know It All, cantato da Sweaty Teddy Swims. 7:54, buongiorno, ben arrivati su Rete 1 in questo martedì mattina 14 luglio. Continuo a leggervi al canale WhatsApp. Buongiorno Kate, complimenti, con te si inizia la giornata con allegria. Ma grazie Nadia. Allora, lei, per quanto riguarda l'ospite speciale di settimana prossima, che sarà Lucio Battisti, suggerisce di ascoltare I Giardini di Marzo. Capolavoro, secondo me è già in lista, grazie di cuore. Invece nelle prossime settimane è Fiorella Mannoia la nostra, appunto, ospite in queste mattine, e allora ci sono tanti suggerimenti, che sia benedetta, Senza paura, Cielo d'Irlanda. E poi, Kate, un brano che parlava delle borse delle donne. Adesso vado a capire qual era, Francesca.

0: La meteo con l'arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Le previsioni fino a questa sera in tutto il paese: abbastanza soleggiato al mattino, annuvolamenti a media alta quota soprattutto al sud e all'est. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli, in seguito qualche rovescio o temporale. Temperature massime oggi sui 32 gradi al sud, tra 30 e 35 al nord. La previsione per domani mercoledì in tutta la Svizzera: abbastanza soleggiato con marcato sviluppo di cumuli. Nella seconda parte della giornata rovesci o temporali, dapprima nelle Alpi, poi anche in pianura. Temperature minime domani comprese tra 18 e 22 gradi, massime sui 33 al sud, al nord tra 27 e 32.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8, c'è l'informazione.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Premeditazione e motivazioni. Ci sono ancora degli elementi da chiarire nell'azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Vietato fare il bagno nei fiumi, alcuni cantoni hanno deciso di bloccare l'accesso alle persone per proteggere pesci e altri organismi già sotto pressione per il caldo. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Ai mondiali di calcio il via alle semifinali con Francia-Spagna. Lo scontro tra big europee. Continua Rimo Serrato in Ticino l'inchiesta sull'uccisione di una donna a Faido e sull'esplosione di Leontica, in cui è morto il presunto autore del femminicidio. Restano infatti ancora molti interrogativi da chiarire, anche per permettere agli abitanti dell'alta valle di Blenio di superare lo shock. Ce ne parla Alain Melchionda.
5: Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era asserragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
6: Lo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no. Non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
5: Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i due ex coniugi.
7: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere. Le due persone sono uscite in giardino con tranquillità?
6: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
5: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
8: Stanno arrivando tante domande, più che altro. Forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari pensare a un momento dedicato, specialmente per la popolazione di Leontica, che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
4: Veniamo ora a un altro dei temi di questo periodo, la calura, la canicola. Con il gran caldo si cerca infatti refrigerio in laghi e corsi d'acqua. Diversi cantoni hanno deciso di vietare per questo l'accesso ai fiumi alle persone per proteggere pesci e organismi acquatici già molto vulnerabili in questo periodo. I dettagli con Monica Fornasie.
1: Le temperature e la fa estive spingono sempre più persone a cercare refrigerio nell'acqua, non solo di lidi e piscine, ma anche in fiumi e ruscelli più appartati e immersi nella natura. Con l'ondata di calore attuale e la siccità che ne abbassa il livello, anche questi però si stanno riscaldando, mettendo in difficoltà pesci e organismi acquatici vari. E la presenza dell'uomo comporta ulteriore stress, mettendone in pericolo la vita, spiegano gli esperti. Come Daniel Curie, studioso di ecosistemi acquatici e che, come ha raccontato ai colleghi di SRF, in questi giorni sta sorvegliando il fiume Birs tra Basilea Campania e Soletta. I pesci diventano irrequieti, cercano zone più fresche, ma l'atto stesso di cercarle è fonte di stress. Quando le temperature superano i 20-25 gradi, soffrono di una condizione simile al soffocamento. Iniziano a ruotare su se stessi o a rovesciarsi sul dorso. In diversi cantoni nelle ultime ore sono scattate misure di protezione, misure che l'esperto ritiene sensate. Soletta, per esempio, ha vietato balneazione e pesca nelle acque correnti, ad eccezione dei fiumi più grandi, come aveva fatto Basilea Campania, che ha aggiunto da ieri anche un divieto di prelevare acqua per irrigare. In altri cantoni, come a Friburgo, per il momento le autorità si limitano ad esortare la popolazione a privilegiare spiagge e lidi ufficiali.
4: L'attualità internazionale segnata dalla terza notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran. Iran che ha risposto colpendo altre due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Un marinaio è morto, 8 sono rimasti feriti e passare lo stretto è sempre più difficile. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
3: Stiamo colpendo l'Iran molto duramente, ha detto il presidente americano Trump, riferendosi alla missione durata oltre 5 ore, nella quale sono stati colpiti bersagli in varie città portuali nel sud del paese, come sistemi di difesa e installazioni per droni e missili. A loro volta, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno rivendicato operazioni di ritorsione, colpendo una base americana in Bahrain e attaccando 2 petroliere degli Emirati che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Gli Emirati, tra i paesi del Golfo più allineati con gli Stati Uniti, hanno duramente condannato l'attacco, definendolo una grave violazione della legge internazionale sulla navigazione. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran è ormai tutto concentrato qui, sul controllo di Hormuz, dal quale transitava prima della guerra un quinto dei combustibili fossili mondiali. Per ora il prezzo del petrolio non sembra risentirne, stamane era quotato a $84 al barile, ma le prospettive sono preoccupanti. Trump ha annunciato che reintrodurrà da questa sera il blocco dei porti iraniani che affacciano sullo stretto e soprattutto che gli Stati Uniti applicheranno un pedaggio del 20% sul transito delle navi per compensare i costi di protezione di un passaggio sicuro. Una misura che è esattamente quanto vuole fare l'Iran e che Washington ha sempre contestato. Incoerenza che il ministro degli esteri iraniano Araghchi non ha mancato di far notare, affermando che l'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e che applicherà tariffe più oneste.
4: Il nuovo Parlamento ungherese vuole rimuovere il presidente della Repubblica Tomas Sulyok, considerato troppo vicino all'ex premier Viktor Orban. I deputati hanno votato ieri una modifica della Costituzione che lo stesso presidente dovrà approvare entro 5 giorni. Se non lo farà, scatterà la procedura per togliergli il mandato. Il servizio di Fabio Turco.
9: Con 139 voti a favore su 199 totali, la nuova maggioranza di centrodestra europeista, uscita dalle elezioni di aprile, ha posto il presidente della Repubblica Ungherese, Tamás Sulyok, davanti a un opt-out: dimettersi oppure accettare la fine del proprio mandato. Si tratta di un punto di svolta in un braccio di ferro che va avanti da maggio. Già nel giorno del suo insediamento, il primo ministro Peter Magyar aveva chiesto le dimissioni del presidente, definendolo una marionetta dell'era Orban. Sulyok è stato eletto 2 anni fa dal Parlamento, all'epoca guidato da Fidesz, il partito dell'ex premier. La modifica costituzionale approvata ieri va oltre la questione presidenziale. Tra le altre cose, fissa un tetto di 12 anni a mandati parlamentari e crea un nuovo ufficio nazionale per il recupero dei beni pubblici, che dovrà rintracciare quelli che Magyar definisce i miliardi rubati dagli oligarchi del regime orbaniano. Le conseguenze si vedranno presto. Se Suyok non firmerà l'emendamento entro 5 giorni, scatterà la procedura di rimozione per demerito. La destra sovranista di Fidesz, oggi all'opposizione dopo 16 anni di governo, cerca intanto di riorganizzarsi. Giovedì scorso alcune migliaia di persone hanno manifestato davanti al palazzo presidenziale, accusando Magyar di violare lo Stato di diritto. Lui però tira dritto con il suo piano di riforme. A pochi giorni da quella che ha visto cambiare i vertici dei media pubblici, promette: questo è solo l'inizio. Una nuova costituzione arriverà entro un anno e mezzo.
4: Per chiudere, ricordo che si torna in campo ai mondiali di calcio. Stasera al via le semifinali con lo scontro tra le due squadre più quotate d'Europa, Francia e Spagna. Si gioca alle nostre 21 al Dallas Stadium. Per alcuni è una finale anticipata, visto quanto mostrato finora nel torneo, con la Francia che può contare su giocatori di grande classe e la Spagna forte di un ottimo collettivo. Domani sera l'alta semifinale, Inghilterra-Argentina. Io mi fermo qui, buona giornata.
10: Ticino, code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud su diversi tratti in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e infine da Agno verso Manno. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
10: Ciao, grazie.
1: Le 8:10, buongiorno in questo martedì mattina, 14 luglio 2026. Terza ed ultima ora di Alba Chiara Estate nella sua versione extra large, insieme fino alle 9. Ciao, come state? Io sono la Kate Caterina Righenzi, insieme a voi. Buongiorno a chi fa partire il mondo. Come stiamo affrontando questo martedì? Fatemelo sapere se avete voglia. Il nostro canale WhatsApp è sempre aperto e a vostra disposizione. Vi ricordo il numero da salvare nella vostra rubrica, che è lo 076 321 1113. I nomi di oggi sono Camillo, Ciro e Liberto. Auguri, auguri, auguri. Oggi giornata mondiale dello scimpanzé e giornata mondiale anche degli squali. La prima è stata istituita per commemorare nell'arrivo della primatologa Jane Goodall in Tanzania nel 1960 ed è dedicata alla conservazione di questa specie, al benessere di questi animali. E nello stesso giorno si celebra anche la giornata degli squali, e questo vuole sensibilizzare sulla salvaguardia anche qui di questi predatori marini gravemente minacciati. Abbiamo sentito anche nel notiziario, no, quanto i pesci in generale per colpa di questo gran caldo stiano soffrendo. Ieri era la giornata invece internazionale delle patatine fritte. Ve le siete concesse? Io no. Ma poi non ci ho neanche più pensato, in realtà, vi dico la verità. Cioè, ho iniziato a fare tutte le mie cose, a lavorare, a portare fuori il cane. Sono tornata a casa, poi mi sono dimenticata di mangiare le patatine fritte. Magari oggi riesco a recuperare, dai. Allora, aforisma, come sempre, le parole. Stamattina ho scelto le parole di Sant'Antonio da Padova, mi piacevano particolarmente, le condivido con voi. Lui disse una volta: chi crede è libero, chi spera è forte, chi ama è senza paura. Siamo pronti per aprire in musica questa terza ed ultima ora e lo facciamo con un pezzone. Su Rete 1, in Alba Chiara, ci sono i Dire Straits.

Buongiorno a chi manda un saluto, scrive la Francesca. Francesca scrive: se al mattino la tua casa profuma di caffè, la tua giornata sarà da re. Ma che meraviglia, non la sapevo questa. Grazie, super carina. A chi piace fare colazione invece con il tè verde, pensate che il più pregiato tè cinese può arrivare a costare anche 7.000 franchi al chilo. Lo racconta un reportage della BBC. Il tè verde Longjing, uno dei più pregiati e famosi della Cina in particolare, ed è prodotto dove? Sulle colline vicino ad Hangzhou, ma oggi sta diventando sempre più raro proprio nella sua forma tradizionale. Allora, questo reportage che leggevo ieri racconta la vita dei coltivatori che da generazioni loro raccolgono a mano le foglie in un periodo molto breve, in primavera, quando il tè è più delicato e prezioso. Allora, la qualità dipende moltissimo proprio dal momento della raccolta, e anche pochi giorni di differenza possono cambiare gusto e valore, quindi quanto questo tè, quanto è pregiato. Le prime foglioline primaverili raccolte prima di aprile sono le migliori, sono le più pregiate appunto, possono raggiungere, come visto, prezzi altissimi. Dopo la raccolta cosa succede? Le foglie vengono ancora oggi in parte lavorate a mano, vengono messe in questi grandi wok molto caldi, ed è una tecnica questa tradizionale che richiede parecchia esperienza e anche sensibilità. Ecco perché appunto i coltivatori si tramandano il sapere da padri a figli, da generazione in generazione. Tuttavia sempre più produttori stanno passando alle macchine, e questo rende il processo sicuramente più rapido ma meno artigianale. E nel reportage ci si chiedeva anche se la qualità poi delle foglie di tè sia anche messa in discussione. Il problema principale è che il vero tè Longjing è sempre più difficile da trovare, perché la produzione è limitata, la domanda invece è altissima e il mercato è pieno di imitazioni, e per questo lo Stato cinese ha introdotto controlli e certificazioni per garantire l'autenticità. Quindi questo tè simbolo davvero della tradizione cinese. Mi piacerebbe assaggiarlo. Che sia il tè, il caffè, il succo di frutta, quello che preferite, a voi, buona colazione!

Francesco Gabbani, la sua Summer Funk. Allora, nella nostra Summer Funk, invece, in Alba Chiara, vogliamo scoprire o riscoprire vecchi termini, parole obsolete e, perché no, andare poi a inserirle nel nostro personale vocabolario. Questo ci prefiggiamo di fare ogni mattina nella rubrica denominata Un milione di parole. Seconda parola della settimana. Ieri abbiamo analizzato magione. Vi ricordate che significa dimora, grande casa? Bene, oggi è il turno di un altro termine. Un termine che, anzi, la cui definizione sul vocabolario è la seguente: una persona allegra, spensierata, piena di entusiasmo. Termine che richiama ad un'immagine positiva e luminosa associata alla felicità e alla vitalità. Di che cosa stiamo parlando? Di giulivo. L'aggettivo giulivo, che deriva dal latino medievale Iolivus, a sua volta influenzato dall'antico francese joli, da cui deriva anche il francese moderno. Allora, scritto jolif, quello antico, da cui deriva poi il moderno joli, grazioso, bello. Conoscete una persona giuliva? Facciamo qualche esempio. Dopo aver ricevuto una bella notizia, Piero tornò a casa giulivo. O ancora, i bambini correvano giulivi nel parco. Nell'italiano contemporaneo, giulivo appartiene a un registro espressivo e letterario. Noi non lo usiamo quasi più. Preferiamo termini più immediati, più facili, no? Attenzione, perché può riferirsi sia a una persona, no? Sia in senso figurato, però, cioè possiamo utilizzarlo anche per atteggiamenti o espressioni. Allora, possiamo dire avere un volto giulivo, avere un sorriso giulivo. Francesco camminava giulivo per le vie del paese, quindi si può utilizzare anche in questi termini, utilizzato ancora, presente nella narrativa, nella poesia, anche nella lingua giornalistica, contribuisce a creare, diciamo, uno stile più ricercato, no? In qualche modo. Ma nella musica, invece, ho cercato se qualcuno nella storia ha utilizzato questo termine. Ebbene, l'ho trovato. Nella musica italiana, la Zanicchi compare nel testo di una canzone di Iva Zanicchi, Giulivo. Sentite un po'.

dice Giulivo il vento che tace. Avete colto? Non l'olivo, eh. Io ad un primo, ieri ad un primo ascolto ho detto, dice olivo, no, Giulivo, Giulivo il tempo, il vento che tace. E già qualcuno scrive a proposito di questa parola: buongiorno Giuliva, mi viene in mente che da piccole ci chiamavano oche Giulive, non so ancora oggi il perché. È Chiara che lo scrive. Aldo anche scrive: buongiorno carissima Kate, oca Giuliva si dice, buona giornata. Sì, anch'io rispolverando, poi aprendo i cassettini della memoria, mi è tornato, no, in mente questa espressione. Un tempo sentivo dire mia mamma, mezzo secolo fa, oca Giuliva, era però in senso sprezzante. Buona giornata Roby. Sì, è vero, veniva utilizzata, ecco, erroneamente per riferirsi appunto ad una persona, no, inteso non come felice e spensierato, ma un po' stupidotto. Come si dice in spagnolo? In spagnolo si dice alegre oppure jovial. In inglese potremmo tradurlo con joyful o cheerful anche. E arriviamo al norvegese. Come si dice giulivo in norvegese? Io ho trovato glad o anche munter. I prossimi minuti, giulivi, li trascorriamo insieme a Phil Collins. Another Day in Paradise.

L'espressione oca giuliva indica una persona, specialmente una donna, considerata un po' sciocca, superficiale, frivola, perennemente allegra, ma in modo immotivato. Il termine oca veniva associato nell'immaginario popolare alla stupidità, no? Come visto, invece, il termine giulivo, che deriva dal francese antico, significa essere felici, essere gioiosi, essere festosi in qualche modo, e quindi una persona giuliva è una persona allegra, spensierata, piena di entusiasmo, ma ci piace associarla ad una cosa positiva. Qualcuno scrive ancora a proposito di questo termine, e poi Giuseppe mi conferma che la pronuncia norvegese è corretta. Ah, molto bene. Lorenza invece chiamava il compagno di classe di suo figlio Ivo Giulivo, ma era un bravo ragazzo, simpatico, e non era assolutamente, diciamo, ecco, no, inteso con un'accezione negativa. Va bene, dai. Domani che parola ho scelto? Ah, bella anche quella di domani. Non ve la spoilerò, però. Arriva Giorgia!

Giorgia, che è stata il nostro ospite speciale la scorsa settimana, la prossima invece, ve lo ricordo, ci sarà Lucio Battisti, quindi da subito mandateci le vostre preferenze musicali, cosa vi piacerebbe ascoltare del grande Battisti. 8:35, buongiorno, ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara di questo 14 luglio. Insieme sfogliamo quelli che sono i portali online, diamo una scorsa ai portali online che riportano naturalmente tante notizie, ne ho selezionate giusto tre, le più curiose. La prima dal nostro sito internet rsi.ch, si parla di frutti di mare, dell'origine di questo nome e di alcune curiosità che li riguardano. Molluschi e crostacei non sono solo protagonisti della cucina mediterranea, ispirano anche innovazioni tecnologiche nel campo della biomimetica. Questo il titolo di un articolo curato dalla redazione del Giardino di Albert, da Christian Bernasconi in particolare, e spiega l'origine del termine frutti di mare. Cioè, questo nome nasce dal fatto che un tempo questi animali venivano raccolti a mano lungo le coste, proprio come si raccolgono i frutti dagli alberi. La categoria comprende molluschi, crostacei, altri organismi marini che poi appunto fanno parte di diversi piatti della cucina mediterranea, uno su tutti, no? Il fritto misto di mare. L'articolo racconta anche diverse curiosità che riguardano la differenza tra polpo e polipo, che non sono la stessa cosa, e il fatto che alcuni di questi frutti di mare, le cozze, ispirano in particolare anche la ricerca scientifica, grazie alle loro capacità naturali di adesione sott'acqua. Quindi non sono solo un alimento, ma anche un esempio di come appunto la natura possa offrire spunti per la tecnologia e la scienza. E sempre parlando un po', rimanendo in questo campo, leggevo su Focus un'altra notizia interessante e curiosa, che forse già conferma, no, quello che sapevamo, cioè il fatto che parlare tante lingue, più lingue, fa bene al nostro cervello, perché è un po' come tenerlo sempre in allenamento. Secondo un recente studio presentato a Barcellona al Forum 2026, il multilinguismo può aiutare la mente a restare più agile e giovane. Perché? Perché migliora la nostra memoria, l'attenzione e la capacità di adattarsi. Uno studio che ha coinvolto quasi 900 persone provenienti dai Paesi Baschi, che è questa regione al nord della penisola iberica. Queste persone parlavano una o più lingue, tra spagnolo, basco, francese e inglese. E allora i ricercatori spiegano che passare proprio da una lingua all'altra allena continuamente il nostro cervello e quindi crea una sorta di riserva contro l'invecchiamento. Addirittura gli effetti potrebbero essere paragonati a un cervello più giovane di diversi anni. Andiamo a chiudere con Le Matin, che ci porta a Parigi. Oggi 14 luglio, l'abbiamo detto, festa nazionale. Emmanuel Macron presiederà la sua ultima parata per la festa della presa della Bastiglia. Presidente francese che desidera una parata, raccontano nell'articolo, imponente, che renda omaggio all'Ucraina e ai suoi alleati, principalmente europei. Quindi oggi grandi festeggiamenti in quel di Parigi, con cerimonia militare sugli Champs-Élysées, un momento simbolico per il capo di Stato, che appunto ha voluto mettere particolarmente in evidenza il ruolo della Francia nella difesa europea, l'importanza delle forze armate. Come detto, sarà questa l'ultima festa nazionale quale presidente per Emmanuel Macron. Si stimano 6.700 soldati a piedi, 98 aerei, 31 elicotteri, 315 veicoli in totale. Si prevede anche che il presidente ucraino Zelensky e 24 capi di Stato di governo europei saranno presenti e parteciperanno a questa parata. Yeah. Ci ascoltiamo un pezzo nuovo ora, Alicia e Pac Henderson, in questa loro versione di Can't Get Enough. E poi giochiamo. State pronti?

Lasciatemi salutare Marco che sta ascoltando Alba Chiara da niente popò di meno che dal Costa Rica e mi scrive: sono molto giulivo con il programma, sto imparando la lingua con voi, grazie e buongiorno. Qui invece è di mezzanotte, immagino che volesse scrivere appunto, no? È quasi mezzanotte. Ciao Marco! Che bello sapere che ci ascoltate da ogni angolo del mondo. Ci siamo. Allora siamo pronti a giocare allo 076-321-1113. Mandatemi il vostro messaggino. Come sempre vi faccio ascoltare tre brani. Spaziamo negli anni. Abbiamo gli anni 60, gli anni 80 e i primi anni 2000 stamattina. Si vincono le calze firmate Rete 1. Ieri è stata Daniela da Solduno a portarsele a casa. Vediamo oggi chi sarà la fortunata o il fortunato. Siamo pronti? Allora ditemi chi canta questo primo pezzo.

Era il 1964 e più ti amo, il titolo della canzone che stiamo ascoltando.

0: che le dirà.
1: Non è neanche Antoine. Allora, lui, chansonnier di successo degli anni 60, in modo particolare lo ricordiamo grazie alla collaborazione con Gino Paoli. Alain qualcosa?

Buongiorno Caterina, complimenti per la trasmissione, vivace, pimpante, ci dà la carica per tutta la giornata. Brava, mi sembra che canta Battiato. No Silvio, mi dispiace Silvio, mi spiace. Vabbè, ormai l'ascoltiamo tutta. Gran finale per questa E più ti amo, Alain Barrière. Lui cercavamo per il primo nome di questa manche. Beh, in tanti l'avete preso, quindi bravi, complimenti. Difficilina, ma non troppo, siete fortissimi. Andiamo, secondo pezzo, ancora una voce maschile.

0: dagli anni 60 all'inizio degli anni 80, 1981, questo pezzo, Quando Teresa Verrà, il titolo. Che cosa vi dice? Che cosa vi sblocca?
1: Qui tutto cambierà. L'accoglienza questa volta sarà grande. Fiori gialli e cioccolato.
0: Vi sblocca giusto, bravi, bravi. Allora, Daniela l'ha presa. Anna Maria. No, non l'ha presa. Anna e basta l'ha presa, sì. Anche Simona, Nadia, Paola. Vediamo l'Angela. Sergio Enrico. No. No, allora, è quello di Teorema. È quello di Teorema, quella canzone che fa Prendi una donna, dille che l'ami. Non è Ron, non è

0: Lui suggerisce Fabio Concato? Neanche. Vediamo Elisabetta. Ah, Elisabetta l'ha presa.
1: Quando Teresa verrà.
0: Marco Ferradini. Lui cercavamo.
1: Verrà.
0: Cantava anche questa canzone.
1: Verrà. Qui tutto cambierà.
0: Quando Teresa verrà. Bravi, dai, vuol dire che siete stati promossi per il terzo ed ultimo pezzo.

Federico qualcosa, Kate. Sì. L'amore è un'astronauta. Tra l'altro somiglianza con un brano degli Specials. La morte è un'astronauta. A message to you, Rudy. Da na na na na, quella che fa così, no? Un'astronauta.

Estate, Laura Pausini. Lei è la Pausini, io sono la Righenzi Caterina, insieme a voi anche questa mattina siamo ai saluti. Grazie, grazie, grazie, grazie per aver condiviso con me il vostro primo caffè anche stamane e i vostri primi pensieri della giornata. Tra poco il notiziario delle 9, a seguire la tribù del calcio, Antonio Bolzani e Axel Belloni a tenervi compagnia insieme ai loro ospiti e poi mille voci, meglio di così, il pomeriggio di Rete 1 oggi con Elisa Manca e tutti i programmi fino a questa sera, effetto sera con la Lori, Loriana Sertoni, insomma, che vi terranno compagnia per tutta la giornata. Noi invece ci ritroviamo domattina, vi aspetto puntuali alle 6. A domani, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Il caldo e la siccità mettono in difficoltà i contadini, il settore allora cerca alternative, è necessario testare nuove coltivazioni. Vietato fare il bagno nei fiumi, alcuni cantoni hanno deciso di bloccare l'accesso alle persone per proteggere pesci e altri organismi. Per lo sport e mondiale di calcio si parte con le semifinali, stasera due filosofie a confronto, la classe individuale dei francesi contro il collettivo spagnolo. Terza notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, che ha poi risposto colpendo altre due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Un marinaio è morto, 8 i feriti, il passaggio diventa sempre più difficile. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
2: Stiamo colpendo l'Iran molto duramente, ha detto il presidente americano Trump, riferendosi alla missione durata oltre 5 ore, nella quale sono stati colpiti bersagli in varie città portuali nel sud del paese, come sistemi di difesa e installazioni per droni e missili. A loro volta, i guardiani della rivoluzione iraniana hanno rivendicato operazioni di ritorsione, colpendo una base americana in Bahrain e attaccando due petroliere degli Emirati che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Gli Emirati, tra i paesi del Golfo più allineati con gli Stati Uniti, hanno duramente condannato l'attacco, definendolo una grave violazione della legge internazionale sulla navigazione. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran è ormai tutto concentrato qui, sul controllo di Hormuz, dal quale transitava prima della guerra un quinto dei combustibili fossili mondiali. Per ora il prezzo del petrolio non sembra risentirne, stamane era quotato a $84 al barile, ma le prospettive sono preoccupanti. Trump ha annunciato che reintrodurrà da questa sera il blocco dei porti iraniani che affacciano sullo stretto e soprattutto che gli Stati Uniti applicheranno un pedaggio del 20% sul transito delle navi per compensare i costi di protezione di un passaggio sicuro. Una misura che è esattamente quanto vuole fare l'Iran e che Washington ha sempre contestato. Incoerenza che il ministro degli esteri iraniano Araghchi non ha mancato di far notare, affermando che l'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e che applicherà tariffe più oneste.
1: Veniamo all'attualità locale, perché continua a ritmo serrato in Ticino l'inchiesta sull'uccisione di una donna a Faido e l'esplosione di Leontica, in cui è morto il presunto autore del femminicidio. Restano infatti ancora molti interrogativi da chiarire, a partire dalla premeditazione, dalle motivazioni dell'uomo. Ieri hanno preso posizione anche i sindacati di polizia, perché, lo ricordiamo, a Leontica sono rimasti feriti 3 agenti. Chiedono in sostanza maggiore tutela. Una reazione l'ha raccolta Francesca Calcagno.
3: A partire dal sindacato CST, a cui abbiamo chiesto una reazione alle dichiarazioni dei vertici della polizia cantonale, in particolare in merito al dispositivo di intervento che si è concluso con il ferimento di 5 agenti delle forze di intervento. Sono convincenti? Claudio Isabella è il co-segretario del sindacato funzionari di polizia.
4: Difficile da dire, quello che è importante è che vengano fatte tutte le valutazioni del caso per capire se c'è stato qualcosa che non è funzionato, proprio perché 5 agenti di polizia hanno rischiato la propria vita.
3: Isabella ci ha detto anche di aver parlato in questi giorni con diversi agenti.
4: Chiedono che anche la politica riconosca quanto sia pericoloso il mestiere del poliziotto.
3: Anche la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia ha preso posizione, chiede alla politica una strategia duratura per contrastare la violenza domestica e i femminicidi e che vengano messe a disposizione dei corpi di polizia le risorse necessarie per svolgere i compiti di prevenzione e protezione delle vittime. È d'accordo?
4: Risorse sicuramente ne servono, bisogna poi utilizzarle nel modo giusto proprio per prevenire che queste situazioni possano accadere.
1: Claudio Isabella, che è co-segretario del sindacato funzionari di polizia OCST. Anche Google finisce nel mirino della Comco. La Commissione federale della concorrenza ha aperto un'inchiesta preliminare per verificare se vi sia una restrizione illecita sugli apparecchi Android, che in Svizzera impostano Google come motore di ricerca predefinito. Negli altri paesi europei invece l'utente deve scegliere quale preferisce al momento della configurazione iniziale del cellulare. Questa opzione era presente anche in Svizzera, ma recentemente Google l'ha rimossa. Caldo e siccità pongono vari dilemmi agli agricoltori, ad esempio se investire in impianti di irrigazione o cambiare colture. Adattarsi ai cambiamenti climatici per chi lavora con la natura è un processo pieno di incognite, e quanto sta succedendo in questi ultimi anni impone ai coltivatori di cercare appunto nuove vie. Alan Crameri.
5: Si teme scarsità di fieno perché l'erba non cresce, soffrono anche le coltivazioni di verdure, mais o patate. Rolf Hook non si presta a letture semplici e vede anche alcuni aspetti potenzialmente positivi del cambiamento climatico. La stagione produttiva si allunga, alcune colture diventano possibili anche in altura. Ma l'esperto della scuola agraria Plantenhof di Landquart vede molte aziende in difficoltà. Gli agricoltori tentano di adattarsi, ma ogni soluzione costa e non dà garanzie di successo. Si può irrigare se c'è acqua a disposizione, sperimentare con nuove sementi, risparmiare foraggio durante gli anni buoni. Scelte sempre più necessarie. Lo conferma Omar Pedrini, presidente dell'Unione dei contadini ticinesi. Anche lui, in alcuni suoi prati, testa nuove miscele di sementi.
6: Chiaro che bisogna lavorare con gli strumenti e la tecnica disponibile al giorno d'oggi per far fronte a queste problematiche, anche a livello di scelte di semine, di cosa mettere a dimora per poter far fronte a una situazione che è in evoluzione.
5: Solo nelle prossime stagioni capirà l'esito dell'esperimento. Di certo di soluzioni facili non ce ne sono, dice Hook del Plantenhof. Ad esempio le patate proprio non sopportano il caldo attuale. Certo, si può tentare di bagnarle ogni due giorni per abbassare la temperatura del terreno, ma bisogna chiedersi se sia sostenibile. A lungo termine bisogna forse considerare altre coltivazioni, ma non tutti sono pronti. Il cambiamento climatico, un dilemma anche per chi da decenni in fondo è abituato a lavorare con le incognite della natura.
1: E con il gran caldo si cerca refrigerio in laghi e corsi d'acqua, diversi cantoni hanno deciso di vietare l'accesso ai fiumi alle persone per proteggere pesci e organismi acquatici già molto vulnerabili in questo periodo. I dettagli con Monica Fornasie.
7: Le temperature e la fa estive spingono sempre più persone a cercare refrigerio nell'acqua, non solo di lidi e piscine, ma anche in fiumi e ruscelli più appartati e immersi nella natura. Con l'ondata di calore attuale e la siccità che ne abbassa il livello, anche questi però si stanno riscaldando, mettendo in difficoltà pesci e organismi acquatici vari. E la presenza dell'uomo comporta ulteriore stress, mettendone in pericolo la vita, spiegano gli esperti. Come Daniel Curie, studioso di ecosistemi acquatici e che, come ha raccontato ai colleghi di SRF, in questi giorni sta sorvegliando il fiume Birs tra Basilea Campania e Soletta. I pesci diventano irrequieti, cercano zone più fresche, ma l'atto stesso di cercarle è fonte di stress. Quando le temperature superano i 20-25 gradi, soffrono di una condizione simile al soffocamento. Iniziano a ruotare su se stessi o a rovesciarsi sul dorso. In diversi cantoni nelle ultime ore sono scattate misure di protezione, misure che l'esperto ritiene sensate. Soletta, per esempio, ha vietato balneazione e pesca nelle acque correnti, ad eccezione dei fiumi più grandi, come aveva fatto Basilea Campania, che ha aggiunto da ieri anche un divieto di prelevare acqua per irrigare. In altri cantoni, come a Friburgo, per il momento le autorità si limitano ad esortare la popolazione a privilegiare spiagge e lidi ufficiali.
1: Chiudiamo qui Regio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
0: Lo sport.
8: Un'altra semifinale Francia-Spagna. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio perché tra oggi e domani conosceremo le due nazionali che domenica si contenderanno la Coppa del Mondo. Domani ad Atlanta, Inghilterra-Argentina, ma anzitutto stasera alle 21 a Dallas i vice campioni del mondo della Francia affrontano i campioni europei della Spagna in quella che è la terza semifinale consecutiva in tre anni tra le due formazioni dopo l'Europeo 2024 vinto appunto dalla Spagna. La Nations League 25 con le Furie Rosse vincenti ma poi battute all'ultimo atto dal Portogallo. Spagna che in attesa di Yamal si aggrappa alle quattro reti di Oyarzabal e al decisivo subentrante di Lusso Merino. Francia invece dell'attacco champagne Mbappé, Dembélé, Olise leggermente favorita dai bookmaker e che punta a festeggiare al meglio l'odierna festa nazionale.
9: La Grande Ungheria e l'Olanda visionaria di Cruyff sono entrati nell'immaginario collettivo come espressione di un calcio per certi versi unico pur non avendo mai vinto un mondiale. Ma i veri riferimenti nel Novecento europeo sono stati Italia e Germania con tre titoli a testa. Poi, nel XXI secolo, il vento è progressivamente cambiato e si sono creati nuovi equilibri. Ora la scena se la prendono Francia e Spagna. Nella scia del primo mondiale, i transalpini stanno mostrando una continuità straordinaria. Con Deschamps hanno steccato in pratica solo l'europeo del Covid. Gli iberici, invece, dopo il triplete europeo, primo mondiale europeo, con la generazione d'oro dei vari Iniesta, Xavi, Casillas, Ramos, Puyol e via dicendo, sono tornati di prepotenza con un nuovo gruppo di talento che in America è arrivato da campione d'Europa in carica. Si annuncia insomma una semifinale bellissima, due scuole di pensiero diverse e sebbene gli ultimi due incroci abbiano detto Spagna 2-1 nel 2024, un ditirambico 5-4 in Nations League lo scorso anno, l'ex tecnico Arsène Wenger vede la Francia favorita. La Francia vincerà la Coppa del Mondo, spara subito Wenger che lavora qui per il Dipartimento Tecnico della FIFA e che poi ha sempre ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto. Ma se analizzo il torneo finora, la Spagna è probabilmente l'unica squadra che la può battere. La Spagna infatti rivaleggia con la Francia sul piano della qualità e della consistenza tecnica, ma possiede un senso del collettivo superiore a tutti. La Francia però la vedo più forte fisicamente, conclude Arsène Wenger. La sensazione insomma è che quella odierna sia una sorta di finale anticipata, con la vincente che oltretutto godrà poi di un giorno in più di riposo, dettaglio tutt'altro che trascurabile alla fine di una stagione lunghissima.
8: Contributo dell'inviato negli Stati Uniti Omar Gargantini. Tra un'ora abbondante ricordo che la nazionale svizzera approderà a Zurigo dove l'attende un bagno di folla popolare per celebrare lo storico risultato raggiunto al mondiale. Ciclismo, il Tour de France dopo il giorno di riposo presenta la decima tappa 166 chilometri da Aurillac a Lioran che potrebbero ulteriormente ritoccare gli stacchi in generale. Tadej Pogacar, la maglia gialla, vanta 2,42 di margine su Vingegaard, ma potrebbe approfittare dei 7 gran premi della montagna di giornata e di quasi 4.000 metri di dislivello per appunto ulteriormente cannibalizzare la corsa. Infine il tennis, Akstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka, opposto al portoghese Faria, derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich, diretta TV sulla 2 dalle 17.30, mentre a partire dalle 19.30 il lungo avvicinamento alla prima semifinale del Mondiale di Calcio, mentre potrete seguire il grande ciclismo sulla 1 dalle 14.40.
10: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1. Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
11: Da Antonio Bolzani, buona giornata e un cordiale saluto. Rieccoci con la Tribù del Calcio. Il Mondiale è oramai entrato addirittura d'arrivo. Francia contro Spagna, stasera alle 21 a Dallas. È la prima spettacolare semifinale. Per molti, lo abbiamo appena sentito, è la vera finale del torneo, considerando la forza, le qualità e le prestazioni fin qui espresse dalle due nazionali. Ne parliamo oggi, ritornando con i nostri ospiti a fare un bilancio di una competizione che ha offerto molti spunti sia sul piano prettamente competitivo e tecnico sia anche sul piano diciamo geopolitico e sociale. Fra l'altro, oggi è il 14 luglio, è la festa nazionale francese e allora intorno alle 9.45 andremo a Parigi per capire come verrà vissuta questa particolare giornata che si concluderà con la grande e attesissima sfida calcistica di questa sera. Con noi Omar Meschal è il primo ospite di stamattina. Omar, buongiorno, benvenuto, abbiamo sentito Rete 1 Sport, allora molti commenti, molte le previsioni su quella che è la partitissima, forse la vera finale?
8: Sì, è da tanti presentata come una finale anticipata. Buongiorno anzitutto, sono 3 anni insomma che queste squadre arrivano lì sul gradino del podio delle ultime 3 competizioni, l'Europeo 2024 vinto dalla Spagna proprio estromettendo la Francia in semifinale, poi c'è stata la Nations League lo scorso anno, ricorderete, una partita incredibile, 9 reti 5-4 a favore della Spagna che era partita fortissimo sul 4-0, ha provato poi la Francia vice campione del mondo a rientrare ma per finire a vincere furono le Furie Rosse che poi si arresero in finale al Portogallo, ma adesso ecco siamo al livello superiore, sicuramente sono le due formazioni che hanno maggiormente convinto sull'arco di tutto il torneo.
11: E possiamo dire che non solo hanno convinto ma hanno anche divertito per la qualità del gioco, per le potenzialità tecniche, per soprattutto anche le individualità espresse.
8: Sì, assolutamente, anche se c'è una sostanziale differenza, la Francia con Mbappé 8 reti insomma ha veramente espresso tutto il suo potenziale offensivo anche grazie alle invenzioni di Dembélé e di Olise, mentre la Spagna sta ancora aspettando Yamal che in sostanza non è ancora venuto fuori in questo campionato del mondo, però ecco si aggrappa alle sue icone basche, diciamo così, Oyarzabal ed il subentrante di lusso Merino per proprio avanzare. Ecco, a livello di centrocampo forse la Spagna ha qualcosina in più se pensiamo proprio ecco, a questa linea di costruzione del gioco.
11: Qualcuno dice, sostiene che questa Francia assomiglia molto al Paris Saint-Germain.
8: Può essere, sì, e c'è anche...
11: Come, diciamo così, proposta di gioco.
8: Sì, assolutamente, e c'è anche una bella liaison, insomma, tra le due nazionali, perché il Paris Saint-Germain è sotto la guida tecnica di Luis Enrique. In passato abbiamo visto il Real Madrid, guidato da Zidane, insomma, portarsi ai massimi livelli del calcio europeo. Lo stesso Deschamps, che è qui vicino alla chiusura della sua esperienza alla guida della Francia. Deschamps abita a pochi chilometri dal confine spagnolo, insomma sono due nazionali che continuamente si influenzano a vicenda e sarà un piacere davvero seguire la sfida di questa sera.
11: Le due sfide, beh, ricordiamo anche domani sera Inghilterra contro Argentina. E a proposito di curiosità, dati, statistiche e numeri, tutte e 4 le semifinaliste hanno già vinto almeno una Coppa del Mondo. L'Argentina guida con 3 successi, 1978, 1986 e 2022, seguita dalla Francia con 2, 1998 e 2018, mentre la Spagna ha vinto nel 2010 e l'Inghilterra, beh, molto tempo fa, nel 1966. E tra l'altro tutte e 4 sono le prime 4 del ranking FIFA.
8: Sì, anche questi sono dati che non spesso vengono fuori, perché negli scorsi anni abbiamo sempre visto almeno una sorpresa nelle semifinali, l'ultima in ordine di tempo il Marocco. Noi abbiamo sperato a lungo che quest'anno fosse la Svizzera, insomma, l'invitata a sorpresa al gran ballo delle semifinali, però ecco, per quest'anno i pronostici sono stati rispettati. La Francia è vicino a quella che sarebbe una clamorosa terza finale consecutiva, proprio a fortificare la continuità del progetto Deschamps, che appunto si avvicina al termine dopo 14 anni davvero incredibili, mentre la Spagna ad oltre 10 anni dall'ultima volta prova anche con una nuova generazione a cercare questa doppietta europeo mondiale che appunto riporta le Furie Rosse proprio ai vertici del calcio mondiale. L'Inghilterra, che si aggrappa a Bellingham, a Kane, cercherà ecco, di riuscire finalmente a tradurre il motto It's Coming Home, che ormai da anni accompagna questa formazione, che troppo spesso si è fermata proprio quando era il momento di fare il passo decisivo, mentre c'è anche la storia legata a Lionel Messi, che potrebbe diventare il primo capitano nella storia ad alzare due volte la Coppa del Mondo. Insomma, i temi, le storie che porteremo fino in fondo sono davvero tanti e suggestivi.
11: È vero, è un mondiale che ci ha regalato molte storie, alcune anche belle, interessanti, altre un po' meno, lo sappiamo. Omar, in chiusura poi ti lascio andare a continuare il tuo lavoro di redattore. Ovviamente devi preparare il nostro momento con Rete 1 Sport, quindi stamattina la tua mattinata di lavoro come proseguirà?
8: Ma adesso si va ad approfondire magari un po' la lettura dei giornali. A me piace spesso andare anche a leggere quello che si scrive proprio nei paesi in cui si svolgono queste partite, insomma, all'origine, quindi l'Equipe, AS Marca. La fortuna è che oggi con l'online puoi davvero trovare rapidamente, insomma, questo tipo di informazioni, perché ti danno anche magari uno sguardo un po' esterno a quello che siamo abituati. Noi siamo, ecco, un po' influenzati dalla Gazzetta dello Sport, magari dai nostri quotidiani, anche il Corriere del Ticino in questo mese abbondante di mondiale ha dato parecchi spunti interessanti. Però ecco, è anche bello vedere un po' l'occhio di proprio delle nazioni che vivono questa semifinale.
11: Ecco, in conclusione, hai detto e citato l'Equipe, beh, la Francia l'abbiamo detto, oggi è il 14 luglio, la festa nazionale francese, la Francia stasera contro la Spagna, ma la Francia, e lo chiedo a una appassionato, un esperto di ciclismo, la Francia in queste settimane è anche Tour de France, quindi certo, il grande sport è in Francia, insomma.
8: Assolutamente, e appunto questa sera Francia-Spagna potremmo definirlo come un tourmalet, insomma, del mondo calcistico. È però un Tour de France che non so se aggiungere purtroppo è stato praticamente quasi già deciso. Vedremo oggi se Pogacar raggiungerà ancora qualche secondo ai 2:42 che ha già di vantaggio su Vingegaard, però ecco, è sempre suggestivo seguire questa manifestazione, perché ti apre anche un po' la mente verso paesaggi, verso abitudini culinarie. Però appunto, diciamo che il cerchiolino rosso in questa giornata sarà sicuramente sulla semifinale di questa sera. Chiudo magari con una battuta, perché è vero che è il giorno della festa nazionale, e allora proprio in Francia si augurano che non verrà celebrata, diciamo, rivolgendo lo sguardo al compleanno anche di Calimero, questo personaggio che anche oggi festeggia il suo compleanno. Si spera davvero che il focus rimanga sui festeggiamenti.
11: Certo, sul ciclismo, beh, volevo concludere dicendoti che finché c'è Pogacar, finché correrà Pogacar, diciamo che le gare, i giri e le grandi corse probabilmente sono già in parte decise prima di essere poi disputate e svolte.
8: È vero, ed è, però abbiamo avuto la fortuna in questi anni di poterlo vedere da vicino in Svizzera. Partecipò diversi anni fa a un Gran Premio di Lugano, abbiamo visto cosa ha fatto al Mondiale di Zurigo, quest'anno l'abbiamo visto insomma nei nostri giri nazionali. È però davvero un personaggio che calamita l'attenzione di tutti quanti.
11: Grazie Omar Meschal, buon lavoro, buona giornata. Alla tanto. Prossima, grazie mille. Noi andiamo avanti con Massimo Lorenzi, che è giornalista oggi in pensione. Fino a 3 mesi fa è stato caporedattore dello sport della RTS, la radiotelevisione romanda, i nostri fratelli o cugini romandi. Fra l'altro, in precedenza ha presentato anche il telegiornale e prodotto diversi approfondimenti e molti magazine. Massimo Lorenzi, buongiorno, benvenuto e grazie per essere con noi stamattina.
12: Buongiorno, grazie dell'invito. Scusi per il mio italiano, non lo pratico spesso.
11: No, ma lo parla comunque bene, si fa capire, diciamo, in modo molto chiaro. Allora, Massimo Lorenzi, come si guarda alla Francia oggi dalla Romandia? Noi siamo nella Svizzera italiana, abbiamo questo sguardo nostro, ma voi come vedete la Francia oggi, giorno particolare?
12: Quando gioca la Francia è sempre particolare per la Svizzera romanda, perché ci sono due atteggiamenti, direi. Il primo, non so se assomiglia al modo con il quale voi guardate l'Italia, ma qui per noi guardare la Francia c'è sempre una specie di di invidia e chi stuzzicano perché sono francesi, ecco. C'è chi li vuole, dice la Francia è grande, sono fortissimi, cioè facciamo un complesso con la Francia, e d'altra parte c'è chi dice speriamo vinca qualunque squadra ma non la Francia perché sono chauvin, nazionalisti. Siamo un po' in queste due posizioni,
11: sì, un po' come però, noi però... lo eravamo con l'Italia, adesso con l'Italia non c'è più partita, però Lorenzi non c'è più partita, ecco, quindi sul piano calcistico siamo nettamente superiori.
12: Ecco, la Francia è un po' come dire sì, è la grande potenza e anche la grande prepotenza, però siamo anche ammirativi di quella squadra fantastica che hanno, bisogna essere onesti, è una squadra fortissima. Perciò, ecco, io dicendole questo ho proprio riassunto come si divide l'opinione qui da noi.
11: Ecco, diciamo prima con il nostro collega Omar Meshal, che sono due semifinali bellissime, per la prima volta ci sono le quattro prime nazionali della classifica della FIFA, quindi tutte e quattro sono nazionali fortissime. Abbiamo l'Argentina che ha già vinto 3 Coppe del Mondo, la Francia 2, la Spagna 1 e l'Inghilterra 1 Coppa del Mondo, quindi davvero le quattro squadre sono probabilmente le migliori oggi al mondo.
12: Sì, sono le migliori al mondo, però bisogna ricordarsi che ci potrebbe essere la Norvegia, l'Egitto, a questo posto. Bisogna anche dire che è stato sicuramente un mondiale con delle bellissime partite, però io rimango scioccato dal modo con il quale l'arbitraggio è stato fatto, in modo incoerente, l'utilizzazione della VAR in modo incoerente. Rispetto moltissimo l'Inghilterra, la Spagna, l'Argentina e la Francia, però mi sembra che certe squadre siano state, come dire, un po' rubate, ecco. Però quattro squadre fortissime, vediamo queste semifinali, ma non dimentichiamo il contesto globale, la progressione del calcio africano.
11: Sì, anche se però i dati dicono che nei quarti di finale 6 squadre europee, 6 selezioni europee su 8. Nelle semifinali 3 sono europee, poi c'è l'Argentina. Il calcio africano arriva sempre, diciamo così, con grandi attese, grandi promesse, poi però al momento buono fatica effettivamente a prendersi la scena fino in fondo.
12: Vediamo però da dove vengono prima di tutto, e poi vediamo un po' da dove sono i soldi del calcio, chi domina, chi dirige, chi ha la potenza. Chiaramente l'Europa rimane una squadra leader, il continente leader, però a me sono molto piaciute gli atteggiamenti di certe squadre, certe sono state proprio sorprendenti, e poi a me è piaciuto questo, ma ancora una volta rispetto moltissimo chi oggi si trova in semifinale, non c'è problema con questo.
11: Massimo Lorenzi, vediamo il mondiale nella sua globalità, sì o no a questo mondiale allargato e più democratico, perché ha dato la possibilità a squadre anche piccole di farsi vedere e di farsi conoscere. Allora, lei era d'accordo su questo allargamento 48 squadre?
12: No, e non sono d'accordo ancora tutt'oggi. Ci sono state quantità di partite che non mi hanno assolutamente interessato. Sappiamo tutti perché il mondiale è allargato a 48 squadre e perché Infantino lo vuole allargare ancora, lo sappiamo per motivi politici e finanziari, però a me non piace tutta questa storia. Non piace neanche il fatto di ripescare certe squadre che sono classificate terze. Ma è un'opinione personale, non pretendo di avere ragione, solamente penso che non sia garantia di spettacolo questo mondiale. Facciamo un mondiale con 100.000 squadre e così ci partecipano tutti. Ma sappiamo perché Infantino lo fa, almeno io lo so.
11: Allora, Infantino sì, Infantino no, Trump sì, Trump no. Quanto è stato il mondiale di Infantino, quanto il mondiale degli Stati Uniti, del Messico e del Canada, ma soprattutto degli Stati Uniti, quanto la politica è entrata in modo pesante, a piedi pari, in questo mondiale, in modo anche, direi, rumoroso e travolgente? Beh, sì, lo sappiamo, c'è stato l'episodio clamoroso della squalifica, poi revocata di Balogun. Allora, cosa dire? Quell'episodio ha macchiato davvero in modo indelebile questa rassegna?
12: E quell'episodio è inaccettabile, cioè non è accettabile che in una faccenda sportiva un dirigente politico interferisca in questo modo e che il dirigente della federazione calcistica ceda in questo modo. È una cosa che direi giuridicamente è uno scandalo, eticamente è uno scandalo, moralmente è uno scandalo. E queste cose non si possono far così. Io penso che Infantino abbia già avuto prima di questo mondiale un'immagine deplorabile, catastrofica. Trump lo si sapeva. Però quando Infantino e Trump si danno la mano, cioè è proprio qualcosa di vergognoso, bisogna dirlo. Io spero, non succederà, ma spero che questo sia feroce per il futuro di Infantino, il quale secondo me ha molto mentito. Io conosco molto bene il dossier della FIFA, ancora dai tempi di Blatter. Infantino, quando è arrivato al potere, ha detto: ora cambio tutto, sarà tutto molto trasparente, sarà tutto molto più chiaro, abbiamo finito con i tempi di Blatter. Oggi, dopo tanti anni al potere, non ha cambiato niente, anzi le cose sono peggiorate. E secondo me quell'errore con quel giocatore americano e con quella pressione alla quale ha ceduto Infantino è un errore, è una macchia gravissima.
11: Grave su questo mondiale.
12: Su questo mondiale e su una certa concezione dell'indipendenza della federazione sportiva, il che mostra che più uno sport è ampio, gestisce capitali enormi, più questo sport è politico. Capita per i giochi olimpici, capita per il calcio.
11: È vero, allora si è parlato molto, si è discusso molto, si è dibattuto molto di quell'episodio, di quella squalifica poi tolta, poi revocata dopo l'intervento di Trump, la telefonata di Trump a Infantino. Però adesso sappiamo, è l'ultima settimana del mondiale, il fine settimana sarà contrassegnato dalle due finali, terzo e quarto posto e primo e secondo posto. Secondo lei, per cercare di cambiare qualcosa, dalla settimana prossima chi dovrebbe reagire, chi dovrebbe farsi sentire? L'UEFA? Cioè è un episodio che si chiude con la chiusura del mondiale, oppure è un episodio che dovrà essere riportato all'attualità con le reazioni magari di istituzioni politiche o calcistiche come l'UEFA?
12: Una buona domanda, non so cosa rispondere. Io direi che siamo tutti così che dimentichiamo tutto molto in fretta, dimentichiamo le cose belle, le cose brutte, ci ricorderemo di chi ha vinto questo mondiale, ci ricorderemo della sconfitta direi molto triste della Svizzera, che non meritava di uscire così, ci ricorderemo di certi gol, di certe polemiche, poi dimentichiamo tutto. E su questo spera anche Infantino, che noi dimentichiamo tutto, perché il calcio mondiale è una droga così dura che nessuno può resistere. Però io spero che gente pesante del mondo del calcio, grandi giocatori, grandi allenatori, possano prendere la parola e dire: qualcosa questa volta non è andato, dobbiamo cambiare qualcosa, si deve tornare un po' di onestà. Lo so che è una parola un po' strana nei nostri tempi, si deve tornare a qualcosa di più etic, di più corretto.
11: Sì, nel mondo ideale ha ragione Massimo Lorenzi, però è vero che poi tutti hanno degli interessi in questo mondiale, tutte le squadre guadagnano soldi, prendono soldi e quindi alla fine chiudono gli occhi e le orecchie.
12: Forse ha ragione lei, finirà così. Io non parlo di mondo ideale, non credo nell'ideale, credo solo che tutti imbrogliano, sì, però c'è un limite al quale non si deve sorpassare, ecco. E io spero, non accadrà, perché Infantino distribuirà per più o meno 3 miliardi dopo questo mondiale, nel suo prossimo ciclo distribuirà 3 miliardi di dollari di soldi alle diverse federazioni. C'è corruzione, certi dirigenti di federazione sono corrotti e voteranno per Infantino, però spero che qualcosa succeda e che prima o dopo si torni ad avere una presidenza della FIFA che sia un po' meno disonesta, un po' più pulita. Ecco quel che spero, e non parlo di mondo ideale, non credo all'ideale, il calcio non è ideale.
11: Certo, è vero che probabilmente anche una volta succedevano queste cose, anche una volta c'erano imbrogli, c'erano cose che non andavano bene, situazioni dubbie, situazioni ambigue, però la cosa che fa più specie oggi è che addirittura ci si vanta di imbrogliare, viene sdoganata addirittura questa così questa tracotanza, questa arroganza di dire io imbroglio, io chiamo e lo dico al mondo intero che chiamo Trump, che chiama Infantino, Infantino dice sì sì ma ha chiamato e quindi è normale. È quello che è cambiato, il fatto che proprio oggi non c'è più nessun pudore e non c'è più neanche nessun tentativo di nascondere gli imbrogli.
12: Ha ragione lei, e questo sinceramente mi
11: fa paura,
12: mi dispiace da uomo, mi dispiace anche per come si educa i nostri figli, perché che valori trasmittiamo con queste persone che agiscono così?
11: Che si vantano addirittura, si vantano.
12: Sì, è di una volgarità, di una tristezza confondente, però siamo tutti complici di questo, perché accettiamo queste cose. Speriamo che dopo un po' però la gente si stufi e voglia tornare a qualcos'altro. Ancora una volta, probabilmente non accadrà, però per me è la prima volta da quanto seguo una Coppa del Mondo, la prima volta avevo 9 anni, era nel 1970, è la prima volta che non guardo tutte le partite.
11: Ho capito.
12: Guardate sempre.
11: Beh, per lei che è stato
12: perché
11: anche...
12: Mi sto distanziando da tutto questo. Tutto questo c'è un odore un po' di, come dire... È brutto, diciamo la verità. Questo mondiale ci sono state bellissime partite, grandissimi giocatori e gol, però qualcosa è brutto, qualcosa è rotto per me.
11: Massimo Lorenzi, che è stato anche, lo ricordiamo al pubblico, capo redattore della redazione sportiva della RTS, la radiotelevisione romanda. Chiudiamo con la Svizzera. Allora, la Svizzera ha fatto un ottimo, un eccellente mondiale, dobbiamo essere assolutamente contenti e felici per quanto ha fatto la nostra nazionale. Poi la partita con l'Argentina, peccato l'eliminazione, ma d'altronde però siamo comunque fra le prime 8 nazionali al mondo.
12: Chiaro, però a me non basta, bisogna dire la verità, dovevamo essere in semifinale, ecco, questo ci potevamo andare, ci è andata male, c'è stato questo arbitraggio che non ho ancora capito, io dico sì, bravi, bravissimi, rispetto a questa squadra, però mi dispiace, si poteva, cioè era possibile andare in semifinale, ecco, perciò non mi basta essere usciti così, anche se siamo usciti con gloria.
11: Quanto ha di romando questa Svizzera? Quanto ha di svizzero-tedesco? Quanto ha di svizzero-italiano, di ticinese, la nazionale? Quanto ha, di romancio? Allora, una nazionale multietnica, multiculturale, questa è la cosa più bella, è l'immagine, più spettacolare e più convincente della nazionale multietnica. Ma si ricorda che una volta si discuteva, c'è il clan romando, il clan della Svizzera interna, il clan dei latini. Allora,
12: per fortuna il mondo cambia, per fortuna oggi non siamo più la squadra dei svizzeri tedeschi, dei romandi o così, oggi siamo una squadra multietnica, questo paese è multietnico e questa è la ricchezza, e quando guardo la Svizzera e quando guardo la squadra francese sono contentissimo di questo, perché a questo serve anche lo sport, a renderci conto che ci siamo tutti insieme, non i bianchi contro i neri, contro i gialli, contro i rossi, a queste cose qua a me sinceramente non parlarmene. Questa squadra nazionale svizzera è una squadra multietnica e a me questo sinceramente è una felicità immensa.
11: Assolutamente, anche perché rappresenta la Svizzera di oggi, la Svizzera di tutte e tutti noi.
12: Assolutamente, questa nostra Svizzera attuale, che non è più la Svizzera che certi vorrebbero di 50 o 100 anni fa, questo è finito. Oggi siamo nel presente, questa squadra, ci sono i colori di questo paese, ci sono le voci, i nomi, i temperamenti, i percorsi di vita, è una cosa fantastica.
11: I percorsi di vita, le situazioni personali, le origini di ognuno dei giocatori, le origini etniche, ed è bello che tutto questo venga inserito in un contesto sportivo calcistico che poi alla fine è quella cartolina, quell'immagine che rappresenta il mondo di oggi, perché non è solamente la Svizzera, abbiamo la Francia, abbiamo tante altre squadre che sono multietniche, però è la miglior probabilmente risposta a chi magari vorrebbe altri mondi, però oggi il mondo è questo ed è giusto che sia così, insomma, e che venga rappresentato sul piano sportivo dalle nazionali sempre più multietniche e multiculturali. Massimo Lorenzi.
12: Ha ragione lei, il mondo cambia e ve lo dice un figlio di immigrati, perciò di questo argomento non mi deve convincere, è una cosa chiarissima. Il mondo cambia, le squadre cambiano e per me questa è una felicità. Quel che forse era più divertente una volta è che i calci nazionali erano più tipici, ecco, l'Italia giocava a suo modo, la Germania a suo modo, l'Inghilterra a suo modo, l'Argentina a suo modo, queste cose forse si sono un po' nivellate, però per tutto il resto viva la multietnicità.
11: Grazie a Massimo Lorenzi, buona giornata. Ricordiamo Massimo Lorenzi, nostro collega, già caporedattore dello Sport, della RTS, la radio televisione romanda, e giornalista anche, che si è occupato di tante altre cose. Buona giornata, grazie mille, buon divertimento in questa ultima settimana di Coppa del Mondo. Andiamo avanti e andiamo avanti con altri due ospiti. Abbiamo la fortuna stamattina di avere con noi la console onoraria di Spagna a Lugano, che è la signora Maria Dolores Capiglia Ledon. Signora, buongiorno, benvenuta.
13: Buongiorno, grazie mille. Buongiorno,
11: ho detto giusto? Maria Dolores Capiglia Ledon.
13: La fonetica perfetta, bene. Guardi, non potrebbe farla meglio. Ecco.
11: Mi fa molto piacere. Come vede la partita di questa sera?
13: Allora, la vedo difficile. Vorrei dire, no, ma noi siamo i forti, come una volta si chiamavano, no, la Furia Roja, ma purtroppo la vedo dura, nel senso che non è che mi posso esprimere, vincerà la Spagna, anche perché noi spagnoli siamo molto superstiziosi e queste cose non ci piacciono. E quindi la vedo difficile, ci sono un giocatore francese molto forte che tutti sapete, e c'è anche nella nostra squadra, ce n'è anche Lamine Yamal, che è fortissimo, che in questo mondiale comunque non è al suo meglio. Però devo dire, io non sono una grandissima intenditrice, cioè non è che sono una fanatica, una forofa, come diciamo in spagnolo, di calcio, però i mondiali mi piacciono molto. Concordo moltissimo col signor Lorenzi, l'ho sentito la sua intervista, e penso che una cosa dei mondiali per me come spagnola che abita all'estero è che, con tutti i problemi magari che ci sono nella Spagna anche a livello politico, che non entreremo in quello ovviamente, penso che il mondiale è quel momento quando gioca la tua squadra in cui veramente ti consideri di quella nazione, e questa è la cosa più bella che ci può regalare il calcio. Poi è chiaro, ci sono dietro delle problematiche che purtroppo ci fanno un po' distanziare dal mondo del calcio. Però
11: se guardiamo il gioco, la composizione delle squadre, il lato ludico, il divertimento, il lato sportivo, beh, lo sport comunque trascina e veicola sempre delle immagini belle e anche dei messaggi importanti. Roberto Grassi, buongiorno anche a lei, console onorario di Francia Lugano. Beh, oggi per la Francia, per voi.
13: Che ci conosciamo.
11: Lo so che vi conoscete, poi dopo parlerete tra di voi. Roberto Grassi, giornata importante. Giornata importante oggi per la Francia.
14: È giornata importante due volte, prima di tutto perché è Catorce oggi, dunque la festa francese, e poi la festa francese, invece di fare le tradizionali cerimonie ufficiali, questa sera c'è questa semifinale importantissima, dunque la pressione sui giocatori sarà doppia, cercare di vincere la semifinale e cercare di fare una bella figura la sera del 14 juillet.
11: Ecco, di non rovinare le 14 juillet. Roberto Grassi, ieri parlavamo al telefono e lei mi diceva: spesso noi siamo chiamati in causa, noi come consoli, nei momenti di difficoltà, nei momenti tragici, anche nei drammi di cittadini, in questo caso francesi, che vengono nella Svizzera italiana in Ticino. Il vostro lavoro qual è?
14: Ma noi siamo siamo rappresentanti, diciamo così, della parte amministrativa francese sul territorio. I consolati generali non possono essere presenti dappertutto, sia per questione di costi che anche di risorse, e quindi si avvalgono di persone che operano sul territorio, che danno a titolo grazioso il loro contributo, veicolando supporto, veicolando contatti, anche aprendo per esempio qua da noi, abbiamo un bureau de vote, si vota nelle elezioni amministrative francesi e presidenziali, si vota in Ticino, dunque c'è un ufficio elettorale francese durante queste elezioni. Dunque, ecco, questa è un po' un'attività, diciamo così, molto amministrativa, però ha anche una valenza, diciamo, di territorialità e di presenza culturale, per i francesi sul territorio.
11: Ecco, sono tanti francesi sul territorio presenti in Ticino?
14: Allora, un tempo si iscrivevano tutti, dunque c'era anche un dato certo. Adesso si stima, sono dati del Consolato Generale, sono tra i 1500 e i 1700 i ressortissants français, dunque persone che hanno una radice francese che sono residenti sul nostro territorio. Dunque un numero, malgrado tutto, abbastanza significativo.
11: Eh beh, certo. Maria Dolores Capiglia Ledonna, sono invece quanti i cittadini spagnoli che abitano in Ticino?
13: Allora, noi abbiamo lo stesso problema, perché non tutti si iscrivono, magari vengono, risiedono 3-4 anni, non si iscrivono nel consolato. Le statistiche del Consolato Generale, sarà il numero gira intorno ai 2500, ma ci saranno anche di più, però a noi sfugge, perché appunto se non si iscrivono non possiamo tenerli conto, quindi tra i 2500.
11: Ecco, anche voi vi occupate spesso e diciamo per la maggior parte del vostro tempo di aspetti amministrativi come Consolato di Spagna a Lugano?
13: Allora, io un tempo tantissimo, tantissimo, sono anche una docente universitaria, quindi questo servizio che offro, perché come ha detto il console francese, a titolo onorario, ad honorem, e quindi diciamo che nella settimana cerco di dedicare un giorno, una mattina, un pomeriggio, è sempre più difficile, ma comunque un giorno alla settimana lo dedico agli spagnoli. Io per esempio me ne occupo magari dei passaporti per i minorenni fino a 12 anni, me ne occupo anche di molti svizzeri, perché ci sono degli svizzeri che vogliono acquistare delle case in Spagna eccetera, e hanno bisogno del codice fiscale, anche quello faccio. Insomma, non è soltanto il mio lavoro rivolto unicamente agli spagnoli, ma ci sono anche delle funzioni che svolgo con gli svizzeri, anche con gli italiani che risiedono in Svizzera.
11: Ecco, ma è ipotizzabile per voi, lo chiedo ancora a lei signora Capiglia Ledonna, magari pensare a delle iniziative per degli scambi culturali, per degli scambi anche, diciamo così, che possono essere interessanti anche per noi, in questo caso noi nella Svizzera italiana, cioè al di là degli aspetti prettamente amministrativi e organizzativi, quanto potete fare voi come consolato per far conoscere meglio a noi la Spagna?
13: Io ne faccio tanto, perché sono la direttrice e la fondatrice di Casa Cultura, che è a Lugano, e quindi facciamo dei seminari, ho fatto delle conferenze anche alla biblioteca cantonale, insomma tutto per avere questo scambio culturale tra la Svizzera e la Spagna. Recentemente abbiamo fatto anche un incontro con la Francia, che abbiamo avuto anche avuto l'onore di, anche con il console francese che è venuto e partecipato, abbiamo parlato su Picasso. Insomma, io diciamo che la mia parte come console, soprattutto al di fuori delle funzioni amministrative, e soprattutto io faccio un ruolo di far conoscere la cultura spagnola, che è bellissima. Facciamo dei corsi, imparare lo spagnolo attraverso il Quijote. Siamo anche sede ufficiale degli esami di spagnolo, che si chiamano in spagnolo delle. Insomma, io ne faccio tanto, anche se
11: la sua parte la fa.
13: La mia parte, penso che un giorno, quando non ci sarò, qualcuno si ricorderà, e spero almeno, della Spagna.
11: Certo, sento e capto l'entusiasmo, capto comunque la voglia, insomma la bellezza della Spagna, certo, ma soprattutto poi il suo grande orgoglio di poter fare, di poter trasmettere, di poter anche farci conoscere le bellezze, non soltanto le bellezze paesaggistiche della Spagna, ma anche l'importanza della Spagna da un punto di vista culturale e insomma tutto quello che anche fa parte del mondo degli usi, dei costumi, delle tradizioni. Roberto Grassi, per voi come Francia?
14: Beh, allora, la Francia e il Ticino hanno delle conoscenze anche storiche. Ricordiamo che la bandiera del Canton Ticino, il rosso e blu, è un atto di riconoscimento e di ringraziamento del Gran Consiglio di allora, nel 1803, dopo l'atto di mediazione. Sono i colori della città di Parigi, che erano stati fatti in ringraziamento a Napoleone, che aveva definito i confini. Noi prima, fino al 1798, eravamo un bagliaggio degli svizzeri tedeschi, ci ha liberato. Dunque c'è una vicinanza in quel senso. Poi ci sono stati artisti. Noi ci occupiamo anche della Val Bergaglia, dunque rivendico la vicinanza anche dei Giacomini Giacometti, i tre Giacometti, ma soprattutto Alberto Giacometti,
11: che è stato a Parigi,
14: in Francia, che è stato a Parigi, certo. Ha fatto tutta la sua vita artistica là, e ci sono state poi anche, anche architetti ticinesi, ben ricordo Botta che ha fatto la cattedrale di Vry, ci sono state, c'è stata un'immigrazione importante di ticinesi in Francia, c'erano
11: di pasticceri
14: di 8.000. C'erano pasticceri, c'erano pasticceri, spazzacamini, c'erano muratori, c'era tutta questa emigrazione ticinese verso la Francia, che poi di riflesso sono diventati francesi, che poi di riflesso al ritorno hanno creato questa vicinanza e anche vicinanza culturale. Poi qua sul territorio si era sviluppata, adesso ad alterne fortune, ad alterne intensità, l'Alliance Française, che c'era sia a Locarno che a Lugano, a dipendenza di sempre di chi porta avanti queste attività. Però ecco, diciamo, la comunanza del Ticino con la Francia ha delle radici storiche e anche delle presenze attuali molto importanti e significative.
11: Degli scambi continui, e quindi è giustamente è stato giusto ricordare anche quello che è stata la nostra storia, il nostro passato anche di emigranti che sono andati in Francia. Roberto Grassi, e poi lo chiedo anche a Maria Dolores Capiglia Ledon, la Svizzera neutrale oggi sui rapporti con l'Europa, l'Europa unita, l'Unione Europea, si discute molto. Allora, come la vede da console onorario di Francia a Lugano la situazione della Svizzera e i suoi rapporti col resto dell'Europa?
14: Ma al di là di tutte le magari diatribe che ci possono essere a livello politico, diciamo a livello amministrativo c'è molta collaborazione, molta condiscendenza, si cercano sempre di trovare delle soluzioni nell'interesse dei cittadini, degli utenti, delle persone. Se ci sono dei francesi che lavorano sul territorio ticinese, anche con l'amministrazione cantonale, al di là di quelle che possono essere magari delle discussioni, a un livello molto più alto, a livello politico, ecco, questa integrazione da un punto di vista amministrativo e economico avviene, questa volontà di trovare sempre delle soluzioni, parliamo sempre appunto a livello amministrativo e economico, queste ci sono, io spero che rimangano sempre. Poi a livello politico ci saranno sempre anche delle divergenze, delle differenze, ma queste sono legate anche molto all'identità. Ricordiamo che la Francia è molto orgogliosa, è una nazione che è molto orgogliosa delle proprie radici, orgogliosa anche delle proprie, diciamo così, istituzioni politiche, quindi questa identità forte cerca di farla passare anche di fronte agli altri in Europa, e questo inevitabilmente può creare delle
11: tensioni,
14: dei disaccordi, ma fa parte delle dinamiche, diciamo così,
11: politiche,
14: della politica europea. È sempre stata così, l'Europa ha avuto sempre delle rivalità, la Francia con la Spagna ha avuto nella storia delle rivalità.

0: Sui quali bisogna assolutamente insistere e dai quali non si può prescindere.
1: Assolutamente, assolutamente. Concordo con il console onorario della Francia, al di là delle questioni politiche con rispetto all'Europa, alla Svizzera, anche dal punto di vista spagnolo a livello burocratico, a livello amministrativo, devo dire che esiste una collaborazione incredibile e che quando un cittadino spagnolo o viceversa un cittadino svizzero che si trova magari per vacanze in Spagna, cioè la collaborazione a livello di ambidue paesi, ci sono degli accordi ancora tuttora che funzionano benissimo, c'è un trattato del 1892 per cui si può fare l'ex aequatur del divorzio tra la Spagna e la Svizzera, insomma ci sono un sacco di norme che sono molto d'accordo con il principio della democrazia e anche diciamo delle leggi che sono abbastanza del passato, no? Quindi sì, assolutamente sì.
0: Assolutamente, è un discorso da proporre, da non dimenticare, Roberto Grassi, il discorso legato alle libertà, alle democrazie, alla democrazia con la D maiuscola, insomma, a tanti valori comuni che abbiamo tra stati europei e ogni tanto ci dimentichiamo, ecco, e voi che siete consoli, lei e la signora Capiglia Ledon, beh, insomma, dobbiamo ribadire e non smettere di sapere e di far sapere soprattutto all'opinione pubblica che i valori sono comuni di noi europei, delle nazioni europee.
2: Lo sono e lo sono al di là del fatto, se pensate, la Spagna è ancora una monarchia con un Parlamento naturalmente e la Francia aveva, con la Rivoluzione Francese aveva superato tutto questo aspetto monarchia, ma malgrado questo ci sono delle intese, ci sono delle collaborazioni, assolutamente questo è fondamentale nelle dinamiche non solo di natura politica e
0: diplomatica,
2: ma anche proprio fra le società,
0: esatto.
2: Perché tra i popoli e quello che diceva prima il giornalista riguardante la multietnia delle nazionali,
0: delle nazionali
2: di calcio, questo è fondamentale. La Francia è veramente multietnica, anche se ha avuto la critica del precedente primo ministro spagnolo, tanto punzecchiamo un pochettino
1: sì,
2: tra
1: so,
2: di noi
0: è uscita ex primo ministro
2: ex
0: primo ministro
2: però era io lo considero ma l'ho considerata una cattiveria sportiva prima della partita per mettere un po' di pepe però ecco
1: assolutamente
2: molta convergenza anche tra di noi, anche
0: certo.
2: Giustamente prima la cosa onoraria che il fatto che ci fosse quella bellissima iniziativa organizzata dalla console onoraria di Spagna riguardante Picasso, era curioso una rivalità tra francesi e spagnoli su Picasso, se era più spagnolo o francese. Naturalmente
0: sì.
2: C'era la rappresentanza ancora, è francese solo perché aveva trascorso gran parte della sua vita in Francia, ma giustamente Picasso ha un'origine, cioè è uno spagnolo, adesso diciamo quel che vogliamo, ma è di origine,
1: esatto.
2: Il suo carattere tipicamente per cui ecco ci sono queste rivalità che sono sane perché stimolano l'attenzione, stimolano anche la curiosità delle persone e aiutano anche a rendere attive certe identità locali.
0: Beh, è fondamentale, è giusto che sia così. Grazie mille Roberto Grassi, console onorario di Francia a Lugano e grazie mille anche a Maria Dolores Capiglia Ledon, console onoraria di Spagna a Lugano. Buona partita ad entrambi, buona Spagna-Francia e vinca insomma la squadra migliore. Buona semifinale. Grazie mille ai due ospiti, andiamo avanti perché adesso andiamo a Parigi con il nostro collaboratore della RSI, Alessandro Grandesso. Abbiamo parlato tanto di Francia, tanto di Spagna. Parigi oggi come si è svegliata?
3: Buongiorno. C'è una concomitanza di eventi, quindi c'è molta euforia a Parigi ovviamente, ma anche in Francia. Però direi che più che il 14 luglio, la festa nazionale, si aspetta con trepidazione la finale anticipata tra Francia e Spagna, ovviamente, perché è quello che attira poi l'attenzione di tutti e che appassiona tutti, anche al di là delle feste più istituzionali.
0: Allora, è stata lanciata questa partita, diciamo così, tra virgolette, dall'ex primo ministro spagnolo Rajoy, che ha detto la Francia di Mappeo.

0: Un'ottima squadra, una forte squadra, ma non ha francesi, e da lì è scoppiata la polemica.
1: Sì, ci sono molte polemiche in corso su queste dichiarazioni dell'ex allenatore spagnolo e diciamo anche un grande dibattito, anche perché non è la prima di questa Coppa del Mondo, il primo attacco che viene fatto alla Francia. Ce ne sono stati anche in passato, poi durante questo campionato mondiale c'è stato anche l'attacco della deputata paraguayana che se l'è presa direttamente con Mbappé con frasi pesantemente razziste, cui Mbappé ha risposto altrettanto duramente via social, perché da capitano anche della Francia, ma soprattutto da testimone di una nuova generazione anche di calciatori, ma anche di cittadini fondamentalmente, si oppone frontalmente a qualsiasi forma di razzismo. Mbappé l'ha sempre fatto in carriera e lo fa sempre con la voce che adesso è più ascoltata in quanto stella mondiale. Quindi c'è stato questo attacco, una risposta, in Francia se ne discute molto. Tra l'altro stamattina c'era diciamo, un commento molto interessante sul quotidiano Libération che metteva in evidenza come quando la Francia gioca al rugby, che è un'altra nazionale molto forte, con un campionato molto forte, gran parte dei giocatori hanno un accento del sud-ovest francese, perché è lì che c'è, diciamo, la fonte di giocatori principali della nazionale francese di rugby. Nessuno si lamenta del fatto che tutti questi giocatori sono fondamentalmente di quella zona lì, e mentre quando c'è da definire una squadra e si vede e si osservano solo, diciamo, le origini, i colori, allora diventa subito un problema. Quindi c'è proprio una differenza di trattamento che deve essere analizzata e su cui riflettere, perché alla fine la Francia, come si diceva prima per la Svizzera, rappresenta certamente lo specchio della società, ma certo, anche la Francia del calcio rappresenta quello che è la fonte di giocatori, i giocatori che uno sport praticato nelle periferie dove c'è forte concentrazione di popolazioni che sono arrivate per ondate migratorie.
0: Quindi la Francia attuale, la nazionale francese, è lo specchio della Francia reale, la Francia nazione. In chiusura, Alessandro Grandesso, la Francia oggi celebra anche oggi, in queste settimane, c'è anche il Tour de France. Allora, fra Tour de France, campionati mondiali e la Francia in semifinale, i francesi come vivono queste settimane molto intense e anche appassionanti sul piano sportivo?
1: Io penso che c'è molta attenzione per tutti gli eventi, ma certamente la semifinale di stasera attirerà, diciamo, la maggior parte della passione dei francesi, perché è un mondiale, il mondiale si gioca ogni 4 anni, la Francia è ai vertici ormai da più di una dozzina d'anni e si cerca un po', diciamo, la rivincita di quella che è stata l'ultima finale anche mondiale nel 2022, persa ai rigori, e si spera di arrivare alla terza stella. Quindi penso che tra tutti gli eventi comunque che hai citato, la finale di stasera sarà molto molto più seguita che tutto il resto.
0: Quindi festeggiamenti per il 14 luglio, oggi a Parigi, oggi in Francia, e poi ovviamente la Francia spera di festeggiare anche l'approdo in finale.
1: Sì, ci sarà un'unione di tutte queste cose con, diciamo, un'interpretazione più calcistica, ovviamente se la Francia vincerà contro la Spagna, perché poi se perdono rimarranno le altre feste.
0: Certo, grazie Alessandro Grandesso, collaboratore RSI da Parigi, per questa fotografia in diretta sulla e dalla Francia. La Tribù del Calcio si chiude qui, fra poco Maria Pia Belloni, noi ritorniamo domani sempre alle 9, parleremo di Francia-Spagna ma anche dell'altra semifinale di domani sera, quella fra l'Inghilterra e l'Argentina. Vi auguro una buona continuazione di giornata.
2: La Tribù del Calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
3: Rete 1.
4: In studio Federico Talarico. Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica. Ieri pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini difendendo l'operato svolto. Secondo sempre la polizia, con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava, in Valle di Blegno. E dalle indagini in corso, anche una terza persona, protetta dalle forze dell'ordine, sarebbe stata nel mirino del 59enne. Dall'interno, grande dispiegamento di polizia a Regensdorf, nel canton Zurigo, dopo che verso le 4 del mattino dei residenti hanno segnalato degli spari provenienti da un appartamento. La polizia è riuscita a stabilire un primo contatto con la persona responsabile per poi perderlo. Di un quarto d'ora fa la notizia dell'arresto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i negoziatori specializzati. Anche Google finisce nel mirino della Comco. La Commissione federale della concorrenza ha aperto un'inchiesta per verificare se vi sia stata una restrizione illecita sugli apparecchi Android che in Svizzera impostano Google come motore di ricerca predefinito. Negli altri paesi europei invece l'utente deve scegliere quale preferisce al momento della configurazione iniziale del cellulare. Questa opzione era presente anche in Svizzera, ma recentemente Google l'ha rimossa. Medio Oriente, l'esercito statunitense ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. A comunicarlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che due superpetroliere sono state colpite e rese inutilizzabili nello stretto di Hormuz, dopo aver ignorato gli avvertimenti, spento i sistemi di navigazione e tentato di attraversare una rotta minata. L'Iran avrebbe continuato a bombardare siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Lo comunicano i media iraniani, anche se, per quanto riguarda le offensive in Kuwait, il portavoce del comando centrale americano ha smentito la notizia. In tutto il paese tempo abbastanza soleggiato, con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.
3: Informazioni per il traffico, prudenza, raccomandata prudenza sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. E poi ancora forti rallentamenti sulla A13 nella Mappo Morettina in direzione di Bellinzona e da Cadenazzo verso Quartino. Buon viaggio!

10.04 sulla Rete 1, il viaggio che sta per iniziare è quello di Mille Voci speciale extra large fino alle 12 in vostra compagnia per una puntata ricca di spunti e di idee da approfondire con gli ospiti, una puntata che ci porterà oggi tra musei etnografici per poi passare ad una scuola che da oltre 65 anni rappresenta un punto di riferimento nella formazione professionale degli adulti in Svizzera. In seguito ci dedicheremo dalle 11 ad un romanzo appena uscito, proprio fresco di stampa, un romanzo scritto da un autore svizzero alla sua seconda opera letteraria, un romanzo che posso già anticiparvi non lascia indifferenti. Ebbene, il suo autore sarà qua nei nostri studi dopo le 11 e termineremo queste due ore insieme passando dalle pagine di un romanzo introspettivo alle pagine di sport, di storia, di geografia, di società. Andremo infatti sulle strade del Tour de France in questo 14 di luglio, ma per aprire diciamo le danze di questa puntata di Mille Voci Extra Large, diamo un attimo la voce ai Coldplay.

0: Ci godiamo proprio tutte le note di questo inno al weekend. Pregustiamo con anticipo questo inno al weekend propostoci dai Coldplay, perché no, il weekend potrebbe essere proprio il momento perfetto per recarsi in uno dei musei etnografici della Svizzera italiana, del Canton Ticino. Quindi questa è già l'anticipazione di un tema che tratteremo in queste due ore. Intanto il benvenuto e ben ritrovati da Maria Pia Belloni per questa puntata, come detto, extra large sino alle 12. Iari Salvagno in regia tecnica, Tania Ciriaco al centralino, e noi attacchiamo con il primo tema. Primo tema che ci parla di promozione, conoscenza, divulgazione, salvaguardia del patrimonio storico ed etnografico regionale. Ci parla della promozione dello sviluppo della consapevolezza storica, sociale e culturale dei cittadini e della loro sensibilità nei confronti del patrimonio culturale materiale e immateriale, realizzando quindi iniziative che facilitino l'analisi e la comprensione della realtà odierna attraverso appunto la nostra storia. Questo e molto altro fanno i musei etnografici, ed alcuni lo fanno talmente bene da essersi guadagnati premi prestigiosi. Siamo collegati con Stabio, con la curatrice del Museo della Civiltà Contadina del Mendrisiotto, Monica Rusconi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora vogliamo dedicare un po' di tempo per capire meglio intanto cosa fate voi da tanto tempo nel Museo Etnografico di Stabio, Museo Etnografico del Mendrisiotto, pardon, ma partendo da questo premio, un premio importante, EMIA, un premio prestigioso europeo ricevuto proprio un mese fa a Bilbao. Lasciamo a lei l'onere e l'onore di spiegare di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando quando diciamo EMIA.
1: Tra l'altro è trascorso un mese esatto, quindi c'è ancora un po' tutta l'emozione di quella giornata e anche la commozione di aver vissuto sul palco esattamente un mese fa la consegna di questo premio. Per aiutare un po' gli ascoltatori a capire di cosa si tratta, dobbiamo parlare appunto dell'European Museum of the Year Awards, quindi EMIA, che rappresentano i più prestigiosi riconoscimenti europei dedicati ai musei. Ogni anno il Forum Europeo dei Musei seleziona tra le numerose candidature che sono provenienti da tutta Europa una rosa di finalisti, invitandoli a presentare il proprio museo durante la conferenza annuale dell'IMIA, che quest'anno si è tenuta a Bilbao, l'anno prossimo si terrà invece a Berna. La conferenza annuale è di fatto un momento molto intenso e stimolante di confronto e di scambio di esperienze tra i professionisti del settore museale, ed è al termine di questa conferenza che la giuria internazionale assegna i 6 premi che valorizzano le eccellenze nei vari ambiti dell'innovazione museale. A Bilbao il nostro museo ha ricevuto il premio Portimão per l'accoglienza, l'inclusione e il senso di appartenenza. Un premio quindi che riconosce appunto il museo capace di creare un ambiente accogliente, inclusivo e in cui ogni persona, ogni visitatore possa sentirsi parte della comunità. È un riconoscimento che davvero ci rende molto orgogliosi, perché premia la filosofia e la visione che hanno guidato il rinnovamento del museo, ovvero il mettere le persone al centro, fare del museo un luogo di incontro, ma anche di dialogo e di partecipazione, dove il patrimonio culturale, quindi materiale e immateriale, diventa lo strumento per costruire innanzitutto relazioni, ma anche per riflettere insieme sul passato, ma soprattutto sul presente.
0: Certo, un premio che sottolinea l'importanza di queste realtà, la realtà dei musei etnografici. Vorrei tornare, signora Rusconi, su appunto sul concetto di accoglienza, perché sicuramente chi ci sta ascoltando in questo momento avrà avuto l'occasione di visitare uno dei tanti musei etnografici del Canton Ticino. Ognuno è diverso, abbiamo fatto tante dirette dai musei etnografici, ognuno è diverso, ognuno ha la sua impostazione, la sua filosofia. Il termine accoglienza, se vogliamo tradurlo nel concreto, ci parla di architettura, ci parla di spazi, ci parla di barriere abbattute, barriere architettoniche. Di cosa si parla esattamente quando si spiega, come ha fatto benissimo lei, che il premio lo avete ricevuto anche per il concetto di accoglienza, oppure si tratta proprio di un'accoglienza perché già si propone un tema e si avvicina quindi il pubblico con maggior facilità?
1: Nella sua domanda ci sono tante cose, forse rispondo partendo dalla domanda che noi ci siamo fatti nel ripensare il museo nel 2023. La domanda era molto semplice: che cosa ha bisogno oggi il nostro pubblico? Ed è proprio su questa domanda che abbiamo progettato un museo non più incentrato soltanto sugli oggetti, e qui c'è la parte fondamentale, ma anche e soprattutto sulle persone e sulle loro esperienze. Quello che noi concretamente abbiamo fatto all'interno del museo è stato ideare un museo a due livelli espositivi, quindi un livello destinato ai bambini e ragazzi, l'altro destinato al pubblico adulto. Quello che abbiamo cercato di fare è stato creare un dialogo continuo, spesso anche difficile, tra il passato e il presente, che si concretizza di fatto in 40 postazioni pratiche, che sono adatte sia per i bambini sia per gli adulti, in cui vivere, e qui c'è la parte fondamentale, accoglienza, partecipazione, in cui vivere da protagonisti i gesti della civiltà contadina del passato. In questo museo si può mungere, si può tessere al telaio, si possono indossare i panni dell'apicoltore e mettersi lì a cercare la peregina nell'alveare, si può mettere il burro nella forma, si può macinare il mais, si può battere la falce, si può anche indossare una gerla e provare un po' la fatica, proprio poca, in confronto a quella che era dei nostri avi. Abbiamo lavorato molto sulla partecipazione, quindi sull'esperienza diretta, ma anche sull'inclusione, sulla sostenibilità, raccontando la civiltà contadina non come un mondo scomparso, ma come una possibile chiave di lettura. Chiave di lettura di fatto che si rivela utile per comprendere meglio temi molto attuali, quelli che ci interessano oggi, quindi il rapporto con il territorio, la filiera alimentare, i suoi complessi meccanismi e quanto anche le nostre scelte possano influenzarla, lo sfruttamento in generale dell'ambiente, il rapporto con gli animali. E quindi ecco, la partecipazione, l'inclusione, l'accoglienza è tutto questo, cioè non è semplicemente fare una cosa e ottenere la parola accoglienza, vuol dire per noi ha significato ripensare completamente il museo. In tutto questo abbiamo anche voluto un museo vivo, con delle galline e dei conigli di Prospecerara che vivono dentro il museo e che ci aiutano a insegnare a quei bambini, e qui è importante il lavoro che si è fatto negli anni precedenti, a quei bambini che pensano che il pollo abbia quattro cosce e che i conigli nascondano le uova di Pasqua, che la realtà è ovviamente molto diversa. E oltre gli animali, oltre a parlare con i bambini, ci aiutano anche a parlare con gli adulti di temi delicatissimi, ma veramente importanti anche per le ripercussioni che hanno, che sono, ormai se ne parla da tempo, il tema del sessaggio dei pulcini, delle galline ovaiole, che in Svizzera causa la morte ogni anno di tra i 2 e 3 milioni di pulcini.
0: Pulcini, esatto, sì. Beh, siamo riusciti, io credo, a dare anche proprio delle belle immagini, perché è uscito molto bene, Monica Rusconi, il senso di questo premio, ma è uscito naturalmente, lei ha espresso bene anche quella che è stata la fatica, lo ricordiamo, di anni di ristrutturazione, di concept, perché da 2 anni, 2 anni e mezzo, insomma, vi siete ripresentati con davvero un percorso tra passato e futuro, infatti cito voi stessi, e se il passato fosse il futuro, no? Questo è un po' il nuovo punto di partenza, con questa possibilità interattiva, molto tecnica, pratica, che avvicina grandi e piccini, e anche i grandi sono ben invitati a riflettere, grazie alle vostre esposizioni, proprio su concetti che non sono del passato. Siamo ancora un cantone, un paese con una parte importante rurale, siamo un paese e un cantone che deve prestare ancora molta attenzione alla natura, lo stiamo capendo adesso con la siccità e con i contadini che ci stanno spiegando della fatica fatica che stanno facendo. Allora è preziosissimo questa vostra proposta tematica ma anche concreta di riprendere il filo del discorso, come stiamo facendo noi. Ritorniamo quindi su questo premio molto importante, un premio europeo ricevuto esattamente un mese fa a Bilbao, un premio che immagino abbia creato anche delle belle relazioni, una bella rete tra realtà a livello europeo. Questo per voi è ancora un plus, capisco bene?
1: Sì, c'è stato uno scambio, davvero proprio partecipare alla conferenza IMIA ci ha permesso di vedere quanti musei in Europa, ma anche in Svizzera, perché i candidati svizzeri erano numerosi finalisti, quanto i musei si lavorino, quanto si adoperino per cercare di trasmettere dei contenuti, tutti ugualmente validi, no? Adesso noi siamo un museo etnografico, ci sono altri musei di altro tipo, tutti fanno uno sforzo enorme. Questo è stato molto interessante perché a volte quando si lavora all'interno del museo, anche se noi ascoltiamo sempre il pubblico, non si sa bene se la direzione presa quando si costruisce una mostra sia quella giusta, se questo va a rispondere alle esigenze di pubblico. Quindi in quel contesto tra professionisti si è anche potuto parlare molto umanamente delle difficoltà, di come ci si sente soli a volte nel dire è giusta questa cosa, stiamo facendo bene, e quindi è stato molto bello. Poi di fatto è stata la prima volta che un museo svizzero ha vinto questo premio Portimão, quindi siamo naturalmente molto molto molto orgogliosi. Io piangevo sul palco, ero emozionatissima.
0: Ma bellissimo, ma diciamolo, ho visto delle foto, tutto
1: il vostro gruppo. Senza parole, cioè piangevo, guardavo questo premio molto bello, tra l'altro pesantissimo, pesa 15 kg, che è costituito da due persone che si danno la mano, è davvero molto bello. Quindi io piangevo, per fortuna la collega Aurelia ha preso in mano la situazione ed è riuscita a dire delle cose. E, di fatto è un premio che non valorizza solo il nostro museo, no? Il lavoro che abbiamo fatto.
0: No, infatti è un premio prestigioso, infatti qua, ritornando a quello che lei aveva già anticipato, è fonte di interesse ma anche di orgoglio non solo cantonale ma anche svizzero. Lei l'ha detto, è la prima volta che un museo svizzero, quindi voglio dire
1: il premio Portimão, esatto. Però appunto non è solo un premio per il nostro museo, perché noi lavoriamo in un contesto, c'è tutto un lavoro culturale che viene svolto sul territorio e questo è importante, no? Questo premio poi dimostra che anche una piccola realtà come la nostra, piccola davvero, può diventare un punto di riferimento internazionale quando anche con un certo coraggio si mette al centro dell'operato museale la qualità, l'innovazione, la partecipazione e quando si lotta anche per dei principi. Quindi è un riconoscimento del lavoro svolto tra queste mura, ma è un premio che in realtà appartiene all'intera comunità di Stabio, a tutto il Ticino e a tutta la Svizzera.
0: È vero, è vero. E questo insomma ci aiuta anche a capire quando ogni tanto magari noi chiamiamo voi e si parla magari di budget ridotto, si parla di difficoltà, quindi questo premio è utile proprio, sempre rientrando sui binari tra passato e futuro, è utile anche ricordare la forza che il Museo Etnografico ha in tutta Europa, perché lo ribadiamo, è un premio europeo, in tutta la Svizzera e per il Canton Ticino, perché poi lo sappiamo che il Canton Ticino è così particolare perché ha delle realtà tanto diverse, no? Tra le valli, tra la pianura, tra voi, non so, e quello della Valle di Blegno, e quindi è importantissimo ricordare anche alla politica, alle autorità, che voi siete una realtà significativa di quello che è proprio il legame tra passato e futuro, e quindi è importante anche questo premio per ribadire l'importanza della realtà dei musei etnografici.
1: Senza dubbio, poi magari ci si dimentica, però i musei etnografici muovono tantissimo le scolaresche, cioè noi facciamo proprio un servizio per la comunità. Poi quando si parla, diciamo, tra direttori dei musei etnografici, a volte ci sentiamo un po' all'ultima ruota del carro, no? Proprio per questioni di, se vuole, di riconoscimento, però siamo anche coscienti del grande lavoro che facciamo proprio con le generazioni, le nuove generazioni, quindi questo premio di sicuro aiuta un po' a, quando magari si parla di budget o tagli o ci sono realtà che emergono più di altre, ecco, potrebbe aiutare a considerare i musei etnografici, quindi non solo il nostro ma tutta la rete, quindi siamo 12 sparsi tra le valli, a considerare il grande lavoro che viene svolto e che magari da fuori non viene molto percepito.
0: E ricordiamolo, non si parla solo di passato nei musei etnografici, non è uno sguardo così malinconico su quello che è stato, no, è proprio un legante tra passato importantissimo, certo, tra presente e futuro. Allora, Monica Ruscone, a proposito di futuro, noi guardiamo già alla stagione autunnale, che marca un po' insomma la ripresa, perché lei stessa lo ha detto, le scolaresche sono una parte importante del vostro pubblico, ma ribadiamo, io prima di collegarmi con lei ho detto ogni weekend è buono per andare a visitare i musei etnografici, adesso che sapete che quello del Mendrisiotto ha ricevuto questo premio, vai, ci sarà affluenza. Allora, guardiamo a quello che vuole essere un po' la ripresa autunnale per Stabio. Avete delle idee, avete dei nuovi challenge, avete delle nuove impostazioni? Come pensate di unire storia e presente con la nuova stagione?
1: Allora, rispondo alla sua domanda dopo aver detto che in realtà il museo sarà chiuso fino a settembre, durante l'estate noi siamo chiusi e quindi ecco, se volete venire al museo potete farlo a partire da settembre. Sulla stagione autunnale, beh, in realtà continueremo proprio sulla strada già intrapresa, sulla linea che ci ha guidato finora. Quello che faremo è inaugurare una nuova sala permanente dedicata alla bachicoltura, dove il pubblico potrà osservare dal vivo l'allevamento dei bachi da seta e attraverso questo allevamento scoprire un'attività che ha segnato profondamente la storia del nostro territorio, quindi del Mendrisiotto in particolare. Accanto a questo proporremo un approfondimento dedicato al tabacco, che è stata, forse lo sa, l'ultima coltivazione che ha avuto un ruolo importante appunto nell'economia e nella vita quotidiana della regione. Quello che desideriamo è che il museo continui a essere, anzi, e sia sempre più un luogo di incontro e di partecipazione, dove appunto, come abbiamo detto più volte in questa intervista, dove il passato non rimanga imprigionato nelle vetrine, a cui siamo tra l'altro tutti piuttosto allergici, ma diventi appunto uno strumento per comprendere il presente e immaginare il futuro. Chiaro che il premio Portimão ci incoraggia a proseguire questo viaggio con, direi, ancora maggiore entusiasmo, con tanto amore, con competenza, con umiltà, perché dopo un premio così bisogna anche tenere i piedi per terra, con coraggio e poi direi con la giusta dose di responsabilità.
0: Beh, intanto grazie per aver condiviso con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 1 l'entusiasmo, la gioia e anche così il peso, no, di questo premio, perché l'ho appena detto con umiltà, ma è un premio che poi impone un lavoro magari ancora più meticoloso. E grazie per aver spiegato così bene le caratteristiche e l'intento di un museo etnografico. È vivo, è vivissimo, e quindi da settembre al Museo della Civiltà Contadina nel Mendrisiotto di Stabio, insomma, pregustiamo già il profumo del gelso e vediamo già un pochettino l'attività l'attività della Polus di Balerna, tanto conosciuta. Quindi grazie anche per queste anticipazioni, auguri ancora, e in agosto anticipo già che avremo qualche sua collega di qualche altro museo etnografico, sicura che condivideranno anche loro la gioia di questo importantissimo premio. Buon lavoro!
1: Grazie mille!

0: Walking on a Dream, e perché no, ne abbiamo così tanto bisogno in questo mondo un po' storto, un po' pazzo. Abbiamo tutti bisogno di almeno una volta al giorno, diciamo, camminare in un sogno. Lo abbiamo fatto anche grazie alla nazionale svizzera di calcio, che proprio oggi rientra dopo il grande exploit ai mondiali. Quindi se siete zona Zurigo, andiamo a omaggiare questa squadra della quale poi possiamo dire siamo molto fieri per quello che è riuscita a conquistare. Quindi, detto dell'arrivo della squadra della nazionale di calcio a Zurigo, ritorniamo al nostro spazio di queste due ore che stiamo passando insieme, un mille voci extra large, con la parola chiave di questa puntata che ho scelto come scoperta. Ebbene sì, abbiamo aperto la puntata con un prestigioso premio europeo per un museo etnografico svizzero-ticinese, e adesso invece, sempre in tema scoperta, andiamo a scoprire appunto una scuola molto particolare che fa formazione professionale per adulti. Ci rechiamo quindi a Lucerna e entreremo idealmente nelle sale della scuola di formazione professionale svizzera, che da scuola per migranti italiani ha seguito l'evoluzione della società per confermarsi punto di riferimento ancora oggi per chi desidera un inserimento professionale mirato. Allora, per questa visita tra storia, presente e futuro della scuola in questione, ci colleghiamo telefonicamente con il capo del Dipartimento Istruzione e Formazione Costruzione, capo didattica dell'ENAIP. Salutiamo e ringraziamo Antonio Scolamiero. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
0: Allora, ENAIP, Internationaler Bund IB, è attiva a Lucerna dal 1960 e offre percorsi di formazione continua a persone provenienti da diversi contesti professionali e sociali. Giusto per mettere il punto di partenza. Allora, Antonio Scolamiero, torniamo all'inizio per dare conto della storia di questa scuola. Quindi torniamo agli anni 60. Perché e come è nata l'ENAIP?
1: Certo, con molto piacere. La storia di ENAIP in Svizzera ha radici profonde, è presente nel nostro paese appunto, come ha detto lei, dal 1960, quando nacque con l'obiettivo di offrire formazione professionale agli italiani in Svizzera. E come sapete, in quel periodo di italiani ne arrivavano tantissime. Furono aperte tre scuole, una a Lucerna, una a Zurigo e una nel cantone di Aarau, a Lenzburg, che erano anche i luoghi dove si concentravano maggiormente le comunità italiane ed erano anche i cantoni dove allora c'era bisogno di più manodopera. L'obiettivo principale della scuola ENAIP sin dal 1960 era quello di sostenere le persone nel loro inserimento lavorativo e sociale, e idealmente è rimasto lo stesso ancora oggi per 66 anni e speriamo di farlo ancora per il futuro.
0: Certo, l'evoluzione, sì, prego.
1: Per giusto l'acronimo per raccontare l'ENAIP, che per chi non lo sapesse è un ente nazionale ACLI Istruzione Professionale, che al suo interno racchiude un altro acronimo che è ACLI, che è l'Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, che poi successivamente si è evoluta cambiando lavoratori in italiani in lavoratori internazionali. Però la realtà è cambiata profondamente, lo sappiamo, l'ENAIP ha saputo evolversi accanto al cambiamento generazionale e ampliando la propria missione e rivolgendosi a tutte quelle persone che desiderano professionalmente crescere dipendentemente dalla loro nazionalità.
0: Certo, ha fatto bene, perché dobbiamo spiegare, comunque abbiamo il tempo per avvicinarci a quella che è la realtà odierna e anche i progetti futuro dell'ente nazionale ACLI, certo. Istruzione professionale, come ha ben precisato, ricordiamo il principale ente di formazione professionale promosso dalle ACLI, Associazioni Cristiane, sì, Lavoratori Italiani, che mi corregga se sbaglio, originariamente si costituisce già negli anni 50 come concetto, come idea, no? E da lì voi avete avuto sedi in tutto il mondo. Insomma, oggi parleremo nello specifico di quella svizzera, ma ci tengo a sottolineare che le sedi di queste scuole professionali di accompagnamento ed evoluzione proprio individuale hanno parecchie sedi internazionali.
1: Assolutamente sì, siamo presenti in Europa, in diverse nazioni, Spagna, Germania, in Italia tantissimo, nel nord d'Italia, in Africa, nel centro Africa e anche in America Latina.
0: Ecco, importante, perché chi fosse interessato può anche insomma aggiornarsi e andare a cercare nelle varie realtà, nei vari paesi, le possibilità che ci sono, perché lo sappiamo che oggi con l'ausilio di internet abbiamo ascoltatori italofoni un po' in tutto il mondo. Quindi grazie per aver precisato le altre sedi. Ritorniamo sulla realtà elvetica. Lei lo ha già anticipato, in Svizzera negli anni 60, nel 1961 avevate tre sedi, laddove l'emigrazione italiana era più imponente, più forte, e anni non facili per i lavoratori italiani che arrivavano in una Svizzera come tutta l'Europa post bellica, ma un po', come dire, rigida, no? Anche nell'accoglienza. Poi per fortuna le cose sono migliorate, quindi una realtà che è servita tantissimo per chi allora arrivava, e naturalmente parliamo di maestranze, di attività legate all'edilizia. Ma vorrei chiederle, prima ancora di entrare nel dettaglio, in Svizzera ancora oggi avete, diciamo, alla base di Lucerna, Zurigo è stata chiusa, come lei ha già detto, ma avete tre basi importanti, ci spieghi?
1: Sì, allora siamo da poi dal 2017, appunto per ampliare il nostro raggio, l'ENAIP è diventata International Bund, quindi ENAIP IBE, che sono dei nostri diciamo soci, è un'altra scuola che opera prettamente in Germania, e siamo presenti a Lucerna e a Zurigo, e che continuiamo a mettere al centro della formazione l'integrazione, lo sviluppo delle competenze professionali, lavorando in stretta collaborazione con la Confederazione, in particolar modo con il SEF, che sarebbe la Segreteria di Stato per l'educazione e l'innovazione, con tutti i dipartimenti della Svizzera centrale, in particolar modo con il Dipartimento dell'Educazione e Formazione, con le associazioni professionali, anche qui con la Società Svizzera degli Impresari Costruttori, con le casse paritetiche, professionali, moltissimo con il Parifond, che è la cassa, diciamo, dell'edilizia, e il Glimafond, che è l'altra cassa che si occupa dei gestatori, e con le parti sociali, con i sindacati, abbiamo degli ottimi rapporti.
0: Certo, importantissimo. Allora, ricordiamo lo scopo delle NAIP IB, per aggiungere solo sigle, ma adesso abbiamo dato anche la spiegazione. Esatto, quindi inserimento lavorativo, orientamento, integrazione. Allora, lei ha accennato alla nascita, alla storia di questa istituzione per la formazione, si parlava di muratori, gessatori, nei decenni la scuola, come tutto il resto, ha seguito l'evoluzione socio-economica in Svizzera, e quindi i flussi migratori sono cambiati, e sui banchi della sua scuola, della vostra scuola, sono apparsi nuovi allievi provenienti da culture
1: diverse realtà del mondo.
0: Esatto, oggi ne avete più di 40,
1: Sì, esatto. Sì, abbiamo una quarantina di nazionalità che frequentano la nostra scuola, e appunto da tutto il mondo, e che, come ha detto lei, ha seguito un po' l'evoluzione storica. Prima erano gli italiani, spagnoli, portoghesi, negli anni 90 tutta l'area dell'ex Balcani, quindi serbi, portoghesi, Montenegro, albanesi, tantissimi. Oggi abbiamo tantissimi rumeni, portoghesi, rumeni, polacchi e ucraini, chiaramente.
0: Certo, siete proprio lo specchio, il riflesso di quelle che sono le situazioni, ahimè, difficili, dure, complicate, dei conflitti anche, no? Quindi esatto, dai Balcani, esatto, che sappiamo esatto, essere esatto. stato martoriato da una guerra che ha ancora strascichi molto tangibili, fino alla realtà degli ultimi 3 anni che guarda a questo est così vicino a casa nostra. Quindi voi siete davvero lo specchio di una realtà europea, in questo caso, che riflette le difficoltà, le migrazioni forzate, perché queste persone non è che se ne vanno in giro perché non sanno cosa fare, scappano no. Per scommettere su una vita, quindi scappano per esigenze, scappano per non morire sotto le bombe, sotto i tiri dei missili, non morire sotto le macerie. E lo sappiamo bene che, ahimè, anche in questi giorni il conflitto miete vittime, numerose vittime purtroppo. Quindi avete adattato ovviamente i vostri corsi. Ricordiamo che i corsi sono rivolti in particolare a persone che magari hanno già delle attività ma desiderano ampliare le proprie competenze e rientrarsi professionalmente, giusto?
1: Esatto, esatto. Se mi permette, vorrei aggiungere appunto un'altra cosa, che la scuola è una scuola certificata Educa System, quindi un sistema di qualità, e siamo associati alla Federazione Svizzera per la Formazione Continua, all'AFSEA e all'Associazione Mantello attraverso Isformazione. Una cosa importantissima che vorrei aggiungere, non per ultimo, è che la scuola ENAIP da 66 anni facciamo formazioni in due lingue, uh-huh. il tedesco e soprattutto l'italiano. Certo. E siamo l'unica scuola, al di là del Gottardo, che facciamo corsi di formazione nella lingua di Dante. I fruitori, come ho detto, sono di diverse nazionalità e quindi, insomma, tanta roba, come si dice.
0: Come dicono
1: oggi,
0: i
1: no?
0: giovani, esatto.
1: Come dicono i giovani, tanta roba. E io invece aggiungo tanto asfalto messo sulla strada, molto più congeniale.
0: E tante collaborazioni, appunto, voi siete una realtà, diciamo, confermata, certificata a livello federale, a livello cantonale e a livello regionale, perché lei ci ha anticipato prima tutte quelle che sono le connessioni, le rete, il punto di riferimento a Berna, ma importantissima anche la vostra relazione di rete più locale con delle realtà economiche già esistenti, con delle attività. Preparando questo incontro si parlava anche di alcuni centri di riabilitazione importantissimi in Svizzera. Voi fate proprio da ponte per facilitare, laddove la persona che sta conseguendo il suo diploma a Lucerna potrà poi avere possibilità di fare pratica e, chi lo sa, poi magari trovare un lavoro proprio in queste realtà eccellenti in Svizzera.
1: Sì, certo. No, io dico sempre che il nostro zoccolo duro, quello che è la nostra attività principale, quello che è l'attività del sistema edile. L'ENAIP ha costruito una competenza riconosciuta negli anni e abbiamo rapporti con quasi tutte le realtà, le ditte che operano nel settore edilizio in tutta la Svizzera centrale. È un lavoro che svolgiamo, come ha detto lei, in collaborazione con il mondo delle imprese e con chiaramente anche i dipartimenti locali, che hanno sempre l'ultima parola poi su chi è che deve frequentare un corso e chi no, chiaramente.
0: Allora, noi vogliamo concludere anche con un racconto, una storia, quindi la prova, no? Che ci si può riscattare, che l'integrazione non è una parola astratta, quando c'è una formazione solida come quella che proponete voi con l'ENAIP IB. E quindi a lei la parola, Antonio, proprio in conclusione, per una storia che riguarda due persone di origine rumena e che lei ha raccontato così bene, quindi lo faccio raccontare a lei perché ne ha scritto un articolo, una storia di riscatto, laddove un diploma è ben più di un pezzo di carta, ma è un viatico proprio per sentirsi accolti, accettati e sentirsi capaci di poter lavorare, di guadagnarsi la propria vita.
1: Di storie ce ne sono tante, potremmo fare diverse trasmissioni, ecco, però quella ultima e quella più toccante è quella di due fratelli rumeni, Georg e Stefan Corpu, che Georg da solo raggiunge la Svizzera nel 2021, lascia la Romania con l'idea di fermarsi in Svizzera qualche mese, mettere da parte qualche soldino e poi tornare a casa. Dopo un mese chiama il fratello Stefan perché si sente solo e gli chiede di fargli compagnia e di raggiungerlo. I mesi trascorrono e insomma, i due fratelli iniziano a lavorare purtroppo, tra virgolette, nei cantieri, non capiscono nessuna parola sia in italiano che in tedesco, comunicano in inglese. Cambiano più volte alloggio, vivendo prima in un seminterrato, successivamente in un garage trasformato ad appartamento, poi in alcune stanze di fortuna. Si spostano da Lucerna a Zugo, Soletta, insomma, una storia molto particolare. Entrambi arrivano in Svizzera con una formazione scolastica. Georg ha studiato scienze motorie all'università, mentre Stefan aveva appena terminato il ginnasio con una specializzazione in informatica e matematica. E per questo motivo loro in un certo senso rifiutano il fatto di poter fare un'altra formazione in Svizzera, però il loro l'ultimo datore di lavoro li invoglia, dice no, la dovete fare, dovete andare all'ENAIP IBE e parlare con Antonio. E arrivano qui un giorno e ad accoglierli ci sono io e mi dicono che sono stati mandati dal loro datore di lavoro e che vogliono capire appunto questa formazione di fare questo diploma federale, questo attestato di capacità, quindi come muratore. Li faccio accomodare, gli spiego un po' la vicenda della loro, come funziona la scuola, che è una scuola serale tra le tante cose.
0: Certo.
1: È una scuola serale, devono venire a scuola la sera 2 volte a settimana e una volta al mese il sabato mattina, quindi insomma abbastanza impegnativo per chi lavora nel cantiere. E, loro

0: vedo che era tutto esatto, allora a quel punto mi insospettisco e appunto gli chiedo qual era la loro formazione pregressa e mi raccontano un po' la loro vita, la loro vicenda. E gli dico di tornare a settembre per iniziare la scuola. Quindi iniziano la scuola, chiaramente lo sforzo è enorme. Stefan mi racconta che all'inizio traduceva tutto il materiale didattico dal tedesco al rumeno e questo poi l'ho aiutato tantissimo perché chiaramente ha avuto modo di imparare più facilmente il tedesco, anche
1: Certo.
0: se come sappiamo nei cantieri la lingua ancora maggiormente parlata
1: Franca, è
0: è
1: l'italiano.
0: l'italiano con uno slang tra Svizzera e oggi ci sono anche tantissimi portoghesi. 2 anni passano in fretta, loro fanno gli esami e mi parlano di una storia anche particolare che si intreccia tra di loro. Loro continuano a fare questa scuola perché all'interno durante il corso conoscono due nostri docenti, Peppino e Claudio Pulice. Anche loro una storia che si intreccia in una storia. Questi due gemelli, nati in Svizzera, portati in Italia, a 6 anni, tornano in Svizzera a 19 anni e fanno la nostra scuola negli anni 90 di Boratore. Oggi occupano ruoli importantissimi nel campo dell'edilizia, Claudio e Peppino, e oggi lavorano anche con noi come docenti. Quindi, in un certo senso, la storia dei fratelli rumeni e la storia dei due nostri insegnanti si intreccia. E mi ha raccontato Stefan, appunto, che è stato questa una cosa molto bella che loro hanno riscontrato e anche gli ha dato tanta forza per poter continuare la scuola. La nostra gioia è stata immensa quando a settembre di quest'anno uno di questi ragazzi, Stefan appunto, si è diplomato con un voto di 5,6 su 6, quindi con la nota altissima e con appunto una menzione da parte del Cantone come il più bravo del corso di
1: Oh.
0: quest'anno. E per noi tutti è stata una gioia immensa, ecco.
1: Grande soddisfazione, ma noi raccontiamo queste storie, questi intrecci, questi legami dove l'essere umano fiducioso, aperto, curioso e non barricato sulle sue paure riesce veramente a creare una rete virtuosa a sostenere e a promuovere la forza di volontà che in questo caso è stata grandiosa, a valorizzare diciamo, le potenzialità di questi due fratelli che ne avevano e la prova sono stati premiati con il miglior voto. Allora, noi facciamo i complimenti a tutte queste persone che con impegno e fatica e forza di volontà vogliono raggiungere l'obiettivo dell'integrazione, del guadagnarsi la propria vita, che significa davvero ritrovare un'identità, un ruolo, pur con il legame con la propria cultura d'origine. Allora grazie Antonio Scolamiero per averci raccontato della struttura di questa importante scuola professionale di formazione continua ENAIP IB che esiste per supportare le persone nel loro sviluppo professionale per promuovere, come ne abbiamo avuto prova, la loro integrazione nel mercato del lavoro e aprire appunto nuove opportunità per il futuro, un futuro che è importante per il paese che accoglie e per chi viene accolto. Allora, buon lavoro e a una prossima per dare conto proprio del successo della vostra scuola, trasmetta gli auguri e i complimenti da parte nostra a questi ragazzi, a questi allievi senza età che hanno raggiunto e conquistato traguardi importantissimi. Buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.

0: Sono le 11.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, lo ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica. Ieri pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini, difendendo l'operato svolto. E sempre secondo la polizia, con molta probabilità, l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava in Val di Blegno. E dalle indagini in corso, anche una terza persona, protetta dalle forze dell'ordine, sarebbe stata nel mirino del 59enne. Grande dispiegamento di polizia a Regensdorf, nel canton Zurigo, dopo che verso le 4 del mattino dei residenti hanno segnalato degli spari provenire da un appartamento. La polizia è riuscita a stabilire un primo contatto con la persona responsabile per poi perderlo. Poco prima delle 10 la notizia dell'arresto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i negoziatori specializzati. Anche Google finisce nel mirino della Comco. La Commissione Federale della Concorrenza ha aperto un'inchiesta per verificare se vi sia una restrizione illecita sugli apparecchi Android che in Svizzera impostano Google come motore di ricerca predefinito. Negli altri paesi europei l'utente deve scegliere quale preferisce al momento della configurazione iniziale del cellulare. Questa opzione era presente anche in Svizzera, ma recentemente Google l'ha rimossa. Continua ad avanzare l'incendio scoppiato domenica pomeriggio nella foresta di Fontainebleau, non lontano da Parigi. Le fiamme hanno finora distrutto oltre 1900 ettari. Ieri era giunta la notizia del sospetto di dolo da parte delle autorità. Sono circa 850 i pompieri impegnati sul posto a circoscrivere l'incendio. In Patagonia anche il ghiacciaio Perito Moreno sta arretrando. La notizia fa scalpore perché rispetto agli altri ghiacciai questo per decenni era considerato un'eccezione vista la sua stabilità. Le immagini satellitari parlano però chiaro: nel 2025 il ghiacciaio ha registrato un arretramento record di circa 385 metri, il maggiore dal 1997. Gli esperti collegano il fenomeno alla perdita della barriera naturale che ne aveva garantito la stabilità e agli effetti del riscaldamento globale. Oggi e domani in tutto il paese tempo abbastanza soleggiato con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.

11.03, siamo sempre sulla Rete 1 per questa seconda ora insieme di Mille Voci Extra Large dalle 10 alle 12 in vostra compagnia. Abbiamo già approfondito un paio di tematiche, adesso si apre l'ora con un approfondimento che è, diciamo, peculiare su quella che è la produzione letteraria. L'autore del romanzo, non anticipiamo, mai spoilerare nell'ambito dei romanzi, non anticipiamo troppo, anzi poniamoci delle domande del tipo: ma perché si scrivono libri? Vietato rispondere all'ospite che ci ha già raggiunti in studio. Si può scrivere per necessità espressiva, per desiderio di comunicazione, per un'esigenza interiore, per intrattenimento, per insegnamento, per professione, o perché si ha una storia pazzesca che si conserva da tempo e sulla quale si lavora come lavora un orafo, con la sua minuziosa attenzione. Noi incontreremo subito dopo il prossimo brano musicale un autore svizzero, un autore ticinese, al suo secondo romanzo, e quindi sarà lui a spiegarci perché scrive, ma soprattutto come scrive, perché questo ve lo posso già anticipare: il suo secondo libro, come il primo, trattano di temi assai importanti, ma trattano di questi temi con una scrittura assai particolare. E allora sentiamo prima Next to Me per poi entrare nel vivo dell'attività scrittoria.

0: 11.08 sulla Rete 1, torniamo a parlare di libri. Ebbene sì, spero che questa sia una gioia condivisa con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 1. Parliamo di libri perché abbiamo l'opportunità di avere proprio uno scrittore, un romanziere qua in studio a Comano, fresco di stampa con il suo secondo romanzo. Ancora prima di dirvi chi è e prima di addentrarci in questa nuova proposta davvero avvincente, io faccio la domanda che ho buttato lì all'inizio dell'ora, la faccio a lui e non vi dico neanche come si chiama. Perché scrive lei?
1: Allora, nella mia vita devo dire che sono una persona molto curiosa e arrivato a un certo punto, qui parliamo della prima opera che appunto ho fatto, avendo del tempo a disposizione, essendo in un momento particolare della mia vita, dove avevo comunque anche appunto dicevo del tempo a disposizione, ho detto perché non proviamo anche questa e vediamo dove ci porta. E in realtà io ho scritto il primo libro una decina d'anni fa, ma nessuno sapeva che avessi scritto un libro. L'ho scritto e l'ho messo via.
0: Lo sapeva il cassetto che custodiva
1: lo sapeva il
0: lo
1: cassetto
0: scritto.
1: E il computer su cui ho digitato. E poi appunto l'anno scorso, nel 2025, ho detto però è peccato, insomma ci ho dedicato del tempo, ci ho dedicato delle energie, perché non dargli la possibilità di essere visto, letto, scoperto e magari anche apprezzato, no? Come l'ho apprezzato io nello scriverlo. E da lì è partito tutto e da qui appunto adesso un po' come un effetto palla di neve è difficile fermarsi.
0: Abbiamo già il secondo, è qua a beneficio di telecamera. Allora adesso insomma cerchiamo di incontrare più da vicino l'ospite di oggi. Lui è Luca Villoresi, classe 1985. Io vi dico solo questo breve dato biografico, perché appunto il resto ce lo racconterà lui, però tengo a sottolineare che appunto ha esordito con il romanzo Un legame mai nato, noir psicologico che indaga le conseguenze del non amore. Ma questo non è farina al mio sacco, questo è scritto nella presentazione del suo libro. Io aggiungo, perché l'ho letto e ne avevamo già parlato insieme, aggiungo che già il primo romanzo è scritto con una tecnica, con un linguaggio che mi aveva molto colpita, perché è molto particolare, perché è come un road movie, perché è come se la protagonista, se lei avesse messo vicino al cuore, vicino al cervello della protagonista una GoPro. Tutti sanno cos'è oggi una GoPro, quindi una telecamera, al punto che leggendo già il primo romanzo e il secondo insomma ritrova un po' questa scrittura, come se sentissimo il palpitio del cuore e il peso delle sue lacrime. Questo mi aveva già impressionata nel primo romanzo. Allora la prima domanda che le faccio è questa: come ha trovato, come ha ricercato, perché è una ricerca ovviamente, come ha plasmato questa scrittura e come ha scelto questa via espressiva molto particolare che nel primo romanzo è quella vista dall'interno, nel secondo un po' meno, ma ne parleremo. Comunque molto particolare, come le è venuta questa idea di dire mi metto all'interno del corpo quasi, no?
1: Allora, innanzitutto le tematiche che volevo portare nel lavoro sono tematiche, come Maria Pia ha accennato prima, anche importanti, complesse, però ritengo che la scrittura poi messa in un modo anche più essenziale, più semplice, più diretto, permettano una fruizione migliore appunto di queste tematiche particolari, perché ritengo che l'accessibilità non sia solo appannaggio di tematiche complesse, tematiche semplici, banali, eccetera, ma debba essere permettere la fruizione semplice anche di tematiche più complicate. Il desiderio di scriverlo in prima persona, il primo libro, quindi attraverso gli occhi della ragazza adolescente protagonista, è dettato dal fatto che sono molto visivo come persona, quindi la storia io la vedo un po' come se fosse un film e mi chiedo mentre la scrivo e magari prima di iniziare a scriverla se stessi guardando questo film, se proverei qualcosa, se sentirei qualcosa. A quel punto mi rendo conto di essere probabilmente sul percorso giusto e da lì si parte. Quindi poi in modo quasi automatico anche il modo in cui traspongo la visione che ho nella testa sulla carta diventa quasi effettivamente un road movie, quindi un esatto. E la scelta poi della prima persona è ricaduta per mettere al centro proprio l'emozione, la psicologia, il dramma anche che vive certo. la persona protagonista, come se fossimo noi stessi proprio a viverlo e a camminare nelle sue scarpe, no?
0: Sì, è proprio a beneficio del lettore, sia il primo che il secondo, ma ci arriviamo, andiamo con calma perché sono già due in brevissimo tempo, quindi vorrei stare ancora un attimo sul primo romanzo, Il legame mai nato, dove appunto questa protagonista molto giovane ha un desiderio legittimo, comprensibile, di conoscere la verità sul proprio passato, e però questo suo bisogno, questa sua quête, come dicono i francesi, la porterà a confrontarsi, partendo già da una situazione molto complicata, la porta a confrontarsi con la solitudine, con la violenza psicologica, soprattutto con le bugie, e quindi con un aumento del suo dolore, no? Io mi ricordo, leggendo il primo, dico: caspita, ma una ragazza di così giovane età come fa a sopportare così tanta ingiustizia in fondo, no? Questo mi porta a farle un'altra domanda che sicuramente lei potrà attraverso questa domanda fornire un po' di dettagli. Il primo romanzo ci dice una cosa evidente, che l'amore familiare, che una casa che ti accoglie, che delle relazioni sane con i genitori non sono per nulla scontate, non sono per nulla garantite a qualsiasi latitudine, anche in Svizzera. Ecco, questo è un tema davvero delicato che lei rende in maniera talmente chiara. Quindi avere l'amore genitoriale non è dato a tutti e non è per tutti.
1: È una tematica, diciamo, attuale, ma anche senza tempo, se vogliamo definirla così, perché di base non è qualcosa che esiste solo al nostro tempo, moderna, o come diceva lei Maria Pia, la nostra latitudine, bensì proprio a livello ad ampio spettro, ad ampio raggio. La tipologia poi appunto di situazioni che vive la ragazza protagonista sono magari quasi estremizzate, perché nel corso dell'opera lei effettivamente non trova grandi appoggi da parte del mondo adulto, ma è questa estremizzazione che mi permette proprio di mettere al centro e di sottolineare la difficoltà che lei ha, ma che tanti adolescenti hanno, come dicevamo, un po' dappertutto nel mondo, un po' in tutti i tempi, a trovare la propria identità, ad avere dei punti di riferimento, ed effettivamente che vivono quella mancanza di amore che sarebbe opportuno che ci fosse, soprattutto in quel periodo di vita.
0: Tema delicato, trattato con raffinatezza e sensibilità. Luca Villoresi, questo era il primo romanzo, quindi ne è arrivato, come detto, rapidamente un secondo, Il buio di cristallo. Il primo, lo ricordiamo, Un legame mai nato, il secondo, Il buio di cristallo, tutt'altra ambientazione, questo lo possiamo dire, tutt'altra scrittura, anche se ritroviamo alcune caratteristiche, tutt'altro finale. Anche questo romanzo però appunto torna ad analizzare, a sviscerare, a farci sentire così vicino il tema, almeno per uno dei protagonisti, il tema dell'anaffettività, il tema del non amore, il tema della manipolazione genitoriale, perché qua i genitori ci sono, contrariamente al primo romanzo, ma uno almeno dei genitori è, cioè, direi io, meglio non averlo, nel senso che è talmente castrante a livello emotivo che, insomma, anche qui c'è una situazione molto dura, c'è uno svolgimento che però, sempre grazie a questa sua scrittura diretta per immagini, lo si legge tutto ad un fiato, e lo si legge anche con la sensazione di seguire proprio l'evoluzione, no? E io ribadisco, la forza della sua scrittura è anche quella di rendere, in tra virgolette, così poche pagine, una profondità e una storia completa.
1: La scrittura cerco appunto, ho cercato di mantenerla e sto tuttora cercando di mantenerla perché, come dicevamo prima, effetto a palla di neve, è difficile poi fermarsi. È essenziale, semplice, diretta, per permettere, come detto, una fruizione di queste tematiche in modo più semplice, più diretto. Il libro, rispetto al primo, ha tante differenze, se vogliamo, perché se noi andiamo a prendere delle macro tematiche che possono essere per esempio il viaggio, la scrittura, le emozioni, il tema di fondo, eccetera, ci sono forti differenze tra uno e l'altro. Quindi da un lato, per esempio, la famiglia, come diceva lei Maria Pia nel primo esempio, nel primo libro, manca e la si cerca, nel secondo è quasi troppo e quindi si deve cercare un po' di indipendenza, cosa che non è sempre facile. Quindi questa manipolazione esiste, e ha portato e porta poi la persona protagonista del secondo romanzo a fare delle scelte, a compiere delle scelte, con cui lui poi dovrà confrontarsi arrivato a un momento della sua vita.
0: Certo, è un libro molto introspettivo, come lo era... un libro molto introspettivo, ma che in realtà mette da subito sul tavolo delle questioni importantissime, delle questioni vitali, oserei dire. Allora, ritorno all'ambientazione, perché se nel primo avevamo dei luoghi non luoghi, dei binari, delle stazioni, insomma del vuoto anche geografico, qua abbiamo un'ambientazione nel buio di cristallo che è un'ambientazione, diciamo, più affine alla sua vita reale, perché l'inizio, almeno, infatti leggendo ho detto, ah beh, questa è storia di chi il mondo della finanza e delle banche lo conosce, quindi l'ambientazione è più nell'ambito professionale attinente al suo.
1: È una cosa abbastanza normale, credo, per chi crea, e qui parlo ad ampio raggio di tutto quello che è il mondo creativo, dalla musica alla scrittura eccetera, all'arte, quindi al disegno, certo, eccetera, di inserire dei richiami che vengono dalla propria mappa mentale, quella che hai costruito nel corso della vita e che vivi tuttora, con tutti gli elementi che vi ruotano dentro, quindi luoghi visti, persone conosciute, aspetti caratteriali appunto di relazioni, di persone con cui si è avuto a che fare. E nel secondo soprattutto, perché se nel primo c'erano sì determinate cose nascoste qui e là, nel secondo ho voluto dare un'impronta ancora più personale, non tanto legata alla vicenda di fondo, piuttosto invece appunto a quello che caratterizza luoghi, personaggi, gusti anche dei personaggi e idee di fondo di alcuni personaggi.
0: Luca Villoresi è bravissimo a tratteggiare il profilo psicologico, potrebbe lavorare per CSI, perché è bravissimo a profilare i personaggi, e fin dall'inizio appunto noi non vogliamo svelare troppo, ma vogliamo dare degli ingredienti gustosi anche di questo secondo romanzo. C'è questo direttore di banca che io sudavo con lui, perché questo direttore di banca riceve uno dei protagonisti del romanzo che insomma gli annuncia delle cose che lui non si aspettava, ovviamente, quindi soffre nel fisico, soffre per il pensiero di come farà a gestire il seguito, data la notizia che gli viene proposta da questo grande cliente, importante cliente finanziariamente parlando. E quindi io, fin dall'inizio, ho detto, e c'è anche un po' di comicità all'inizio, dopo la faccenda si svolge su tutt'altri ambienti più sentimentali, più di appunto di ricerca di una salvezza emotiva e di una condivisione, ma all'inizio c'è questo personaggio, il direttore di banca, che devo dire, cioè mi sembrava di averlo lì, la scena era aperta sui miei occhi.
1: Potergli asciugare direttamente.
0: Dicevo siediti, non, che così mi pigli un infarto, stai calmo.
1: Sì, anche la situazione e l'ordine anche di come si svolgono determinate cose è oggetto di analisi, perché io parto magari con la scrittura senza un percorso logico in termini temporali, ma sentendo molto a cuore e a testa quello che voglio raccontare in quel momento, poi alla fine ribalto magari completamente la struttura dei capitoli, e quindi anche in questo caso specifico, come fatto poi nel primo, ho deciso di iniziare con quella scena per creare innanzitutto un po' di suspense, voglio dire così, perché
0: c'è riuscito.
1: E poi si va a ricostruire un po' tutto il resto secondo un ordine appunto deciso, ma devo dire deciso veramente alle battute finali, quindi all'inizio tu hai tutta un'altra idea. Per quanto la storia la vedi, lo so già dove deve andare, dove deve finire, però tutto quello che poi è anche la parte centrale si raggruppa, si sposta, si fa e si disfa, perché voglio veramente creare anche quella giusta tensione, quel giusto interesse che ti tiene un po' incollato fino all'ultima pagina, no?
0: Appunto, in questo secondo romanzo, Il buio di cristallo, il tema della mancanza d'affetto e qui della freddezza, la freddezza di un padre davvero psicologicamente brutale, non tecnicamente, fisicamente, ma capace di azzerare, e di fatto lo fa, perché questo lo possiamo dire, ha due figli gemelli, ma uno lo ripudia perché dice ha preso troppo dalla madre sentimentale e quindi praticamente viene messo a vivere altrove da uno zio parente della moglie che muore durante l'evoluzione del romanzo. Quindi ci sono dei passaggi che sono veramente brutali. Tu dici, ma com'è possibile che un padre ripudi il figlio solo perché secondo lui non è atto a portare avanti il buon nome dell'azienda, a pensare solo al lavoro e quindi non è capace di fare della sua vita un impegno professionale, come invece impone, manipolandolo completamente, l'altro figlio. Quindi c'è una brutalità che però lei traduce e riesce a convogliare nel lettore, che ogni tanto tira dei sospiri ma dice ok, magari c'è speranza, e di fatto nel secondo romanzo un po' di speranza c'è.
1: E poi appunto la tematica forte del, diciamo, principale su cui volevo mettere l'accento è proprio il bilancio che noi facciamo a un certo punto della nostra vita per capire cosa abbiamo messo al centro, cercando di definire se le scelte che abbiamo preso siano state effettivamente paganti, non in termini solo monetari, perché lo vediamo anche nella quarta di copertina, chiaramente il protagonista ha un impero, quindi giustamente in termini monetari va da sé che ha pagato in un certo senso, però è mancato tutta l'altra parte più legata appunto all'emozione, alla relazione, e questo alla fine, quando si fa il bilancio, ha un peso che diventa enorme rispetto al vantaggio che ha avuto dall'altra parte.
0: Esatto, perché questo protagonista, quindi uno dei due gemelli, quello che viene scelto dal padre padrone per ereditare, portare avanti e implementare questo impegno dedito esclusivamente al successo finanziario economico, questo personaggio vive in questa realtà come se non avesse conto di quello che può essere la vita, quindi di che cosa può essere una relazione, il divertimento, il rapporto. C'è l'altro personaggio bellissimo che è il maggiordomo, col quale insomma dopo decenni ancora i codici sono quelli dell'antica epoca vittoriana, per dire, no? Quindi c'è questo personaggio che sembra non avere dubbi sul fatto che bisogna vivere così, pensando solo al successo e trascurando completamente le amicizie, le relazioni, l'interesse, la scoperta, prendere, andare a farsi una passeggiata, finché appunto un fatto imprevisto modifica la sua percezione, e man mano lei nel suo romanzo ci porta verso questa evoluzione, e quindi cambiando un po', c'è un altro personaggio che entra in aiuto, no, a questa evoluzione, cambia l'ambientazione, cambia il linguaggio e attraverso il suo romanzo il personaggio si trasforma quasi, anche lì lo vediamo, no, che subisce questa trasformazione verso un qualcosa evviva di positivo in realtà.
1: La scelta anche della persona che poi lo affianca e permette, agevola questo cambiamento che non è istantaneo ma passo dopo passo, lo vediamo appunto di capitolo in capitolo, è stata ben voluta, di non andare a prendere una persona magari estremamente matura, vissuta eccetera, ma una persona semplice che con idee semplici e pensieri semplici vanno un po' a far sgretolare questo muro duro, questa corazza dura che lui ha sempre avuto un po' attorno al cuore, no? Quindi questo anche per far capire che anche la persona più oscura, ma parliamo di oscurità interiore, non è non salvabile, e a volte basta poco per arrivare a salvarla.
0: Esatto, è una balestra che fu un importantissimo ruolo di questo giovane anche con problemi relazionali, che invece poi si ritrova a essere fautore di un cambiamento importantissimo, un cambiamento sentimentale ed animo. Un accenno ai due nomi, per non dire del cognome, di questa famiglia: abbiamo un Riccardo, un Arturo. E chi shakespeariani me li sono inventati io o ci ha pensato?
1: No, devo essere onesto, sui nomi ci ho pensato, che trovo diciamo voluto per un senso anche letterario che poi viene spiegato nel corso del libro, è il nome del giovane.
0: Certo.
1: Per gli altri invece onestamente non mi sono appoggiato a idee particolari.
0: Però ci ha azzeccato, perché Riccardo e Arturo nella produzione shakespeariana,
1: diciamo,
0: corrispondono.
1: Nel caso abbiamo pescato bene.
0: Allora, Il buio di cristallo, secondo romanzo di Luca Villoresi, una scrittura scattante, toni ritmati, l'impressione che si tratti di una sceneggiatura, temi importanti, la affettività, il non amore, la ricerca, la conversione, l'evoluzione verso una vita che può essere fatta di sentimenti laddove invece era dettata, completamente castrata dalla possibilità di averne. Quindi nel secondo romanzo la possibilità di redimersi, grande capacità di profilare i personaggi in poche, pochissime parole. Adesso la parola la lasciamo alla musica con un brano che ha scelto lei. Mandiamo il brano e poi ci spiega il perché l'ha scelto.

0: Qualcuno si chiederà, ma alle 11.32 di un mattino di martedì 14 luglio a quest'ora si può ballare un bel lentone così? E perché no? Abbiamo dedicato il nome Scoperta a questa puntata di Due Ore Insieme. Di scoperte ne abbiamo già fatte tante, quindi adesso vogliamo scoprire perché il nostro ospite ha scelto questo brano.
1: La proposta è arrivata dal fatto che è affine con determinate tematiche a quello che appunto è contenuto nei miei due libri. Qui c'è per esempio un discorso di perdita d'amore, c'è un focus sulle emozioni e quasi una realtà onirica, no? Un sogno onirico che va a vivere il protagonista, però non viene messo tanto l'accento sulla trama quanto sulla relazione che appunto lui perde, no? Quindi visto che con uno e con l'altro c'è proprio un tema di relazioni messo al centro, quindi come focus, questa canzone mi suonava benissimo.
0: Era ispirante.
1: E poi la adoro.
0: Ecco, e questo è importante da dire, viva le passioni, rimettiamo le passioni al centro. Dunque, dopo l'esordio con Un legame mai nato, Luca Villoresi, che è il nostro ospite, è tornato in libreria con Il buio di cristallo, nuovo romanzo pubblicato sempre da Fontana Edizioni, un nuovo romanzo, per chi ci ha ascoltato nella parte precedente, che squarcia pian piano una grande imponente frattura interiore di uno dei protagonisti del romanzo, naturalmente, lasciando questa volta aperto, oltre che un certo mistero che poi si svelerà, lasciando aperta la possibilità per il protagonista proprio di riscattare la sua vita, una vita intera dedita esclusivamente al lavoro, alle formalità e a zero emozioni, di riscattarsi per sentire il profumo, il gusto profondo del senso stesso del vivere, che io appunto mi associo, è quello dei sentimenti. Un romanzo quindi che pur trattando un tema impegnativo, delicato, profondo, il non amore, la mancanza di affetto, lascia speranza anche laddove sembrava non essercene alcuna. Luca Villoresi.
1: Sì, e vorrei aggiungere appunto, sempre toccando un po' le analogie barra differenze tra i due libri, per esempio anche il discorso dei luoghi che abbiamo fatto all'inizio, se nel primo c'è un vero e proprio viaggio, quindi vediamo anche distanze coperte dalla ragazza protagonista ben più ampie, il secondo è molto più focalizzato e concentrato, e anche questo è interessante metterli in contrapposizione. E per esempio anche il discorso delle emozioni, se nel primo la ragazza subisce il distacco emotivo, nel secondo è lui ad avere un distacco emotivo nei confronti delle altre persone, quindi da una parte abbiamo una passività, da un'altra un'attività, no?
0: Certo.
1: Quindi anche qui veramente si può giocare molto sulla contrapposizione, per quanto poi di fondo tematiche, diciamo appunto in principio, profonde, complesse, ma anche il volume desiderato appunto dei libri, di non fare una cosa estremamente poco fruibile, è proprio per il fatto che se riesci a mettere le parole nel modo giusto non servono 700, 800, 900 pagine per descrivere qualcosa, basta poco e poi ognuno può iniziare la propria riflessione.
0: Certo, perché è un libro che, ripeto, per scrittura, per tempi, per modulo di cambio ambientazione, cambio di descrizione dell'interiorità dei personaggi, è un libro che permette anche di fare delle pause e fare le stesse domande che lei pone tra i personaggi protagonisti, di farle a noi stessi, in fondo. Questo è un po' la magia e la forza dei libri, no? Che comunque noi leggiamo un libro e pensiamo che sia stato scritto per noi in qualche modo.
1: L'idea di fondo è anche che, volendo volutamente mettere queste tematiche di riflessione, quando tu leggi un libro, dico sempre, almeno per tutte le esperienze che ho fatto di tantissime tipologie di libri, tu cominci e quando hai finito di leggere, che chiudi l'ultima pagina, non sei più la stessa persona. Certo. Che eri prima, perché comunque hai acquisito, hai fatto una riflessione, determinate cose, elementi li hai assorbiti, e qui lo scopo mio è anche appunto di scegliere sempre qualcosa di profondo, di una tematica importante, e poi costruirci attorno una storia, quindi creare un po' l'involucro, no? Attorno a un nocciolo, un nucleo che però è appunto importante.
0: Io trovo importantissimo, come era di super attualità il primo, perché trattava la situazione di chi ha bisogno, cerca le proprie origini e purtroppo attraversa veramente dei deserti interiori, violenza, ingiustizie. Qua il tema della manipolazione genitoriale è dirompente, di quando a volte un genitore possa, tra virgolette, anche rovinare o dettare una via a un ragazzo, a un bambino che proprio voleva andare da tutt'altra parte. Allora lei lo mette benissimo su carta, perché prende l'esempio di due gemelli: uno ha scelto e se ne va e viene rifiutato, ripudiato, deve farsi la sua vita da solo e non avrà più legami con la famiglia. L'altro invece sottostà perché è probabilmente più debole e poi si convince che quella sia la sua vita, fino appunto all'incombere di un evento straordinario che ci dice che nulla è cristallizzato, che abbiamo tutti la capacità, lo spazio per cambiarcela la vita.
1: Assolutamente sì, quindi la famiglia, in questo caso però solo una parte della famiglia,
0: certo, sì,
1: strappa un po' qualsiasi sogno possibile che un giovane possa avere, perché l'età in cui questo avviene, diciamo il grosso scisma, avviene più o meno anche nella stessa età della protagonista del primo libro, no? Quindi anche lì non è casuale, no? Perché è un momento molto delicato. Quindi lì puoi fare tutto il bene possibile o puoi fare il danno più grosso possibile. Ma c'è sempre, come diceva lei Maria Pia, la possibilità di tornare sui propri passi. E qui la cosa che mi è piaciuta molto è aver trovato l'escamotage giusto per dire che non servono mani forti, pugni forti per abbattere questo muro, ma basta poco, basta veramente la parola giusta, il pensiero giusto, l'emozione giusta, e fai breccia. E da lì, come la copertina appunto illustra in modo un po' metaforico, c'è questa poi luce che penetra, che vuol dire proprio irrompe da dietro, e dietro vediamo appunto un universo di luci, di stelle, mentre davanti un muro nero.
0: Quindi certo, un pertugio che a volte si può trovare per caso, a volte ci viene proposto per caso, a volte si decide di andarlo a cercare. Un pertugio che però può essere appunto una fonte di luce incredibile, laddove la scelta interiore nostra è quella di dire: ma io lascio entrare forse qualcosa di nuovo, anche laddove pensavo che la mia vita fosse ormai composta, stabilita e tutta dettata, in questo caso fin dai tempi della gioventù. C'è molto che chiama, è un libro che io direi va bene dai 12 ai 102 anni, perché tratta certo di problematiche giovanili, ma tratta appunto di situazioni e di domande che possiamo porci anche a un'età avanzata.
1: C'era una persona collegata di 103 che è rimasta delusa perché ha detto: allora, visto che è solo fino a 102
0: seria, ecco. 106, facciamo 106 che la
1: metto. Diceva appunto che è una tematica ad ampio spettro, esatto.
0: Sì, le tematiche proprio coinvolgono varie generazioni, questo mi è piaciuto.
1: Assolutamente. E questo ho preso un po' spunto anche sulla tematica, il fatto di voler mettere qualcosa che non sia esclusivo solo di una piccola epoca, di una piccola parte della popolazione. Per esempio su Padri e figli di Turgenev, che ho letto appunto,
0: certo.
1: un altro libro scritto fondamentalmente nel XIX secolo, che però è attualissimo, nel senso, quindi
0: tavola.
1: Ecco, e questo secondo me è importante, perché un libro su carta stampato, creato, resta immortale, e se poi letto oggi o letto fra 100 anni o 100 anni fa, se fosse stato letto 100 anni fa, è sempre attuale, e per me è veramente un obiettivo raggiunto importante.
0: È un libro che parla della vita di tutti noi. Luca Villoresi è tornato con Fontana Edizioni con il suo secondo romanzo. Noi siamo ai tempi del congedo, non prima di aver detto due parole su questo prossimo brano che lei ha scelto. Posso anticiparne il titolo: Non lasciare che il sole sfumi dentro di me, diciamo che la tematica portante dei suoi romanzi, sbaglio?
1: Assolutamente sì, è un pezzo bellissimo, duetto appunto Elton John e George Michael. Il non riconoscere se stessi, la perdita di speranza, il cadere nell'oscurità, tutte tematiche che appunto si ritrovano nella canzone, che poi si legano perfettamente anche con le parole scritte.
0: Grazie Luca Villoresi, buon lavoro, buona scrittura. Mi ha già anticipato che c'è un terzo romanzo in uscita. Noi ci congediamo su queste note magnifiche.

0: 14 di luglio, ebbene sì, siamo sulla Rete 1, sono le 11.46, oggi è il 14 di luglio, le jour de gloire est arrivé, ma anche il giorno della fatica. Allora, chiediamo conferma al nostro uomo sul Tour de France, perché di questo stiamo per parlare, ma sappiamo che quando parliamo di Tour de France, soprattutto con Stefano Ferrando, parliamo di storia, di geografia, di territori, insomma lui ci offre tutto un capitale, oltre naturalmente agli aspetti tecnici, non dimentichiamo che parliamo anche di sport. Buongiorno.
1: Buongiorno, io aggiungerei la cucina, i fumetti e il gran caldo che rimane protagonista indiscusso di questo Tour de France. Buongiorno Pia, buongiorno a tutti. Allora, tu oggi hai voluto farmi sentire la nostalgia di casa. Ieri mi hai regalato una prima parte di Mille Voci che era perfetta, in simbiosi perfetta con il Massiccio Centrale che stavo esplorando in quel momento. Oggi hai aperto con la mia Stabio, adesso sono via da qualche giorno, quando ho sentito dopo un
0: il museo
1: po' di
0: etnografico.
1: Avevo un po' di groppo in gola a pensare alla piazza della mia Stabio col
0: Vero.
1: Museo, vabbè.
0: Mamma mia, quante emozioni, contrariamente ai protagonisti del libro che abbiamo presentato poco prima di collegarci con il Tour de France, evviva che viviamo anche di emozioni. Allora, tappa numero 10. No, Stefano, dove cominciamo? Dal Tour de France, dalla cucina o dal 14 juillet?
1: Guarda, possiamo iniziare, facciamo così dal tour, visto che hai parlato di un romanzo. Poi ti ho sentito bene, hai detto non spoileriamo troppo, poi hai raccontato un sacco di cose. Però devo dire che è incuriosito, quindi va bene, hai spoilerato il giusto. Io non posso spoilerarvi troppo di questa tappa, perché vi posso dire che sarà dura, con tanti gran premi della montagna, sempre nel Massiccio Centrale, con l'arrivo a Le Lyon. Vi posso dire però che un sentore di come potrebbe andare a finire ce l'ho. Perché? Tu, Pia, che musica ascolti tu di solito? Un po' di tutto o hai qualcosa?
0: Non posso dire di alcuni, mi vergogno. No, ma io ascolto tanta musica classica, cantautori italiani di un tempo che fu. Ecco, vedi un
1: fermati sulla classica, va benissimo. Perché devi sapere che Tadej Pogačar questa mattina, noi eravamo vicini, eravamo a dormire a Aurillac, abbastanza vicini all'albergo della UAE, che ha avuto diversi problemi, di cui parleremo tra poco, però ci dicono che Tadej Pogačar si sia risvegliato con nelle orecchie il Rigoletto.
0: Ah, però...
1: Sembra che stesse ascoltando proprio il famoso pezzo dove si canta vendetta, tremenda vendetta. Perché a Le Lyon, 2 anni fa, il buon Taddeo si era fatto battere allo sprint da Vingegaard. Lui era scappato sul Puy-Marie. Poi praticamente il finale è molto simile a quello di 2 anni fa, era scappato su Puy-Marie che si affrontava da un altro versante, poi aveva perso qualche cosa sul Pertus e si era fatto riprendere poco prima dell'arrivo di Lyon e si era fatto battere allo sprint da Vingegaard. Ecco, secondo me, conoscendo questo ragazzo, sempre sorridente, sempre solare, ma tremendamente cattivo e cannibale con i suoi avversari, quest'oggi medita vendetta. Cioè, potevo dirti in 22 secondi, secondo me vince Pogačar perché si vuole rifare il 24, invece ti ho fatto tutta questa...
0: No, io sono contenta, perché con questo possiamo decretare che il Tour de France è come un'opera lirica. Mettiamola
1: bella
0: così.
1: Anche questa bella. Abbiamo detto che è un romanzo, un'opera lirica.
0: Oggi questo tappone con tante montagne, dislivelli di 3.800 metri in positivo, come dite voi tecnici, che passa appunto da questi colli storici e affascinanti, ma passa anche da paesini dove oggi insomma c'è vita, c'è festa.
1: Ma guarda, io questa mattina mi sono divertito, perché la ricognizione, come abbiamo detto, l'abbiamo potuta fare ieri nel giorno di riposo della tappa, vera parola. Quindi io questa mattina mi sono alzato abbastanza presto, anche perché c'era una temperatura gradevole. Io sono un grande amante del caldo, ma dopo 15 giorni di temperature bollenti inizio ad apprezzare anche un po' il frescolino. Questa mattina ho girato in bici per questi paesini che sembrano spuntare improvvisamente da una collina, collina, dietro una collina, tra un campo e l'altro, e praticamente l'immagine che vi posso dare è questa, delle persone tendenzialmente già con qualche anno, perché si sa che dormiamo meno noi anziani,
0: certo,
1: e che stavano già addobbando chi il giardino, chi la piazza del paese con le bandiere della Francia, stavano mettendo i fiori, stavano preparando la festa, perché si diceva oggi potrebbe essere un giorno di festa totale, prima la tappa del 14, magari un francese che vince stasera la semifinale dei mondiali con la Francia, che vince stasera la semifinale dei mondiali.

0: Ma tutti hanno già fatto scorta, chiaramente, di cibarie per festeggiare. Essendo nel Cantal, di che cosa possono aver fatto scorta? Ce l'hanno tutti in cantina, il formaggio. Fra l'altro, ieri, dopo che ci siamo sentiti, Pia, mi è successa una cosa abbastanza curiosa.
1: Vai.
0: Te la posso raccontare?
1: Ah sì, siamo qua, c'è anche Iari, siamo in tre, siamo io, te, Iari.
0: Ma guarda, allora,
1: c'è
0: Iari,
1: anche Tania, Cirio, così.
0: Ecco,
1: va,
0: guarda, 4. Devo dire che per aggiungere nostalgia alla nostalgia, mi dici che c'è Iari, ho sentito prima Tania che mi ha chiamato, sono anche i miei compagni di viaggio tra i tanti quando c'è mille storie, quindi mi sono sentito ancora più a casa, un po' di nostalgia anche per quello. Quindi li saluto caldamente. Detto questo, dopo che ci siamo lasciati, io ho iniziato a salire verso il Puy-Marie. A metà più o meno, forse un po' oltre, mi si è affiancata una macchina con dei ragazzi e ero abbastanza, ossigeno al cervello ce n'era già poco, puoi immaginare perché la fatica, e una ragazza si affaccia al finestrino e mi dice: Monsieur, vous voulez un petit morceau de fromage?
1: Stupendo!
0: E io ho detto, ma allora, ho risposto, proprio venuto fuori, sì, ma proprio perché non ci ho pensato, no? Questa ragazza ha tirato fuori un pezzo di Cantal che è praticamente un mattone, ma bene, cioè proprio ben incartato con la carta termica.
1: Ah, neanche già pronto da assaggiare?
0: No, cioè già tagliato bene, okay. Già incartato bene. Poi ho scoperto che erano dei ragazzi che promuovevano tra i tifosi, tra chi era sulle strade, promuovevano il formaggio della regione. Però mi ha dato sto mattone, io me lo sono messo in tasca, quindi ho fatto l'ultima parte anche con quasi mezzo chilo di formaggio in tasca, e sai che i ciclisti risparmiano anche sul grammo. Quindi
1: certo, viaggiano leggeri di solito.
0: Ecco, e quando ero a 500 metri dalla vetta mi ha passato Domenico Pozzovivo, che sembrava andava talmente veloce, sembrava andasse in discesa, poi mi ha aspettato e mi ha detto: ma cos'hai in tasca? E gli ho fatto vedere il pezzo di formaggio e lui mi ha detto: ma si può? Ecco. E poi alla fine ovviamente ho pensato: cosa ne faccio? Mangiarlo non posso perché è di mucca, è buonissimo, ma di mucca io non posso mangiarlo, mi crea qualche problemino.
1: L'hai dato a Pozzovivo, l'hai sostentato?
0: No, Domenico assolutamente no, perché lui è rigoroso nell'alimentazione. Ho pensato portarlo a casa e credo che arrivi in condizioni, cioè arriva camminando, quindi non mi sembra il caso. L'ho regalato a dei tifosi che erano sulla strada, l'ho regalato in modo particolare a una famiglia. Io stavo salendo dalla salita successiva, il Pertuis, e c'erano due bambine, avranno avuto 8-9 anni, fratello e sorella, con uno spruzzino che quando mi hanno visto arrivare sono arrivati e mi hanno rinfrescato con questo
1: teneri.
0: E allora ho detto: no, ma aspetta, qua metto piede a terra, e ho detto grazie
1: gli hai omaggiato,
0: del vostro buon cuore, fate merenda, ecco.
1: Bravo Stefano, ricordiamo appunto oggi 14 luglio, decima tappa di questo Tour de France che è alla sua 113esima edizione, tappone nel massiccio centrale, tanti dislivelli, tante montagne, tanti colli, ma vogliamo concludere, perché ce l'hai anticipato tu, problemi nella squadra di un certo Pogacar, nella UAE.
0: No, allora, sì,
1: quali
0: allora,
1: problemi?
0: Pogacar e non so, niente, sono arrivati in albergo, non c'era aria condizionata, o meglio c'era, però fa talmente caldo, tu ogni volta che in camera accendevano l'aria condizionata andava in tilt, si spegneva tutto. E quindi cosa hanno dovuto fare? Hanno recuperato dei condizionatori portatili da mettere nelle camere dei corridori. Sappiamo che è fondamentale, qui da quando siamo partiti da Barcellona non siamo mai andati sotto i 30 gradi, è fondamentale il fresco per recuperare. A loro è andata male, è andata peggio alla squadra norvegese della 1X, perché Johannessen ha postato un video, ha preso il materasso, l'ha messo in terrazza e ha dormito fuori.
1: Dove peraltro non fa proprio fresco neanche lì.
0: No, nella maniera più assoluta. L'altro, Johannessen, è andato oltre, ha fatto un video dalla camera, c'erano delle simpatiche bestioline che camminavano intorno, insomma... Diciamo che non è stata una bella pubblicità per il tour e per l'organizzazione, perché adesso la dico in 30 secondi, il tour

0: si muove, sono praticamente 5.000 persone che si muovono tutti i giorni, soprattutto quando arrivi in queste regioni. Trovare degli alberghi a Lione, a Bordeaux e a Parigi o a Marsiglia, dove, delle grandi città, è un conto. E qui ci sono piccoli centri, quindi trovare delle strutture per 23 squadre non è sempre
1: Pa
0: semplice.
1: facile, e
0: Ecco,
1: poi.
0: e quindi però dico anche, i primi da sistemare bene, secondo me, dovrebbero essere i corridori. E sappiate che gli alberghi non se li scelgono le squadre al Tour de France, ma è l'organizzazione
1: D'accordo.
0: che le mette a disposizione e sceglie sostanzialmente dove mettere chi.
1: Ai ai ai, cartellino giallo al giallo Tour de France, possiamo dire in questo martedì 14
0: Sì.
1: luglio, una piccola penalità. Allora ricordiamo Aurillac-Lioran, attraverso appunto
0: Sì.
1: dei colli storici per chi segue il ciclismo, 166,6 km, 3.800 metri di dislivello positivo, e abbiamo saputo con dei corridori che non hanno avuto la notte facile. Allora avevi anticipato che oggi magari Pogacar si prenderà una rivincita riguardo a 2 anni fa. Ci lasciamo, Stefano Ferrando, con un tuo pronostichino.
0: No, io non ne azzecco uno. Anzi, guarda,
1: Appunto.
0: no, perché ne ho azzeccato uno e tutti erano contenti perché in sala stampa perché hanno detto: ok, arriva la pioggia, nevica addirittura, e invece ha continuato a picchiare il sole. Guarda, non succede, però dico, sarebbe bello davvero che oggi vincesse un francese. Lenny Martinez sarebbe un bellissimo vincitore da questo punto di vista nel giorno del 14. Io poi, girando tra i paesini, mi sono spinto fino a Brioude, che è il paese di Romain-Bardet, per cui io avevo una certa simpatia. Quindi spero che anche questa cosa magari gli porti fortuna.
1: Ebbene, Stefano Ferrando, pagine di vita vissuta sul Tour de France, grazie, e ai prossimi giorni. Intanto sono le 12 sulla Rete 1, è tempo di titoli del Radiogiornale.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Femminicidi e violenza domestica, occorre parlarne di più. È l'appello del consultorio Casa Donna dopo i tragici fatti di Faido e Leontica. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comuni, a 11 anni dal lancio non c'è più. Ora si pensa a qualcosa di diverso. Il bagno di folla per il miglior mondiale della storia, la nazionale svizzera di calcio, è a Zurigo per ricevere l'abbraccio dei propri tifosi. Indagine della Commissione della concorrenza contro Google perché viene installato senza alternative sui telefonini con sistema Android. Francia-Spagna, per molti la finale anticipata del Mondiale di calcio che promette spettacolo ben oltre il duello Mbappé-Yamal.
1: Informazioni per il traffico, chi sta viaggiando attraverso o in Svizzera sulla 2, al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 3 km di colonna a partire da Vassen con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Segnaliamo poi che l'entrata autostradale di Göschen è chiusa in direzione della galleria. Buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Meglio di così. Corriamo tutto il giorno per risparmiare tempo, ma siamo sicuri di usarlo nel modo migliore? Benvenuti a Meglio di Così e benvenuto Giuseppe Barlotti, detto
4: Beppe per gli amici e per tutti.
2: Beppe per tutti. Tu sei responsabile, soprattutto esperto di pianificazione. Qui davvero tu puoi darci dei consigli sulla gestione del tempo, sia sul lavoro che nel tempo libero.
4: Sì, posso provarci. Buongiorno anche da parte mia. Lavoro con te e con i colleghi da un po' di anni e mi diverto nel cercare di organizzare al meglio i tempi che siano di lavoro e anche non di tutti. Sì.
2: Ecco, da ragazzo ti saresti mai aspettato di fare la gestione del tempo, la capacità di gestire il tempo, il tuo lavoro, la tua professione?
4: No, non l'avrei mai immaginato. Avevo un sogno, quello di lavorare in realtà nello sport, un sogno che coltivo nel tempo libero nel calcio. Anche lì c'è la gestione del tempo quando si ha a che fare nelle associazioni sportive con ragazzi, e il tempo libero dei ragazzi, l'allenamento, le famiglie che portano e accompagnano questi ragazzi. Ma mai poi mi sarei immaginato di diventare sì un esperto nella gestione dei tempi di lavoro.
2: Ecco, allora partiamo quindi dal lavoro, dall'aspetto professionale. Qual è il primo consiglio che ci puoi dare nel saper gestire bene il proprio tempo di lavoro, per non entrare poi in quelle situazioni magari anche di affanno, o per riuscire a gestire le vacanze rispetto al tempo di lavoro?
4: Sì, guarda, è anche una sfida emotiva, perché quando si vede una montagna da scalare, un lavoro grosso, un progetto, si pensa subito: ma caspita, ce la farò? Da dove comincio? E che cosa mi porterà questo percorso? Il trucco sta proprio nel cominciare, in realtà. C'è anche la regola, ci sono anche delle regole, tra cui quella dei 5 minuti, quella di dire, cioè, mi prometto di fare un'attività per 5 minuti e quindi la comincio, e già solo il fatto di cominciarla, di rompere il ghiaccio, mi proietta già anche da un punto di vista emotivo in una dimensione nuova, mi permette di dare anche energia e slancio in quello che faccio e di affrontarlo poi nel modo migliore nelle prossime fasi. Io personalmente ho anch'io quelle cose brutte che a lavoro non si vogliono mai fare, e che si dice: oh, prima o presto o tardi questa settimana devo fare anche questa cosa.
2: Dimmi una di queste cose.
4: Ma si ha anche a che vedere con le persone, e non tutte le persone anche sono semplici da trattare, ci sono anche quelle un po' più complicate, e ogni tanto si pensa: caspita, dovrò anche avere a che fare con questa persona qui.
2: Perché bisogna avere più energia in quel senso lì.
4: Assolutamente, assolutamente. Dicevo, è anche quindi una sfida emotiva, però l'idea è quella di dire: ma comincio anche solo da questa piccola cosa, comincio da un invito, comincio da una proposta, e rispetto a questo anche la regola dei primi 5 minuti, comincio a pianificare questa cosa, aiuta già a dare una prospettiva e davvero uno slancio in tutta quell'attività lì.
2: Quindi vale per tutti i tipi di attività questa regola dei 5 minuti?
4: Per tutti, anche quelle veramente più amministrative. Io penso, ho a che fare tante volte con numeri, tabelle, basi di dati, non so alle volte da che parte cominciare, e dico: ok, 5 minuti, comincio da strutturare la tabella, da darle un formato, dopodiché magari mi bevo un caffè, svolgo, faccio una chiacchierata, faccio due passi per i corridoi, e da lì via ho già preparato la mia tabella. Come dire, la prossima volta che la riprendo ho già tutto un'altra prospettiva per continuare e finire questo lavoro.
2: Cioè, ti dai proprio dei 5 minuti, nel senso che anche se sul momento riusciresti ad andare avanti di più, ti fermi dopo 5 minuti, cioè, lo lascio adesso in pausa.
4: Soprattutto in quei lavori davvero più duri, più noiosi, più ostici, lì mi do questa regola assolutamente, perché mi aiuta proprio anche a decantare, no? Il primo sforzo fisico e mentale di questi primi 5 minuti di lavoro.
2: Questo è un consiglio utilissimo. Infatti, per esempio, a me personalmente tutte le tabelle, la parte amministrativa, anche per esempio compilare le tasse, che anche quello, insomma, è qualcosa di ostico. Regola, fai 5 minuti e poi lascia lì.
4: Certo, può anche solo essere: preparo il lavoro, preparo gli incartamenti, i documenti, la mia scrivania, e poi la riprenderò questo lavoro dopo 5 minuti. Clarissa, c'è anche un'altra regola, quella dell'80-20, la conosci?
2: No, dici meglio dell'80-20.
4: L'80-20 è un altro metodo, un altro pensiero che ci aiuta a svolgere questi lavori e anche a portarli a termine. Il 20% è tutto poi indicativo, è tutto nella nostra testa e nelle nostre anche emozioni. Il 20% del tempo che io dedico a un lavoro per arrivare all'80% del risultato. Oppure ancora l'80% del risultato, che non sarà mai il 100%. Dobbiamo uscire dalla logica del farò un lavoro e sarà sempre perfetto. No, il 100% non lo raggiungeremo mai, sarà difficile sempre raggiungerlo. Mi accontento dell'80, perché poi più avanti avrò un 20% di margine ancora per aggiustare il mio lavoro.
2: Queste sono delle regole preziosissime, Beppe, che ci stai regalando quest'oggi. Quindi, per fare un riassunto, prima regola, fate soprattutto per quanto riguarda attività un po' più ostiche, datevi 5 minuti, fate quella cosa per 5 minuti e poi la lasciate riposare.
4: Assolutamente.
2: La regola numero 2, insomma, secondo consiglio, 80-20, quindi lavorate quel 20% per ottenere un 80% di risultato?
4: Sì, con la certezza che e la non presunzione di dover arrivare per forza alla perfezione di questo risultato. Mi accontento di un buon 80, è indicativo per me, non lo misuro chiaramente, è un pensiero, sapere che non si raggiungerà mai il 100%, soprattutto dopo una fase unica di lavoro, si raggiungerà l'80 e va già bene così.

0: spendiamo il tempo con Beppe Barlotti. Quest'oggi parliamo di pianificazione del tempo, pianificazione sul lavoro, quindi siamo in ambito professionale. Beppe, tu sei un esperto e adesso a microfoni spenti stavamo parlando un po' di come cambiano anche le regole, la struttura della pianificazione dalla Svizzera ad altri paesi, vero? È molto differente.
1: È assolutamente così. Poi noi nel nostro lavoro dobbiamo guardare alle regole e alle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro. Abbiamo la legge federale, abbiamo anche delle ordinanze che danno delle direttive anche fin troppo chiare per certi ambiti di lavoro sulla gestione del tempo.
0: Immagino sia più difficile da abbinare magari a dei lavori che sono difficilmente quantificabili, dei lavori magari anche un po' più creativi.
1: Assolutamente, sì.
0: Quindi è difficile applicare certe regole.
1: Sì, è difficile farlo, ci sono degli eventi e delle situazioni dove si deve lavorare la sera, la notte, lì è dove ci sono delle restrizioni. Basti pensare anche alle richieste di deroga che si chiedono e si ottengono nell'ambito della vendita, no? Quando sono aperti per esempio per delle domeniche speciali i negozi per poter far fronte agli acquisti di Natale, per esempio. Ma in tutte le nazioni c'è un mondo a sé, la nostra sicuramente è tipicamente più complicata.
0: O è una realtà più complicata.
1: Più strutturata,
0: nostra.
1: Più complicata anche.
0: Mi fai un esempio magari di due cose proprio che sono completamente diverse per quanto riguarda la struttura.
1: Ma guarda, noi abbiamo
0: quali paesi, tra l'altro, ti chiedo, qual è il paragone che facciamo?
1: Noi abbiamo dei limiti molto più stretti nell'ambito, per esempio, del lavoro continuato e dei giorni consecutivi, piuttosto che delle fasce di lavoro serale o notturno, per cui ci sono delle deroghe e abbiamo anche delle categorie di professioni e di aziende che possono o non possono o devono chiedere delle deroghe per poter lavorare in modo continuato o di notte, per esempio, rispetto ad altri paesi, anche la vicina Italia, che è molto più aperta rispetto a queste regole. Ora, nel dettaglio non chiedermi, ma quello che noi facciamo è anche guardare a queste nazioni laddove, per esempio, del personale esce e va a lavorare su dei posti e in nazioni diverse dalla nostra, noi li possiamo allora pianificare secondo le regole del posto in cui la persona va a lavorare.
0: Ah, questo è interessante. Quindi se vado a lavorare in Italia, vado a lavorare in Norvegia o in Canada, la pianificazione si adatta e si adegua alle regole del paese dove mi trovo.
1: Esatto, e per noi è sempre un po' complicato andare a scoprire queste regole per poter applicare la pianificazione di conseguenza, però...
0: In tutti questi anni c'è una regola che hai scoperto che ti è rimasta impressa perché magari particolare o inaspettata?
1: Ma guarda, ce ne sono diverse. In realtà è sempre poi complicato, soprattutto anche in RSI e con gli animatori, i redattori che escono e hanno delle trasferte importanti, è sempre complicato far capire anche queste regole, fargliele rispettare. Però per esempio il fatto che ci debba per forza essere una pausa di tot minuti dopo una fascia di ore di lavoro non è sempre evidente farla rispettare, perché si è sul posto, si parla con persone, si organizzano riprese, ci sono anche degli imprevisti e mi rendo conto che non è sempre evidente fare rispettare o evidenziare quando non è stato osservato questo.
0: Che cos'è che è cambiato nella tua gestione del tempo che magari all'inizio non facevi e che invece adesso hai imparato a fare?
1: Ma sicuramente la flessibilità è un qualcosa che anche per me personalmente è stato un tema. All'inizio questo lavoro ti porta con queste regole a essere a vedere le cose in modo un po' rigido e a farle rispettare o farle osservare in modo anche un po' rigido, cercando magari anche a cose fatte di sedersi e capire ma questa cosa è andata così, ma non potevamo fare diversamente, non si poteva già prevedere un accorgimento.
0: Si poteva fare meglio di così.
1: Si poteva fare meglio di così, infatti. Quante volte è capitato, ma veramente ci sono dei lati e delle professioni, dei lati di alcuni lavori dove effettivamente sul campo ci sono degli imprevisti e la flessibilità, il fatto anche di contestualizzarli può aiutare a, come dire, far passare poi eventualmente una non osservanza di una regola.
0: Per questa seconda parte, qual è il consiglio, il suggerimento che ci vuoi dare?
1: Ma sicuramente comunque è quello di cercare di valutare al meglio il lavoro. Anche questo è un bel tema, lo è anche per aziende che forniscono delle prestazioni, pensiamo anche degli artigiani, no? Il tema del fare il preventivo per un certo lavoro, quante ore, il materiale, le trasferte, ecco, è una sfida quotidiana, però è l'esercizio migliore da fare, quello di cercare di guardare con flessibilità e con un margine anche di comprensione, di reciproca comprensione tra fornitore e cliente, quello che è il tempo necessario per fare un lavoro, per fare uno spostamento e guardarsi, anche se siamo su due lati e due pianeti un po' diversi, in modo più, comprensivo. Grazie.

0: Torniamo a parlare di tempo, di gestione del tempo e Beppe, bisogna essere anche un po' bravi in matematica per riuscire a gestire al meglio il proprio tempo.
1: Dipende, si può dire di sì. Si può dire di
0: sì. In contabilità più che in matematica.
1: In contabilità, poi la giornata ha 24 ore, ma c'è comunque un tempo importante, quello del riposo, che bisogna considerare. Ci sono le agende, è tutto sempre più complicato, ci chiedono di fare cose, noi ce ne aggiungiamo delle altre da soli perché siamo ambiziosi e diventa tutto più complicato.
0: Quindi ci spostiamo nell'ambito e nella sfera quella più privata, quindi della famiglia. Tu sei sposato, hai dei figli, quindi come si fa, come riesci a mettere in pratica le tue competenze sulla capacità di gestire il tempo, in questo caso abbiamo detto a livello professionale, organizzativo, come si fa a fare combaciare questi due aspetti? Qual è l'organizzazione del tempo ideale a casa, nel tempo libero?
1: È difficile, tante volte accadono le concomitanze e tante volte ci si dimentica, caspita, c'era la cena o c'era il ritrovo con il vicino, cosa faccio? Non mi ricordavo più che ho questa riunione di lavoro che finisce tardi o ho l'allenamento speciale dell'associazione sportiva, come mi districo in questa matassa? Cosa posso fare? Posso raccontare bugie per uscirne bene magari? Oppure utilizzo il metodo della gestione delle priorità, il metodo eventualmente anche della delega, ne parlo brevemente. La cosa migliore è sempre dare, eventualmente per uscire da queste concomitanze, una priorità, quindi capire esattamente se la cosa con il vicino o la cosa dell'associazione sportiva, nell'esempio fatto poco fa, è una cosa recuperabile e quindi per priorità scelgo l'appuntamento che difficilmente recupero. E poi per scusarsi e uscirne bene è importante dare delle motivazioni convincenti e in definitiva apprezzate. Un no comunque chiaro, ma detto diciamo gentilmente, alla lunga poi salvaguarda la relazione.
0: Ok, quindi questo è il metodo appunto delle priorità, dicevi?
1: Sì, assolutamente.
0: E poi ce n'è un altro.
1: Bisogna riconoscere, poi la gestione delle priorità è un tema ampio e nel lavoro i manager sanno cosa vuol dire districarsi tra importanza e urgenza nel metodo delle priorità.
0: Ci sono delle regole o delle tecniche per le priorità sul lavoro?
1: Esattamente.
0: Sì, oppure qualcuno, cioè si va d'intuito, a buon
1: no,
0: senso?
1: No, si va sicuramente anche a sensazione, sicuramente non tutto è, come dire, materializzabile e chiaro,
0: cioè,
1: già davanti a noi.
0: Non tutto si può strutturare in una tabella.
1: E non tutto si può strutturare, assolutamente. C'è questo metodo che consiste nel capire quanto una cosa è importante, quindi che è bene che la tratti io direttamente, e quanto è urgente, quindi anche a livello di tempo e di immediatezza è importante risolverla. Ma io penso che nella vita di tutti i giorni e nelle concomitanze anche tra impegni di famiglia e non, è importante chiedersi davvero ma cosa io posso, ed è importante che faccia subito, che prosegua, e cosa invece posso recuperare al punto da scusarmi appunto e recuperarla più avanti.
0: Il secondo metodo, il consiglio che ci dai oggi è che è anche molto importante saper delegare per avere una buona gestione del tempo.
1: Ma certo, in queste agende.
0: Questo vale sia sul lavoro, scusami, che nella vita privata?
1: Sì, assolutamente. Anche sul lavoro ci sono dei colleghi o ci sono dei collaboratori a cui affidiamo dei compiti perché sappiamo essere più nelle loro corde o sappiamo possono dedicare il tempo giusto al posto nostro. Delegare significa avere fiducia e significa anche concedersi un margine di errore e in qualche modo attendersi comunque un risultato che sicuramente poi questo collega, questo collaboratore ci porta senza nessun tipo di problema. Delegare in famiglia può anche semplicemente significare: ho dimenticato le uova, per favore vai tu a prenderle al posto mio perché non arrivo in tempo, purtroppo.
0: Grazie di cuore Beppe Parlotti per essere stato a Meglio Dico Così quest'oggi.
1: Grazie a te.
0: Il tempo passa comunque, sta a noi decidere come riempirlo. A presto. Meglio di Così.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo per oggi. Sarà un pomeriggio caratterizzato da nuvolosità e tendenza a rovesci o temporali in montagna. Le temperature saranno comprese tra 22 e 36 gradi. Scopriamo ora come sarà il tempo di domani, mercoledì 15 luglio. In tutta la Svizzera avremo una giornata con tempo abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli. Nella seconda parte della giornata arriveranno anche dei rovesci o dei temporali, dapprima nelle Alpi e poi anche in pianura, localmente anche forti. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 22 gradi, le massime raggiungeranno i 33 gradi al sud, al nord invece saranno comprese tra 27 e 32 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3, così come il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, ora anche in Val Bregaglia. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Femminicidi e violenza domestica, occorre parlarne di più, dice l'associazione Consultorio e Casa delle Donne dopo la tragedia di Faido. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comuni a 11 anni dal suo lancio, non c'è più, ora si pensa a qualcosa di nuovo e di diverso. Il bagno di folla per il miglior mondiale della storia, la nazionale svizzera di calcio è a Zurigo per ricevere la braccio dei propri tifosi. Indagine della Commissione della Concorrenza contro Google perché viene installato senza alternative sui telefonini con sistema Android. Francia-Spagna, per molti oggi ci sarà la finale anticipata del Mondiale di calcio. Promette spettacolo ben oltre il duello Mbappé-Yamal. Di femminicidi e di violenza domestica occorre parlare di più e soprattutto in modo regolare e continuo. Dopo i fatti di Faido e di Leontica, il presidente dell'associazione Consultorio Casa delle Donne, l'avvocato Daniele Jörg, sottolinea l'esigenza di aumentare la consapevolezza della società tutta su questi fenomeni che, malgrado gli sforzi profusi con campagne e piani d'azione, continuano ad aumentare. Sentiamolo al microfono di Romina Lara.
3: Bisogna parlarne di più, ne sono certo, perché prima o poi bisogna arrivare a far sì che passi l'informazione costantemente, non soltanto al momento in cui si verificano casi come questo, che sono veramente impensabili addirittura. Quello che mi ha stupito è la violenza, la determinazione, l'assenza completa di scrupoli, l'agito verso l'ex moglie dalla quale pare che l'assassino vivesse separato da 20 anni.
4: Questo è il terzo femminicidio in Ticino dall'inizio dell'anno, ogni caso lo sappiamo è comunque a sé. Lei è presidente del consultorio Casa delle Donne, immagino che comunque di casi di violenza ne senta parecchi.
3: Ne sentiamo parecchi, è il 16° caso in Svizzera quest'anno, se è il terzo in Ticino, noi ne vediamo veramente tanti, poi quelli più violenti come quello in questo caso saltano all'occhio, ma quello che vediamo noi all'interno dell'associazione da 40 anni ormai è l'ordine del giorno, la violenza domestica è un flagello ormai, adesso se ne parla di più, ma è veramente un flagello.
4: Qui in Ticino che cosa osservate in questo momento?
3: C'è una regolarità nella richiesta, un aumento da qualche anno a questa parte della richiesta, bisogna pur dire che non ci occupiamo di una fascia di utenti del medio-basso potere economico, diciamo così, quelli che hanno una capacità finanziaria superiore si rivolgono agli avvocati, ai tribunali, eccetera. Quello che osserviamo noi è che questa violenza domestica continua, nonostante il fatto che se ne parli molto da qualche anno a questa parte, e questo non comporta il fatto che diminuisca, anzi aumenta.
4: Anche i funzionari di polizia si sono espressi, hanno chiesto maggiori risorse nella lotta ai femminicidi. Il numero telefonico 142 dedicato alle vittime di violenza, chiesto a gran voce da tempo, è stato attivato 2 mesi e mezzo fa. Le autorità politiche, cantonali e federali si stanno occupando della violenza di genere, lo diceva anche lei, se ne parla, si fa prevenzione. Come associazione quali altre misure auspicate?
3: Posso sposare fino in fondo la richiesta degli organi di polizia, il sindacato che chiede più agenti, più mezzi, e mi ha stupito un po' che sia la polizia a farla, ma questo dà la dimensione dell'importanza del fenomeno. Vuol dire che siamo veramente in una situazione di allarme. Da tempo auspichiamo che i media ne parlassero al di fuori della cronaca, come succede adesso, perché è un problema che attraversa la società e bisogna parlarne sempre e comunque di più di quello che si fa, e non solo per casi puntuali. In questo senso, grazie a queste prese di posizioni costanti, lo Stato fa anche quello che è necessario fare, però è necessario parlarne di più. E il problema è che c'è la violenza nella società. Parlare di questo è un problema sociologico, problema di violenza che deve essere capito in qualche modo e non soltanto al momento in cui succede qualche cosa.
2: L'avvocato Daniele Jörga, presidente dell'associazione Consultorio e Casa delle Donne, nell'intervista di Romina Lara. Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale, che sostituirà la piattaforma di dialogo Cantone Comuni. Il contributo è di Cristian Girardoni.
5: Nato nel 2015, Ticino 2020 aveva l'ambizione di essere la grande riforma dei rapporti tra cantone e comuni del Ticino, pensata per rendere lo Stato più efficiente e rafforzare l'autonomia comunale. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni, a fine progetto, quali sono i risultati raggiunti in questi 11 anni?
6: Rispetto alla destinazione, all'obiettivo che all'inizio assieme Cantone e presso il Consiglio di Stato e Comune avevamo identificato, dei vincoli posti o delle condizioni poste da una parte e dall'altra hanno fatto deviare la rotta e la destinazione, quindi non siamo arrivati là dove volevamo. Quello che rimane però sul tavolo sono i problemi che assieme Cantone e Comune devono affrontare per rispondere ai bisogni di cittadini, aziende e territorio, e per farlo vogliamo dare però una nuova struttura, un nuovo modo di lavorare che responsabilizzi di più ogni livello, ma d'altra parte permetta una maggior condivisione nell'analisi del problema, identificazione delle possibili soluzioni e quale soluzione è migliore dal punto di vista dell'efficacia della risposta e dell'efficienza nell'uso delle risorse.
5: Per un progetto che viene chiuso, uno nuovo prende vita, la conferenza di cooperazione interistituzionale. Cosa cambia oltre al nome? Quali sono le novità?
6: Piuttosto che Ticino 2020 sarà un'evoluzione della piattaforma di dialogo che oggi è soprattutto informativa, mentre quella che andiamo a proporre, che abbiamo già anche discusso con una ventina di comuni, vuole essere davvero più operativa ma anche strategica. Da un lato chiede maggior impegno dei due livelli, ma pone poi anche una maggior necessità di strutturare il lavoro. Questo nell'ottica di essere appunto efficienti nel processo, ma anche poi efficaci nelle risposte che dobbiamo dare ai bisogni.
5: Tra i prossimi passi si intende anche introdurre nella Costituzione cantonale il principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra cantone e comuni.
2: Ora a Zurigo, dove da mezz'ora circa, minuto più, minuto meno, sono in corso i festeggiamenti per la nazionale svizzera di calcio atterrata in mattinata a Kloten di rientro dai mondiali nordamericani. Una festa per permettere anche ai tifosi rimasti a casa di vedere da vicino i giocatori che nelle ultime settimane hanno regalato loro grandi emozioni. Alla Turbinenplatz troviamo Manuele Ferrari. Come è stata accolta la squadra?
7: Buongiorno, direi con un abbraccio caloroso, e caloroso non solo per il sole che sta picchiando in modo molto forte sulla piazza, ma proprio un calore che i tifosi qui presenti stanno mostrando per quanto la nazionale svizzera ha fatto nelle scorse settimane. Sono al momento diverse migliaia, tra le 4 e 5 mila le persone che si trovano qui, persone che hanno cominciato già questa mattina alle 10 a recarsi qui alla Turbinenplatz, prima poco poche decine, poi centinaia, e come dicevo poi nel corso del tempo sono diventate migliaia. Forse da un lato bisogna ringraziare le ferie scolastiche appena cominciate qui a Zurigo, che hanno fatto sì che molti, soprattutto bambini, abbiano la possibilità di venire qui, e dall'altro ho visto l'orario, sono anche molte le persone che, approfittando del luogo, sono venuti qui in pausa pranzo, unendo la pausa al poter vedere la squadra che è arrivata già verso le 11 per ritirarsi poi in un albergo qui vicino e presentarsi a mezzogiorno e 15 poi puntuale sul palco. Sono ancora in corso i vari saluti, presentazioni, stanno mostrando varie scene di quanto accaduto nelle partite passate. Bisogna dire che da un lato c'è la festa e dall'altro c'era forse anche un po' di timore, in quanto sono anche molte le forze di sicurezza in campo. Tutto lo spazio è stato transennato, sono moltissimi gli agenti sia di polizia sia di sicurezza che stanno, diciamo, monitorando, ma per il momento tutto sembra svolgersi senza particolari problemi.
2: Sì, anche noi sentiamo attraverso il tuo microfono i suoni e rumori dalla Turbinenplatz, ma Manuele, in generale siamo abituati alle folle di tifosi che accolgono gli sportivi al loro rientro in aeroporto con campanacci e applausi. Perché si è scelto questa volta di spostare l'incontro in città?
7: Ma è una domanda che ci siamo posti e che abbiamo posto alla federazione, e il motivo è molto pratico. Lo spazio in aeroporto è limitato e si voleva dare al maggior numero possibile di fan di vedere i propri beniamini da vicino. E poi va detto che, proprio perché sono cominciate le ferie, attualmente le persone che vanno in aeroporto per partire sono molte, e quindi si è voluto evitare di sovraccaricare questa struttura. Poi bisogna aggiungere che la turbina Platz è a pochi passi dall'Artbrücke, che è qui dietro l'angolo, che diciamo è stato il luogo inufficiale dei festeggiamenti post partita, dove la Svizzera ha vinto. Le immagini che sono circolate un po' in tutta la Svizzera della partita alle 5 del mattino, sono state riprese proprio qui. E un ultimo dettaglio da non sottovalutare: già nel 2024 la squadra si era presentata in una piazza, in un aeroporto di ritorno dagli europei tedeschi, con l'autobus si erano fermate all'Europa, lì vicino alla stazione centrale di Zurigo, lì erano in un autobus, in un aereo. Quest'anno, uscita ai quarti, ci si è presentata la Turbinenplatz. Vedremo quale sarà la prossima tappa della nazionale svizzera nel 2028, quando rientrerà dagli europei inglesi. Vedremo, e con questo vi restituisco la linea.
2: Grazie Manuele Ferrari, in diretta dalla Turbinenplatz di Zurigo. Se state per comprare un nuovo cellulare o tablet con sistema operativo Android, la loro configurazione iniziale risulterà leggermente semplificata. Da un po' di tempo in Svizzera, in effetti, non compare più il passaggio che chiede di scegliere il motore di ricerca predefinito. La funzionalità è stata tolta da Google, i cui servizi vengono così impostati automaticamente, mossa che ha svegliato la Commissione della Concorrenza. È stata aperta un'inchiesta. Allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
8: Sembra un dettaglio di quelli a malapena percepibili durante le operazioni che più o meno automaticamente, fra un tocco e l'altro, eseguiamo durante la configurazione di un nuovo apparecchio. Ed è pure apparentemente innocuo. Google ha infatti tolto la funzione Choice Screen dagli apparecchi Android in Svizzera, quella che permette agli utenti di scegliere il loro motore di ricerca predefinito, ma la possibilità di cambiare il servizio preferito, passando dal preinstallato Google Search a Microsoft Bing o DuckDuckGo, per fare due esempi, non viene eliminata. Al posto di farlo all'inizio, con apposita schermata che appare automaticamente, bisogna andare a farlo autonomamente più tardi. Eppure potrebbe non essere un dettaglio, tantomeno innocuo. La Commissione della Concorrenza ha infatti oggi aperto un'inchiesta preliminare contro Google per sospetta restrizione illecita della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli. Per due motivi. Nei mercati digitali, spiega la Comco, le impostazioni predefinite rivestono un ruolo determinante. La rimozione della funzione Choice Screen potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti e quindi le possibilità di concorrenza stesse. Non solo, avendo agito sugli apparecchi svizzeri, ma non su quelli venduti nello spazio economico europeo, dove la funzione è rimasta, si crea una disparità di trattamento fra gli utenti svizzeri e quelli europei, nonostante le implicazioni concorrenziali siano comparabili. Via dunque all'indagine, le cui conclusioni, termina la Comco, potrebbero risultare di interesse per la valutazione di pratiche connesse alle impostazioni predefinite anche su altri dispositivi mobili.
2: Intanto, dal canto suo, Google ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'indagine preliminare aperta dalla Comco, assicurando alle autorità piena collaborazione nel rispondere alle domande che verranno poste. Lo ha indicato all'agenzia AVP un portavoce del colosso informatico. L'azienda non prende invece posizione sui contenuti dell'inchiesta. Ora all'estero, Israele ha operato segretamente per almeno 2 anni per attuare un cambio di regime in Iran e, stando a un'inchiesta della New York Times, avrebbe scelto quale attore di questo cambiamento Mahmoud Ahmadinejad, presidente della Repubblica Islamica dal 2005 al 2013. La scelta di puntare su di lui, Naima Kikerio, è piuttosto paradossale.
9: Gli anni della presidenza Ahmadinejad sono ricordati per le esecuzioni di massa, per le numerose incarcerazioni di oppositori e di rivali, per la violenta repressione del cosiddetto Movimento Verde che nel 2009 contestava la sua rielezione. Israele definisce il regime iraniano come criminale e parla di liberazione, ma per il cambio di regime ha scelto un personaggio fortemente detestato dagli iraniani che in passato è stato un fautore della linea più dura. Questo è il primo paradosso, ma ce ne sono altri, come il fatto che Israele si sia alleato con Ahmadinejad, benché questo abbia espresso per anni il desiderio di distruggere lo Stato ebraico, di farlo sparire dalle mappe, e sia anche stato a capo del governo che ha puntato maggiormente sul programma nucleare. Il suo reclutamento è iniziato appunto nel 2024. Ahmadinejad ha incontrato agenti del Mossad, i servizi segreti israeliani, in Ungheria dopo un invito fittizio dell'Università di Budapest. In questi 2 anni sembra siano riusciti a mantenere segreti questi contatti. Adesso che Teheran ha preso atto dei piani sovversivi in cui è coinvolto, si mette male per Ahmadinejad, che già non era più in buoni rapporti né con l'Ayatollah né con le guardie rivoluzionarie. L'ex presidente è sparito il 28 febbraio, proprio il giorno in cui sono iniziati i bombardamenti israelo-americani, è riapparso brevemente per i funerali di Ali Khamenei lunedì scorso e adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa che il regime capisca cosa fare di un traditore.
2: E adesso in Francia. E questi sono alcuni suoni della tradizionale parata militare del 14 luglio per la presa della Bastiglia, la festa nazionale francese. Oggi si ricordano anche i 10 anni dalla strage jihadista di Nizza e questa sera la Francia si gioca un posto nella finale dei mondiali di calcio. La concomitanza di celebrazioni, commemorazioni e appuntamenti sportivi di rilievo, c'è anche tra l'altro il Tour de France, rendono quindi la giornata di festa nazionale un po' atipica in una Francia stretta nella morsa del caldo e alle prese con il rischio di incendi e di disordini. Sentiamo i dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
10: È un 14 luglio un po' speciale, non solo perché è l'ultimo di Emmanuel Macron da Presidente della Repubblica a meno di un anno dal termine del suo secondo mandato, ma soprattutto perché la giornata di festa nazionale coincide pure con la semifinale del Mondiale, con la Francia di Mbappé impegnata stasera contro la Spagna di Yamal. Una finale anticipata che alimenta passioni e aspettative e preoccupa le autorità, che hanno schierato così ben 7.000 tra poliziotti e gendarmi solo a Parigi e 70.000 in tutto il paese. L'obiettivo è di evitare disordini facendo rispettare il divieto di vendita da sport di alcolici e l'utilizzo di fuochi d'artificio, spesso sparati contro gli agenti in caso di scontri. Compito arduo in un giorno di festa nazionale che tra l'altro prevede la commemorazione dei 10 anni dell'attentato jihadista a Nizza che provocò la morte di 86 persone e il ferimento di altre 458. Ma l'idea è anche di evitare nuovi incendi in un paese finito nella morsa dell'afa, tanto da ridurre persino le tappe del Tour de France, mentre sono già andati in fumo migliaia di ettari di boschi e campagne in provincia come alle porte della capitale. Così molte fanzone inizialmente previste in parchi e giardini pubblici sono state annullate. A Parigi si è conclusa da poco la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, un'esibizione di forza con 6.800 soldati, il 15% in più rispetto al record di un anno fa, e anche una dimostrazione di unità in presenza di vari capi di Stato e governo europei, mentre stasera tutte le terrazze dei bar della capitale rimarranno aperte fino alle 2 di notte e i quartieri più centrali sono stati chiusi al traffico proprio per permettere ai tifosi di festeggiare in sicurezza, se non la presa della finale mondiale, almeno quella della Bastiglia.
2: In Germania viene comunemente definita come l'alluvione del secolo l'ondata di maltempo e di piogge torrenziali che il 14 luglio di 5 anni fa travolsero una piccola valle a sud di Colonia e provocarono una delle peggiori catastrofi naturali nella storia della Germania moderna, conseguenza dei mutamenti climatici e del surriscaldamento atmosferico. Fenomeni di questo tipo potrebbero però ripetersi in ogni momento e gli ambientalisti accusano il governo di Friedrich Merz di non fare abbastanza per prevenirli. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
11: In alcuni punti della Valle dell'Aar, quella notte fra il 14 e il 15 luglio del 2021, caddero fino a 200 litri di acqua piovana al metro quadrato. Quello che normalmente è poco più di un ruscello si trasformò nel giro di poche ore in un enorme torrente, le cui acque travolsero numerosi villaggi, centinaia di case e fabbricati, fecero crollare ponti e la linea ferroviaria locale e provocarono la morte di ben 185 persone. Catastrofi naturali di queste dimensioni venivano registrate in passato soprattutto in alcuni paesi asiatici o in alcune regioni dell'America Latina. Al più tardi da quella terribile notte di 5 anni fa nella Valle dell'Aar, 50 chilometri a sud di Colonia, sappiamo che possono succedere invece anche da noi nel centro dell'Europa. Grazie ai fondi d'emergenza messi a disposizione 5 anni fa dal governo tedesco, sono state ricostruite centinaia di case, sono stati innalzati gli argini del fiume e migliorati sistemi di allarme e di soccorso. Quello che attualmente non viene però fatto è di provvedere a misure in grado di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Soprattutto il nuovo governo di grande coalizione guidato dal cancelliere Friedrich Merz non sembra dare all'emergenza climatica la priorità necessaria. Gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili sono diminuiti, gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e di sistemi di riscaldamento sostenibili sono stati ridotti ed è anche ripresa la costruzione di nuovi impianti energetici alimentati a gas o a carbone.
2: E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
12: Lo sport.
13: Chi vuole essere campione del mondo? Buongiorno da Omar Meschal. Mentre la Svizzera, lo avete sentito nel radiogiornale, è rientrata in patria accolta in fanfara a Zurigo, nel breve volgere di 24 ore sapremo chi si giocherà la Coppa del Mondo domenica al MetLife Stadium, poco distante da New York. Domani Inghilterra-Argentina, ce ne occuperemo già in questa edizione, ma soprattutto oggi Francia-Spagna. Derby fra i vicecampioni del mondo francesi che puntano ad una terza finale consecutiva e i campioni d'Europa. Spagnoli, forti di 2 vittorie negli ultimi 2 scontri diretti ed imbattuti in un grande torneo contro i transalpini da 20 anni. Nel giorno della festa nazionale un piccolo spavento in casa Francia con il leggero dolore alla caviglia accusato ieri da Mbappé, capocannoniere del mondiale oramai da 2 edizioni filate ma che sarà regolarmente in campo questa sera.
14: Didier Deschamps guida la Francia dal 2012, è il commissario tecnico per distacco più vincente di tutti i tempi e potrebbe addirittura congedarsi con un secondo titolo mondiale domenica sera. In 14 anni però, ed è quasi scontato in questo calcio dove conta solo il presente, ci sono pure stati dei momenti di crisi o perlomeno di difficoltà oggettive. Ad esempio, dopo l'uscita dall'ultimo europeo, ad opera proprio della Spagna, il suo grado di popolarità era sceso parecchio, addirittura 4 francesi su 10 ne chiedevano l'esonero, più che per i risultati in verità per la qualità modesta del gioco espresso. verso un gioco molto conservativo. Due anni dopo Deschamps ha recuperato appeal e l'amore del paese, perché qui in America ha costruito una nazionale che definire spettacolare è poco, con quel quadrilatero offensivo che non ha eguali, pur non venendo mai meno rigore ed equilibrio. La chiave è stata la capacità di far coesistere i suoi talenti, convincerli che l'ego andasse messo da parte. Tutti l'hanno accettato, a partire da Ousmane Dembélé, pallone d'oro abituato a prendersi l'area di rigore, ma che qui si è messo all'ombra di Mbappé, di cui è peraltro è grande amico, da prima partendo da trequartista e poi dal secondo tempo della prima sfida col Senegal a largo a destra dopo l'arrocco di posizioni con

0: e Dembélé. Io comunque sono sempre me stesso, non mi hanno cambiato i titoli vinti e nemmeno il pallone d'oro. Mi piace dare l'esempio in campo, ma anche portare il buon umore nello spogliatoio. Non cambierò mai e soprattutto ho bene in testa quella che è la nostra missione qui in America. La cosa più importante è vincere il mondiale, conclude Ousmane Dembélé.
1: Il più importante è andare a cercare questo trofeo.
2: Contributo dell'inviato negli Stati Uniti Omar Gargantini. Da un rapporto dunque sereno, quello tra Dembélé e Mbappé, ad uno decisamente più turbolento e che infiamma la vigilia di Inghilterra-Argentina, con il determinante Bellingham che non ha per nulla apprezzato le parole del suo tecnico Tuchel dopo il quarto vinto contro la Norvegia. Ce ne parla in redazione Giordano De Lucia.
3: C'è chi dice che a logorarlo sia il suo coaching molto fisico in panchina, fatto di gesti, richiami continui e discorsi animati nelle pause. Ci si metta poi il caldo, reso ancora più insopportabile dall'alta umidità della Florida, dove la sua squadra ha conquistato la semifinale del mondiale. Sta di fatto che Thomas Tuchel, proprio dopo il successo sofferto con la Norvegia, ha dato segni di cedimento notati proprio dagli inviati di mezzo mondo in conferenza stampa, dove il tecnico tedesco a fatica aveva risposto alle domande. E non si è trattato della prima volta. Già dopo gli ottavi contro il Messico, giocati in quota a Città del Messico, Tuchel aveva ammesso: ho bisogno di una giornata intera, lontano dal pensiero del calcio. Un quadro di stress e irrequietezza in cui si inserisce anche il battibecco avuto a distanza con la sua star in campo, Jude Bellingham.
4: He made life very very difficult for us in the way we played, how we played, sloppy, lot of technical mistakes, not fast enough. We were lucky today.
3: È il post partita di sabato a Miami. Nonostante la sua squadra fosse approdata in semifinale, Thomas Tuchel, visibilmente provato e irritato, aveva accusato i suoi ragazzi di aver giocato contro la Norvegia una pessima partita. A rispondergli quasi immediatamente proprio Jude Bellingham, il suo trascinatore. Parlando delle condizioni estreme in cui si è giocato, la star del Real Madrid suggeriva indirettamente che il suo allenatore, con una carriera da giocatore comunque limitata, faticasse a comprendere davvero il contesto appena vissuto. Un episodio che si aggiunge ad una frizione già emersa un anno fa, quando Tuchel criticò duramente l'atteggiamento del centrocampista, salvo poi scusarsi pubblicamente. Un rapporto, insomma, di contrasto tra visione d'insieme di Tuchel e l'ego di Jude Bellingham. Eppure tutto questo sta diventando il propellente dell'Inghilterra nella sua corsa alla conquista della Coppa del Mondo. Con Bellingham che sta vivendo il suo miglior mondiale tra gol segnati e dimostrazione da tutto campista indispensabile. Più che una spaccatura, quella in casa inglese sembra un braccio di ferro che ha prodotto già un gran risultato. La prima semifinale mondiale che l'Inghilterra gioca da Russia 2018.
2: La speranza inglese è allora quella di tornare in finale 60 anni dopo l'unico titolo vinto in quel di Wembley. Intanto, alle nostre latitudini, il Lugano ha ufficializzato il passaggio di Amir Saipi al Castellón in seconda liga spagnola. Il 26enne portiere kosovaro lascia Lugano dopo 5 stagioni, culminate con la Coppa Svizzera 2022 e gli ottavi di Conference 2 stagioni or sono. Ciclismo, decima tappa al Tour de France con 4.000 metri di dislivello da affrontare nei 166 chilometri che separano Aurillac dal traguardo di Le Lioran. Nuova occasione, insomma, di cementare la maglia gialla per Tadej Pogacar, che ha 2 minuti e 42 secondi di margine su Vingegaard. Un Pogacar che guarda già oltre la Gran Boucle alla Vuelta di Spagna, al via il 22 agosto dal suo domicilio di Monte Carlo, unico grande giro che ancora manca nella bacheca del campione del mondo sloveno, che ha messo nel mirino dunque la tripla corona appena conquistata da Vingegaard con il Giro. Decisione finale per Pogacar, rimandata a fine tour, da incastrare anche con l'obiettivo mondiale di fine settembre a Montreal, ma secondo AS le possibilità di vederlo al via sono sempre più concrete. Infine il tennis: Akstad alle 17.30 fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka, opposto al portoghese Faria.

0: Rete 1.
1: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 4 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di circa 40 minuti in direzione del Ticino. In direzione opposta le code sono di 2 km a partire da Quinto e le attese di 20 minuti in direzione

stazione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Infine, traffico fortemente rallentato nei Grigioni sulla A13 tra Mesocco e San Bernardino in entrambe le direzioni.

0: Rete 1, sono le 13. Notizie in lingua facile. Giovedì scorso, all'ospedale di Faido, una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Il sospettato è il suo ex marito. L'uomo ha sparato e poi è scappato. Il giorno dopo, a Leontica, in Valle di Blenio, una casa è esplosa. L'uomo aveva preparato una trappola per gli agenti che lo stavano cercando e ha fatto esplodere la casa. Nelle macerie sono stati trovati dei resti umani. I resti umani potrebbero essere quelli dell'uomo ricercato. Ieri la polizia ha aggiornato la popolazione sulle indagini e ha difeso il proprio lavoro. Secondo gli inquirenti, l'uomo era già conosciuto dalle autorità per reati meno violenti. A Regensdorf, nel canton Zurigo, c'è stato un intervento della polizia con tanti agenti. Alle 4 del mattino, alcuni abitanti hanno sentito degli spari provenire da un appartamento e hanno chiamato la polizia. La polizia è riuscita a parlare per un momento con la persona che ha sparato. Sul posto sono arrivati anche i negoziatori specializzati. Il lavoro dei negoziatori specializzati è parlare con le persone in situazioni difficili e cercare di risolvere il problema senza pericoli. Alle 10 di mattina la polizia ha arrestato la persona. Nessuno è rimasto ferito. La Comco ha aperto un'inchiesta su Google. La Comco è la Commissione della Concorrenza e il suo lavoro è di controllare che le aziende non facciano cose illegali. La Comco vuole capire se Google fa qualcosa di illegale. Il problema riguarda i telefoni cellulari con Android. In Svizzera i telefoni Android hanno Google già impostato come motore di ricerca. Questo vuol dire che le persone non possono scegliere. Negli altri paesi europei le persone possono scegliere. Quando accendono il telefono per la prima volta, scelgono quale motore di ricerca preferiscono. Prima questa possibilità di scegliere c'era anche in Svizzera. In Medio Oriente, l'esercito degli Stati Uniti ha detto di aver concluso l'ultima serie di attacchi contro l'Iran. A dirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie hanno detto che l'Iran ha colpito due grandi petroliere. Le navi sono state colpite nello stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è un passaggio di mare molto importante. Le navi ora non possono più essere usate. Secondo l'Iran, le navi non hanno rispettato gli avvertimenti. Le navi hanno spento i sistemi di navigazione e hanno provato a passare in una zona con mine. Alcuni giornali iraniani dicono che l'Iran ha bombardato basi militari degli Stati Uniti. Queste basi militari sono in Bahrain e in Kuwait. Bahrain e Kuwait sono due paesi nel Golfo Persico.
1: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Peter Frampton è stato un bambino prodigio. Inizia ad avvicinarsi alla musica a 7 anni, quando scopre nella soffitta di casa un vecchio ukulele. Insieme a chitarra e pianoforte, l'anno seguente prende lezioni di musica classica. A 12 anni suona nel suo primo gruppo, formatosi nello stesso college frequentato da David Bowie. I due diventano amici e condividono le prime esperienze musicali. Ne ha 14 quando entra in una band seguita da Bill Wyman dei Rolling Stones, tenendo così i primi concerti, mentre con il gruppo degli Humble Pie incide alcuni album, suonando nel frattempo anche per George Harrison, Harry Nilsson e Jerry Lee Lewis. Nel 71 ha 21 anni ed è già sufficientemente famoso per iniziare la carriera solista con il disco di esordio che vede la partecipazione di Ringo Starr e Billy Preston. Ci vorrà però ancora qualche anno per ottenere il vero successo commerciale.

I'm in You è la canzone che dà il titolo al quinto album in studio di Peter Frampton. Un anno e mezzo prima, nel 76, aveva pubblicato Frampton Comes Alive, uno dei migliori e più venduti album dal vivo di sempre, con Baby I Love You Way e Show Me The Way, che nelle versioni live diventano due classici inossidabili. C'era quindi molta attesa per I'm in You, disco che ospita tra gli altri anche Stevie Wonder e nel brano che abbiamo ascoltato Mick Jagger ai cori. Sarà la sua più grande hit e l'apice della carriera che, in seguito, complice anche una serie di sfortune, sembra precipitare con la stessa velocità con cui era iniziata. Il Vintage Café di Rete 1 ora ricorda Chris Rea, spentosi a 74 anni, pochi giorni prima del Natale del 2025. Di lui non si parlava da tempo, dopo i problemi di salute che lo avevano colpito negli ultimi anni. I Can Hear Your Heartbeat dell'83 è uno dei suoi primi successi.

0: Vintage Cafè.
1: Frida Payne è nata a Detroit, una delle più importanti città della musica americana, e cresce ascoltando le grandi signore del jazz come Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Studia al conservatorio, poi trasferitasi a New York a modo di collaborare con Quincy Jones e pubblicare i suoi primi album jazz. Alla fine degli anni 60 debutta anche a Broadway, cominciando così l'attività parallela di attrice per teatro e cinema. Nello stesso periodo incontra i vecchi amici di Detroit, Brian Holland, Lamont Dozier e Eddie Holland, trio di formidabili autori e produttori che ha appena lasciato la mitica Motown Records per fondare una propria etichetta, la Invictus, con la quale pubblica la grande hit Band of Gold che abbiamo ascoltato. Da segnalare alla chitarra un giovane e ancora sconosciuto Ray Parker Jr. Con la prossima selezione torniamo oltre manica con gli UB40 e con la loro versione reggae di un classico di Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Wow.

su Rete 1 Vintage Café. Buon ascolto da Marco Trovesi. Javan è un cantante, compositore e chitarrista brasiliano tra i più apprezzati dell'ultimo mezzo secolo. Fra gli altri anche da due grandi signore della musica italiana come Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. Quest'ultima incide la sua Sina con il testo italiano di Ivano Fossati, per la seconda volta tra l'altro suo produttore. Il brano dà il titolo al suo nono album, Jazz, il più venduto della sua discografia, grazie anche ad un'altra canzone intramontabile, Il mare d'inverno, scritta da Enrico Ruggeri. Due anni più tardi, nell'85, la Bertè pubblicherà Carioca, disco interamente composto da cover in italiano di Javan e con i testi firmati da Ruggeri e per due canzoni da Bruno Lauzi. Nei prossimi minuti ritroviamo gli Hot Chocolate, band britannica formata alla fine degli anni 60 dal giamaicano Errol Brown. Everyone's a Winner è uno dei loro successi, arrivati anche ai primi posti della classifica americana.

0: Vintage Caffè.
1: My One Temptation è il singolo di debutto di Misha Paris, definita la regina del soul britannico. Da adolescente inizia a cantare gospel nella chiesa dei nonni e alla musica dello spirito dedicherà parte della sua carriera, ma anche diversi programmi radiofonici e televisivi che conduce per la BBC. È conosciuta anche per le numerose attività filantropiche e di promozione nel campo dello spettacolo. Nel 2020 è stata nominata membro dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II, questo per i suoi servizi resi alla musica, all'intrattenimento e alla beneficenza. Restiamo in Gran Bretagna. L'imprenditore Richard Branson, famoso a livello globale per le sue molte attività, fonda la Virgin Records nel 72, ma solo nell'87, con l'uscita del primo album dei Cutting Crew, l'etichetta riesce a conquistare l'America. I Just Died in Your Arms è il primo estratto dal disco, successo internazionale, che raggiunge il primo posto nelle classifiche di 16 paesi.

0: Rete 1. Vintage Caffè.
1: Knock on Wood è un classico del 66 di Eddie Floyd, scritto insieme a Steve Cropper, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, scomparso nel dicembre del 2025. Il brano è ripreso negli anni da molti altri celebri nomi come Buddy Guy, David Bowie, Cher, Blues Brothers, Michael Bolton, ma la versione di maggiore successo resta quella disco degli anni 70 con la voce di Amy Stewart, cantante statunitense che negli anni 80 si trasferisce in Italia e si fa apprezzare anche per le collaborazioni con Gianni Morandi e Mike Francis. Arriva dal mondo della disco anche la fonte di ispirazione per Another One Bites the Dust dei Queen. Il bassista John Deacon la scrive dopo aver ascoltato Good Times degli Chic, uscita un anno prima, e sarà Michael Jackson a convincere il gruppo a pubblicarla come singolo. È il brano che fa veramente conoscere i Queen oltreoceano e diventa uno dei preferiti dal cantante e icona Freddie Mercury.

Se perdo anche te è la cover italiana di Solitary Man di Neil Diamond, pubblicata da Gianni Morandi nel 66 come facciata B del 45 giri C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones, con gli arrangiamenti di Ennio Morricone. Abbiamo ascoltato quindi la cover della cover, con la voce particolarissima di Mauro Ermanno Giovanardi, già storica voce dei La Cruz, gruppo che lascia negli anni 2000 per dedicarsi alla carriera solista e alle atmosfere che ha nel cuore, quelle dell'Italia degli anni 60. E con quel decennio chiudiamo la puntata di oggi tornando in Gran Bretagna. Un anno dopo Se perdo anche te di Morandi, i Camaleonti incidono L'ora dell'amore con il testo firmato da Daniele Pace, autore di decine di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ascoltiamo l'originale Homburg, secondo singolo dei britannici Procolarum, dopo il clamoroso successo di A Whiter Shade of Pale. Il Vintage Café di Rete 1 torna tra una settimana, ma come sempre è anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. Di femminicidi e di violenza domestica occorre parlare di più e soprattutto in modo regolare e continuo anche al di fuori della cronaca. Dopo i fatti di Faido e Leontica, il presidente dell'associazione consultorio Casa delle Donne, l'avvocato Daniele Jörg, sottolinea l'esigenza di aumentare la consapevolezza della società su questi fenomeni. Sentiamolo al microfono di Romina Lara.
2: Bisogna parlarne di più, ne sono certo, perché prima o poi bisogna arrivare a far sì che passi l'informazione costantemente, non soltanto al momento in cui si verificano casi come questo, che sono veramente impensabili addirittura. Quello che mi ha stupito è la violenza, la determinazione, l'assenza completa di scrupoli, l'agito verso l'ex moglie dalla quale pare che l'assassino vivesse separato da 20 anni.
3: Questo è il terzo femminicidio in Ticino dall'inizio dell'anno, ogni caso lo sappiamo è comunque a sé. Lei è presidente del consultorio Casa delle Donne, immagino che comunque di casi di violenza ne senta parecchi.
2: Ne sentiamo parecchi, è il 16° caso in Svizzera quest'anno, se è il terzo in Ticino, noi ne vediamo veramente tanti, poi quelli più violenti come quello in questo caso saltano all'occhio, ma quello che vediamo noi all'interno dell'associazione da 40 anni ormai è l'ordine del giorno, la violenza domestica è un flagello ormai, adesso se ne parla di più, ma è veramente un flagello.
3: Qui in Ticino che cosa osservate in questo momento?
2: C'è una regolarità nella richiesta, un aumento da qualche anno a questa parte della richiesta, bisogna pur dire che non ci occupiamo di una fascia di utenti del medio-basso potere economico, diciamo così, quelli che hanno una capacità finanziaria superiore si rivolgono agli avvocati, ai tribunali, eccetera. Quello che osserviamo noi è che questa violenza domestica continua, nonostante il fatto che se ne parli molto da qualche anno a questa parte, e questo non comporta il fatto che diminuisca, anzi aumenta.
1: E restando in tema, un 31enne è stato condannato dal tribunale distrettuale di Bülach nel canton Zurigo a 30 mesi di carcere, di cui 6 da scontare, per aver picchiato e abusato sessualmente l'ex compagna incinta all'epoca dei fatti, avvenuti tra settembre 2022 e marzo 2024. Il condannato è stato giudicato capace di intendere e di volere. Se state per comprare un nuovo cellulare o tablet con sistema operativo Android, la loro configurazione iniziale risulterà leggermente semplificata. Da un po' di tempo in Svizzera non compare più il passaggio che chiede di scegliere il motore di ricerca predefinito. La funzionalità è stata tolta da Google, i cui servizi vengono così impostati automaticamente, mossa che ha svegliato la Commissione della Concorrenza, che ha aperto un'indagine. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: Sembra un dettaglio di quelli a malapena percepibili durante le operazioni che più o meno automaticamente, fra un tocco e l'altro, eseguiamo durante la configurazione di un nuovo apparecchio. Ed è pure apparentemente innocuo. Google ha infatti tolto la funzione Choice Screen dagli apparecchi Android in Svizzera, quella che permette agli utenti di scegliere il loro motore di ricerca predefinito, ma la possibilità di cambiare il servizio preferito, passando dal preinstallato Google Search a Microsoft Bing o DuckDuckGo, per fare due esempi, non viene eliminata. Al posto di farlo all'inizio, con apposita schermata che appare automaticamente, bisogna andare a farlo autonomamente più tardi. Eppure potrebbe non essere un dettaglio, tantomeno innocuo. La Commissione della Concorrenza ha infatti oggi aperto un'inchiesta preliminare contro Google per sospetta restrizione illecita della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli. Per due motivi. Nei mercati digitali, spiega la Comco, le impostazioni predefinite rivestono un ruolo determinante. La rimozione della funzione Choice Screen potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti e quindi le possibilità di concorrenza stesse. Non solo, avendo agito sugli apparecchi svizzeri, ma non su quelli venduti nello spazio economico europeo, dove la funzione è rimasta, si crea una disparità di trattamento fra gli utenti svizzeri e quelli europei, nonostante le implicazioni concorrenziali siano comparabili. Via dunque all'indagine, le cui conclusioni, termina la Comco, potrebbero risultare di interesse per la valutazione di pratiche connesse alle impostazioni predefinite anche su altri dispositivi mobili.
1: Dall'estero, secondo la NASA, l'ente spaziale statunitense, il doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela ha provocato uno spostamento della superficie terrestre di 60 cm lungo la faglia responsabile del sisma. I dati sono stati raccolti dal satellite NISAR lanciato un anno fa per monitorare con precisione millimetrica le deformazioni del suolo e utilizzato per la prima volta in modalità di risposta rapida a un grande terremoto. Una raffineria è andata in fiamme nel sud della Russia dopo un attacco di droni ucraini nel territorio di Krasnodar. Lo comunica l'agenzia TASS, precisando che sempre nella regione una persona è rimasta ferita per la caduta di detriti. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'offensiva di Kiev ha coinvolto 288 droni. D'altra parte, le forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato nelle ultime 5 ore cinque missili balistici russi, due missili guida e almeno 135 droni. Lo riporta l'aeronautica militare su Telegram. Oggi e domani in tutto il paese tempo abbastanza soleggiato con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.
0: Sulla A2 al San Gottardo in direzione sud ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti tra Amsteg e Göschenen. In direzione nord tra Quinto e Airolo code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta, le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: Le 14:06, buon martedì 14 luglio da Francesca Margiotta, insieme ancora per questo bel pomeriggio d'estate qui su Rete 1. Per sentirci bene insieme, raccontare storie speciali, notizie interessanti, anche curiose, conoscere personaggi che magari non conoscevamo e ascoltare musica bella, bella, bella, bella. Quella di Lionel Richie, per esempio, che ci riporta una canzone del 1992, stavo per dire.

My Destiny, sei il mio destino. Mai frase d'amore fu più detta, credo. È una di quelle, ho bisogno di te, sei il mio destino, cose così. Lionel Richie, stavamo dicendo, ma io volevo esordire in questo pomeriggio facendo gli auguri di buona festa nazionale ai nostri vicini, secondi in ordine di lunghezza di confine. Perché se è vero che l'Italia confina con la Svizzera per la bellezza di 740 chilometri, belli frastagliati e belli larghi, è pur vero che anche la Francia confina con la Svizzera per parecchi chilometri, 573. E allora ritengo opportuno buttarci un po' di là, ad ovest, e fare gli auguri a questo popolo che oggi celebra una festa nazionale che ovviamente dove ci porta? Sui libri di scuola. Perché se c'è una cosa che io non ho mai smesso di ricordare è 14 luglio 1789. Se 1492 fa scoperta dell'America, 1789 fa rivoluzione francese. Qualsiasi altra cosa sia successa, questa se le mangia tutte. Ed è l'evento scatenante, decisivo della rivoluzione francese, quello che succede proprio il 14 luglio del 1789. La famosa e tanto giocata anche in lingua italiana, perché Pastiglia, Bastiglia, la presa della Bastiglia, che era una prigione fortezza proprio in mezzo a Parigi, con questo torrione che rappresentava proprio la monarchia, il suo potere assoluto, la repressione. E dunque arrivano i parigini alle basi di questa fortezza, la attaccano, sono spinti da disperazione, rabbia, disuguaglianza sociale, mancanza di soldi e gli abusi del sistema monarchico. Sono esaltati, fomentati comunque tra di loro da questa voglia di cambiamento e conquistano la fortezza dopo poche ore. La abbattono con grande valore simbolico, non c'erano dentro tanti prigionieri, e così quel giorno lì finisce il cosiddetto ancien régime, insomma finisce la vecchia guardia, la vecchia storia, e si apre la strada ai principi della rivoluzione, che poi fanno sì che la Francia sia ancora oggi una terra che si chiama di libertà, uguaglianza e fraternità. Ecco, sappiamo bene che la presa della Bastiglia non porta solo alla fine della monarchia assoluta, ma un evento che sui nostri libri di storia delle scuole medie, più o meno, se non ricordo male, se ne parla molto nelle scuole medie, è onnipresente, la si trova e non si può dimenticare questo 14 luglio, data che segna davvero il passaggio dall'età moderna a quella contemporanea per la Francia e anche per i paesi intorno, perché chiaramente una cosa così fa un clamore in Europa che fa veramente scuotere le fondamenta del sistema. È quest'anno per i francesi anche un 14 luglio particolare, perché sono 10 anni da un terribile attentato che ricorderete tutti, quello sulla promenade di Nizza, quello in cui un camion venne lasciato andare in mezzo alla folla che era proprio lì per i festeggiamenti e fece più di 80 morti, quindi una triste ricorrenza, quindi c'è un'ombra scura. Ma io volevo anche ricordarvi quello che mi ricordo io a livello di cinema, perché la rivoluzione francese ha abitato il cinema in lungo e in largo, ma io ho preso 3 film dei quali mi ricordo, se non altro, per dare 3 epoche diverse e il modo in cui è stata affrontata la rivoluzione francese negli anni 80 e nei primi anni del 2000, a 5 anni di distanza. Il primo film assolutamente è di Sofia Coppola, grande regista e figlia d'arte, che è Marie Antoinette, con Kirsten Dunst che si impegna a fare una Maria Antonietta elegante e proprio che incarna un po' anche ciò che dava fastidio al popolo, in cui ci sono 2 camei interessanti, uno di Asia Argento e uno di Marianne Faithfull, la cantante. Poi c'è un film dell'83 che si chiama Danton, che vede protagonista Gérard Depardieu e che parla, come dice il titolo, di Danton, uno dei rivoluzionari più importanti all'interno della storia della Francia. E poi questo, che è il più strano
in assoluto che abbia mai visto, veramente un film strano, che si chiama La Nobildonna e il Duca, che ha una lunga e complessa scena di rivoluzione al suo interno, ma il film sembra disegnato, è un film molto di maniera, è veramente un film stravagante. Se avete voglia e siete pazienti, perché è anche un film molto lento e vi sentite in un momento intellettuale, cioè in un momento in cui potete affrontare qualcosa di lento e un po' esercizio di stile, ve lo consiglio vivamente. È un film di 25 anni fa, del 2001.

Alessandra Moroso, comunque andare, comunque sempre andare avanti, anche perché la funzione rewind, cioè torna indietro sul parlato, non è che potrei dirvi no, e quindi andiamo avanti. La notizia del giorno tanto attesa è che finalmente va all'asta questo ennesimo super dinosauro. È un enorme fossile di T-Rex che si chiama Gus, che finalmente, se n'era parlato parecchio, arriva all'asta da Sotheby's con una stima tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Sì, sì, 20-30 milioni di dollari. È uno degli scheletri di Tyrannosaurus Rex più grandi e completi mai ritrovati. È stato trovato dove? In un ranch nella contea di Harding, nel South Dakota, dunque negli Stati Uniti. È stata trovata nella proprietà di Gary Leaking, che è chiamato anche Gus. Cioè, l'enorme fossile di T-Rex si chiama come il soprannome del proprietario del terreno in cui è stato trovato. Se si chiamava Peppino, per dire, il T-Rex si sarebbe chiamato Peppino, probabilmente. Questa sarebbe stata una cosa per noi, diciamo, italofoni molto divertente. Comunque, fossile che è stato trovato e poi tirato fuori, sapete che gli archeologi vanno piano col pennellino, ci hanno messo dal 2021 al 2023. Poi, osso dopo osso, un lavoro che è buono solo per gli amanti dei puzzle, anche quelli 3D che mi fanno impazzire, non di gioia. Ecco, l'hanno rimesso insieme in laboratorio, sono 183 ossa fossili, 183. Il 63% dell'ossatura totale di questo bestione, l'80% della sua massa ossea, quindi tanta tanta roba per un totale di dimensione di 11 metri e mezzo di lunghezza per quasi 4 di altezza, cioè deve avere il salotto giusto per metterlo, facciamo così. Oltre alle dimensioni, Gus ha anche, adesso tornando seri, un valore scientifico molto particolare, perché lui presenta ossa fratturate e guarite, segni di morsi sul cranio, sono tanti indizi utili per capire la vita e la morte dell'animale, quindi alcuni studiosi, adesso che lui va all'asta, hanno un giusto timore. Se finisse in mani private, probabilmente l'accesso alla ricerca diventerebbe limitato o impossibile e dunque sarebbe molto difficile aggiungere dati scientifici a quello che già si sa. Non è per adesso ancora il più caro battuto all'asta, perché attenzione, 20-30 milioni come stima del denaro che potrebbe andare per comprarsi questo T-Rex sono niente vicino ai 44,6 milioni di dollari a cui vendettero all'asta lo scheletro di stegosauro, lo ricorderete, è successo 2 anni fa, che si chiamava Apex. Un record totale, 44 milioni e mezzo di dollari. Bisogna comunque essere una scalata di persone che vogliono acquistarlo, immagino non un solo privato. Però anche in quel caso lì molti scienziati criticarono il fatto che i fossili privati sono difficili da esaminare e che le riviste scientifiche spesso non pubblicano gli studi basati su esemplari non accessibili a tutta la comunità scientifica. Quindi è un bel dilemma, perché da un lato c'è la casa d'aste che dice: beh certo, però se qualcuno è disposto a spendere questi soldi vuol dire che possiamo sostenere anche la ricerca paleontologica, queste aste possono aiutare a riportare alla luce fossili che altrimenti rimarrebbero lì sottoterra e andrebbero persi nel caso del tempo. Però la grande domanda è: davvero questi tesori del passato più unici che rari dovrebbero essere oggetto di vendita o dovrebbero essere di tutti, beni scientifici da conservare per l'umanità? E questa è la domanda intelligente. Io invece ho la domanda anche stupidina. Questo T-Rex, scusate, questo Tyrannosaurus Rex si chiama Gus, come il signore che aveva la sua proprietà dove hanno trovato il fossile. E io mi chiedo, ma da noi invece, presso la comunità di Rete 1, c'è gente che ha dato al proprio cane, gatto, criceto, uccellino un nome umano? Non so, magari c'è un giro un gatto che si chiama Peppino, per dire. Il nostro numero è sempre quello 076 321 1113.

diavolo in me di zucchero alle 14:31. Sono molto felice di aver ricevuto i messaggi che speravo di ricevere. È così, perché c'è una cosa che noi che facciamo questo lavoro sappiamo, è che se vi chiediamo dei vostri animali domestici arrivano i messaggi, perché è tanto l'amore che avete per loro che dovete comunicarlo. E io ho chiesto, parlando del Tyrannosaurus Rex del fossile, che andrà presto all'asta da Sotheby's per una cifra astronomica, si chiama Gus come il soprannome del signore che possiede il terreno dove è stato trovato. E allora mi sono detta, vabbè, se si chiamava Gingillo come soprannome, avevamo un bestione cattivissimo che si chiamava Gingillo. E vi ho chiesto, ma voi nomi umani li avete dati ai vostri animali domestici? Sì! Davide, io prima ho detto Peppino, no? Del T-Rex. Davide è un pesce rosso che si chiama Peppino. Che rapporto c'è con un pesce rosso, mi chiedo, perché li ho avuti quando ero molto piccola, la classica cosa che c'era nei Luna Park. Penso che oggi la creatura viva non venga più regalata ed è un bene, però insomma li avevo e non ricordo neanche più che nomi avessero, ero molto piccola. Però Peppino è un bel nome per un pesce rosso. Luisa ha un bassotto giovanissimo, giovanissimo, la sua bassotta gli diede tanto amore, sì. Armando si chiama, il ricordo del papà che evidentemente si chiamava Armando. Poi Mauro ci ha mandato delle foto di un meraviglioso cane che io penso sia un Weimaraner, ma non sono sicura. Comunque, per farvi capire, ha un pelo beige argentato e due occhi color ambra, che si chiama Carlo. La mia maestra delle elementari aveva un gatto che si chiamava Giovanni, per esempio. I miei gatti, scrive Claudia, si chiamavano, e uno si chiama, Paride, Ambrogio, Enrico, detto Rico, Joel e Leone. Praticamente una classe di scuola. Ambrogio è molto da gatto, tra l'altro, Ambrogio. Non lo so perché, mi suona molto micioso. Il mio gatto, adottato prima di me, si chiamava Filippo. Ed è giusto, mi dice Mauro, è un Weimaraner, è bellissimo il cane Carlo, perché poi quando gli dai un nome umano, a maggior ragione, ti sembrano ancora più vicini a te nel sentire. E c'è una cosa che gli etologi raccontano su come si può fare la pace con certi animali che ci fanno paura e che magari abbiamo occasione di incontrare. Allora, i serpenti. C'è chi ha terrore dei serpenti e c'è chi invece li rispetta ma li vuole lontani, e poi c'è chi li ama, ma questa è un'altra storia. Però tutte le persone, spesso le persone che fanno avvicinamento e dunque desensibilizzazione, chiamiamola così, ad animali tipo i serpenti o i ragni, danno loro dei nomi umani, perché le persone che fanno questi incontri di avvicinamento, sapendo che quel serpentello lì si chiama Giovanni, per dire, hanno una naturale confidenza in più, un senso di accettazione dell'identità di quella creatura che temono. E dunque viva i nomi umani, perché no? Ci possono stare, no?

piace molto la scelta delle parole che fa questa cantante che si chiama Olivia Rodrigo con questa canzone che si chiama Drop Dead, che vuol dire sia una cosa tipo ma va che morto sul colpo, però lei lo dice nell'ambito di una storia d'amore e dice dammi un bacio e io muoio secca. Il nuovo disco che è uscito il 12 di giugno, quindi un mesetto fa, ha un titolo altrettanto interessante, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che tradotto in parole molto povere sarebbe sembri un po' tristina per essere così tanto innamorata. È un bel bella, brava, mi piace molto e mi piacciono i nomi delle creature che avete in casa. Allora, abbiamo detto di tanti animali che hanno nomi umani. Il mio cricetto dorato si chiama Noah. Doris ci dice che, ah che bello, ci manda la foto di un cagnolino piccolo che deve essere un po' pestifero che si chiama Ugo, un nome perfetto. E poi mi conferma Davide che il suo pesce rosso era stato vinto alle giostre 15 anni fa da suo papà e questa cosa mi fa capire che il pesce rosso vivrà lunghissimo, un pesce rosso di 15 anni, hai capito? I nomi sono importanti e le parole sono importanti ed è per questo che volevo raccontarvi la storia di un ragazzino eccezionale che ha fatto una cosa pazzesca. Grazie alla tanto vituperata e criticata intelligenza artificiale che, spesso lo diciamo, può fare delle cose magiche. Lui si chiama Gabriel Sales, è uno studente brasiliano e ha sviluppato un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale che cambierà le vite, credo, di molte persone, soprattutto in certi contesti. Ha inventato il modo di tradurre la lingua brasiliana dei segni in testo e in audio in tempo reale, subito, senza bisogno di interpreti, senza bisogno di aspettare tempo. Lo strumento usa solo la fotocamera del telefono. La fotocamera riprende i movimenti delle mani e le espressioni del volto e li traduce istantaneamente in portoghese, scritto e parlato. Dunque, una persona sorda compone i suoi segni davanti alla fotocamera e dall'altra parte arrivano parole scritte e una voce. Idem al contrario, una persona udente parla e quelle parole tornano accessibili senza nessun intermediario. Questo è un progetto che a Gabriel Sales è valso un premio in una delle più importanti competizioni tecnologiche del mondo. L'accessibilità digitale del Brasile a questo punto è cresciuta di molti punti grazie a quest'app, ma non c'entrano i premi in questa cosa, perché questa applicazione sarà davvero una grande differenza nella vita delle persone. Per esempio, immaginate quando un medico deve spiegare a un paziente sordo un sintomo, quando un ragazzo sordo segue la lezione a scuola come tutti gli altri, quando ci sono dei colloqui da fare di lavoro o per altre ragioni in cui questa barriera che è l'udito non esiste più, non lascia più fuori nessuno. E quindi sì, è l'intelligenza artificiale che rende straordinaria questa cosa, ma soprattutto, come sempre, è la persona che fa fare cose all'intelligenza artificiale, dunque a questa grande potenzialità informatica. Quindi Gabriel Sales davvero ha inventato una cosa rivoluzionaria. Peccato, lo so, l'avrete pensato in questo tempo, nel tempo di questa notizia, che la lingua dei segni è una lingua che cambia lingua, e sembra un gioco di parole, con le diverse nazioni, e dunque non è una lingua universale, è ancora una lingua legata alle diverse parlate, ai diversi linguaggi. È ancora un'altra barriera che spero e penso prima o poi verrà abbattuta. Una lingua da Torre di Babele.

Lenny Kravitz, diciamolo, un magnifico 62enne scolpito nel marmo, del quale amiamo anche la voce, va detto, e anche l'arte. Ma lui qualche tempo fa aveva rivelato il segreto della sua forma fisica, i consigli di suo nonno. Vedi che è sempre giusto ascoltare i nonni. Allora, lui si allena molto, anche 5-6 giorni a settimana, e non è uno molto bravo a riposarsi, però dice che questa dedizione verso l'allenamento e la forma fisica l'ha presa dal nonno, che sembrava sempre 25 anni più giovane dell'età anagrafica. Forse bisognerebbe dire anche che c'è una componente genetica non indifferente. Comunque, vedi che è un'arma a doppio taglio: l'estrema bellezza, l'essere molto attraenti, avere questo un fisico e a tu molto sexy, perché io ricordo che la figlia Zoe, che è la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, che è un'attrice che ricorderete nei Robinson un milione di anni fa, quella bellissima, ecco, loro due hanno questa figlia Zoe che di recente relativamente, insomma un anno o due fa, ha fatto un discorso quando hanno messo una stella sulla camminata a Los Angeles, la stella sulla Walk of Fame dedicata a Lenny Kravitz, e lei ha fatto un discorso anche commovente, anche pieno d'affetto sul padre, però nel quale c'era molta ironia riguardo a come lui andava a prenderla a scuola. Chiaramente le mamme erano sull'orlo dello svenimento, ma lei si vergognava tantissimo perché suo padre è ancora forse l'unico uomo rimasto al mondo che indossa canottiere di rete. Quindi lei dice: io ricordo che con grande vergogna ti vedevo arrivare all'orizzonte e mi sentivo male perché eccolo là, arriva mio papà con la canottiera di rete. Vedi, non essere mai contenti proprio, Comunque questo è Irama. Altra età, altra generazione, nuova potenziale it estiva, ne abbiamo un mazzo proprio quest'anno. Si chiama Cabana.

cibo e di derrate alimentari di varia natura. Questa volta tocca a 20 tonnellate di formaggio Emmental scomparse durante il trasporto tra Germania e Francia. Dalla notizia di agenzia da cui l'ho presa un paio d'ore fa, non ho capito se l'Emmental è svizzero o è prodotto in Germania, perché sapete che si può chiamare così anche se lo producono altrove. E dunque la polizia sta indagando per scoprire naturalmente dove possa essere finito questo formaggio. La spedizione doveva partire da questo caseificio a Bayreuth in Germania per arrivare in Francia con un'azienda di spedizioni che aveva incaricato un'altra società di trasporti tramite un portale online, ed è lì spesso che si celano i malfattori, non sempre per carità, ogni tanto però lì si celano. Il camion si è diretto al caseificio, ha caricato 20 tonnellate di formaggio uguali a 80.000 euro, quindi insomma sono soldi, non è una cosina su cui farsi due risate, ma il camion non è mai arrivato al punto di scarico in Francia, quindi danno per certo che 20 tonnellate di forme di Emmental siano finite da un'altra parte, dove verranno immesse nel mercato con una certa facilità, perché è più facile immettere dell'Emmental che dei diamanti di grossa caratura, come potete immaginare. Quindi questo è il nuovo, neanche poi tanto, perché le razzie ci sono sempre state da che uomo è sulla terra, però insomma è il nuovo giro di questa storiaccia. Esisteranno i cani, come per certi reperti, esisteranno i cani da formaggio rubato, quelli che... perché così lo trovi sicuro, eh?

0: Madonna, siamo arrivati a una nuova ora e dunque all'appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Federico Talarico. Sono attivi i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Una raffineria è andata in fiamme nel sud della Russia dopo un attacco di droni ucraino nel territorio di Krasnodar. Lo comunica l'agenzia TASS, precisando che, sempre nella regione, una persona è rimasta ferita per la caduta di detriti. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'offensiva di Kiev ha coinvolto 288 droni. Nelle ultime ore le forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato 5 missili balistici, 2 missili guida e almeno 135 droni. Lo riporta l'aeronautica militare su Telegram. E invece in Medio Oriente, la città di Bushehr, nel sud dell'Iran, è stata colpita da missili statunitensi, lo riferiscono le autorità iraniane. Teheran intanto continua a prendere di mira i paesi del Golfo. Secondo quanto riporta un giornalista di AFP, nella capitale del Bahrain, Manama, si sono udite delle esplosioni e le sirene hanno già suonato 2 volte dall'alba. Dalla striscia di Gaza, l'agenzia stampa palestinese Wafa riferisce che 6 persone sono state uccise in un attacco delle forze di difesa israeliane che ha colpito il campo profughi di Jabalia, a nord del paese. Secondo la NASA, l'ente spaziale statunitense, il doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela ha provocato uno spostamento della superficie terrestre di 60 cm lungo la faglia responsabile del sisma. I dati sono stati raccolti dal satellite NISAR, lanciato un anno fa per monitorare con precisione millimetrica le deformazioni del suolo e utilizzato per la prima volta in modalità di risposta rapida a un grande terremoto. Dall'interno, un 31enne è stato condannato dal tribunale distrettuale di Bülach, nel canton Zurigo, a 30 mesi di carcere, di cui 6 da scontare, per aver picchiato e abusato sessualmente l'ex compagna, incinta all'epoca dei fatti avvenuti tra settembre 2022 e marzo 2024. Il condannato è stato giudicato capace di intendere e di volere. E nei Grigioni si è chiusa con alcune opposizioni la pubblicazione del progetto Acuforta a San Bernardino, che prevede la costruzione di un hotel a 5 stelle, un centro termale, residenze secondarie e parcheggi. Stando al sindaco di Mesocco, sarebbero meno di 10 le opposizioni che il municipio dovrà esaminare, un numero che il promotore San Bernardino Swiss Alps non considera elevato, visto le dimensioni del progetto. Oggi e domani in tutto il paese tempo abbastanza soleggiato, con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.
0: Sulla 2 al San Gottardo in direzione sud ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti tra Amsteg e Göschenen. Ripeto, sulla A2 al San Gottardo in direzione sud ci sono code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti tra Amsteg e Göschenen. In direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta, le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: E di nuovo buon pomeriggio a tutti, sono le 15:04, Francesca Margiotta sempre qui, quindi fate conto che sono qui, sono lì seduta vicino a voi in macchina o sul furgone, in viaggio da Basilea verso casa, dove per esempio sta andando Erminia, oppure sul bus vicino a voi che avete le cuffiette, o facendo una passeggiatina, però mi raccomando le passeggiate al caldo, no, lì dove state lavorando a darvi un po' fastidio come una mosca nelle orecchie, smetto. Tra poco un po' di notiziole carine ancora e poi dobbiamo ancora andare a scoprire il perché di un gesto che facciamo, in questo caso non è un gesto di tradizione, ma è un'abitudine che ha a che fare un po' con la superstizione, perché così ogni pomeriggio mi piace andare a indagare il perché di certe cose così profondamente intarsiate nella nostra tradizione da non essere mai spiegate. Adesso c'è Terence Trent D'Arby che dopo un po' insomma, questi sono alla fine degli anni Ottanta, dopo un po' cambiò nome e divenne Sananda Maitreya, dandosi poi alla pittura, ad altre arti, e molti gli chiesero: ma dietro il tuo nuovo nome, questo nome così esotico che sa un po' di India, Sananda Maitreya, c'è forse il riferimento a qualche divinità indiana, a qualche spirito dell'India? E lui ha risposto: no.

tu cosa fai questa sera? È un po' una domanda vera, ma voi le avete le energie di uscire la sera dopo giornate molto calde? Perché la Svizzera tutta, per quello che poi sappiamo noi, la Svizzera italiana, sono piene di eventi, di cose da fare fuori, te le puoi pure inventare, perché uno dice è bello, però poi arriva a fine giornata molle come un'albicocca bella matura, quella che la mia nonna mi metteva nello zaino quando andavo in gita con la scuola e si spappolava sul fondo dello zaino. Ma parliamo di una bella cosa, di una cosa nobile, e non parliamo più di cialtronerie, che è un po' la mia specialità. Perché la storia bella di questa signora che si chiama Alyssa Curtis, la cui vita è iniziata in una famiglia che aveva qualche difficoltà economica, e lei ha raccontato che ogni settimana andava al banco alimentare e quindi ha visto in prima persona quanto a volte il cibo regalato, le cose regalate in questi posti erano di bassa qualità. E lei dice addirittura: ho constatato di persona la mancanza di dignità. E lei racconta che si è vergognata, una bambina che va in qualche modo a ricevere qualcosa di regalato perché la sua famiglia non può permetterselo, e ha capito che la vergogna non deve c'entrare niente con tutte queste cose. E quindi lei, crescendo, sposandosi, avendo una vita un po' più agiata, non è una signora ricca, è la moglie di un falegname, ha creato un sistema di dispense senza vergogna, le ha chiamate proprio così, le dispense senza vergogna, aperte a chiunque, dove cibo, prodotti per l'igiene e articoli per bambini si prendono liberamente e senza giudizio. Shame Free Collective, facciamolo perché lei è una signora del Michigan e quindi si chiama in inglese questo collettivo libero dalla vergogna. È un'iniziativa sua personale, lei al momento è l'unica persona che gestisce 20 dispense e sta preparando la 21esima. Non ha uno stipendio e si occupa di tutto, di rifornire, di amministrare, di comunicare. Ogni giorno gira con la sua auto piena di scorte, porta grandi carichi in queste dispense che non sono altro che dei punti di distribuzione e le rifornisce dove il bisogno sa che è maggiore. Arrivano ovviamente tante donazioni, non è solo lei che fa la spesa per tutti, ma ci sono tante persone che donano, come in un banco alimentare, pasta pronta, cereali, olio, pannolini, crema per bambini, cibo per animali, acqua. E il progetto è cominciato quando lei sui social ha cominciato a parlare di sé e non faceva ancora beneficenza in questo modo, ha iniziato a mostrare la sua dispensa di casa, le arrivavano richieste, domande d'aiuto. E lei ha cominciato a dire: beh, mio marito che è falegname ha costruito questa bella dispensa, pensa come sarebbe bello rendere disponibili delle dispense ricche di cose che servono per tutti. E dunque ha pesato molto sicuramente la sua esperienza di bambina, frequentatrice settimanale di un banco alimentare, una bambina che ha visto da vicino quanto possa essere anche umiliante ricevere aiuti alimentari di scarsa qualità, e quindi insomma aumentano le richieste di cibo purtroppo da parte di famiglie in difficoltà, soprattutto nelle famiglie dove addirittura i genitori per far mangiare i figli saltano la cena. Però ecco, nessuno dovrebbe affrontare l'insicurezza alimentare senza dignità, l'accesso al cibo deve essere garantito in modo rispettoso e umano, e questa signora da sola al momento gestisce più di 20 dispense che sono senza vergogna.

Vi siete mai chiesti il perché di certe superstizioni che abbiamo culturalmente o di certi gesti che compiamo in conseguenza di alcuni riti che celebriamo, il matrimonio, i compleanni, eccetera? E se no, ci sono io che sono andata a farmi un po' di domande. E oggi, dopo aver affrontato cose diverse, parliamo di questa cosa: toccar ferro. Cioè, una cosa che vuoi scongiurare, tocchi ferro. E uno pensa, perché proprio il ferro? Peraltro, non essendo tutti esperti di materiali, a volte tocchi il primo metallo che ti capita, non è proprio ferro, perché oggi non siamo così circondati dal ferro come un tempo. Andiamo a cercare di capire perché si tocca ferro. La leggenda che ci porta a questa usanza ci porta a San Dunstano, un santo inglese, è una leggenda inglese. San Dunstano, fabbro, ricevette nella sua bottega il diavolo travestito da cliente cavallo, perché lui metteva gli zoccoli ai cavalli. Invece di ferrarlo, lo colpì con il martello e lo lasciò andare solo dopo aver ottenuto la promessa che non sarebbe più entrato nei luoghi dove si trovava un ferro di cavallo. Quindi, hai capito, il diavolo è andato da Dunstano a tentarlo, vestito, insomma, mascherato da cavallo, sotto le forme del cavallo, e lui invece lo lascia andare con la promessa che in un posto coi ferri di cavallo il demonio non andrà più. E dunque da qui l'idea del in un posto coi ferri del demonio non andrà più. E dunque da qui l'idea del cavallo ed un come oggetto protettivo contro la sfera e il malocchio. Un tempo, quando girava molti cavalli rosse, si staccava il ferro di cavallo dagli di un cavallo da traino, lo si teneva, lo si portava in casa proprio come segno di buona fortuna. In alcune etnie si pensava anche che la ricordasse simbolicamente, potesse distrarre il male. Comunque, ecco, abbiamo capito perché sia toccar ferro che il ferro di cavallo appeso al polo con i due verso l'alto, tra l'altro questo la sapeva, è fissato con uno dispari di chiodi, esageriamo, porta fortuna. E è un equivalente del ferro toccare legno. In questo caso non è il male, ma il legno è il bene. Il legno, secondo la cristiana, chiama la croce. Quindi, credenze anche antiche, pre-cristiane, ci sono i Celti all'idea che gli alberi, il legno degli alberi fosse sacro, gli alberi abitati di tifati. Dunque, toccare legno sa invocare protezione, a chiedere fortuna, allontanare le presenze maligne. Quindi, tutti e due sostanzialmente sono stati amici. Sapete, pain in greco si allontana e dunque allon la sventura, e quel gesto ento del gesto a poco è tutto quello che è un gesto scantuale, scacciare, annullare la fortuna, l'occhio, gli influssi negativi. Ed è un'antichissima che ovviamente che esordia l'ans e ti fa sentire protetto di fronte all'imprevedibilità, ce la posso fare, l'imprevedibilità.

Vedi degli eventi che gli antichi romani, quando il carro del dottiere entrava da trionfante, facevano gesti apotropaici in modo da congiurare il male. In questo festeggiavano anche cose che vengono oggi poco civili, tipo sputare per terra, che sia proprio a scacciare, festeggiare. Dicevano anche le parolacce, perché anche quel si date in modo già ci faceva, erano considerati anche rivo tiro vinte, gesti che conavano il momento di buona.

Dua Lipa, B1, canzone che dimostra che il suo successo va avanti da un bel po' e ha 11 anni che è già personaggino. Storia carina che ha fatto molto sorridere. Ho diversi amici che hanno sviluppato nel corso degli anni la passione per il volo con piccoli aerei. Abbiamo la fortuna di avere con gli aeroport quali si possono effettuare le lezioni. Qualcuno di tore. In questo caso invece si pilota di lì una compagnia che fa voli charter, però quindi voli aerei molto piccoli. È per questo che lui ha potuto fare quello che ha fatto. Volava al tempo, facendo tutta giusta, di scrivere nel cielo, e lo si vede con i tre percorsi, board e sono annoiato. Lo ha scritto all'Alto Estuario, al Conterra e Galles, volando nel cielo. Non aveva i passeggeri a bordo, naturalmente. Lui stava facendo quei classici che sono voli prova per verificare il componente dell'aereo studio funzioni. Lui sta testando quell'anno scorso in questo viaggetto, era un viaggetto che deve essere per forza di un tempo, dunque viaggiore, e si vede che si annoiava, e allora si è preso a cominciare in modo impreciso ma pur sempre estremamente comprensibile questo status su sono annoiato, mi sto annoiando. Devo dire, appunto, conoscendo le persone che hanno passione per il volo, le sfido che si annoiano mentre esercitano la loro passione, però è un po' fai il pilota di mestiere, un po' è di prova ed è necessario, tocca a ricorde con così lui si è sfogato quel modo lì a testare pezzo sostituasse. Allora, il pilota era sicuramente molto concentrato, quindi non bisogna assolutamente parlare di mancanza di quel, perché per scrivere il cielo delle lettere ci è anche concentrazione, probabilmente per sillabare ci ha messo più concentrazione e quindi lo ha sollevato. D'altra parte la compagnia ha suggerito che il pilota non subisca una ripercussione, anzi guarda com'è bravo, riesce anche a comporre delle scritte nell'aria, altro che i ti amo a cui siamo stati in grafica. Certo però che probabilmente lui in questo volo ha bisogno di qualcuno accanto, un amico, e quanto Nello Venditti questo volo aveva bisogno di qualcuno accanto, di un amico, e quanto Venditti ci arriva è il cacio sui maccheroni come sulla raclette.

credo che si dica così. Boa Sochi, buona fortuna, good luck. Questa canzone di Vanessa De Mata e Ben Harper, una canzone che ha una ventina d'anni e che ci augura buona fortuna, e che comunque è una cosa che io giro volentieri a tutti, perché come dice un adagio, ognuno attraversa i suoi momenti di difficoltà che tu non conosci, sii sempre gentile nei limiti del possibile. A volte la gentilezza è una reciprocità, però vivessimo tutti secondo questo principio, la gentilezza, la bellezza interiore, come la coltiviamo? Devo dire che attraverso i vostri messaggi, e ne parlavamo ieri anche con Davide Riva, che tra una quindicina di minuti tra l'altro mi raggiungerà qui, parlavamo di come appunto tramite i vostri messaggi notiamo che la natura sia un modo per ingentilirsi, per apprezzare la bellezza attorno a noi e farla entrare un po' dentro di noi. La natura è una risorsa preziosa e devo dire che in Svizzera lo sappiamo, ce ne rendiamo conto e ne approfittiamo anche usando il nostro tempo per immergerci nella natura a più livelli. C'è chi va in cima delle creste difficilissime e che c'è chi si fa una passeggiata nel parco cittadino. Comunque sia, ce l'abbiamo proprio fuori dalle porte di casa e per noi è anche più semplice che per altre persone, questo è sicuro. E io volevo invece riportarvi di come la natura sta arrivando in qualche modo anche negli ospedali. È l'ospedale di Londra, che si trova al King's College, quindi King's College Hospital, che ha creato un giardino sul tetto dedicato ai pazienti di terapia intensiva, offrendo la possibilità a queste persone che hanno bisogno di cure molto particolari di stare all'aria aperta, al sole e nel verde, senza per questo interrompere il supporto vitale. Insomma, sul tetto, sopra l'unità intensiva da 60 posti letto, ce ne sono 6 assicurati, quindi a turno, a rotazione, per i pazienti che possono arrivare lì in sicurezza, restando collegati a tutte le macchine essenziali grazie a dei contenitori speciali resistenti alle intemperie, che forniscono energia, dati e gas medicali, proprio come in reparto. Insomma, è un vero e proprio reparto en plein air dedicato ai momenti di bel tempo e pieno di alberi e di cespugli, che vuole studiare, oltre che offrire un momento di sollievo, gli effetti terapeutici della natura sui pazienti più gravi, più delicati, perché si vuole capire se aria fresca, luce solare, presenza di verde possano contribuire, tramite la riduzione di stress, l'abbassamento della pressione, a migliorare il recupero, oltre che dare benefici anche al personale sanitario e ai familiari, che non sono tutte le volte in reparto ma possono anche fare visita al proprio caro in un ambiente piacevole, appunto pieno di verde. E dunque questo è pensato soprattutto per i pazienti che restano parecchio tempo in terapia intensiva. Quindi stanno cercando di capire, ma un po' l'hanno già capito, che l'impatto sul benessere generale può esserci, e dunque curare la persona significa occuparsi di corpo e di mente insieme. La medicina tradizionale non toglie i suoi principi, ma integra questa cosa con una conoscenza antichissima, poi se ci pensate. È il primo giardino del genere, di questo genere, nel Regno Unito, viene presentato come un esempio di cura innovativa e più umana, e all'interno ha, dicevamo, piante di vario tipo, ma anche piante aromatiche.

che tattili, quindi piante che puoi toccare e annusare, rosmarino, salvia, origano, le classiche piante aromatiche di casa, ed è a bassa manutenzione, dunque non ci saranno sempre dentro i giardinieri, per cui si integra con la terapia intensiva senza dare fastidi di questo tipo, ed è una cosa secondo me molto bella che sarebbe anche carino e interessante vedere arrivare prima o poi anche nei nostri ospedali. Perché essere ammalati non vuol dire dover stare male di più perché non vedi un albero, no?

Lui canta, Riccardo Cocciante. Alle 15.54 qui su Rete 1 volevo parlarvi di spazio, partendo da quello che dice

in cui si racconta che gli astronomi possono dire da adesso che lo spazio è un po' più dolce, perché nello spazio profondo hanno trovato un nuovo tipo di zucchero, eritrulosio si chiama. Poi qualcuno fa pensiero all'eritrolo o a tutti gli zuccheri che finiscono con il suffisso osio. È una molecola, tra l'altro, che troviamo anche sulla Terra, nei lamponi e addirittura in alcuni auto abbronzanti. Allora, una nube di gas vicino al centro della Via Lattea è stata analizzata grazie a due radiotelescopi e questi hanno dato questa scoperta importante, perché gli zuccheri non servono solo a dare sapore, fanno anche male se se ne mangiano troppi, fanno parte però dei processi biologici fondamentali, sono collegati, come dicevamo, alla formazione della vita, e dunque gli scienziati adesso cercano di capire come si formano nello spazio queste molecole, perché potrebbero essere tra gli ingredienti di base che hanno portato alla vita sulla Terra, che si sono combinati con altri elementi per fare di noi quello che siamo oggi. Questo nuovo zucchero non è essenziale per la vita così com'è, come si può immaginare, ma si può trasformare facilmente in una forma che è importante per avviare i processi biologici. È uno zucchero complesso, così complesso da non essere mai stato rilevato prima nello spazio, e dunque, insomma, siamo forgiati dallo spazio interstellare prima ancora che dalla nascita del sistema solare. È uno studio molto più ampio il filone che porta a questo ritrovamento, perché negli anni sono già state individuate nello spazio altre molecole di zucchero o legate al DNA. Adesso bisogna cercarne altri, capire come si trasformano da una forma all'altra, un lavoro da esperti, un gran lavoraccio, ma secondo gli autori, sicuramente appassionati della materia, il fatto di aver trovato queste molecole in un punto preciso ci dice che forse possono essere diffuse anche altrove nella galassia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è totalmente da escludere che la vita possa svilupparsi in altre regioni dell'universo. Siamo soli in un universo? Probabilmente no, ma probabilmente non abbiamo modo di parlarci tra di noi. Questo è poco ma sicuro.

0: cambia l'ora, ma l'appuntamento con l'informazione c'è sempre.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Federico Talarico. Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove

0: una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, lo ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica. Ieri pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini difendendo l'operato svolto e sempre secondo la polizia, con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava, in Valle di Blegno. E dalle indagini in corso anche una terza persona protetta dalle forze dell'ordine sarebbe stata nel mirino del 59enne. Almeno 6 operai sono dispersi a seguito di un incendio sviluppatosi stamane in un edificio di Place de Brucaire a Bruxelles. Un numero imprecisato di cadaveri è stato trovato dai pompieri in uno dei 2 ascensori del palazzo, che è attualmente in corso di ristrutturazione. Lo comunica la televisione pubblica belga Fiamminga, secondo la quale erano circa 250 le persone sul cantiere al momento dell'incendio. 2 di loro sono state ospedalizzate assieme a un vigile che ha accusato un malore durante i soccorsi. Le cause dell'incendio non sono ancora note. A proposito di fiamme, continua ad avanzare l'incendio scoppiato domenica pomeriggio nella foresta di Fontainebleau, non lontano da Parigi. Le fiamme hanno finora distrutto oltre 1900 ettari. Ieri era giunta la notizia del sospetto di dolo da parte delle autorità. Sono circa 850 i pompieri impegnati a circoscrivere l'incendio. Intanto a Parigi si sta svolgendo la festa nazionale. Il presidente Emmanuel Macron ha celebrato la parata del 14 luglio sui Champs-Élysées, dove 6.700 soldati e centinaia di mezzi militari hanno sfilato. Mai così tanti militari per l'evento, lo scopo era di dimostrare il rafforzamento delle forze armate. Una festa per la Francia, ma anche per l'Ucraina e i suoi alleati. Erano presenti infatti il presidente Zelensky e 24 capi di Stato e di governo europei. A loro seguito e parte pure della sfilata, 500 soldati a rappresentare lo sforzo nel conflitto. Intesa tra Unione Europea e Regno Unito sullo status di Gibilterra a seguito della Brexit. Il territorio britannico d'oltremare, con la firma di oggi a Bruxelles, vedrà l'eliminazione del confine terrestre, garantendo la libera circolazione di persone e merci. Ricordiamo che 15.000 spagnoli sono frontalieri con un lavoro a Gibilterra. Oggi e domani in tutto il paese tempo abbastanza soleggiato con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.
1: Ci sono code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: tra Stabio e Gaggiolo, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Sulla 2 a San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa. In direzione sud, code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti tra Amsteg e Göschenen. Anche l'entrata di Göschenen è chiusa.
2: Rete 1.

0: Ci siamo persi via, caro Davide. Buongiorno.
1: Buongiorno, aspetta che anch'io ho la cuffia che fa quello che
0: stavamo
1: vuole oggi.
0: Stavamo parlando della cuffia del rotatore. Adesso noi a una certa età... Allora, innanzitutto sono le 16:06, ben ritrovati qui su Rete 1, Francesca Margiotta e Davide Riva. Facciamola bene la cosa, ben arrivato Davide.
1: Grazie.
0: Dicevo che...
1: Avevamo problemi con la cuffia, tu quella del rotatore della spalla, io con quella da mettere sulle orecchie.
0: Sì, e poi quando arrivi a un certo punto della vita, non devi essere per forza, diciamo, nella terza età, ma comincia anche dopo i 30, ci si comincia a incontrare lamentandosi dei propri fastidi.
1: È così.
0: Cioè... E quindi, ecco, mi fa male persino la cuffia del rotatore.
1: Cioè ogni anno aggiungi una lettera dell'alfabeto, a cominciare un po' dall'asma che io ogni tanto ho, un po' di bronchite, poi con gli occhi con la C, poi si va avanti.
0: Con gli occhi con la C.
1: E la cataratta ogni tanto,
0: ah,
1: magari
0: certo.
1: Quello, quindi dopo si continua, poi magari quando è un po' la S lasciatica, cioè se guardi per ogni lettera almeno uno ce l'hai e diventa un po' una firma, una collezione.
0: È divertente, finché sei qua a raccontarcelo e a riderne va benissimo.
1: In fin dei conti il nostro è un corpo, è un involucro che ci porta in giro, l'importante è il contenuto, quello che noi siamo, l'energia, lo spirito,
0: bene.
1: Certo, dobbiamo conservarlo nel migliore dei modi, perché poi qua, vedi, adesso si apre una cosa interessante che non avevo previsto,
0: ecco.
1: La famosa filosofia o teoria della nave di Teseo, no, se non sbaglio, era quella che veniva chiamata, cioè diceva, se tu hai una nave e sta viaggiando questa nave, e questa nave nel corso del tempo poi cambia, invecchia, quindi sostituisco dei pezzi, quando alla fine avrò cambiato tutti i pezzi,
0: è ancora
1: la nave di Teseo?
0: No, è la nave di Seteo, perché cambi e sposti, diventa di un altro.
1: Ma vale anche per noi, che in fin dei conti il nostro corpo poco alla volta cambia, perché lo rinnoviamo. Quindi noi siamo sempre la stessa persona o siamo cambiati nel corso del tempo?
0: Mamma mia!
1: La mia risposta è ciò che siamo dentro, noi siamo i ricordi, siamo ciò che abbiamo vissuto, sono le esperienze, quindi tutto il resto si modifica.
0: Va bene, di cosa parliamo oggi pomeriggio? Hai già qualche idea?
1: Beh, certo, perché fra poco ci colleghiamo per parlare del Fly and Grill, questo grande evento che arriverà ad agosto a Dambrì, che vede protagonisti tantissimi aerei. È un evento meraviglioso, coinvolgente, aperto a tutti, per chi ama già il settore, per chi magari lo vuole scoprire, per i bambini, per gli adulti, per le persone che hanno qualche anno in più. L'anno scorso un grande successo e quest'anno replichiamo.

0: e da questa atmosfera brasileira noi cambiamo decisamente cielo, è proprio il caso di dirlo, Davide.
1: Sì, perché voliamo in Leventina, virtualmente parlando, e ci colleghiamo con Sofia Taufer per un evento che abbiamo appunto anticipato ieri, lanciato qualche minuto fa, il Fly and Grill di Ambrì. L'anno scorso tantissima gente, moltissimi aerei, ma Sofia, partiamo dall'inizio, buongiorno, buon pomeriggio, per spiegare che cos'è questo evento.
2: Ciao Davide, buon pomeriggio a tutti. Sì, il Fly and Grill è un evento che si terrà sabato 8 agosto all'aerodromo di Ambrì ed è il più grande raduno di aerei di tutta la Svizzera.
1: Quindi praticamente tantissimi aerei arriveranno, ma che tipologia di aerei? Di privati, aerei pubblici, con che forma, che colore, dimensione?
2: Allora, guarda, gli aerei che arriveranno ad Ambrì saranno dei velivoli, diciamo, da turismo, quelli per esempio che tutti conosciamo come i classici Piper e Cessna, ma arriveranno anche molti aerei particolari e unici nel loro genere, sia storici sia moderni dei giorni nostri.
1: Quindi praticamente, da quello che ho capito, i proprietari di aerei si iscrivono a questa giornata, arrivano atterrando sulla pista che viene aperta per l'occasione a loro e alla gente, quindi si potrà già ammirare praticamente l'arrivo, anche l'atterraggio di tutti questi aerei.
2: Esatto, il programma prevede che i primi aerei arriveranno a partire dalle 8:30 e ci aspettiamo circa un centinaio di aerei che arriveranno ad Ambrì. Ambrì è un aerodromo ex militare, ma che è aperto tutto l'anno. Noi abbiamo pensato di organizzare ad Ambrì la manifestazione perché diciamo che è un aeroporto molto particolare e i piloti, diciamo, rispondono molto bene a queste manifestazioni e arrivano numerosi.
1: Dicevo, l'altro anno sono passato, ho visto tutti questi aerei, tantissima gente. Come si regola il flusso delle persone e l'atterraggio anche degli aerei? Perché oltre 100 aerei sono comunque un impegno, la logistica, l'organizzazione deve essere minuziosa e dettagliata.
2: Sì, allora, noi siamo un gruppo che lavora ovviamente da diverso tempo per organizzare al meglio tutta la logistica, ma è molto semplice. Guarda, la mattina tutti gli aerei arriveranno, poi ci sarà sul mezzogiorno una grigliata aperta a tutti, alle 14 un breve show acrobatico effettuato da due PC7 che vengono da Altenrhein, mentre il pomeriggio a partire dalle 14:15 ci saranno tutti i decolli, quindi gli aerei partiranno e torneranno presso il loro aeroporto di destinazione. Sarà una giornata con un bel via vai di aerei, non ci si annoierà.
1: E le persone che quindi vogliono venire da voi per partecipare a questo evento, che cosa devono fare? Devono prenotarsi oppure è una cosa che si può fare tranquillamente, gratuitamente, arrivando quando si vuole?
2: Assolutamente, possono venire liberamente, l'ingresso è libero e troveranno sul posto anche la possibilità di effettuare per esempio dei voli passeggeri con gli elicotteri dell'Elirezia, ci saranno per i più piccoli dei castelli gonfiabili, un'area espositiva sia con degli stand legati più all'aviazione ma anche per esempio ad artigiani e aziende agricole locali, e quindi direi tutte le premesse per trascorrere un'allegra giornata in famiglia o con gli amici.
0: Sofia, tu voli? Domanda così.
2: Io volo, sì, ho le licenze per l'Aliante e l'aereo.
0: Ecco, com'è che ti sei innamorata del volo? È una curiosità mia, perché comunque sono tanti nella Svizzera italiana ad amare questo genere di porto, diletto, sport, attività, non so bene come chiamarla.
2: Sì, noi in Ticino devo dire che siamo molto fortunati. Io mi sono avvicinata al volo perché mio nonno volava e pian pianino mi sono appassionata a questo settore. Ma in Ticino siamo veramente molto fortunati, abbiamo una regione bellissima con delle montagne splendide e abbiamo anche il vantaggio che per esempio la scuola per i piloti militari viene organizzata a Locarno e devo dire che per un ticinese che si vuole avvicinare al settore dell'aviazione ci sono tutte le strade che permettono poi una carriera in questo genere. E colgo l'occasione anche per dire che uno dei nostri scopi dell'associazione che organizza l'evento è proprio quello di appassionare i giovani che saranno poi i futuri piloti di domani.
1: Sofia, allora rimani in linea perché adesso siamo curiosi, vogliamo sapere se c'è qualche aereo particolare che assolutamente non dobbiamo perdere. Qual è la differenza tra volare mare su un aliante e un aereo e come si fa ad avvicinarsi? Perché io li ho provati da passeggero, ma essere protagonista, essere lì alla cloche, non so se si definisca in questo modo, spero di non sbagliare, per entrambi i campi, deve essere un'emozione unica, vero?
2: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Allora, resta lì, ascoltiamo una canzone e andiamo avanti a chiacchierare un po'. Ti
2: d'accordo.
0: Va? Grazie.
2: Sì, certamente.

0: Sono le 16:23, allora torniamo a parlare con Sofia Taufer che ci sta illustrando la meraviglia di questa giornata speciale. Ricordiamo le coordinate.
1: Esatto,
0: Davide.
1: Sofia, ripartiamo dicendo quando si svolgerà e cosa è anche brevissimamente Flying Grill per chi magari si è collegato solo in questo istante.
2: Certo, sabato 8 agosto presso l'aerodromo di Ambrì ci sarà il Flying Grill, il più grande raduno di aerei di tutta la Svizzera.
0: E non si griglia, e non si griglia sui motori degli aerei. Giusto?
2: No.
1: Poteva essere una bella idea, potrebbe essere qualcosa di particolare, però so che ci saranno aerei esclusivi in questa edizione.
2: Assolutamente, quest'anno abbiamo la fortuna di avere con noi un bellissimo aereo storico degli anni 40, che è il Douglas DC-3. Per intenderci, è uno dei primi aerei, se non il primo, proprio della Swissair, che tra l'altro proprio negli anni 40 aveva aperto la prima linea con la rotta Locarno-Roma. Quindi è un bellissimo velivolo che arriverà ad Ambrì, può trasportare fino a 16 passeggeri, quindi per intenderci è un aereo abbastanza grande. Inoltre avremo la fortuna di avere anche tre Antonov 2, dei Beechcraft 18 e moltissimi Pilatus, tra cui il P2, il P3, il Porter, il PC7 e via discorrendo, potrei continuare con
0: ma l'elenco. L'Antonov 2 ma... è quello con quattro ali?
2: Allora, l'Antonov 2 è il più grande biplano al mondo, anche questo può portare dei passeggeri una decina fino a 12 ed è veramente molto particolare.
0: Il biplano è bellissimo e ci fa pensare appunto alle avventure di Richard Bach, quello del gabbiano Jonathan Livingston, che era un aviatore e credo guidasse proprio quell'aereo lì o una cosa, un biplano.
1: A me vengono in mente, pensa, due libri particolari, uno è il Piccolo Principe con l'aviatore che quindi si trova a viaggiare ovviamente non solo con la fantasia, e poi quando ero ragazzo ho letto Un'aquila nel cielo, che è un romanzo di Wilbur Smith,
0: sì,
1: che mi aveva fatto proprio sognare perché mi immedesimavo in quel personaggio, ho detto un giorno vorrò farlo, solo parzialmente perché sono salito a bordo con altri, ma tu Sofia invece guidi entrambi gli aerei e gli alianti. Dici la differenza e soprattutto che cosa si prova sia in un caso che in quell'altro?
2: Ma allora, bellissimi tutti e due, devo dire che l'esperienza con l'Aliante è molto formativa ed è una disciplina che può essere intrapresa anche dai giovanissimi perché il brevetto lo puoi ottenere già a 16 anni. Questo a riprova anche del fatto che è un volo molto sicuro, non c'è il motore, non ci sono fattori troppo rischiosi, la scuola di volo prevede comunque l'istruzione per metterti, diciamo, nelle condizioni di poter sempre decolare e atterrare in tutta sicurezza. È una bellissima esperienza che ovviamente invito tutti a provare, soprattutto all'aeroporto di Locarno Magadino. L'Aliante è bellissimo perché sei in aria nel silenzio più assoluto e sei molto più a contatto con la natura. Il volo a motore è diverso, è molto avventuroso e è molto affascinante tutto quello che è la pianificazione e la navigazione, perché puoi con gli amici per esempio organizzare un volo che ti porta in Francia, in Croazia, in Italia, e quindi c'è in mezzo più pianificazione, ecco, e questo è un aspetto comunque molto affascinante del volo a motore.
0: Allora io ti devo fare una domanda, Sofia, molto pratica, perché io lo so che chi ci sta ascoltando si fa questa domanda. Hai raccontato che ci saranno degli stand che raccontano un po' anche come si può imparare, immagino, a volare o ad avvicinarsi a questa attività, ma volare è sempre roba da ricchi? La domanda è questa.
2: No, assolutamente no, questo no. Lo dimostra il fatto che molte discipline sono a portata di ogni borsellino, diciamo così, perché comunque se pensiamo solamente agli aeromodellisti, è un settore che appassiona tantissimi ragazzi, ma anche molto giovanissimi, anche bambini delle scuole elementari, gli alianti, gli aerei, i parapendio. Veramente non posso dire che è un hobby da ricchi. Ovviamente se dopo si vuole intraprendere una via un po' più costosa, come possono essere per esempio gli elicotteri o certi tipi di aerei, o
0: certo, comprarselo sarà più dispendioso.
2: Certamente sono altri livelli. però l'aviazione generale, l'aviazione leggera vuole proprio essere a portata di tutti.
0: Era giusto chiederlo, ecco.
1: E per chiudere io vorrei sfatare un mito, diciamolo, non esistono i vuoti d'aria, vero?
2: No, i vuoti d'aria non esistono, c'è un po' una leggenda così tramandata, però non esistono, ci sono delle correnti ascensionali e delle discendenze che quando sei in aria le attraversi e c'è un po' di turbolenza, ti sembra un po' di avere un vuoto d'aria, ma è una sensazione, in realtà non esiste il vuoto in aria.
0: Ah, ecco. Vedi, non esiste il vuoto in aria, così come non esiste il nervo accavallato, quindi togliamo... È bello sfatare nuovi miti.
2: Sfatiamo questi miti.
0: Dai,
1: sì. Però
0: bello.
1: Esiste la paura, perché quando tu hai magari delle oscillazioni, io che pensavo di essere un bel cuor di leone, quando mi sono trovato la prima volta sull'Alliante, nel momento in cui ho avuto queste oscillazioni, effettivamente ho avuto un po' di timore. Poi ho provato delle sensazioni che consiglio a tutti, perché nella vita è difficile paragonare qualcos'altro di così entusiasmante come tutto questo. È stata una meraviglia e quindi spero di poterlo rifare presto.
0: Grazie Sofia.
2: Se posso aggiungere, sì. Il Flying Grill è anche molto particolare, perché è una delle poche manifestazioni che le famiglie, i ragazzi, i bambini possono avvicinarsi veramente tanto agli aerei, possono, diciamo, anche toccare con mano, possono fare anche una fotografia assieme ai piloti, ed è comunque un momento per avvicinarsi e vedere da vicino questi bellissimi velivoli, e secondo me un po' la paura e quelle premesse di timore si possono anche sciogliere vedendo che decollano e atterrano così numerosi.
1: Che spettacolo! Allora ricordiamo l'ultima volta la data e il luogo.
2: Sabato 8 agosto, aeroporto di Ambrì.
0: E io aggiungo una cosa, c'è il sito, andate se volete saperne di più oppure avere qualche attività da fare, flyandgrill.ch, scritto FLI con la Y and grill.
1: E io svelo un segreto, Fra arriverà col suo aereo personale,
0: certo.
1: Lo vedrete tutto colorato, particolare, griffato, sarà uno spettacolo nello spettacolo.
0: Come no?
1: Sofia, grazie mille, ci si vede quel giorno lì allora.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.

0: Stasera è la sera del concerto di Bruno Mars a Milano nello stadio di San Siro e canterà sicuramente anche questa On My Soul, perché di solito si cantano le canzoni degli album più recenti e questo album è stato pubblicato a febbraio quest'anno, quindi non mancherà. Ma ho già visto sui suoi social delle foto di lui alle prese con dei bei piatti di pasta, perché è ovvio, lui arriva dalle Hawaii dove si mangia tanto pesce e riso e si è buttato nella pasta. Vabbè, so che, caro Davide, collegandoci al fatto di creature volanti, aerei ma anche aquile, il momento libro lo facciamo adesso.
1: Perché, tra l'altro, sono stato proprio felice in questi giorni, visto che Sara mi ha mandato l'immagine di uno dei libri che avevo consigliato, che ha fatto arrivare e quindi adesso se lo sta leggendo, che era Vita con Lloyd, questa vita con questo maggiordomo immaginario che però ha sempre delle frasi che ti permettono di poter riflettere, sì. Con piccole parole riesci sempre a farti ragionare su quello che può essere la visione del mondo.
0: Sì, sir.
1: Esatto, si rivolge sempre così, sir. Oggi invece andiamo a parlare di un altro libro di cui abbiamo accennato per parlare di altro, cioè era quello di Anthony De Mello legato alla preghiera della rana. Questa volta invece parliamo di quello che viene abbinato a lui, anche se in realtà lui non lo ha scritto, ma sono stati i suoi seguaci a pubblicarlo in base alle sue parole. Famosissimo tantissimi anni fa, sempre fresco anche per l'estate, per chi ha voglia magari di dare un cambiamento anche alla propria vita, di vedersi sotto una prospettiva un po' diversa. E il titolo infatti è molto chiaro, è Messaggio per un'aquila che si crede un pollo. Ma perché ha questo titolo? Tutto deriva da una storiella che proprio Anthony De Mello usava spesso nelle sue conferenze, nei racconti che faceva con le persone. Ora voglio leggervela perché ha a che fare proprio con il cielo, con gli aerei, con quello di cui abbiamo parlato oggi. La storiella è questa. Un uomo trovò un uovo d'aquila e lo mise nel nido di una chioccia. L'uovo si schiuse contemporaneamente a quelle della covata e l'aquilotto crebbe insieme ai pulcini. Per tutta la vita l'aquila fece quel che facevano i polli del cortile, pensando di essere uno di loro. Fregava il terreno in cerca di vermi e insetti, chiocciava e schiamazzava, scuoteva le ali alzandosi da terra di qualche decimetro. Trascorsero gli anni e l'aquila divenne molto vecchia. Un giorno vide sopra di sé, nel cielo sgombro di nubi, uno splendido uccello che planava, maestoso, elegante, in mezzo alle forti correnti d'aria, muovendo appena le robuste ali dorate. La vecchia aquila alzò lo sguardo stupita. «Chi è quello?» chiese. E qui giro la pagina perché il finale è spettacolare. «È l'aquila, il re degli uccelli», rispose il suo vicino. «Appartiene al cielo, noi invece apparteniamo alla terra perché siamo polli». E così l'aquila visse e morì come un pollo perché pensava di essere tale. Questa è la storiella che dà il titolo a questo libro, dove si cerca di far capire attraverso appunto queste frasi, queste dichiarazioni, a volte anche delle suggestioni, che l'approccio che si ha alle cose, il punto di vista, può cambiare spessissimo anche il nostro umore. Quindi farsi sì. Le domande giuste e magari guardare anche le sfortune sotto un occhio di vista completamente diverso.
0: Per ricordarci chi siamo davvero qualche volta, no?
1: Sì, perché effettivamente praticamente è così. Pensa che lo stesso Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha creato questa filosofia delle tre domande. Quando qualcosa ti va male, poniti sempre tre domande. Ho rovesciato il bicchiere sulla camicia? Beh, però ho la fortuna di poter comprarmi un altro caffè. Ho un'altra camicia e stasera posso andare a un evento con una camicia nuova.

0: Questa canzone è molto chiara, si capisce, è nella nostra lingua. Davide De Marinis canta Troppo Bella, canzone poco che si presta poco agli equivoci. Invece tu, Davide, volevi raccontare qualcosa di questa canzone che arriva, una
1: perché
0: canzone di 19 anni fa.
1: Esatto, è una canzone triste, si intitola Che Hiciste, che vuol dire, tradotto allo spagnolo, Che Cosa Hai Fatto, ed è una celebre hit del 2007 di Jennifer Lopez, il cui testo esplora proprio la rottura di una relazione causata dagli errori e dal tradimento del partner. Quindi la canzone parla di questo fine, di questo amore tossico, e la protagonista finalmente si libera dal dolore che è stato inflitto dalle bugie e dalle illusioni che questo suo ipotetico fidanzato le aveva fatto credere.

0: E con Jennifer Lopez siamo arrivati alle 16:50. Tempo di conoscere la meteo insieme a Cecilia Moretti da Locarno Monti. Ben arrivata, Cecilia.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, Cecilia, cosa ci aspetta nelle prossime ore, nella giornata di domani? Dobbiamo aspettarci dei cambiamenti o nulla muterà? Così per dire.
1: Allora, non abbiamo grandissimi cambiamenti in vista. Allora, partiamo dalla serata. Già nel corso delle precedenti ore abbiamo avuto lo sviluppo di qualche rovescio o temporale, quindi questa sera abbiamo ancora tempo abbastanza soleggiato con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Nel corso della notte poi avremo un'attenuazione delle precipitazioni che poi verso la fine della notte e la mattinata di domani torneranno ad essere presenti soprattutto al nord delle Alpi. Quindi la giornata di domani in tutto il paese inizierà con tempo abbastanza soleggiato, qualche rovescio al mattino soprattutto nelle regioni orientali e poi nel corso della giornata avremo un marcato sviluppo di cumuli con di nuovo l'arrivo di rovesci temporali che saranno in estensione a partire dalla Svizzera romanda e che poi nel corso della giornata toccheranno tutte le regioni. Saranno possibili anche dei temporali di forte intensità, non si esclude localmente anche della grandine e degli importanti accumuli di pioggia, questo soprattutto sul versante nord alpino. Per quanto riguarda le temperature massime, domani al sud i valori saranno attorno a 33 gradi, mentre al nord saranno compresi tra 27 e 32.
0: Quindi a sud dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per il refrigerio, mettiamola così. Sì, è una questione di attesa.
1: È una questione di giorni, sì, diciamo al più tardi alla fine della settimana dovrebbe arrivare in generale una massa d'aria un po' più fresca e quindi in generale dovremmo uscire da questa lunga fase canicolare.
0: Grazie mille Cecilia, buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: ci ha scritto apprezzando l'aspetto relativo al volo di cui abbiamo parlato. A me sono venuti in mente tutti i libri di Richard Bach che ho letto nell'adolescenza, che varrebbe la pena riprendere in mano adesso per capire se erano veramente libri adolescenziali oppure se ci stanno ancora oggi, perché è vero, si cambia, no? E i libri di Richard Bach, il primo tra tutti è il gabbiano Jonathan Livingstone, erano tantissimo, il gabbiano volava, erano tutti dedicati al volo e lui era un aviatore appunto di carriera, quindi
1: mi fa ridere pensare alle frasi sul volo. Se non sbaglio era La spada nella roccia, in cui Anacleto, che era
0: il gufo
1: del mago Merlino, a un certo punto Mago Merlino gli dice: un giorno l'uomo volerà, e lui fa questa risata
0: impossibile.
1: Però il volo ha anche alcune curiosità, e lo dico perché fra poco chiudiamo la parentesi dedicata proprio al Flying Grill di Ambry e a tutti quelli che sono i temi, i sogni e le emozioni che si provano volando, con una canzone scritta da Ronan nell'84, Gio Temerario, che era proprio un personaggio che volava anche nel cielo. Delle curiosità e soprattutto

0: quindi vanno ad incrociarsi. Quante storie, quante vite. Una di queste era proprio quella che Ron ha raccontato nell'84 con Gio Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: È arrivato anche il momento dell'informazione qui su Rete 1.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Federico Talarico. Un 46enne deceduto dopo essere caduto con il parapendio domenica scorsa sopra Vercorin. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana in una nota dove comunica che l'uomo, dopo essere stato visto precipitare da due testimoni che hanno allertato i soccorsi, è stato elitrasportato all'ospedale di Sion, dove non c'è stato comunque nulla da fare a causa delle gravi ferite. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'indagine per determinare le circostanze dell'incidente. E nei Grigioni si è chiusa con alcune opposizioni la pubblicazione del progetto Acuforta a San Bernardino, che prevede la costruzione di un hotel a 5 stelle, un centro termale, residenze secondarie e parcheggi. Stando al sindaco di Mesocco, sarebbero

0: sarebbero meno di 10 le opposizioni che il municipio dovrà esaminare, un numero che il promotore San Bernardino Swiss Alps non considera elevato, viste le dimensioni del progetto. Almeno 6 operai sono dispersi a seguito di un incendio sviluppatosi stamani in un edificio di Place de Brouckère a Bruxelles. Un numero imprecisato di cadaveri è stato trovato dai pompieri in uno dei 2 ascensori del palazzo, che è attualmente in corso di ristrutturazione. Lo comunica la televisione pubblica belga Fiamminga, secondo la quale erano circa 250 le persone sul cantiere al momento dell'incendio. 2 di loro sono state ospedalizzate assieme a un vigile che ha accusato un malore durante i soccorsi. Le cause dell'incendio non sono ancora note. A Parigi si sta svolgendo la festa nazionale. Il presidente Emmanuel Macron ha celebrato la parata del 14 luglio sui Champs-Élysées, dove 6.700 soldati e centinaia di mezzi bellici hanno sfilato, mai così tanti militari per l'evento. Lo scopo è mostrare il rafforzamento delle forze armate. Una festa per la Francia, ma anche per l'Ucraina e i suoi alleati. Erano infatti presenti il presidente Zelensky e 24 capi di Stato e di governo europei. Al loro seguito e parte della sfilata 500 soldati a rappresentare lo sforzo nel conflitto. Intesa tra Unione Europea e Regno Unito sullo status di Gibilterra a seguito della Brexit, il territorio britannico d'oltremare, con la firma di oggi a Bruxelles, vedrà l'eliminazione del confine terrestre, garantendo la libera circolazione di persone e merci. Ricordiamo che 15.000 spagnoli sono frontalieri con un lavoro a Gibilterra. Oggi e domani in tutto il paese tempo abbastanza soleggiato con possibilità di rovesci nel pomeriggio, soprattutto in montagna.
1: Ci sono code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo; sulla 2 a San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Airolo rimangono code di poco più di 1 chilometro, la corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Airolo è chiusa; in direzione sud code di circa 3 chilometri e attese di almeno 30 minuti tra Vassen e Göschenen, anche l'entrata di Göschenen è chiusa. Infine, ancora sulla 2 in direzione nord ci sono code tra Hergisville e Rothenburg, dove si deve pazientare almeno mezz'ora.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: quanti ricordi, sì. Quanti ricordi con sì. questa canzone. Per chi è nato negli anni 70 si ricorda che questo ragazzo,
1: anche 80, Michael,
0: era, anche 80, sì, era veramente un'icona, era un personaggio che le ragazzine amavano tantissimo. Tu magari non eri di quella...
1: Allora, Nick Cayman era sortito grazie al fatto che era uno per il quale si spendeva in aiuto Madonna. Lei lo ha promosso molto e lui ha cominciato con la pubblicità dei jeans, nella quale, se ricorderete, si leva, sì, della lavanderia a gettone, si levava i pantaloni, rimaneva coi boxer e buttava i jeans nella lavatrice. Erano altri tempi, vedere un fanciullo smutanderos era molto, wow, che emozione. In più era un fotomodello, quindi era un bel ragazzo. Io lo trovavo, appunto, trovavo i suoi lineamenti un po' così, non mi piaceva moltissimo, però insomma, da qui a dire che non era bello è un'altra storia.
0: Poi le sue canzoni hanno avuto grandissimo successo, almeno quelle due o tre più importanti. Questa sicuramente era una di quelle che può andare nel podio della sua storia. È scomparso in maniera prematura alcuni, sì, anni fa, e quindi un ragazzo che lascia comunque un segno del suo passaggio attraverso la musica, attraverso ciò che queste note ci raccontano. Però era interessante legarsi al fatto di avere qualcuno che possa sponsorizzarti nel mondo della musica, perché come ha fatto Madonna con Nick Cayman, lo stesso è accaduto con alcuni personaggi nei confronti di Alfa, che adesso sentiamo con Jovanotti, sì, perché lui, se non erro, ha fatto anche con Vecchioni, forse, sì, un duetto che l'aveva reso entrambi ancora più famosi, sì, da una parte e dall'altra, in due mondi diversi, perché avevano fatto entrare, penso almeno due generazioni di differenza, l'uno e l'altro all'interno di un contesto che sembrava impossibile.
1: Ma pensa come hanno usato negli ultimi anni le star di un tempo, quelli più giovani, non per forza, Jovanotti per esempio lo ha fatto con Gianni Morandi, col quale sono amici.
0: Gianni Morandi il più bravo di tutti in questi anni.
1: La differenza d'età non è così enorme tra Jovanotti e Gianni Morandi, senza nulla voler togliere a Jovanotti, però la differenza di età tra Alfa e Vecchioni è in proporzione più grande, ma hanno tirato in mezzo negli ultimi anni, soprattutto per canzoni estive, Loredana Bertè, Orietta Berti, Vecchioni, Morandi, e qua vuol dire che è molto bello vedere incontrare le generazioni. Un lavoro del genere fa bene a tutti e due, poi commercialmente, soprattutto alle glorie che magari non hanno in quel momento lì una canzone da classifica. Questa cosa non vale per Jovanotti, che ne ha sempre una. Però
0: tra l'altro, una curiosità: se ogni tanto provate a scrivere qualche messaggio sui social a Gianni Morandi, lui è uno che solitamente risponde,
1: è vero,
0: quindi è una persona disponibile, che magari fate un complimento o una battuta, lui sta al gioco, e quindi vi troverete magari anche un suo messaggio all'interno anche delle sue caselle social.
1: Invece i vostri messaggi noi non li stiamo vedendo, perché è posso usare una parola giovane, ha accresciato un po' il sistema, per cui sappiate che di solito vi leggiamo sempre, possibilmente vi rispondiamo. In questo momento, se non lo facciamo, non è per cattiveria, vi vogliamo bene.
0: Scrivete a Gianni
1: lo
0: Morandi
1: stesso. Esatto.

0: con la voce ruggente e acuta di Mick Hucknall, Simply Red, Come to My Aid, vieni in mio aiuto, Davide Riva. Questa è proprio, l'hanno scritta pensando a te.
1: Sì, che sono partiti da un tradimento nel raccontare questa storia, questa canzone, e poi allargarlo un po' anche alle problematiche del mondo. Ma ti vengo in aiuto perché ho trovato una curiosità che mi ha colpito, perché stavo scrivendo degli appunti, ogni tanto scrivo ancora a mano su un foglio,
0: certo,
1: un
0: bellissimo
1: foglio classico A4, e mi sono domandato, ma perché il foglio A4 ha proprio queste dimensioni? Cioè, perché fare 210 mm per 297?
0: Potevano fare 2x3, 20x30.
1: Esatto, cioè poteva essere una proporzione più normale.
0: Ma tutto poi anche questo, un numero tondo.
1: Invece c'è tutta una logica, perché partiamo dal nome. La 4 è una conseguenza della 0. La 0 provate a ipotizzare un blocco di un metro quadro. Per fare in modo che questo blocco di un metro quadro su cui stampare o scrivere possa essere suddiviso in maniera da rimantenere sempre le stesse proporzioni, ci sono voluti tantissimi anni, perché la storia parte all'inizio del Novecento da un'idea di un fisico, era anche un matematico, questo Lichtenberg, che praticamente intuisce il sistema delle proporzioni ideali per i fogli di carta. Poi si sviluppa questa idea in Germania, nel 992 diventa DIN 476, la definizione che viene data.
0: Più difficile.
1: E oggi viene chiamata invece ISO 216, che ha standardizzato nella maggior parte dei paesi del mondo queste proporzioni. Perché per arrivare a tutto questo bisogna seguire una formula matematica, che se no non riesci ad arrivare ad avere sempre quel risultato. Praticamente, se piegate un foglio a metà nel senso della larghezza, si ottiene un foglio più piccolo che mantiene esattamente le stesse proporzioni del foglio originale. Il più grande è la 0, quindi un metro quadrato come dicevamo, piegando la metà arrivi alla 1, poi la 2, la 3, la 4, la 5, si continua con quella curiosità che abbiamo detto prima di questa formula matematica che non sto lì ad indicarvi, ma fondamentalmente è tutto un calcolo che poteva sembrare ovvio, come dicevi tu Fra, questi 20x30, ma che non avrebbe mantenuto le proporzioni. Quindi l'unica possibilità che è stata intuita, trovata dai matematici, è quella che noi utilizziamo, e quindi anche per questo oggi la 4 esiste, ed è questo il motivo per cui lo chiamiamo così.

0: 17:25, aspettando il collega dello sport e l'appuntamento con la viabilità, caro Davide, so che tu hai sempre da sfornare curiosità come piovessero.
1: Perché questa mi ha colpito particolarmente, visto che tutti i giorni noi siamo qui davanti a un microfono e siamo alla radio e raccontiamo delle storie alle persone, condividendo magari qualcuno che sta andando a casa, qualcuno che è seduto comodamente in poltrona, chi sta ragionando sulla propria serata e chi ha pensieri. Allora mi sono domandato, ma perché si chiama radio? E soprattutto, perché si chiama uguale all'osso del braccio?
0: E perché si chiama come l'elemento chimico?
1: Allora, l'elemento chimico è perché legato alle radiazioni e tutto infatti si rifà fondamentalmente alla traduzione, perché partiamo dal braccio, cioè radius significa raggio, ma anche asta, bacchetta o raggio di una ruota. L'osso del radio prende il nome perché è lungo, sottile e ruota proprio attorno all'altro osso dell'avambraccio, l'ulna, ricordando il raggio di una ruota. La radio invece come mezzo di comunicazione prende il nome dalle onde radio, che si chiamano così perché si immaginava che si propagassero dal trasmettitore in tutti le direzioni come partono dai raggi del sole. Ed è per quello che si chiama radio. La differenza poi ovviamente sta nell'articolo, il radio e la radio, ma l'etimologia, l'origine praticamente è la stessa, il fatto che si può irradiare come un'asta o come un raggio del sole.
0: Ci irradiamo, che bello, mi sento già più raggio di prima. Grazie a Ciro, presso il quale ci siamo irradiati, che ci manda un saluto. E buon pomeriggio a te Ciro, buon pomeriggio ancora a tutti quelli che ci stanno ascoltando, volenti o nolenti, qui su Rete 1. Senti che bella canzoncina d'antan, era il 1966, Sam and

0: Hold on, I'm coming, aspetta, sto arrivando. È quello che ho sentito dal corridoio mentre arrivava Patrick Locatelli. Buon pomeriggio, sì, caro.
1: Con meno, come si dice, con meno bollicine.
0: Sì, un meno più, enfasi.
1: Un po' più sfiancato dal caldo. Sì.
0: Però qua dentro si sta, sì, abbastanza bene, dunque lascio questa cosa a voi due che siete amanti dello sport, a cui io sto più o meno come al lavoro di fotomodella, quindi raccontatevela voi.
2: Ma
0: non
2: no,
0: so
2: ma,
0: cosa
2: ma
0: c'è
2: lo
0: da
2: sport,
0: dire oggi.
2: In realtà tutti quelli che ne parlano, io mi metto per primo, facciamo finta di capirne, però se ci fosse una formula magica probabilmente vincerebbero sempre le stesse squadre, ma neanche il Real Madrid dei Galatticos è riuscito a vincere per sempre, vero. Quindi vuol dire che c'è qualche variabile che sfugge.
1: Ma meno male che ci sono anche gli outsider nello sport, in qualsiasi sport, altrimenti che barba.
0: Cosa va in scena oggi?
1: Ecco, se vogliamo parlare di outsider che non riescono a vincere, partirei dal ciclismo allora, perché la decima tappa del Tour de France ha vinto anche oggi Tadej Pogacar, cioè non anche oggi, però comunque oggi ha vinto Tadej Pogacar, si arrivava a L'Aigleron dopo 7 Gran Premi della montagna. Tadej Pogacar ha fatto il buco quando mancavano circa 15 km, ha lasciato indietro soprattutto il suo antagonista che è Jonas Vingegaard, che davvero non è riuscito a rimanerli dietro, voleva probabilmente, poi lo sapremo magari più avanti, chi è interessato chiaramente lo scoprirà, voleva forse lui attaccare su quell'ultimo strappo, ma l'ha anticipato Tadej Pogacar probabilmente. Qui le strategie, qui Mauro Gianetti forse ha fatto la sua parte, chiaramente è tutto studiato a tavolino, il percorso si sa dove attaccare, dove aspettarsi invece gli attacchi degli altri.
0: Ecco, perché verrebbe naturale chiedersi come nel caso di tutti gli atleti che vincono tanto nella loro parabola, no? Qual è il segreto di Pogacar? Perché veramente sembra che stia vincendo tutto.
2: Speriamo
0: lui.
2: Il DNA.
1: Quello sicuramente, il DNA sicuramente fa la sua parte, poi c'è tanto lavoro mentale, c'è tanto lavoro fisico, poi c'è una predisposizione chiaramente allo sforzo, la predisposizione alle salite, predisposizione, ma adesso per rifarmi a qualche altro sport è sufficiente anche la tecnica proprio dell'esecuzione, per dire, non lo so, un giocatore di pallacanestro, quel millimetro in cui posiziona il pollice fa la differenza su un tiro da tre rispetto a un altro che invece non riesce a centrare il canestro, ecco. E anche quello, credo quello sia innato, però.
0: Sì, è una questione.
2: E poi il bello che ha questo campione è anche il sorriso, cioè è una persona che piace alla gente perché
1: si
2: fa dei gesti anche umani.
1: Ricorda molto per noi che chiaramente ci siamo affezionati, Roger Federer, un po' in modo un po' diverso. Federer lo vediamo forse anche un po' meno sorridente e talvolta perché era sempre
0: piangeva
1: molto più
0: anche
1: concentrato.
0: Delle tante volte.
1: Sì, forse anche meno emotivo di Pogacar, era sempre abbastanza freddo, glaciale, Roger Federer sempre concentrato. Però era amato, cioè è ancora adesso amato da tutti, e Tadej Pogacar è più o meno è sulla stessa linea, è un campionissimo che in più sa farsi voler bene.
2: Assolutamente, anche
0: prossimo.
2: All'interno della squadra stessa.
0: Prossimo,
2: il prossimo
0: sport.
2: Non si può che non parlare di stasera, immagino.
1: Esatto, 21 a Dallas, Francia contro Spagna, quindi vice campioni del mondo contro campioni europei in carica, è la prima semifinale delle mondiali. Domani ci sarà Inghilterra-Argentina ad Atlanta, questa sera dobbiamo aspettarci, credo, un grande spettacolo, anche se sentivo prima di Deschamps che diceva la Spagna è la favorita per vincere questo mondiale.
2: Perché ha cercato di gufarli, secondo me.
1: Sì.
2: Ma io invece no, a questo punto credo che la favorita sia proprio la Francia, perché ha soprattutto una panchina di giocatori incredibili. La stessa cosa vale per la Spagna, le ultime due le ha vinte proprio con Merino, che è entrato nel secondo tempo, negli ultimi minuti ha fatto la differenza con la zampata. Però la Francia ha dei giocatori, secondo me, incontrollabili, perché hanno una velocità di esecuzione che fa saltare qualsiasi schema tattico. La Spagna cercherà di fare il solito tiki-taka, di togliere il possesso palla e di accorciare gli spazi, però è portata ad andare a prendere gli avversari se Mbappé parte o se altri giocatori come Olise hanno quel guizzo, va lì a prendere poi.
1: È vero che forse è l'unico giocatore, o comunque il giocatore il massimo esponente di questo tipo di calcio che dicevi tu, Davide, in casa Spagna è Yamal, e in questo mondiale un solo gol per il momento, non ha fatto insomma cose strabilianti, la Spagna lo sta un po' aspettando, forse questa sera per battere la Francia ci vorrà il miglior Yamal.
2: Assolutamente, sono d'accordo, perché quando è in forma, è anche vero che bisogna ricordarsi quanti anni ha, sì, e che forse troppe aspettative
1: ieri,
2: compiuti sono
1: compiuti ieri 19 anni.
0: È un bambino, cioè è ancora molto giovane.
2: Però è un
0: come
2: fenomeno,
0: si dice,
2: è un
0: da
2: fenomeno.
0: Grandi si deve fare ancora un po'.
1: Sì.
0: Bene, abbiamo ancora altri sport da segnalare?
1: C'è del tennis, c'è
0: sì,
1: del tennis.
0: Ah,
1: chiudo con, velocissimamente con Gstaad, che chiaramente è torneo casalingo. C'era il derby oggi nel primo turno al maschile, Jerome Kim ha vinto contro Dylan Dietrich in 3-7, poi più tardi tocca anche a Stan Wawrinka contro il portoghese Faria.
0: Grazie Patrick Locatelli, buona serata, buon lavoro, sentiremo poi lo sport in coda a 6 di sera, ma adesso andiamo a Bienne. Dove è lì che ci aspetta Mario Boldini, buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
0: Allora, diamo
3: situazione
0: uno sguardo,
3: decisamente
0: sì,
3: particolare questa sera. Fuoco e fiamme e tanta acqua. Fiamme a Lugano, forti piogge e grandine nella Svizzera centrale. In A2 tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverna in direzione San Gottardo ci sono code a causa di un veicolo in fiamme. Code anche in A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Inoltre è stata chiusa nelle Centovalli la strada tra Entragna e Golino a causa di un incidente. Ancora in A2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Rolo rimangono code di circa un chilometro. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Rolo è chiusa. In direzione sud code di circa 2 chilometri, attese di almeno 20 minuti tra Vassen e Göschenen, anche l'entrata di Göschenen è chiusa. Nella Svizzera centrale ci sono stati molti disagi a causa delle forti piogge della grandine. La situazione sta migliorando, ma rimangono le code sull'Axenstrasse in entrambe le direzioni e sulla 2 in direzione nord tra Ergisville e Rothenburg, dove in questo momento viene segnalato anche un incidente.
0: Ecco, una serata bella intensa, speriamo, auguriamo buon viaggio a tutti e auguro buon lavoro a te Mario, buon lavoro a te e ai colleghi di Via Swiss.
3: Grazie, buon viaggio.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: canzone che usa un detto anglofono che vuol dire Roma non è stata costruita in un giorno, che è un modo per dire per ogni cosa ci vuole il tempo che serve, e dunque prenditela con il tempo che serve, non avere troppa fretta.
1: Allora mi prendo il tempo giusto per chiudere il cerchio legato all'origine delle parole che fanno parte dei nostri pomeriggi e anche del vostro ascolto, perché voi state ascoltando delle parole attraverso la radio, che abbiamo detto prima deriva da raggio, come se fossero dei raggi solari che arrivano praticamente ovunque, con un microfono che infatti unisce il micro, il piccolo e il suono, il fono, perché il microfono inizialmente serviva ad amplificare soprattutto dei suoni deboli, lievi, era quella la sua funzione, anche se non è poi il microfono ad amplificare ma è l'amplificatore ad aumentare. Il microfono trasforma quello che è il segnale della voce in oggi in un messaggio digitale o elettrico, elettronico in questo caso. Ma mi piaceva molto di più parlare anche della parola musica, perché è l'altra componente. Noi parliamo e abbiniamo la musica, e la musica, se ci fate caso, ha lo stesso inizio e l'origine della parola museo, perché la musica deriva da una parola antica, deriva da le muse, cioè le figlie di Zeus e Mnemosine, che erano la dea della memoria.
0: Patrocinavano le arti.
1: Esattamente, erano queste nove figlie che patrocinavano le arti, perché prima la musica comprendeva anche altro, non solo gli strumenti e la voce, ma anche la poesia, la danza, e poi con il tempo è stata declinata in quella che noi oggi vediamo solitamente come un brano o una canzone, ma in realtà aveva proprio questo valore, tanto che i greci la insegnavano ai giovani perché era importante, come la matematica, la filosofia, perché secondo loro aumentava anche la creatività, l'uso della memoria e ovviamente anche la crescita personale. E poi, per chiudere, visto che ogni tanto nei nostri strumenti abbiamo anche sempre questa parola fono, che troviamo nel megafono, che invece va ad aumentare quella che è la voce, il grammofono oppure il sassofono, che a differenza degli altri prende il nome dall'inventore, perché fu proprio questo personaggio, il signor Sax, ad inventare poi il sassofono stesso. Quindi alla fine noi facciamo parte di parole, di musica, di arte, ma tutto questo insieme ci riporta indietro di tanti, tanti secoli.
0: Però mi hai scomodato un trauma giovanile, parlando delle muse, parlando degli strumenti, mi hai scomodato questa cosa. Io ho studiato il greco al liceo, e quando facevamo le versioni di greco e dunque traducevamo dei brani di autori classici, ogni tanto ci veniva fuori questa cosa, la siringa. E noi, perché anche il dizionario greco aveva le parole un po' arcaiche, no? E noi traducevamo, perché l'unica traduzione possibile era quella, no? Era syrinx, siringa. E invece siringa non solo è il nome di una ninfa, ma è anche il nome di uno strumento, che è una sorta di flauto, piccola zampogna. E quindi noi eravamo traumatizzatissimi, perché consegnavamo il compito, avevamo in testa sta cosa, ma io che cosa ho tradotto come siringa? E pensavamo a quella cosa che faceva le punture. Credo sia il trauma un po' di tutti gli studenti di studi classici che hanno tradotto le versioni di greco col mitico Rocci, un vocabolario dalle dimensioni enormi ed è il costo che era mezzo stipendio di un genitore, una roba. Però comunque siringa è anche il vecchio modo per dire questa ninfa della mitologia greca, che fu inseguita dal dio Pan, che ovviamente la voleva per sé, e per sfuggire trasformò le canne della palude su un fiume in un flauto, uno strumento musicale che dunque prende anche il nome come flauto di Pan. Te capì? Mica solo tu le sai tutte, io ne so alcune.

0: questo finalino così, con un pianoforte che chiude questa canzone che si chiama Poesie clandestine, sentita anche a Sanremo 2026. L'avevi sentita?
1: No, ogni tanto risulta nuova. Onestamente
0: eh
1: no.
0: Sì, eh sì, non siamo stati abbastanza
1: attenti. O almeno non l'ho memorizzata.
0: Ma per fortuna c'è la radio, ci sono i microfoni a darci
1: la
0: possibilità.
1: Che viaggio oggi, questo pomeriggio. Abbiamo
0: davvero
1: volato parlando di Flying Grill di Ambrì che ci sarà ad agosto. Abbiamo sentito l'esperienza di chi va con l'Aliante, chi va con l'aereo. Abbiamo approfondito il libro di Anthony De Mello, Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, l'etimologia delle parole che ci circondano, della radio, del microfono, della musica stessa. Adesso siamo arrivati ai saluti.
0: Dobbiamo dedicarli a tutti quelli che nascondono un'aquila sentendosi le piume da pollo, e
1: quindi spiccate il volo, guardate verso l'alto. Ci scusiamo per i messaggi che purtroppo non siamo riusciti a ricevere, di conseguenza a leggere, e quindi
0: domani
1: vi lasciamo.
0: È un altro giorno.
1: Eh sì, e vi lasciamo con una frase legata proprio alla musica di Victor Hugo, che disse: la musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio.
0: Grazie Davide Riva, buona serata. Adesso Bryan Adams e poi la meteo.

0: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
1: Questa sera a sud delle Alpi nuvolosità variabile con qualche rovescio temporale, nella notte graduale passaggio a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità, a nord variamente nuvoloso con inizialmente ancora qualche rovescio temporale, dopo una temporanea tregua verso la mattina sviluppo di nuovi rovesci. Domani in Engadina nubi residue e ancora qualche rovescio possibile, altrimenti abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio sui rilievi marcato sviluppo di cumuli e in seguito rovesci sparsi. A basse quote le temperature massime saranno sui 33 gradi, in alta Engadina 23. Infine al nord al mattino abbastanza soleggiato, nelle Alpi solo parzialmente e già in mattinata rovesci e temporali locali. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità con rovesci e temporali estesi, in parte violenti con raffiche di vento e precipitazioni localmente abbondanti. A basse quote minime tra i 17 e i 21, massime tra i 27 e i 31.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: Il ritorno a casa della nazionale svizzera di calcio e l'abbraccio dei tifosi a Zurigo. Partirà da qui l'odierna edizione di 6 di sera. Buonasera da Giuseppe Bucci. Dopo l'omaggio a Giacca e compagni ci occuperemo di Canicola ancora, già perché fa molto caldo anche negli ospedali e i sindacati Bodesi e Ginevrini chiedono che l'aria condizionata sia tenuta accesa a tutela del personale e non solo. Non sempre facile, vista anche l'anzianità di edifici e impianti elettrici. Siamo andati a vedere come ci si muove all'interno dell'EOC, dove tra l'altro c'è una novità, una nuova domanda di costruzione è stata depositata per la nuova centrale per il freddo al Civico di Lugano. 10 anni fa l'attentato di Nizza, un camion investe le persone presenti sul lungomare della cittadina, i morti sono 86, ripercorreremo quei fatti anche con la testimonianza di una ticinese che era lì e ci chiederemo cosa è cambiato da quegli eventi che hanno sicuramente segnato uno spartiacque per chi si occupa di antiterrorismo.

0: Sempre dall'estero torneremo sull'attacco dell'amministrazione Trump alla Corte Penale Internazionale, il tribunale con sede all'Aia, incaricato di perseguire genocidi e crimini di guerra, e ci chiederemo perché questo attacco avviene proprio ora. Risponderà un ex giudice della CPI. Infine i fatti di Faido e Leontica, dopo aver digerito lo shock e le informazioni ancora non esaustive, diciamo così, della fornita ieri dalla polizia, oggi ci siamo presi il tempo per riflettere sul femminicidio, sui segni premonitori, sulla prevenzione.
1: Molti autori di femminicidio non hanno precedenti per reati violenti, quindi il fatto di guardare il passato giudiziario, a mio avviso, non è sufficiente. La vera domanda non è se ci fossero dei segnali, la vera domanda è se il sistema fosse in grado di riconoscerli e interpretarli correttamente.
0: Lei è Roberta Schaller, giurista e criminologa, esperta proprio in violenza di genere. E dunque oggi è la giornata della nazionale svizzera di calcio, del suo ritorno a casa, epilogo di questa spedizione storica ai mondiali, nonostante l'amaro finale contro l'Argentina. La squadra è rientrata questa mattina dagli Stati Uniti, si è presentata ai numerosi fan accorsi alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff all'aeroporto hanno preferito proprio una piazza, un modo per dare la possibilità ad ancora più persone arrivate un po' da tutta la Svizzera di vedere da vicino i propri beniamini. Allora, suoni e impressioni di questo incontro, di questo abbraccio popolare nel reportage di Emanuele Ferrari.
2: Von Einsiedeln.
3: De Pinochatel.
4: Ma in piazza c'è anche chi arriva dal Ticino, dal Canton Argovia o ancora dalla Svizzera centrale. Alla fine sono diverse migliaia le persone accorse a Zurigo per abbracciare la nazionale svizzera di calcio. Un abbraccio caldo sotto il sole cocente di mezzogiorno. Molti per essere certi di vedere i propri idoli arrivati di buon mattino.
2: Wir erwarten sehr viele Leute, darum sind wir bereits jetzt schon hier.
4: Ci attendiamo una grande folla e per questo siamo già qui, ci racconta verso le 10 un uomo sulla quarantina arrivato a Zurigo con i due figli, tutti muniti di cappellino rosso crociato. Musica e intrattenimento con dei giocolieri del pallone e poi finalmente il grande momento. I giocatori vengono chiamati sul palco, naturalmente cominciando dall'estremo difensore. Ed ecco così arrivare sul palco il portiere Gregor Kobel. Lunghi applausi per ogni giocatore che si presenta. E poi il momento della figura tragica di questi mondiali nordamericani.
5: Der Mann, der zwei Goal geschossen und zwei vorbereitet hat, Brill Embolo.
4: Anche per lui molti applausi, un pubblico che non ha mancato di mostrare la vicinanza a questo giocatore. Embolo dunque perdonato per quanto accaduto nella partita contro l'Argentina?
2: Ja, sicher, kein Problem. Er wird uns schon noch ein paar Tore schießen das nächste Mal und dann kommen wir vielleicht wegen ihm weiter.
4: Ma certo, ci dice un tifoso, alla prossima occasione segnerà sicuramente un paio di gol e magari sarà proprio lui a permetterci di andare avanti. Embolo, che compare anche nella lista dei giocatori più apprezzati del breve sondaggio non rappresentativo fatto tra i molti bambini presenti in piazza.
6: Chaka. Embolo.
7: Chaka. Tenendoi.
4: Ma cosa spinge la gente ad andare ad un tale ricevimento?
8: Ci hanno regalato talmente tante emozioni che adesso è anche il nostro momento di restituirgliele.
4: Così ci risponde una giovane studentessa ticinese che non poteva lasciarsi scappare una tale occasione per vedere i suoi giocatori preferiti.
8: Allora, sicuramente Ndoye, Embolo, Chaka, in realtà tutti veramente. Sono stati eccezionali, veramente, sì, ci hanno fatto proprio sognare.
4: E un ringraziamento invece ai tifosi arriva dal palco dalla voce dell'allenatore della nazionale.
9: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank. Danke.
4: Murat Yakin, che non ha nascosto che sarebbe rimasto volentieri per un'altra settimana oltreoceano, ma che ha sottolineato pure il piacere del vedere così tanti tifosi in piazza ad accoglierli. Un incontro che si è chiuso dopo una mezz'ora con il lancio di palloni da calcio nel pubblico, un ricordo per chi è riuscito a prenderne uno da mettere in bacheca in attesa della prossima grande impresa.
0: Schöne Ferien! E questo dunque l'abbraccio dei tifosi a Zurigo alla nazionale di calcio. Adesso torniamo a parlare di caldo. Fa ancora caldo, anche se forse un po' meno dei giorni scorsi. Ieri sindacati vodesi e ginevrini, così come impiegati degli ospedali universitari di Ginevra, hanno organizzato una piccola manifestazione davanti a un ospedale geriatrico nella campagna ginevrina. Denunciano temperature che superano i 30 gradi all'interno di infrastrutture vetuste e che mettono in pericolo pazienti e personale. Allora, Aaron Guidotti, di che situazione stiamo parlando?
3: Di alcune camere e ali d'ospedale dove il termometro può salire addirittura fino a 36 gradi. L'ospedale geriatrico non è stato scelto a caso per la manifestazione. Sappiamo che gli anziani sono più sensibili agli effetti del caldo. Le campagne di prevenzione spesso consigliano loro di frequentare luoghi freschi, ma se vengono ricoverati in ospedale, quindi già la situazione non è piacevole, si ritrovano a dover sopportare temperature estreme. I sindacati chiedono chiaramente che tutti gli ospedali siano dotati di aria condizionata, sindacati che criticano le misure prese finora. Ad esempio dicono che le sale climatizzate per molti pazienti sono difficilmente raggiungibili e che il problema è soprattutto nelle camere. Inoltre dicono che per il personale non si è fatto nulla e che la risposta che è stata data, dicono con un po' di ironia ma neanche troppa, è stata un gelato a settimana e 15 minuti di pausa in più. Personale che lavora a ritmo rallentato fatica a concentrarsi e per cui le situazioni di emergenza risultano ancora più critiche.
0: Questa dunque la denuncia, qual è stata la risposta degli ospedali universitari di Ginevra?
3: Che si sta già facendo tanto, ma che la struttura vetusta non permette di fare miracoli. Sentiamo il direttore Robert Mardini.
10: Abbiamo rafforzato il nostro piano d'azione su tre fronti: la protezione dei pazienti, il sostegno alle équipe e gli adeguamenti tecnici degli edifici. Per citare alcuni esempi, abbiamo individuato 175 pazienti giudicati prioritari a causa del caldo intenso. Questi pazienti beneficiano quindi di camere e spazi climatizzati quando la situazione clinica lo richiede. Disponiamo di tre zone rinfrescate con aria condizionata. Abbiamo sistematicamente potenziato l'idratazione e il monitoraggio clinico dei pazienti con piatti freddi e gelati, oltre a misure di rinfresco corporeo.
3: Ma l'isolamento degli edifici rimane molto scarso, il quadro elettrico è estremamente vecchio e quindi l'ospedale, ad esempio, non permette nemmeno ai pazienti di portare il proprio ventilatore o il proprio climatizzatore da casa. Concludo con le parole del direttore su quanto rappresenterebbe in termini di investimenti rimodernare gli ospedali universitari di Ginevra.
11: E donc là je vous donne un chiffre, le parc hospitalier DHUG,
10: allora vi do una cifra. La superficie ospedaliera in questione di 580.000 metri quadrati e per ristrutturarla ci servirebbero 4 miliardi su 20 anni. Il Gran Consiglio ha appena approvato un progetto di ristrutturazione delle tre ali di un ospedale, ma ci sono altri progetti, tra cui la costruzione di un nuovo ospedale. Ma questo richiederà 5, 10 o 15 anni.
11: Chi prevede di avere un nuovo ospedale, ma questo prenderà 5, 10, 15 anni.
0: Questa dunque la situazione a Ginevra. Quale invece la situazione in Ticino? Nicola Lyon ha interpellato Michele Broggini, responsabile dell'area infrastrutture e operations dell'ente ospedaliero cantonale. Sentiamo.
12: Come ente ospedaliero abbiamo diversi immobili di diverse età e quindi con diversi standard tecnici. Direi che tutto sommato la situazione è sotto controllo. È evidente che per gli immobili più vecchi, dove gli standard non sono ancora quelli attuali, si osservano delle temperature, delle condizioni all'interno degli immobili che sono al limite sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro che le condizioni di degenza del paziente. Ecco.
13: Quali sono le zone e le strutture dunque più critiche in cui necessita un intervento più immediato?
12: Ma qua bisogna fare un po' un distinguo, perché gli interventi possono essere di breve termine, quindi con degli interventi puntuali di ventilazione e via dicendo, mentre i veri interventi che risolvono questo problema sono di più lungo termine e passano da progetti di ristrutturazione completa sia degli impianti che dell'edificio, dell'involucro. Sappiamo quali sono gli edifici più sensibili, che evidentemente sono quelli più vecchi, e abbiamo in previsione dei lavori di ristrutturazione che però non si limitano solo all'aspetto della gestione del caldo rispettivamente del freddo, ma si tratta di risanamenti veri e propri a tutto spettro che toccano anche le condizioni di accessibilità, di sicurezza, di comfort in generale.
13: Quindi risanamenti che sicuramente hanno il loro costo. A livello più immediato invece cosa si sta pensando?
12: Ma nell'immediato bisogna intervenire con delle misure di buon senso, vale a dire l'utilizzo di ventilatori, degli oscuranti. Ci sono però dei progetti, forse questo va detto, già intesi a potenziare l'impiantistica. In particolare mi piace segnalare che stiamo avviando il progetto di nuova centrale del freddo per l'ospedale civico di Lugano. È stata depositata proprio settimana scorsa la domanda di costruzione e l'inizio dei lavori è previsto per la fine di quest'anno.
13: Una delle sedi più problematiche in ambito protezione del caldo?
12: Sì, evidentemente dato la sua conformità e l'esposizione al sole che ha e all'anno di costruzione sicuramente è una delle sedi maggiormente sensibili.
13: Quindi un ultimo passo che risulta essere una novità per un edificio che ricordiamo è in funzione dal 1980. Ecco, qui ci sono questioni strutturali. Ci sono anche ragioni più di ordine medico, non sempre l'aria condizionata è benvenuta.
12: Sì, non sempre una differenza di temperatura elevata tra l'esterno e l'interno può essere raccomandabile anche dal punto di vista della salute.
13: Esiste all'interno dell'EOC una strategia che è dedicata proprio alla gestione del caldo?
12: Questo tema è trattato più in generale nella strategia di investimenti per l'ente ospedaliero. Ricordo che come immobili e impianti investiamo circa 40-45 milioni di franchi all'anno e quando si tratta di rinnovare una parte di immobile o un immobile intero si considera tutto, non solo la parte del comfort climatico, ma evidentemente questo è un aspetto molto importante per noi. Chiaramente le condizioni di degenza, le condizioni di lavoro per i collaboratori sono prioritarie.
13: Ecco, all'interno dell'ospedale ci sono tante sale, ci sono tante camere, come si è messi a livello di spazi tecnici, definiamoli così, come ad esempio le sale operatorie?
12: La situazione è assolutamente sotto controllo, ecco. Preme rassicurare tutti nel dire che non ci sono problemi da questo punto di vista, i problemi si riscontrano solo in determinate parti, non critiche dal punto di vista medico delle sedi.
0: Michele Broggini, responsabile dell'area infrastrutture e operations dell'EOC. 10 anni fa il terribile attentato di Nizza che costò la vita a 86 persone, oggi si commemorano le vittime di quell'attacco lungo la promenade des Anglais avvenuto il 14 luglio del 2016 quando nella città sulla Costa Azzurra si celebrava la festa nazionale.
14: Più che qualcosa di fuori dall'ordinario, semplicemente la gente dietro di me ha iniziato a correre. Poi mi ricordo distintamente di essermi chinata a togliermi le scarpe perché sennò non sarei riuscita a correre e mi sono messa a correre in avanti senza troppo sapere il motivo. Penso a una certa di essermi girata e aver visto il veicolo, ma non lo so. Poi a un certo punto siamo entrati in un ristorante e ovviamente tutti i miei amici me li sono persi nel giro di 30 secondi. Poi mi ricordo che c'era una mamma italiana con una figlia o due figli, allora io mi sono messa lì con loro, ho chiesto se sapessero cosa succedeva, come sarebbe andata.
0: La voce della ticinese Emma Butti, oggi 26enne, che quei momenti li visse sulla sua pelle. Vi segnalo che sulla nostra pagina web potrete trovare l'intervista integrale. Noi stiamo però su questo attentato di stampo jihadista a Nizza, uno dei più drammatici per la Francia, per l'Europa intera in realtà. Ha segnato anche una novità che ha messo a dura prova chi il terrorismo lo deve prevenire. Di questo parleremo tra poco. Prima però andiamo a Parigi con il nostro Alessandro Grandesso, innanzitutto per ripercorrere quei drammatici attimi.
15: Buonasera, in quel 14 luglio del 2016 c'erano almeno 25.000 persone lungo la celebre Promenade des Anglais a Nizza, venute ad ammirare i fuochi d'artificio della festa nazionale. Dopo le 22.30, poco dopo la fine dello spettacolo pirotecnico, scoppiò però l'inferno quando un camion di 19 tonnellate superò facilmente i posti di blocco della polizia locale e cominciò a investire ad alta velocità la folla. La corsa del mezzo pesante su 2 chilometri durò 4 minuti, ma fu un massacro, 86 le vittime, tra cui una ticinese di 54 anni di Agno, più di 450 i feriti, 14 i minorenni uccisi, tra cui anche bambini in bassa età. Alla guida del mezzo c'era un tunisino, Mohamed Laouayej Boulel, un 31enne con problemi psichiatrici, radicalizzatosi da poco, che fu ucciso dai poliziotti dopo che anche un abitante di Nizza però aveva cercato coraggiosamente di bloccarlo, provando ad entrare in corsa nel camion, picchiandolo dal finestrino dopo averlo affiancato con il suo scooter.
0: Ecco, questi fatti verranno ricordati stasera, ci sarà una commemorazione in un clima però un po' particolare.
15: Sì, proprio poco fa sono iniziate le cerimonie in presenza del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. È previsto anche un concerto serale dell'Orchestra Filarmonica di Nizza e alle 22.34 si accenderanno 86 fasci di luce sulla promenade proprio per ricordare le persone assassinate. Ma nonostante il processo tenutosi nel 2022 a Parigi, che ha portato alla condanna di 8 persone, le associazioni delle vittime sono convinte che l'attentato di Nizza rimanga in secondo piano rispetto agli attacchi di Parigi del novembre del 2015, sia per le autorità che per l'opinione pubblica. Lo proverebbe il fatto che l'indagine sulle responsabilità della gestione della sicurezza di quella sera non sia ancora conclusa, mentre stasera c'è il rischio che proprio quando si accenderanno le luci sulla promenade nel resto della città e anche del paese non si pensi all'attentato, ma si festeggi nell'euforia generale non solo la festa nazionale, ma soprattutto l'eventuale vittoria della Francia in semifinale della Coppa del Mondo.
0: Alessandro Grandesso da Parigi. E l'attentato di Nizza fu, lo abbiamo anticipato, uno spartiacque per la sicurezza europea, per la lotta al terrorismo. Ne parliamo con Frédéric Esposito, politologo del Global Studies Institute all'Università di Ginevra, esperto tra le altre cose proprio di lotta al terrorismo. Buonasera professore.
16: Buonasera.
0: Allora, l'attentato di Nizza è stato il primo grande attacco terroristico di massa in Europa, condotto utilizzando un veicolo pesante per falciare la folla. Fu vissuto come da chi deve fare prevenzione? Fu una sorpresa?
16: L'uso di un veicolo come arma non era del tutto nuovo, ma la portata dell'attentato di Nizza lo fu certamente. L'attacco avvenne dopo Charlie Hebdo, Libercacher e gli attentati del 13 novembre 2015. La Francia stava vivendo una sequenza terroristica di intensità eccezionale e allora la prevenzione era particolarmente difficile in questo caso di Nizza, perché l'autore era noto per reati comuni ma non come militante jihadista, un profilo violento e psicologicamente instabile. L'inchiesta mostrò che aveva effettuato dei sopralluoghi, ma la presenza di un camione per le consegne non costituiva di per sé un segnale sufficientemente allarmante.
0: Quindi la difficoltà, insomma, della prevenzione. Ecco, quell'attentato sì, ha dimostrato anche la facilità con cui un singolo individuo può colpire un grande assembramento senza l'uso di armi da fuoco o esplosivi. Da allora ci sono stati ancora eventi simili, ma non della stessa portata, per fortuna. La protezione degli spazi pubblici è stata ripensata in tutto il mondo, insomma, si è agito dopo quegli eventi.
16: Giusto, Nizza ha dimostrato che un individuo isolato poteva provocare un numero molto elevato di vittime utilizzando un mezzo banale e facilmente accessibile. Da allora la protezione dei grandi eventi è stata rafforzata, barriere, dissuasori, controlli agli accessi, separazione dei flussi dai veicoli e pedoni, videosorveglianza, eccetera. Ma la sfida resta tuttavia quella di garantire la sicurezza senza trasformare le nostre città in fortezze. Una democrazia non può eliminare ogni rischio, deve rendere gli attacchi più difficili e limitarne le conseguenze, preservando al tempo stesso spazi pubblici aperti e accessibili.
0: Ecco, una domanda che probabilmente esce un po' dal ricordo di quell'attentato di Nizza e ci riporta ad oggi, perché viviamo in un contesto di estrema tensione in Medio Oriente, conflitti, guerre, interventi occidentali in Medio Oriente ci sono, nei decenni passati avevano alimentato atti terroristi di ispirazione jihadista, in questo contesto per fortuna naturalmente non li vediamo più in Europa, o almeno non con la stessa gravità e frequenza. Come si spiega?
16: La minaccia jihadista non è scomparsa, ma ha cambiato forma. Nel 2015 lo Stato islamico controllava un territorio, disponeva di risorse e campi di addestramento ed era in grado di organizzare operazioni complesse in Europa. La perdita di quel territorio dello Stato islamico e il rafforzamento della cooperazione tra i servizi hanno ridotto questa capacità. Oggi la minaccia proviene soprattutto da individuali isolati o da piccole cellule radicalizzate online. I loro attacchi sono spesso più rudimentali e meno coordinati, anche se rimangono difficili da prevenire. Parallelamente, il centro di gravità del jihadismo si è spostato verso l'Africa, in particolare nel Sahel, nel bacino del lago Chad, in Somalia e in Mozambico. I conflitti in Medio Oriente continuano tuttavia ad alimentare la propaganda e i processi di radicalizzazione in Europa.
0: Grazie per queste considerazioni, Federico Esposito. Le auguro una buona serata.
16: Grazie a lei, buona serata.
0: Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump va all'attacco della Corte Penale Internazionale, il tribunale con sede all'Aia incaricato dal 2002 di perseguire genocidi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. In una presa di posizione sul Wall Street Journal, il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che l'obiettivo di Washington è niente meno lo smantellamento della CPI. Andrea Vaosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, allora perché questo attacco alla Corte e perché proprio ora?
17: Ma diciamo che questo attacco frontale rientra nella logica dell'America First, cioè il principio che la sovranità degli Stati Uniti viene prima di ogni altra cosa, che questa amministrazione americana rifiuta ogni tipo di ingerenza negli interessi nazionali, nello specifico l'esistenza stessa di una giurisdizione internazionale. In un videomessaggio postato sulla piattaforma X, il segretario di Stato americano Marco Rubio parla addirittura di una guerra dichiarata contro gli Stati Uniti d'America. Una guerra che al posto dei proiettili impiega la forza bruta del diritto internazionale.
18: The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts and the force of so-called international law.
17: Quanto alla tempistica, bisogna ricordare che fin dal suo primo mandato Donald Trump ha avuto un rapporto molto conflittuale con tutte le istituzioni sovranazionali. Ma nel caso della Corte dell'Aia tutto è precipitato con la guerra di Israele a Gaza e con l'emissione del mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. La Casa Bianca allora aveva reagito imponendo sanzioni contro membri e funzionari della Corte Penale Internazionale. Oggi Washington fa un ulteriore strappo cercando di convincere i suoi alleati a rifiutare la legittimità della Corte dell'Aia.
0: Andrea, nel mirino della Casa Bianca però non c'è soltanto la Corte Penale Internazionale e l'amministrazione Trump ha già mostrato la propria insofferenza nei confronti di altre istituzioni sovranazionali.
17: Beh, certo, basta ricordare che uno dei primi passi di Donald Trump, una volta rieletto, è stata l'uscita bis dall'accordo sul clima di Parigi, a cui ha fatto seguito l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma più in generale è tutta l'architettura dell'ordine mondiale sovranazionale che è sotto attacco, come ha denunciato ieri il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.
19: The Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, were created by sovereign member states. And they are, as the Secretary General has often said, under threat and under attack.
17: La linea dell'amministrazione Trump sembra chiarissima: sottrarsi a qualsiasi vincolo sovranazionale, ripudiare qualsiasi erosione della propria sovranità nazionale. Uno degli esempi più emblematici e per certi versi caricaturale è la creazione del Board of Peace. Un organismo guidato con poteri praticamente monarchici dal Presidente degli Stati Uniti, che nella volontà della Casa Bianca dovrebbe sostituirsi alle Nazioni Unite per gestire i conflitti globali. Insomma, che si tratti di questioni di diritto e del sistema della giustizia, di fiscalità internazionale con gli attacchi alla Global Minimum Tax, oppure di tutela della salute, di lotta alle epidemie, l'America di Donald Trump balla da sola e cerca deliberatamente di indebolire e delegittimare le regole e l'intera impalcatura dell'ordine internazionale.
0: Andrea Vaosti da Washington, abbiamo sentito il segretario di Stato americano Rubio ha definito la Corte Penale Internazionale, citiamo, un tribunale retto da burocrati globali non eletti che sostengono che il loro potere si è limitato. E allora sentiamo cosa replica Kuno Tarfusser, che è stato giudice della Corte Penale Internazionale per 10 anni, allora qual è la legittimità di questa Corte?
20: Intanto ho fatto sempre il magistrato e non sono un burocrate. Oltretutto sono stato eletto perché il procuratore della Corte Penale Internazionale sono eletti negli stati che hanno ratificato lo statuto, sono eletti alla sede delle Nazioni Unite, quindi non è che non siamo eletti. Davvero non abbiamo mai pensato di avere un potere limitato, tant'è che il potere che la Corte ha e quindi che i giudici e il procuratore esercitano sono i poteri che sono dati dagli stati attraverso un trattato, cioè non è che ce lo inventiamo noi il potere, cioè è veramente una roba ridicolissima.
21: Come mai questa campagna proprio ora?
20: L'unica lettura che posso dare è che la settimana prossima, venerdì 24, si apre a New York, alla sede delle Nazioni Unite, una sessione speciale dell'Assemblea degli Stati Parte, quindi dell'Assemblea di tutti gli Stati 125 che hanno ratificato lo Statuto di Roma, per decidere se imporre delle sanzioni alla persona del procuratore Karim Khan e quindi toglierlo di mezzo sostanzialmente e cercare un nuovo procuratore, oppure se assolverlo dall'assurda accusa, assurdo lo dico io, dall'assurda accusa di sexual harassment, di molestie sessuali nei confronti di una sua collaboratrice.
21: Ecco, ricordiamo Karim Khan è il procuratore che indaga su crimini di guerra commessi dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È questo il motivo?
20: Sì, vero. Sì, è vero, però fa anche indagini contro Hamas, fa anche indagini contro Putin, cioè quindi non è una questione relativa a Netanyahu. Il problema è che il governo israeliano non può essere neanche investigato, perché se no non so cosa può succedere. Cioè quello che è la colpa di Khan è che lui non distingue i reati o i crimini internazionali tra crimini buoni e crimini cattivi a seconda di chi li ha commessi. Questa è la sua colpa. Quando ha chiesto il mandato di arresto nei confronti di Putin, tutti erano contenti, l'Occidente in particolare, mentre quando gli ha chiesto il mandato di arresto contro Netanyahu evidentemente non erano contenti. La colpa è che non sa distinguere, cioè veramente una roba vergognosa.
21: Però qual è la legittimità della Corte Penale Internazionale? Perché ci sono state comunque delle critiche anche fondate, alcuni hanno l'impressione che alla fine vengano condannati solo capi di Stato di paesi poco influenti.
20: Evidente, perché nel momento in cui si aprono delle indagini su persone influenti, di stati altrettanto influenti, evidentemente c'è una sommossa, come adesso degli Stati Uniti, nei confronti della Corte. Quindi è una Corte certamente molto giovane e il suo destino dipende molto dalla settimana prossima, no? Una Corte si mantiene anche in base alla sua credibilità, no? Nel momento in cui gli stati che vi aderiscono tolgono di mezzo un procuratore perché non è gradito, oltretutto non è gradito a chi neanche fa parte della Corte, evidentemente la credibilità della Corte come tale, come istituzione, ne va a risentire.
21: C'è in corso questa campagna iniziata dal Dipartimento di Stato americano. Oltre alle parole che delegittimano la Corte, si ventilano anche però la revoca dei visti per chi lavora alla Corte Penale Internazionale e sanzioni pesanti. Quanto preoccupato è lei?
20: Ma sono molto preoccupato per la Corte, perché io credo che la Corte Penale Internazionale sia una cosa straordinaria, un potenziale straordinario a garantire o a ripristinare la pace. Invece si vuole smantellare questa istituzione che in realtà potrebbe contribuire moltissimo. E nel momento in cui gli Stati Uniti sanzionano i membri non dando i visti e sanzionano le aziende americane che lavorano con la Corte, è chiaro che la Corte ha difficoltà a sopravvivere, perché basta fare i nomi di Microsoft, di Google, delle banche, no, del circuito bancario. Nel momento in cui l'amministrazione americana sanziona queste aziende americane se ed in quanto collaborano con la Corte, chiaro che non collaborando più la Corte ha difficoltà ad operare, no?
21: Diceva che la Corte Penale Internazionale contribuisce alla pace. In che modo specifico?
20: Per la prima volta sono stati codificati cosa sono i crimini internazionali, no? Cioè, perché c'è stato Norimberga, poi non c'è stato più nulla fino all'ex Jugoslavia, poi è arrivata la Corte Penale Internazionale. La minaccia che un'entità superiore agli stati può intervenire a giudicare e a reprimere determinati comportamenti, se opportunamente sostenuto, può veramente andare ad incidere sui comportamenti di quei, diciamo, capi di Stato, capi di governo che fino adesso si sentivano il diritto di fare quello che volevano. Il senso della totale impunità viene meno se la Corte può operare in maniera corretta e concreta. Certo che se la vogliono smantellare, anche questo effetto non ci sarà più.
0: Era il magistrato Kuno Tarfusser, ex giudice della Corte Penale Internazionale, al microfono di Bettina Müller. Tra poco torneremo sui fatti che hanno turbato il Ticino negli ultimi giorni, il femminicidio di Faido e l'epilogo a Leontica 24 ore dopo. Prima Nicola Lund con altre notizie in breve.
13: In Francia, l'abbiamo sentito, si sta svolgendo la festa nazionale. Il presidente Emmanuel Macron a Parigi ha celebrato la parata del 14 luglio sui Champs-Élysées, dove 6.700 soldati e centinaia di mezzi bellici hanno sfilato. Una dimensione mai raggiunta in precedenza, con lo scopo di mostrare la forza dell'esercito francese. Una festa per la Francia, ma anche per l'Ucraina e i suoi alleati. Erano infatti presenti il presidente Zelensky e 24 capi di Stato e di governo europei. Al loro seguito e parte della sfilata 500 soldati a rappresentare lo sforzo nel conflitto. E oggi è stato condannato David Sanchez, fratello del premier spagnolo Pedro Sanchez. L'accusa è di prevaricazione amministrativa. David Sanchez avrebbe approfittato della sua posizione di potere per ottenere l'incarico di coordinatore delle attività dei conservatori provinciali. La condanna lo esclude da qualsiasi incarico pubblico per 9 anni. Si tratta di un ulteriore colpo per il premier Sanchez. Negli ultimi mesi, infatti, diverse persone vicine a lui sono state indagate dalla giustizia spagnola. Il progetto Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto, pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità dei flussi finanziari fra cantone e comuni, è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti fra i due livelli istituzionali e dalla riforma della piattaforma dialogo cantone-comuni nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale, questo è il suo nome, con l'obiettivo di passare da una logica di semplice consultazione a una reale collaborazione nella definizione delle soluzioni.
0: I fatti di Faido e Leontica. Negli ultimi giorni siamo stati travolti, anche sconvolti, dall'ennesimo femminicidio, il terzo dall'inizio dell'anno in Ticino. Siamo a 16 in Svizzera. Un uomo di 59 anni ha ucciso la sua ex moglie in una struttura riabilitativa a Faido e poi per 24 ore ha tenuto in apprensione la comunità di Leontica fino all'epilogo finale. Un'esplosione provocata dallo stesso uomo, noto per essere persona non facile, esplosione con cui tra l'altro si volevano colpire gli agenti intervenuti sul posto, così ha precisato ieri la polizia. Noi questi fatti li abbiamo voluti analizzare con una criminologa, giurista, specializzata in violenza di genere e violenza domestica, una riflessione sul concetto di femminicidio e gli strumenti per prevenirlo. Lei si chiama Roberta Schaller, l'abbiamo intervistata nel pomeriggio e vi proponiamo di ascoltare adesso questa nostra chiacchierata. Buonasera Roberta Schaller e grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo voluto prenderci un po' di distacco dagli eventi, dalla comunicazione della polizia di ieri, prima di affrontare alcune questioni di fondo che sono legate a fatti come questi, sono legati ai femminicidi. Io però prima partirei proprio da qui, da questo aspetto terminologico, perché in questi giorni si è parlato di tante cose, c'è un divorzio lontano nel tempo, di 20 anni fa in questa vicenda, ci sono anche dissidi finanziari con la vittima, l'ex moglie, come possibile elemento che ha giocato un ruolo, e allora le chiedo, per sgombrare il campo, nessun dubbio sul fatto che è corretto parlare di femminicidio in questo caso?
1: Sì, se i fatti saranno confermati dalle indagini, come sembra, siamo di fronte a tutte le caratteristiche di un femminicidio. Quello che volevo precisare è che il femminicidio non è semplicemente l'uccisione di una donna, è l'esito finale di una dinamica di controllo e di dominio che spesso dura mesi e anni, come in questo caso. E il femminicidio non è che è un'esplosione improvvisa di violenza, quando parlano di raptus o cose del genere, no, è l'ultimo atto di una dinamica di controllo. Nella grande maggioranza dei casi la violenza non inizia con un pugno, ma inizia molto prima. E i segnali sono, per esempio, un controllo continuo, come una si veste, chi frequenta, E questo è il vero controllo coercitivo. Poi il controllo economico, minacce e poi nella stragrande maggioranza dei casi è l'incapacità di accettare la separazione. Accanto a questi segnali ci sono questi fattori che aumentano il rischio di un'escalation, che possono essere la separazione, una malattia, problemi economici, la perdita del lavoro, gravidanza e acquisto disponibilità di armi. E se vediamo, diverse di questi fattori erano presenti anche nel caso di Leontica, sì.
0: Di Faido e di Leontica. Qui c'è poi una particolarità forse su cui volevo soffermarmi, no? Questa esplosione poi causata dal 59enne. Non è ancora chiaro se questa esplosione sia stata causata con l'intento di commettere un suicidio, quindi di togliersi la vita. Spesso i femminicidi si concludono così. Non spesso succede che l'autore di un femminicidio crea anche tutto questo contorno attorno, no? Perché ieri la polizia ha detto che l'uomo voleva colpire anche appunto gli stessi agenti. Ecco, questo elemento particolare la stupisce. Qui si è andato oltre, c'è una messa in scena che ha coinvolto altri, non solo la vittima principale.
1: Veramente questa dimensione di teatralità, se vogliamo chiamarla così, non è qualcosa di così remoto, spesso succede. Infatti adesso qua lui voleva far andare di mezzo la polizia, o almeno così si pensa. In altri casi magari uccidono anche i figli della vittima o altre persone che stanno a cuore la vittima, o magari i suoi animali domestici. Quindi è qualcosa che noi conosciamo nella letteratura dei femminicidi. Perché lo fanno? Fanno questi gesti estremi e queste teatralità? Hanno una valenza simbolica da qualche parte. Cioè non si tratta solo dell'atto violento in sé, ma vogliono mantenere questo controllo fino all'ultimo e vogliono imporre il finale secondo la propria volontà, anche attraverso una distruzione totale. È questo che gli dà quest'ultimo valore di onnipotenza, diciamolo così.
0: Un altro aspetto, sì. La polizia ieri ha parlato di un evento non prevedibile perché l'uomo non aveva precedenti per reati violenti. Che cosa ne pensa e allora come prevedere quindi fenomeni di questo tipo?
1: Allora, la valutazione del rischio solitamente non la si fa guardando se c'è assenza di precedenti, cioè assenza di precedenti non significa assenza di rischio. Molti autori di femminicidio non hanno precedenti per reati violenti perché molto spesso si arriva al femminicidio e non hanno mai toccato fisicamente la donna prima o non in maniera che possa lasciare dei segni, quindi il fatto di guardare il passato giudiziario a mio avviso non è sufficiente. Bisogna sempre osservare il comportamento, se c'è stata un'escalation, se ci sono dei fattori di rischi. Qui ha comprato negli ultimi tempi, da quello che ho capito, una pistola, dell'esplosivo. Ecco, la vera domanda non è se ci fossero dei segnali, la vera domanda è se il sistema fosse in grado di riconoscerli e interpretarli correttamente. Perché sappiamo che molti femminicidi sono preceduti da segnali di rischio riconoscibili, ma la vera sfida è fare in sì che tutti i professionisti coinvolti siano preparati a leggerli, a valutarli correttamente.
0: E secondo lei questa capacità al momento non è sufficiente?
1: No, perché io vedo un sistema che classifica male le situazioni, cioè si confonde ancora molto spesso, ma non solo nei tribunali, ancora prima il concetto di violenza e di conflitto, cioè una grande discrepanza di potere. Si pensa spesso che una separazione conflittuale la si confonde con un controllo coercitivo e quindi quando si ha una classificazione sbagliata di tutti questi fenomeni si hanno anche delle decisioni sbagliate. Secondo me la vera prevenzione è che tutti gli attori coinvolti nella violenza domestica, che sia i giudici, i magistrati, i periti, gli avvocati, la polizia, gli operatori dei servizi di protezione, gli psicologi forensi, tutti devono essere preparati nella stessa maniera per riconoscere queste dinamiche sul nascere.
0: Ecco, fatto salvo quello che ha detto ieri i sindacati di polizia, la polizia insomma ha chiesto un aumento degli effettivi, ma anche una strategia coerente contro i femminicidi, è una richiesta legittima, che va nel senso che diceva lei anche.
1: Sì, la polizia è fondamentale, ma la prevenzione secondo me inizia molto prima, appunto come ho detto, nella formazione di tutte le persone coinvolte, perché altrimenti non è che la polizia può sempre fare tutto e se bisogna sempre additare la polizia oppure richiedere alla polizia. Questo è giusto che ci sia un rafforzamento, ma anche un rafforzamento di tutto il sistema giudiziario, di tutte le persone che lavorano nel sistema giudiziario.
0: Possiamo dire però in generale che sul tema del femminicidio il dibattito ormai è lanciato, soprattutto in quest'anno se ne è sentito parlare molto, la politica si sta muovendo con sempre maggior decisione, insomma la Svizzera si sta scuotendo abbastanza.
1: Sì, secondo me adesso la Svizzera si sta muovendo, il dibattito è finalmente aperto, spero che i tempi, come detto prima, siano contenuti, che non abbiamo dibattito 18 anni come per lo stalking o altre mozioni. Un paio di settimane fa è stata presentata una mozione per introdurre il controllo coercitivo nel diritto svizzero. Secondo me è un passo importante perché riconosce che la violenza domestica non è fatta solo di aggressioni fisiche, ma anche di violenza psicologica, quindi controllo, di paura e di dominio.
0: Un'ultima domanda, se posso chiederle una cosa, interpello la donna più che la criminologa, questo ennesimo episodio c'è qualcosa insomma che l'ha colpita personalmente, cosa vuole aggiungere?
1: Ma prima di tutto per me da qualche parte è sempre difficile separare le due cose, cioè come donna provo ogni volta, e lo dico con grande autenticità, provo dolore e rabbia ogni volta che una vita viene spezzata in questo modo, e non riesco a vedere solo l'ultimo atto, vedo tutto quello che spesso lo precede, i segnali, le richieste d'aiuto, le decisioni sbagliate magari dei pretori, le occasioni perse. Ed è questo che mi spinge a continuare a lavorare perché il sistema impari a riconoscere queste dinamiche prima che succedano questi fatti atroci.
0: Allora, grazie per essere stata con noi questa sera, le auguro una buona serata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E questa era Roberta Schaller, criminologa esperta di violenze di genere. Con lei chiudiamo questa edizione di 6 di sera, curata in collaborazione con Nicola Lyon, da nome nostro e di tutta la redazione. Una buona serata.

0: Brel Embolo. John Mansambi. Granit Xhaka.
1: L'accoglienza dei tantissimi tifosi rossocrociati che si sono recati in Turbine in Plaza a Zurigo a ricevere la nazionale svizzera di ritorno da Kansas City. Volti sereni ma anche evidentemente ancora abbattuti per l'uscita di scena contro l'Argentina. Prossimo appuntamento per la nostra nazionale fissato il 26 settembre in Macedonia del Nord per la gara inaugurale della Lega B di Nations League. Questa sera invece avremo il nome della prima finalista del mondiale. Dalle 21 a Dallas si affronteranno Francia e Spagna, i vice campioni del mondo contro i campioni d'Europa in carica. Iberici che in rosa hanno un giocatore da cui ci si aspettava tantissimo, ma che sin qui ha messo a referto una sola rete e proprio ieri ha compiuto 19 anni.
2: Ovviamente es ganar a Francia, estamos todos juntos hasta el 19 y vamos por ellos.
3: Il più bel regalo sarebbe battere la Francia alla vigilia della semifinale mondiale, e questo il desiderio espresso davanti ai suoi compagni a poche ore dallo storico impegno. Lamine Yamal ha festeggiato il suo compleanno con due candeline su una fetta di torta, eppure il suo status di volto del calcio mondiale gli permetterebbe ben altro. A 19 anni la star del Barcellona è già diventato qualcosa di ancora diverso, un'icona popolare che travalica i confini del calcio, un fenomeno mediatico e culturale che la Spagna non vedeva da tempo.
4: ¿A dónde voy el momento antes de un gran momento? A casa. Vuelvo a Rocafonda. A Mataró. Donde todo empezó.
3: Oggi il suo volto è ovunque, campagne pubblicitarie, sponsor internazionali, social network e grandi eventi. Secondo Forbes, negli ultimi 12 mesi, Yamal ha guadagnato oltre 40 milioni di dollari tra stipendio e sponsorizzazioni, numeri da superstar mondiale, forse senza precedenti per un giocatore di calcio così giovane. Ancora di più in Spagna, dove molti osservatori si spingono a dire che nessun calciatore della nuova generazione abbia raggiunto una simile forza mediatica. Il confronto oggi viene oramai fatto con due autentici simboli dello sport spagnolo, Nadal e Gasol, fenomeni che hanno segnato un'epoca costruendo la loro fama nel corso degli anni con vittorie e successi straordinari. Yamal invece è arrivato ad un livello di notorietà simile quando la sua carriera è ancora agli inizi. Questo stesso mondiale lo dimostra. Finora il suo rendimento è stato buono ma non eccezionale, certamente non all'altezza delle aspettative che accompagnano ogni sua partita. Eppure la sua popolarità non ne ha risentito, anzi continua a crescere. È come se il personaggio fosse già diventato più grande del giocatore.
2: Da dove voy a encontrar mi fuerza?
3: Negli ultimi anni non sono mancate nemmeno le critiche per alcuni suoi atteggiamenti fuori dal campo, considerati poco maturi. Oggi invece colpisce la serenità mostrata nelle ultime settimane, parole misurate e profilo basso, come nel caso delle frasi ritenute razziste dell'ex premier spagnolo Rajoy, secondo cui nella nazionale francese non giocano francesi. Il calcio serve ad integrare e non ci sono esempi migliori di Francia e Spagna. Questa è la sua risposta. Sponsor, social e mercato, insomma, lo hanno già incoronato. Il calcio però chiede sempre un ultimo esame, ad iniziare da una semifinale mondiale contro la Francia.
1: Servizio di Giordano De Lucia, la decima tappa del Tour de France con un arrivo all'Aiglon contenente 7 Gran Premi della montagna, ha visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria e ha fatto il buco tra sé e Jonas Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo ora di 3 minuti e 36. Chiudiamo con il tennis. A Gstaad, Jerome Kim ha vinto il derby elvetico con Dylan Dietrich imponendosi in 3-7. In campo ora c'è Stan Wawrinka opposto alla portoghese Faria.
5: Buonasera e buon viaggio. Ci sono code a tratti, diverse chiusure delle gallerie sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso. Ancora sulla 2, code tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. A Lugano si deve pazientare su Via Besso verso il centro. Code anche tra Sant'Antonino e Contone. Nelle Centovalli la strada tra Intragna e Golino è chiusa a causa di un incidente. Nella Svizzera centrale ci sono code sulla A2 in direzione nord tra Erghisville e Rothenburg a causa di un incidente. I tempi di percorrenza sono di circa un'ora. La circolazione è deviata sull'Axenstrasse per chi circola dal San Gottardo in direzione nord. Da Bienne, Mare Boldini.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Grandinata a Coira, fenomeno insolito, non accadeva da almeno 10 anni. Per la prima volta, un'istituzione sanitaria candidata a ricevere il Prix Montagne. Buonasera da Roberto Scolla. Dopo una lunga attesa, ieri sera, come oggi, la pioggia è arrivata a Coira e nelle immediate vicinanze della capitale grigione. Il temporale, durato una decina di minuti ieri, è stato però accompagnato da una violenta grandinata. Alcuni chicchi avevano addirittura le dimensioni di una moneta da 5 franchi. Per raccontarci che cosa è successo, mi ha raggiunto in studio Luca Beti, che ha percepito l'improvviso maltempo sulla propria pelle. Dove eri, Luca, ieri quando è iniziata la grandinata?
2: Stavo tornando a casa, è successo tutto molto in fretta. Poco prima delle 7 il cielo sopra Brambruesch, la montagna di fronte a Coira, ha iniziato a oscurarsi. Poi ho sentito alcuni colpi sordi, inizialmente isolati. All'inizio non capivo che cosa stesse succedendo, poi mi sono accorto che erano chicchi di grandine ed erano davvero grossi. Alcuni, come hai detto tu, erano di dimensioni pari a una moneta da 2 o 5 franchi. Nel giro di poco tempo sono diventati sempre più numerosi e la grandinata si è fatta molto intensa. Il fenomeno è piuttosto insolito nella regione, come mi ha spiegato Cecilia Moretti, meteorologa di Meteo Svizzera.
3: Verso le 19 di ieri una supercella si è abbattuta nella zona di Coira con anche grandine che dai nostri dati ha raggiunto 2 fino a 3 centimetri di diametro. Per un temporale di questa entità e per la regione possiamo identificare un periodo di ritorno di circa 10 fino a 30 anni, quindi comunque piuttosto insolito.
1: La grandinata è durata una decina di minuti, forse anche meno, ma con chicchi di quelle dimensioni.

0: emozioni si pensa subito ai danni che potrebbero causare. È quello che hai pensato anche tu, Luca.
1: Sì, infatti a un automobilista che stava assistendo come me alla grandinata ho subito consigliato di spostare la macchina, di parcheggiarla al riparo. Lui mi ha però risposto che aveva una buona assicurazione. Quando la grandinata e il temporale sono finiti, sono andato a controllare. Devo dire che, almeno a prima vista, non ho notato danni alla carrozzeria e a quanto pare le conseguenze della grandine sono state davvero di poca entità. Me lo ha confermato Jan Hartmann, sostituto direttore dell'assicurazione fabbricati dei Grigioni.
2: Stand jetzt sieht es nicht schlimm aus, es sind ganz wenige Schadenmeldungen eingegangen.
1: L'ho interpellato questa mattina e mi ha informato che l'assicurazione fabbricati dei Grigioni ha ricevuto poche segnalazioni di danni, una ventina in tutto. Danni che riguardano soprattutto tapparelle e tende parasole. Certo, non sono ancora i dati definitivi, si può però già dire che le conseguenze sono piuttosto limitate, anche perché, come mi ricordava Hartmann, la grandinata è durata davvero poco.
0: Una candidatura particolare, molto particolare. Per la prima volta dalla sua fondazione nel 2011, la giuria del Prix Montagne ha scelto quale candidato a ricevere il riconoscimento un'istituzione sanitaria. Si tratta del CSB, il Center da Sandà in Giadina Bassa di Scuol. Come si è arrivati a questa scelta ce lo spiega Nadine Felix, membro della giuria del Prix Montagne e della direzione dell'aiuto svizzero alla montagna.
3: Der Prix Montagne zeichnet Projekte aus, die Wertschöpfung schaffen und die Zukunftsfähigkeit von Bergregionen stärken.
4: Il Prix Montagne onora progetti che creano valore aggiunto, che rafforzano la sostenibilità e la capacità di affrontare il futuro delle regioni di montagna. Il CSEB si è proposto, come hanno fatto altri, e così abbiamo scoperto questo progetto.
3: So sind wir auf dieses Projekt gestoßen.
0: E quali sono state le caratteristiche di questo progetto a farvi decidere di proporlo quale candidato?
3: Ja, wir zeichnen auch innovative Projekte aus, aber eben auch Projekte, die Leuchtturmprojekte sind, die einen Modellcharakter haben.
4: Noi premiamo progetti innovativi, ma non solo, anche quelli che hanno una funzione di faro, che sono dei modelli, degli esempi da seguire per altre regioni. Per questo abbiamo nominato il Centro Sanitario Basso Engadinese, perché lì l'offerta sanitaria è pensata come un insieme di proposte invece di singole offerte staccate le une dalle altre. Lì è tutto integrato e utile alle persone. Anche economicamente è un fattore importante per la regione, perché è efficiente e sostenibile. Questa idea di rete sanitaria integrata fa del CSB un modello che gli valsa la candidatura.
3: Modellprojekt zu einem Leuchtturmprojekt und das hat auch die Nominierung für den Prix Montagne verdient.
0: In effetti il Center da Sandà, Basso Engadinese, ha un notevole impatto sulla regione, visto che complessivamente vi lavorano poco meno di 500 persone e che genera un valore aggiunto lordo di circa 37 milioni di franchi all'anno. E a proposito del Prix Montagne, va segnalato che dalla sua istituzione, nel 2011, del centinaio di progetti nominati, ben 35 provenivano dai Grigioni, che ne hanno fatto il cantone che ha avuto più nomination. Di queste, ben 9, circa un quarto dunque, hanno vinto nelle categorie premi principali e premi del pubblico. Tenuto conto di questi numeri, è immaginabile, chiediamo ancora a Nadine Felix, della giuria del Prix Montagne, che il CSB sia sulla buona strada per vincere quest'anno.
3: Alle 6 nominierten, und da möchte ich auch nochmals darauf hinweisen, dass die 6 nominierten sind jetzt bekannt, auf der Webseite auch aufgeschaltet.
4: Tutti i 6 progetti nominati, che si possono trovare pubblicati sulle pagine internet del Prix Montagne, hanno il potenziale per essere premiati. Tutti hanno il loro carattere specifico e meritato la candidatura. Di più non posso dire.
3: Alle haben ihren einzigartigen Charakter, alle haben die Auszeichnung verdient. So viel kann ich dazu sagen, nicht mehr.
0: In conclusione segnaliamo che tra i 6 progetti scelti quest'anno dalla giuria, dai Grigioni, più precisamente da Poschiavo, proviene anche un'altra candidatura, Dolce Perla Gioielli, un'azienda con 10 collaboratori, 2 filiali e uno shop online. Per oggi è tutto, buona serata, a domani.
5: Buonasera, ben arrivati, ben trovati, le 19 e vediamo un po' ai 7 minuti, in questo momento ben trovati da Loriana Sertoni con voi. questa sera in questo salotto serale, pronto per essere vissuto insieme anche tramite i vostri numeri, il vostro numero di WhatsApp, lo 076 321 1113. Allora, io direi di cominciare così. Ci sono cose che hanno un prezzo e poi ci sono cose che almeno in teoria non dovrebbero averlo, ovvero un dinosauro, un'eclissi, una barriera corallina, il fresco durante una giornata torrida e persino un cane che diventa testimone di nozze. Allora, io questa sera vi porto in un viaggio dove il vero protagonista, sapete cos'è? È una domanda: ma quanto vale davvero ciò che per qualcuno è semplicemente inestimabile? Intanto apriamo con Paul McCartney e Hope of Deliverance. Ben arrivati.

0: Michael Balzari, in arte Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, è nato come cornettista jazz. Un amore di gioventù tornato ad affacciarsi di recente e sfociato nella pubblicazione di un album con alcuni dei migliori musicisti jazz in circolazione. Bourbon Street esplora territori di confine anche con il progetto del trio Guano Padano, che ospita niente meno che Enrico Rava, o quello dei marocchini newyorkesi Saag Nawa, che nel nuovo disco hanno invitato musicisti jazz di spicco, o ancora il sestetto libanese di rock elettronico sperimentale Sanam, che torna con un nuovo lavoro. Jazz? Jazz, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 14:30.
1: Rete 2.

la stai? Umberto Tozzi. Una volta il lusso era trovare ristoranti migliori, oggi con il caldo che aumenta anno dopo anno sempre di più, il vero lusso è trovare l'ombra, sinceramente, perché insomma pensate come cambiano le priorità, no? Perché oggi una città realizza una mappa dei luoghi freschi. Parliamo di Lugano e di una mappa interattiva dei luoghi belli freschi, parchi, biblioteche, musei, piscine. Fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una curiosità, oggi è davvero quasi un servizio pubblico. Il cambiamento climatico cambia davvero anche il nostro così modo di viverla la città. Una piattaforma digitale, andiamo a Lugano per trovare fresco in città, mappati parchi, piscine, musei. A giugno è stato eguagliato primato di 14 giorni tropicali consecutivi, quindi insomma fa caldo e ce ne siamo accorti benissimo. Tra i luoghi freschi indicati dalla mappa c'è anche Lido, naturalmente una delle mete preferite da chi cerca un po' di refrigerio in città, e la città di Lugano ha lanciato questa appunto nuova mappa interattiva, ne avrete penso sentito parlare, in mappa degli spazi freschi, piattaforma che permette proprio di individuare i luoghi pubblici dove trovare refrigerio durante le giornate più calde. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale tramite un comunicato, pensate che insomma la temperatura in piazza Riforma e dintorni negli scorsi giorni aveva di gran lunga superato i 30 gradi, non solo in piazza Riforma, un po' dappertutto insomma. Io l'altro giorno ho letto 37,5 gradi, mentre ero in automobile quasi 38. La mappa è disponibile sul sito della città, rappresenta una risposta concreta alle ondate di calore che sono sempre più frequenti, e appunto le temperature registrate nelle ultime settimane hanno confermato questa tendenza ormai evidente. So che voi, molti di voi ci scrivono dalla frescura delle valli, delle montagne, dove si trova davvero un po' di refrigerio, cioè l'arietta fresca almeno la sera si sta bene. Allora, 30 luoghi per trovare fresco. La prima fase del progetto comprende una trentina di spazi distribuiti sul territorio comunale, tra questi figurano parchi urbani, piscine, musei, biblioteche, tutti luoghi accessibili naturalmente al pubblico e offrono condizioni ambientali favorevoli durante il periodo, questo periodo di forte caldo. È un'iniziativa che si ispira a esperienze già adottate in altre città europee come Bologna, Valencia, Barcellona, Ginevra, Losanna. Obiettivo, è valorizzare infrastrutture già presenti e renderle facilmente accessibili attraverso strumenti digitali. La cartina che è stata pubblicata presenta una prima mappatura e poi il progetto prossimamente sarà ampliato con nuove località e funzionalità dedicate, perché la città intende coinvolgere attivamente tutta la popolazione raccogliendo anche segnalazioni e suggerimenti. Intanto è già partito Jungle, questo collettivo di 7 elementi da Londra, questo è il nuovo singolo e si intitola The Wave.

Alexa con un grande successo degli anni 90, Donna. Intanto siamo andati a cercare un po' di fresco a Lugano con la mappa del fresco. Parlando di cambiamento climatico, c'è qualcuno che ogni giorno prova letteralmente a riparare il pianeta. Ve ne parlo fra poco, una bella storia questa.

Marius Bear con Highway Well e allora Wall. E allora noi adesso andiamo a raccontare, io vi racconto una bella storia. Noi siamo abituati a sentire parlare di persone che costruiscono case, ponti o strade, ma avete mai sentito parlare di qualcuno che costruisce un mare? È la storia di una donna del Kenya che tutti ormai chiamano Mamma Corallo. Ha un nome davvero particolare da pronunciare, non ci provo. Ma sapete perché la chiamano Mamma Corallo? Perché lei ogni giorno si mette la muta, prende le bombole, si immerge nell'Oceano Indiano per fare una cosa incredibile, per ricostruire le barriere coralline. Pensateci un attimo. Lei da bambina nuotava in mezzo ai coralli coloratissimi e migliaia di pesci, un mondo magico. Poi anno dopo anno lei ha visto quel paesaggio spegnersi, i coralli hanno perso colore, molte specie sono scomparse e quello che sembrava un giardino sottomarino fantastico è diventato sempre più povero. E molti avrebbero detto, sì, è colpa del cambiamento climatico, dell'inquinamento, ma io cosa posso farci? Lei invece ha deciso che stare a guardare non era un'opzione. E quindi oggi guida una squadra di 40 persone e il loro lavoro qual è? È quasi quello di un giardiniere, no? Solo che invece di piantare fiori loro piantano coralli. Loro installano strutture sul fondale, vi montano piccoli frammenti di corallo ancora vivi. Con il tempo quei frammenti crescono, si moltiplicano e diventano una nuova barriera corallina. È come prendere un rametto di una pianta, no? E far nascere un intero bosco, solo che tutto questo avviene sott'acqua. Quando sentiamo parlare di barriere coralline, pensiamo subito a cosa? Pensiamo ai pesci tropicali, alle immersioni, alle vacanze. In realtà i coralli fanno molto di più. Sono come le fondamenta di una città. Loro ospitano circa un quarto delle specie marine. Loro proteggono le coste dalle onde, permettono a milioni di persone di vivere di pesca. E ovviamente cosa succede quando muore una barriera corallina? Non spariscono soltanto dei colori meravigliosi, ma si indebolisce tutto un intero ecosistema. Però c'è una cosa che mi ha colpito più di altre, che questa donna continua a fare l'insegnante, mamma di 6 figlie, nel tempo libero salva il mare. Non è una supereroina, è una persona normale che ha deciso di fare qualcosa davvero di straordinario. E allora io vi chiedo una cosa, ma se vi dicessero che avete il potere di riparare una piccola parte del mondo, voi cosa scegliereste? Una spiaggia, un bosco, un fiume? Oppure il quartiere, la città dove vivete?

Ai, questo è Michel Teló, ai Seutepego, oh, ce la posso fare. Allora, intanto fra poco leggo un paio di messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp, lo 076-321-1113. Allora, in Kenya, no, c'è questa donna che tutti chiamano Mamma Corallo, qualcuno dice eroina, beh, lei ogni mattina si immerge nell'oceano, abbiamo detto, per fare una cosa incredibile, piantare nuovi coralli uno dopo l'altro per ricostruire una barriera corallina che l'ambiente, il cambiamento climatico sta distruggendo. Che dire, viviamo in un mondo, in un momento in cui spesso pensiamo che i problemi magari siano troppo grandi perché una sola persona possa fare la differenza. Lei dimostra il contrario, no? Un corallo alla volta, naturalmente. Intanto c'è Levante con Alta Boy e Vertigine.

Joel con Uptown Girl. Allora, c'è anche chi invece della natura attribuisce un valore enorme al passato, e parleremo anche di questo. Nel frattempo ci sono i pinguini tattici nucleari.

i pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento. Allora, io vi ho fatto questa domanda, no? Se vi dicessero che avete il potere di riparare così una piccola parte del mondo, cosa scegliereste? Una spiaggia, un bosco, un fiume? Oppure la città dove vivete? Buonasera, io sceglierei i boschi. Ogni volta che vado a camminare trovo bottiglie, lattine, plastica. Beh, insomma, sì, la natura ci regala tanto e noi spesso la ripaghiamo davvero male. Poi qualcuno dice: io riparerei i fiumi perché da bambino ci pescavo con mio nonno. Bello, oggi in certi punti fanno quasi tristezza. Io sistemerei il posto dove vivo: più alberi, meno cemento, come diceva una canzone di Celentano. Allora, posso essere egoista? Io riparerei il rapporto tra le persone. Mi sembra che oggi ci sia tanta rabbia e poca voglia di ascoltarsi. Bene, grazie, grazie mille dei vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Ce n'è ancora qualcuno, adesso li vado a prendere. Buonasera anche a Marion, anche a L'Albi. Buonasera Aldo, ciao carissima Loriana, parlavi di coralli, ho trovato questa foto che ho fatto il mese scorso a Sharm el Sheikh, una foto, ti auguro buon lavoro, grazie, una bella serata, una foto bellissima, siamo nel Mar Rosso e beh, questi coralli sono vivi e belli, grazie mille Aldo. Ciao cara, io salverei gli animali, grazie Vilma, buonasera a tutti, e poi quando essi sono in salvo salverei il pianeta. Fare in modo che chiunque maltratti gli animali e pianeta si disintegri. Grazie mille Vilma per questo bel messaggio. E intanto ci ascoltiamo anche Beautiful South con Everybody's Talking. Poi durante la serata di Effetto Sera, tante notizie ancora curiose. Dobbiamo viaggiare un po' dappertutto.

Beautiful South con Everybody's Talking. Allora, qualcuno scrive: se potessi riempirei di acqua dissalata l'occhio del deserto per creare un microclima capace di far vivere oltre 2 milioni di persone con agricoltura, eccetera, eccetera. Grazie mille Salvatore, grazie. Grazie a voi, a tutti i vostri messaggi che stanno arrivando. Mi piace leggere i vostri messaggi perché in fondo non c'è una risposta giusta o sbagliata, no? C'è chi dice salverei prima gli animali, poi il pianeta, ma forse le due cose non si possono nemmeno separare. Se salviamo il pianeta, salviamo anche gli animali. Se proteggiamo gli animali, stiamo già proteggendo, prendendoci cura del pianeta. Qualcuno mi ha mandato, anzi un paio di voi mi avete mandato delle foto dei coralli, immagini bellissime, piene di colori. Pensate che sotto quelle forme così delicate vive circa un quarto di tutte le specie marine del mondo, e sono come delle città sommerse, no? Quando stanno bene, il mare è pieno di vita, e quando muoiono non perdiamo solo un paesaggio spettacolare, ma come detto prima perdiamo un intero ecosistema. Allora, forse la storia di Mamma Corallo ci lascia proprio questo insegnamento, no? Non possiamo risolvere ovviamente tutti i problemi del mondo, però possiamo scegliere di prenderci cura di un pezzettino. Quindi c'è chi ha scelto il mare, qualcuno sceglie il bosco, un cane abbandonato, un fiume, un giardino, o semplicemente di non buttare una bottiglia per terra, e il mondo probabilmente, beh, non cambia con un gesto enorme, cambia quando milioni di persone, lo sappiamo, no, fanno ogni giorno un piccolo gesto d'amore. Quindi è bello sapere che ascoltando i vostri messaggi, di persone così ce ne sono davvero davvero tante. Grazie, continuate a scrivere, il numero è quello 076 321 1113. Oh, chiacchiera, qui un'altra ora è passata perché sono le 19:56, fra pochi secondi c'è Max Pezzali con Lo Strano Percorso e poi l'informazione delle 20:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: Studio Fabiano Rizzi. La nazionale svizzera di calcio, reduce dai campionati del mondo, al rientro dagli Stati Uniti questa mattina si è concessa un bagno di folla alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff rossocrociati hanno scelto l'incontro con i tifosi in una piazza anziché all'aeroporto, questo per consentire al maggior numero possibile di persone di vedere da vicino i propri beniamini. Anche Google finisce nel mirino della Comco. La Commissione federale della concorrenza ha aperto un'inchiesta per verificare se vi sia una restrizione illecita sugli apparecchi Android, che in Svizzera impostano Google come motore di ricerca predefinito. Negli altri paesi europei, invece, l'utente deve scegliere quale preferisce al momento della configurazione iniziale del cellulare. Questa opzione era presente anche in Svizzera, ma Google recentemente l'ha rimossa. Incidente sul lavoro verso le 4 del pomeriggio a Bellinzona, dove un operaio è caduto ferendosi in un cantiere di Via delle Semine. L'uomo, la cui vita, secondo quanto riportato da Rescue Media, non dovrebbe essere in pericolo, è stato fatto scendere dalla palazzina in costruzione tramite un'autoscala dei pompieri. Il progetto Ticino 2020 appartiene al passato, pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni. Il progetto è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali e dalla riforma della piattaforma Dialogo Cantone-Comuni nasce però la nuova Conferenza di cooperazione interistituzionale, con l'obiettivo di passare da una logica di semplice consultazione a una reale collaborazione nella definizione delle soluzioni. Sono almeno 6 le vittime dell'incendio scoppiato questa mattina nella Torre Ossi di Bruxelles. Il ritrovamento dei loro corpi in un ascensore del complesso residenziale al centro della capitale belga è stato annunciato dalla Procura del Lavoro, precisando che si tratta di vittime del lavoro, la cui identificazione è attualmente in corso. La Francia celebra oggi la sua festa nazionale a Parigi. Il presidente Macron ha assistito alla tradizionale parata militare del 14 luglio sugli Champs-Élysées, dove hanno sfilato 6.700 soldati e centinaia di mezzi, mai così tanti. Nella tribuna d'onore il presidente ucraino Zelensky ha applaudito al suo arrivo, così come 24 capi di Stato o di governo europei, tra cui il tedesco Merz, il britannico Starmer e il polacco Tusk, a sfilare anche 500 soldati appartenenti ai contingenti di 35 paesi.

0: Previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Sotto gli 800 metri di quota resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e sul nord dell'Altipiano.
1: Buonasera, ben ritrovati. Questa è Effetto Sera con me, con Sertoni, Loriana. E voi che ci state scrivendo allo 076 321 1113, mandandoci delle belle fotografie, facendo delle belle riflessioni su quello che è la natura, il nostro pianeta, insomma, su come possiamo preservarla. Allora, grazie Lorenza che ci manda un bellissimo video di un picnic serale sul Monte Generoso. I campanacci delle mucche in sottofondo, rete 1 e 22 gradi, però non è male, eh. Salverei tutto il mondo, scrive Lorenza, ma credo sia impossibile. Mi accontento di sentire le belle storie come quelle di mamma Corallo. Grazie Lorenza, sì, davvero una bella storia quella di mamma Corallo, che appunto ci lascia, come detto, proprio questo insegnamento, no? Non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, ma possiamo scegliere di prenderci cura di un pezzettino di mondo, ognuno, insomma, ognuno di noi. C'è Blondie con Maria che apre questa nuova ora insieme.

fa così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura, pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più

e Tiziano Ferro con Feeling. Allora, dopo i coralli c'è anche chi invece della natura attribuisce un valore enorme al passato. Dunque, se questa sera qualcuno vi chiedesse: ma tu cosa compreresti con qualcosa come 30 milioni di franchi? Che cosa comprereste? Che cosa pensereste? A un'isola privata? A una villa sul lago? Beh, una e forse 10 ville, perché sono tanti questi soldini. Ma c'è chi ha comperato qualcosa di molto prezioso, molto, molto, molto. Ve la racconto fra poco.

Allora, Capital Cities con Safe at Sound. Una notizia così, direi, abbastanza curiosa e anche simpatica, no? Allora vi ho fatto questa domanda: se aveste così tanti soldini, che cosa comprereste? Una barca, un'isola, una villa? Qualcuno potrebbe comprare anche un Tyrannosaurus Rex, eh? Lui si chiama Gus, è uno dei T-Rex più grandi e completi mai ritrovati. Pensate che lui è lungo 11 metri e mezzo, immaginatevelo, 11 metri e mezzo, alto quasi 4 metri, ha camminato sulla Terra 67 milioni di anni fa e adesso sta per essere battuto all'asta con una valutazione di circa più o meno 30 milioni di franchi. Ma attenzione, potrebbe essere venduto ad una cifra ancora più alta, perché la cifra di base parte da 30 milioni, poi non lo so a cosa può arrivare un T-Rex lungo 11 metri e mezzo e alto quasi 4. Ma pensate che sul suo cranio sono ancora visibili segni di un morso e di antichi combattimenti, come se questo dinosauro ci stesse ancora raccontando un po' la sua storia, ma milioni di anni dopo. E qui arriva il problema, però. I paleontologi non discutono il prezzo, quello che li preoccupa è un'altra cosa. Gus, questo è il nome di questo T-Rex, va all'asta e loro si preoccupano che possa finire nel salotto di qualche miliardario. Quindi dice: la scienza perderebbe un'occasione preziosissima. Perché lo mandano all'asta questo T-Rex? Perché un fossile così non serve solo per essere ammirato, ma può ancora raccontare molto agli studiosi: come viveva, come combatteva, come si è evoluto. E se finisce in una collezione privata, ovviamente anche i paleontologi dicono rischia di non poter più essere studiato e soprattutto di non essere più visto dal pubblico, e questo è peccato, no? È curioso, no? Più un reperto è prezioso, più diventa difficile che finisca in un museo, e invece forse dovrebbe essere il contrario, dovrebbe finire in un museo. Anche perché, diciamocelo, cioè io non so voi, immaginiamoci, ma avere un T-Rex in salotto, beh, certo, fa scena, però credo che per passare l'aspirapolvere sotto uno scheletro lungo 11 metri serva un bel po' di pazienza. Comunque, immaginate quando arrivano gli ospiti, vi faccio vedere il soggiorno, il divano, la TV è là in fondo e quello, ah sì, quello è il mio Tyrannosaurus Rex. Vabbè, insomma, allora, secondo voi un reperto del genere dovrebbe poter essere acquistato da un privato oppure dovrebbe finire obbligatoriamente in un museo dove tutti possano ammirarlo e gli scienziati possano continuare a studiarlo? E cosa ci ricorda Gus, questo Tyrannosaurus Rex gigante? Ci sono oggetti che hanno un prezzo, altri che hanno un valore, ma non sempre le due cose coincidono, perché 30 milioni di franchi sono tanti soldini, possono comprare uno scheletro, ma la conoscenza che quel dinosauro può ancora regalarci, quanto vale? Secondo me molto, molto, molto di più. Intanto è già partito Zucchero con uno dei suoi successi degli anni 80, questo qui.

Love Box, i nostri Love Box con Miracle. Allora, uno scheletro di Tyrannosaurus Rex che è andato all'asta, cioè andrà all'asta, scusate, non è andato, per con la base di partenza di 30 milioni di franchi. Poi, insomma, pensiamoci, un animale vissuto 67 milioni di anni fa oggi vale più di tanti, tanti, tantissimi palazzi. C'è poi un'altra cosa però che non possiamo comprare, eh? Voi, se aveste tutti questi soldini, comprereste un dinosauro? Lo lascereste in un museo perché tutti possano vederlo? Ma appunto c'è qualcosa che è quella non si può comprare assolutamente, ed è il cielo. Quindi poi andremo a parlare di una notizia davvero curiosa. L'anno prossimo ci sarà un'eclissi totale di sole, tutti la vedremo più o meno, eh.

c'è una cosa che non si può comprare, quella è il cielo, assolutamente no. L'anno prossimo ci sarà appunto un'eclissi di sole, la vedremo tutti più o meno, ma c'è chi ha pensato di trasformare questo spettacolo gratuito della natura in un'esperienza cara, carissima, parliamo proprio di soldi, jet privato, suite presidenziale, chef personale, tutto per che cosa? Tutto per guardare il sole sparire dietro alla luna. Ma voi quanto spendereste per guardare il sole? No, non per comprarlo, per guardarlo, perché praticamente ci sono degli spettacoli che secondo me dovrebbero essere guardati e basta. Invece in questo caso davvero questa eclissi costa qualcosa come 200.000 franchi. Il 12 di agosto ci sarà uno degli spettacoli astronomici più belli del decennio, un'eclissi totale di sole, quando in pieno giorno il cielo si farà buio per qualche minuto. Fin qui tutto bene. Se non fosse che c'è un albergo dove alle Baleari che ha pensato, ma perché limitarsi a guardare un'eclissi quando si può guardarla spendendo qualche soldino? E allora non è un semplice viaggio, ti vengono a prendere a casa, voli con un jet privato, dormi in una suite presidenziale, hai l'autista sempre a disposizione e il giorno dell'eclissi sali su uno yacht privato con chef dedicato, occhialini certificati per osservare il sole in totale sicurezza. Insomma, se spendi tutti questi soldi, almeno speri che le nuvole abbiano il buon gusto di non presentarsi con i soldi che si è spesi. Allora, perché immaginate la scena, avete speso così tanti soldi e proprio in quel momento arriva una nuvoletta, credo che a quel punto il sole si sentirebbe in colpa, no? Vabbè. La cosa curiosa è che questo pacchetto è riservato a due sole prenotazioni, una per Maiorca e una per Minorca, quindi se avete tutti questi soldini che vi avanzano, forza, forza, fatevi sotto. Insomma, la verità è che il cielo ci offre gratuitamente uno degli spettacoli, a parte gli scherzi, ma comunque questa è una notizia vera, ma dicevamo, il cielo ci offre gratuitamente uno degli spettacoli più belli che esistano, ma noi esseri umani riusciamo davvero sempre a trasformarlo in un'esperienza di lusso. Ma se aveste tutti questi soldi, li usereste per guardare un'eclisse da uno yacht o preferireste fare il giro del mondo? In fondo questa notizia ci ricorda una cosa curiosa, no? L'eclissi durerà quanto? Un paio di minuti? Il ricordo probabilmente durerà tutta la vita. La domanda è: quei due minuti valgono davvero tutti quei soldini? Io nel dubbio credo che me la guarderei da una spiaggia con un paio di occhiali certificati e un panino, che lo spettacolo in fondo è esattamente lo stesso, La natura è la natura. Intanto con noi c'è George Michael con Kissing a Fool. Thank you.

La voglia di amare di Renato Zero. Allora, per fortuna è curioso, no? Il cielo offre lo spettacolo gratis, dicevamo prima, con questa eclisse noi troviamo sempre un modo per venderlo, ma per fortuna ci sono cose che continuano a essere gratuite, come ad esempio vogliamo mettere l'affetto di un animale. Una notizia curiosa, fra poco.

alzi la mano chi ha scelto il testimone di nozze con molta attenzione. Il miglior amico, il fratello, la sorella? Bene. In Ecuador qualcuno ha deciso di fare una scelta ancora più originale. Come testimone ha scelto il proprio amico peloso a quattro zampe. È successo davvero, una coppia si è sposata e la cagnolina, ma non è l'unica, ne ho sentite diverse, che si chiama Luna, è stata il testimone simbolico di questa cerimonia. Niente firma con la penna, ha lasciato l'impronta della sua zampina sul certificato di matrimonio. Beh, naturalmente quella zampina non ha alcun valore legale, però ha un enorme valore affettivo. E pensate che per l'occasione Luna indossava anche un vestitino di tulle rosa, ma la mamma della sposa inizialmente non era molto convinta, ha detto una frase che probabilmente tante mamme avrebbero detto: forse sarebbe meglio scegliere qualcuno che sappia cosa sta firmando. Però alla fine è stata proprio lei a cucire il vestitino di questa cagnolina. Allora, sappiate che in Ecuador da qualche mese sono già più di 50 le coppie che hanno scelto di avere il proprio cane o gatto anche come testimone simbolico delle nozze. È il segno di come gli animali oramai non siano più semplici animali domestici, sono veri e propri membri della famiglia. E pensate che in Ecuador ci sono quasi 7 milioni e mezzo di cani e gatti domestici, quasi il doppio dei bambini sotto i 12 anni. In effetti, se ci pensate, un cane è anche un testimone perfetto, perché arriva puntuale, non critica il vestito degli sposi, non litiga con i parenti e soprattutto non racconta in giro i pettegolezzi della festa. E poi diciamolo, quanti di noi conoscono persone che avrebbero fatto un testimone molto peggiore del proprio cane? Insomma, vabbè, comunque il cagnolino come testimone è davvero un'idea simpatica. Chissà quanti ci stanno pensando. Voi portereste il vostro cane o il vostro gatto al matrimonio? Magari non come testimone, ma almeno come, non so, invitato speciale. Comunque, al di là della simpatia, del sorriso, della curiosità, questa è una storia che racconta davvero qualcosa di bello, no? Racconta che gli animali non possono firmare un certificato, ovviamente non possono fare un discorso durante il ricevimento, certo, ma loro sanno esserci nei momenti importanti della nostra vita, no? E chi ha un animale lo sa, e forse è proprio per questo che sempre più persone li considerano davvero parte della famiglia, perché in fondo l'amore non ha bisogno di una firma, a volte basta una zampata data bene, messa bene, a posto. On my way to LA, questa è Phil

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: Studio Fabiano Rizzi. La nazionale svizzera di calcio, reduce dai campionati del mondo, al rientro dagli Stati Uniti questa mattina si è concessa un bagno di folla alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff hanno scelto l'incontro con i tifosi in una piazza anziché all'aeroporto. Questo per consentire al maggior numero possibile di persone di vedere da vicino i propri beniamini. Incidente letale della montagna ieri a Naters, nell'Alto Vallese, dove un escursionista di 70 anni è morto per le ferite riportate cadendo mentre con un compagno di camminata stava percorrendo un sentiero. Lo rende noto la polizia vallesana. L'uomo è stato soccorso ancora in vita da un elicottero di Erzermatt, ma è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Le acque del fiume Are hanno toccato questo pomeriggio un nuovo record di temperatura, 24,82 gradi. Lo riporta il sito web che monitora in diretta tutti i dati relativi al fiume. Il precedente picco di 24,13 gradi era stato toccato il 27 giugno. In quell'occasione era stato superato un record vecchio di quasi 4 anni. Il presidente statunitense Trump ha intimato al primo ministro israeliano Netanyahu di ritirare le sue truppe da Siria e Libano per evitare tensioni nella regione. Lo rende noto il quotidiano online Axios, citando fonti informate sulla telefonata intercorsa tra i due leader giovedì. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti in un bombardamento israeliano che ha colpito un posto di polizia nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti sanitarie che operano sotto l'autorità di Hamas. Lo scheletro di un tirannosauro scoperto nel 2021 negli Stati Uniti, lungo quasi 12 metri e alto 4, è stato battuto all'asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 50,1 milioni di dollari, 40 milioni e mezzo di franchi al cambio attuale. Lo scheletro, risalente a 67 milioni di anni fa e uno dei più completi scoperti finora, ha superato il precedente record di vendita di un fossile detenuto dai resti di uno stegosauro comprati nel 2024 per 44,6 milioni di dollari. Sport calcio a Dallas. Sono scese in campo da pochi minuti Spagna e Francia, che si giocheranno l'accesso alla finale dei mondiali nordamericani. Potete seguire la partita in diretta su RSI La 2 o in streaming sul nostro sito rsi.ch. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato e ancora caldo, con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Sotto gli 800 metri di quota, lo ricordo, resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e sul nord dell'Altipiano.
1: Ben ritrovati, ultima ora. In compagnia di Loriana Sertoni.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica al femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

The Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/

Allora, mille. Dunque, vi confesso una cosa, una volta bastava svegliarsi e dire, no? Ah, stanotte ho dormito bene, no? Oggi no. Prima di capire come stiamo, guardiamo cosa ci dice il nostro orologio. Sempre più persone, infatti, non so se siete tra quelli, usano gli smartwatch, no? Gli anelli intelligenti, le app che ogni mattina ci danno il voto sul sonno, no? Quanto abbiamo dormito, quanto sonno profondo abbiamo fatto, quante volte ci siamo girati nel letto, insomma, una volta il giudizio lo dava la mamma, no? Hai una faccia stanca. Oggi ce lo dà un algoritmo. E il problema è che uno studio ci dice una cosa molto curiosa, ovvero queste applicazioni a volte, invece di aiutarci a dormire, ci fanno dormire peggio. Perché? Se al mattino leggiamo un punteggio basso, magari poi ci convinciamo di essere distrutti, anche se 5 minuti prima ci sentivamo benissimo. È come quando qualcuno ci dice: no, guarda, hai una faccia stanchissima e fino a quel momento stavi bene. Poi improvvisamente ti senti stanco. Mamma mia, mi stanno dicendo tutti che ho una faccia stanca. Tra l'altro, questi dispositivi sono bravissimi a capire se stiamo dormendo oppure no, ma quando devono distinguere il sonno leggero, quello profondo, la fase REM, sbagliano molto più spesso di quanto immaginiamo. Pensate che due orologi diversi indossati dalla stessa persona nella stessa notte possono dare risultati completamente diversi. È uno studio che è stato fatto. E allora succede una cosa strana, no? Invece di rilassarci andiamo a letto con l'ansia di dover dormire bene, come se il sonno fosse una gara. Domani mattina devo prendere almeno 9 in sonno profondo, 10, 11, non basta il 6. Allora, gli esperti hanno addirittura inventato una parola nuova: ortosonia. È l'ossessione, pensate un po', di voler dormire alla perfezione, controllando continuamente i dati dell'app, e quindi poi non dormiamo, praticamente ci stressiamo per riuscire a rilassarci. Ecco, quindi c'è anche un esperimento curioso, alcuni studenti sono stati divisi in due gruppi. A un gruppo è stato detto: hai dormito benissimo. All'altro è stato detto: hai dormito male. In realtà era tutto inventato. E sapete cosa è successo? Quelli convinti di aver riposato bene hanno fatto risultati migliori nei test. Come dire, a volte conta quasi più quello che crediamo di quello che è successo davvero. E allora, non so, vi chiedo, vi è mai sentito di sentirvi riposati, poi guardare l'applicazione che vi dice: eh no, hai dormito male, e quindi cambiare completamente idea? Una ricerca simpatica, via, che ci ricorda che il sonno non è un esame da superare, nemmeno una gara, se ci svegliamo riposati, di buon umore, con la voglia di affrontare la giornata, forse quello è già il miglior voto possibile, anche se il nostro smartwatch ci dà soltanto un 3 come voto, ma noi non lo guardiamo. Intanto ci sono i Texas con Say What You Want.

Fiorella Mannoia con le parole perdute. Fra poco apriremo la finestra scricchiolante sul mistero. Un mistero che è affascinante questa sera. Direi che più che mistero è un luogo affascinante, perché ci sono luoghi che appena ne senti pronunciare il nome ti trasmettono una sensazione un po' strana da spiegare, non perché siano luoghi pericolosi, ma perché sembrano custodire qualcosa, una storia, un segreto, una leggenda o forse tutto. E vi porterò questa sera in uno di questi luoghi, una catena montuosa molto antica, nata centinaia di milioni di anni fa, ricoperta da foreste così fitte che ancora oggi, pensate, ci sono sentieri dove si può camminare per giorni senza incontrare nessuno. È inquietante. Montagne che hanno ispirato leggende, racconti popolari e superstizioni.

Ci sono luoghi che sembrano avere un'anima, posti dove il silenzio non è mai davvero silenzio e dove la natura riesce ad essere affascinante e inquietante allo stesso tempo. Uno di questi luoghi sono gli Appalachian Mountains negli Stati Uniti. Parliamo di una delle catene montuose più antiche del pianeta, nata centinaia di milioni di anni fa. Molto prima dell'uomo. Si estende per oltre 3.500 chilometri dal Canada fino all'Alabama, attraversando foreste immense, vallate a volte dalla nebbia, e sentieri dove si può camminare per giorni senza incontrare nessuno. Ed è proprio questo isolamento ad avere alimentato nel corso dei secoli un patrimonio incredibile di storie, superstizioni e leggende. Gli Appalachian Mountains, infatti, non sono famosi soltanto per i loro paesaggi, ma sono conosciuti anche come uno dei luoghi più misteriosi d'America. Le antiche popolazioni Cherokee consideravano alcune montagne sacre. Non erano luoghi da temere, ma da rispettare. Secondo le loro tradizioni, alcune aree custodivano una forza spirituale particolare e non andavano attraversate con leggerezza. Quando poi arrivarono i coloni europei, portarono con loro racconti di fantasmi, spiriti dei boschi e antiche superstizioni. Col passare del tempo, queste tradizioni si mescolarono a quelle dei nativi, dando vita ad un folklore unico, ancora oggi tramandato nelle comunità che vivono tra le montagne. Una delle credenze più diffuse dice che se ci si trova soli nel bosco e si sente qualcuno chiamare il proprio nome, è meglio non rispondere perché quella voce potrebbe non appartenere a una persona. È soltanto una leggenda, naturalmente, ma ancora oggi molti abitanti delle zone più isolate raccontano che di notte, nei boschi, è meglio non seguire richiami misteriosi. Un'altra superstizione invita a non fischiare mai dopo il tramonto. Il motivo? Secondo la tradizione, il fischio potrebbe attirare qualcosa o qualcuno che sarebbe meglio lasciare indisturbato. Nessuno sa da dove nacque questa credenza, ma è una delle più radicate nella cultura di questa zona. E poi ci sono le storie di strane figure intraviste tra gli alberi, di luci che compaiono nella nebbia e scompaiono pochi istanti dopo, di animali che sembrano comportarsi in modo insolito. Negli ultimi anni persino internet ha contribuito ad alimentare il mito con racconti di misteriosi cervi dagli occhi innaturalmente grandi o dai movimenti quasi umani. Nessuna prova, nessuna conferma scientifica, soltanto racconti che continuano però ad alimentare il fascino di queste montagne. Ma forse il vero mistero di questo luogo non ha nulla di soprannaturale. Chi lo conosce bene racconta che basta allontanarsi di pochi metri da un sentiero perché il bosco cambi completamente aspetto. Gli alberi sono così fitti da nascondere ogni punto di riferimento. La nebbia può comparire all'improvviso e il silenzio è talmente profondo da far perdere persino la percezione delle distanze. È un ambiente che mette alla prova anche gli escursionisti più esperti. E forse è proprio questa sensazione di smarrimento ad aver dato origine, nel corso dei secoli, a tante storie misteriose. C'è una frase molto famosa che circola tra gli abitanti di questi monti e che riassume perfettamente l'atmosfera di queste montagne. Dice così: «Se vieni su questi monti, cerca di non guardare fuori dalla finestra o di uscire quando il sole tramonta, e se vedi qualcosa di strano nel buio, fai finta di non averlo visto». È solo folklore, certo, ma forse è proprio questo il bello del mistero: non sapere mai dove finisca la realtà e dove inizi la leggenda.

Alicia e Pac Anderson con Can't Get Enough sulle frequenze di Rete 1 all'interno di Effetto Sera. A voi una buona serata, grazie per i vostri saluti freschi con questo caldo, mi scrive qualcuno. Beh dai, a quest'ora qualcuno mi aveva detto che dove si trovava, sulla vetta su una vetta da qualche parte con 22 gradi, e quindi insomma va bene, con 22 gradi ci sta, perché diciamo che le temperature di giorno superano i 30 gradi e fa abbastanza caldo. Intanto c'è anche Nino Buonocuore con un grande successo degli anni 80, ve lo ricordate questo qui?

della serie Un salto nel futuro. E allora facciamo un viaggio così fantascientifico, no, non è proprio fantascienza, perché in teoria il progetto dovrebbe essere sulla carta, poi in pratica, insomma, costruirlo penso che ci voglia un po'. Stiamo parlando di un tunnel sottomarino tra Sicilia e Tunisia, un progetto davvero molto molto grosso. Certo, vi immaginate, no, di salire su un treno in Sicilia senza prendere una nave o un aereo e arrivare direttamente in Tunisia? Sembra fantascienza, invece è un progetto che si sta studiando. L'idea è quella di costruire un gigantesco tunnel sottomarino lungo circa 140 km e a 300 metri di profondità sotto il canale di Sicilia, un'opera colossale, immaginiamocela, che potrebbe costare, ma non si contano i soldi, no? Ma per darvi un'idea, sarebbe uno dei tunnel sottomarini più lunghi e mai immaginati e collegherebbe fisicamente due continenti, l'Europa e l'Africa. Perché farlo? La domanda viene spontanea, ma perché spendere tutti questi soldini? Non solo per permettere alle persone di spostarsi più facilmente, ma anche per far viaggiare merci, energia e persino i dati di internet in modo più veloce e sicuro. Pensate che oggi sotto il mare passano già cavi elettrici, cavi in fibra ottica che poi trasportano energia e internet, e questo tunnel diventerebbe una specie di grande autostrada tra due continenti. Beh, naturalmente per ora si tratta ancora di uno studio di fattibilità, bisognerà prima capire se davvero è possibile realizzarlo, quanto tempo servirà, insomma l'investimento sarà sostenibile, ma poi diciamo è una cosa davvero che fa pensare al futuro, no? È interessante anche per un altro aspetto. Per anni si è parlato tanto del ponte sullo stretto di Messina, adesso c'è chi immagina qualcosa di ancora più ambizioso, un collegamento diretto tra Europa e Africa. Magari ci vorranno ancora molti anni, oppure il progetto resterà soltanto sulla carta, però è curioso pensare che quello che oggi sembra impossibile potrebbe diventare la normalità per le prossime generazioni. In fondo anche il tunnel della Manica che collega Francia e Inghilterra qualche decennio fa, se ci pensiamo, sembrava un sogno irrealizzabile, oggi invece tante persone lo attraversano ogni giorno, ma per il momento rimane lì, l'idea sospesa, poi chissà. Intanto un nuovo singolo di Brash, beh, nuovo, è uscito l'anno scorso, è nuovetto, Dai, che fai? Questo è il

Brash con Dai, che fai? Allora, intanto si sono fatte quasi le 22, le 21 e 56 minuti. Fra poco io vi devo salutare perché lascio lo spazio all'informazione e poi c'è la nostra Patrizia Cavallin con Legami. E la parola di oggi in Legami è something, qualcosa, e quindi faremo un bel viaggio insieme a lei. Noi ci risentiamo presto prestissimo, ma ve lo dico, domani sera. Sempre a partire dalle 19. A voi una bella serata, a presto!

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Fabiano Rizzi. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal comando centrale delle forze statunitensi. La stampa iraniana riferisce di esplosioni udite nel sud del paese. Intanto il Kuwait denuncia di aver subito nelle ultime ore attacchi iraniani che hanno danneggiato diverse strutture strategiche civili, colpite anche una nave della Marina Militare con il ferimento di 4 membri dell'equipaggio. Il presidente francese Macron ha presieduto una solenne cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attentato di Nizza del 14 luglio del 2016. 10 anni fa, sulla centrale Promenade des Anglais, un terrorista jihadista si era lanciato con un camion di 19 tonnellate sulla folla che aveva appena assistito ai fuochi d'artificio in occasione della festa nazionale francese. Nell'attentato morirono 86 persone, più di 400 i feriti. Il terrorista venne ucciso dalla polizia. Secondo la NASA, l'ente spaziale statunitense, il doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela ha provocato uno spostamento della superficie terrestre di 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. I dati sono stati raccolti da un satellite lanciato per monitorare con precisione millimetrica le deformazioni del suolo. Intanto Caracas ha aggiornato il bilancio delle vittime del sisma a 4.734 morti, 16.740 feriti e 17.907 persone rimaste senza un tetto. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe essere più vasta di quanto suggeriscano le cifre ufficiali. Lo sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo i dati ufficiali del paese africano, in 2 mesi in 5 province congolesi e nella confinante Uganda, la febbre emorragica ha contagiato 1.960 persone, uccidendone più di 700. Tuttavia, i modelli di cui dispone l'OMS suggeriscono che la portata dell'epidemia sia almeno da 2 a 4 volte superiore al numero di casi riscontrati. Dall'interno, incidente sul lavoro verso le 4 del pomeriggio a Bellinzona, dove un operaio è caduto ferendosi in un cantiere di Via delle Semine. L'uomo, la cui vita, secondo quanto riportato da Rischio Media, non dovrebbe essere in pericolo, è stato fatto scendere dalla palazzina in costruzione tramite un'autoscala dei pompieri. Lo zoo di Basilea ha soppresso un gorilla maschio castrato di 11 anni a causa delle gravi ferite subite durante uno scontro con il maschio dominante del branco. Il dorso argentato di 14 anni ha morso lo sfortunato rivale nella zona genitale, compromettendone gravemente le funzioni urinarie e spingendo i veterinari della struttura a ricorrere all'eutanasia dell'animale ferito. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Sotto gli 800 metri di quota resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e nel nord dell'Altipiano.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. È terminato il primo tempo della prima semifinale ai mondiali di calcio. A breve inizierà il secondo tra Francia e Spagna. Spagnoli avanti 1-0 grazie alla rete di Oyarzabal arrivata su calcio.

0: Calcio di rigore al 22esimo del primo tempo, appunto quando la Francia invece era dominante durante l'incontro. La Spagna invece ha colpito grazie appunto al fallo procuratosi da parte di Lamine Yamal, ha colpito con un calcio all'interno dell'area di rigore da parte di Lucas Digne e dunque ne è conseguito il rigore realizzato da Oyarzabal. Come dicevo, partita che potete seguire in diretta su RSL2, sta per ricominciare il secondo tempo. Prima di chiudere, un finale anche per quanto concerne il tennis. Il primo turno di Gstaad, erano tre gli svizzeri impegnati. Il derby elvetico l'ha vinto Jerome Kim 2-7-1 contro Dylan Dietrich, mentre ha già salutato al primo turno la competizione Stan Wawrinka, superato in 3 set dal portoghese Faria.
1: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
2: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
2: Legami.
3: Intrecci di note.

Johnny Mercer con Something Gotta Give, perché c'è sempre qualcosa che deve muoversi, cambiare, sbloccarsi. Johnny Mercer, uno dei più grandi parolieri americani del Novecento, ha scritto i più bei brani per le colonne sonore, come Moon River, e scrisse questa canzone, Something Gotta Give, per la colonna sonora del film Papà Gambalunga, con Fred Astaire e Leslie Caron, pensando ad una situazione molto particolare. Quando due persone si amano, qualcosa deve succedere per forza. Something gotta give. E infatti la nostra parola di oggi è proprio something, qualcosa. Bentornati da me, Patrizia Cavallin, per questa nuova puntata di Legami intrecci di note. Something, qualcosa. E c'è un'altra canzone, scritta originariamente per la scena finale di un film, La guerra dei Roses, con Michael Douglas e Kathleen Turner. Ma a Danny DeVito, regista e co-protagonista del film, non piacque. Il brano parla di una relazione finita, perché qualcosa è successo sulla via per il paradiso, quando tutto sembrava andar bene. E questo è Phil Collins con la sua Something Happened on the Way to Heaven.

Phil Collins con Something Happened on the Way to Heaven. Ancora c'è un something, qualcosa che ti spinge a scrivere ed interpretare una delle canzoni più famose dei Beatles, Something, anche se ancora oggi non sappiamo se ad ispirare questo capolavoro a George Harrison sia stata la moglie Patty Boyd o il suo periodo immerso nello studio sulla coscienza di Krishna e la sua devozione al signore Krishna. E Patty Boyd, sua moglie, ha poi raccontato: George scrisse una canzone intitolata Something, mi disse che l'aveva scritta per me, la trovai bellissima e si rivelò la canzone di maggior successo che avesse mai scritto. La versione preferita di George era quella di James Brown, la mia era la sua che mi suonava in cucina, ma in realtà a quel tempo la nostra relazione era già in crisi. Dopo un viaggio in India nel 1968, George era diventato ossessionato dalla meditazione e a volte era anche introverso e depresso. George Harrison, i Beatles, questa è Something.

Harrison, la voce, i Beatles con Something e poi ci sono Mark King, noto come l'uomo dal pollice d'oro, un bassista così bravo che alla fine degli anni Ottanta le sue mani furono assicurate per una fortuna e i Level 42 all'inizio non erano proprio convinti di Something About You perché pensavano che avesse un suono più commerciale, una produzione più patinata rispetto ai loro precedenti dischi più un jazz funk. E invece proprio Something About You divenne il loro primo e più grande successo in America. E con Something About You, questi sono i Level 42 di Mark King.

Level 42 e Something About You, il brano del successo in America per il gruppo. E c'è un'altra canzone che è diventata l'unico duetto padre-figlia ad aver mai raggiunto la vetta della classifica americana. E nelle classifiche del Regno Unito è stato il primo caso di una canzone padre-figlia al primo posto in classifica. Trattandosi di una canzone d'amore interpretata da un padre e una figlia, alcuni versi abbastanza imbarazzanti avrebbero potuto impedirle di diventare una numero uno. Tanto che uno dei dirigenti della casa discografica di Frank Sinatra temette il peggio e disse a Frank Sinatra di abbandonare questo progetto, ma Frank Sinatra non se ne preoccupò e divenne un successo, ovviamente. Frank Sinatra e Nancy Sinatra, questa è

Something stupid, qualcosa di stupido, dove il something stupid è rappresentato dal momento in cui tu dici al tuo lui lei ti amo, ma dall'altra parte nasce l'imbarazzo di una risposta che non è la stessa. E poi c'è un something qualcosa che si trasforma, nonostante la relazione sia finita, in qualcosa, something di assolutamente più grande. Cesare Cremonini scrisse il testo ispirandosi a un suo amico, Guido, che gli raccontava della sua fidanzata che lo aveva lasciato, definendola qualcosa di grande. Il titolo della prossima canzone fu scritto su un banco di scuola, trasformando un'esperienza personale in un inno di una generazione, perché in quel che resta di un amore c'è qualcosa di grande tra di noi che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Qualcosa di grande, sono il Luna Pop.

Etta James con Something Got a Hold on Me, quel qualcosa che ti prende e ti trascina in un qualcosa, la parola di questa puntata di Legami, qualcosa, something, di positivo, qualcosa mi ha preso, afferrato, mi sento così strana, ma sicuramente tutto questo è ok, deve essere amore, canta Etta James, e questo qualcosa, something, quel qualcosa, ha raggiunto altri artisti che con il campione di questo brano hanno consolidato il suo status di pietra miliare della musica. Campioni chiave includono il suo ritornello vocale in successi come quello di Avicii, Levels, e il brano Good Feeling, entrambi i quali hanno rinnovato l'interesse per questo capolavoro dopo la morte di Etta James avvenuta nel 2012.

Coffee Got Me Started con Mick Hucknall e Simply Red. Questo è stato il più grande successo dei Simply Red dal loro album di ritorno ad inizio anni 90, e la canzone Something Got Me Started dei Simply Red parla di una persona che ha trovato qualcuno che gli ha fatto ritrovare la speranza e l'amore e che ora è pronta a ricominciare. La frase finale è: qualcosa mi ha fatto ricominciare, Something Got Me Started. E poi c'è chi, ascoltando una canzone, si innamora d'estate di un successo italiano, Luglio di Riccardo Del Turco, scritto da Giancarlo Bigazzi, e decide, perché no, di reinterpretarlo, perché secondo il cantante la canzone ha un qualcosa, something, anche per il mercato inglese negli anni 60. Lui è Peter Noon, Herman del gruppo Herman Hermits, grande amico di John Lennon, che si avvale per gli arrangiamenti della nuova versione del lavoro del futuro bassista delle Zeppelin, John Paul Jones, ed eccola pronta un'allegra dichiarazione d'amore che descrive come l'arrivo di una persona speciale abbia cambiato le proprie emozioni. E loro sono Herman Hermits con la loro versione in inglese di Luglio, che qui diventa Something Happenings.

Beats con Something Happenings, e da qualcosa, something che sta accadendo, a qualcosa che sta per arrivare, un brano vivace in stile Broadway che parla dell'attesa di un cambiamento, scritto dallo stesso Barry Manilow che aveva scritto Mandy e che pubblica come lato B proprio questa canzone, come retro della malinconica Mandy. Ed è un brano che dimostra la sua versatilità stilistica, non limitata alle sole ballate. La canzone esprime l'entusiasmo per nuove possibilità, allontanandosi da alcuni dei suoi successi più malinconici, suggerendo che il cambiamento è davvero nell'aria. E con Something Coming Up, questo è Barry Manilow.

Da un qualcosa che sta per arrivare ad un cambiamento, a Vasco Rossi con Tu vuoi da me qualcosa, canzone che non è legata ad un evento specifico, ma alla sua riflessione sulla esigenza di onestà e di chiarezza nelle relazioni. Come tutte le canzoni di Vasco che scavano nel rapporto uomo-donna e nelle sue complessità, spesso con un tono disincantato e diretto, come canta anche nel ritornello: che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti da me?

something, qualcosa, la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note, è la storia di qualcuno che non si sarebbe mai aspettato di trovare qualcosa di così grande. E una volta che questo singolo ebbe successo, la casa discografica del cantautore di James Morrison lo pressò finché pubblicasse altri brani sulla stessa linea. Volevano vendermi come Frank Sinatra. Ho sempre avuto la sensazione di essere venduto dalla prospettiva sbagliata. Questo tizio che fa ballate, canzoni d'amore, ma io non sono solo questo, sono qualcosa, something di più. E poi c'è anche Jamiroquai, pur avendo ricevuto qualcosa, non è mai stato convinto, ed è la storia del video che accompagna questa prossima canzone, You Give Me Something. Ha detto: quel video è una schifezza, la mia idea originale era stata manomessa da tutti, dalla casa discografica al management, e così abbiamo finito per girarlo nei Docklands di Londra, sotto

You Give Me Something è questa parola, something qualcosa, che chiude questa puntata di Legami Intrecci di Note, insieme a me, Patrizia Cavallin. Non prima di avervi ricordato che tutte le puntate di Legami Intrecci di Note le trovate sull'app Play RSI. E vi lascio con un ultimo brano del maestro Quincy Jones, accompagnato dalla voce di Patty Austin, con qualcosa di speciale, something special. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. Studio Fabiano Rizzi. Un uomo è annegato questa sera poco dopo le 18 nella piscina di un'abitazione privata di Vairano nel Gambarogno. L'uomo, un cittadino confederato che si trovava in vacanza in Ticino con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava per cause che sarà un'inchiesta a stabilire, finendo sott'acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, l'uomo è morto sul posto. I familiari sono stati presi a carico dagli specialisti del sostegno psicologico. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal comando centrale delle forze statunitensi. La stampa iraniana riporta di esplosioni nel sud del paese. Intanto alle 22 ora svizzera è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani preannunciato dagli Stati Uniti. Impegnati nell'operazione, secondo il Pentagono, 20 navi da guerra e centinaia di aerei che operano nella regione. Il presidente francese Macron ha presieduto una solenne cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attentato di Nizza del 14 luglio del 2016, 10 anni fa, sulla centrale Promenade des Anglais. Un terrorista jihadista si era lanciato con un camion sulla folla che aveva appena assistito ai fuochi d'artificio per la festa nazionale francese. Nell'attentato morirono 86 persone, più di 400 i feriti. Il terrorista venne ucciso dalla polizia. E sempre in Francia, 6 persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini sugli incendi che stanno devastando la foresta di Fontainebleau, polmone verde di Parigi. Tra i fermati anche un pompiere volontario che ha confessato di aver appiccato il fuoco a dei ramoscelli con un accendino e della benzina, e un uomo che ha ammesso di aver accidentalmente causato un focolaio gettando una sigaretta. 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato questa mattina nel cantiere della Torre Ossi, nel centro di Bruxelles. Lo ha annunciato la Procura del Lavoro della capitale belga dopo ore di intervento dei soccorsi per arrivare ai 2 ascensori precipitati nell'incendio. Le 6 vittime sono state trovate in uno degli ascensori raggiunti dalle fiamme. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Ricordiamo che sotto gli 800 metri di quota resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e sul nord dell'Altipiano.
0: Lo sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. La Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio nordamericani, e ciò grazie al 2-0 inflitto alla Francia in quella di Dallas. Le reti sono arrivate su rigore grazie a Oyarzabal al 22esimo. Nella ripresa poi Pedro Porro ha arrotondato, facendo appunto 2-0 per gli spagnoli, che sulla finale non hanno poi mai rischiato contro una Francia davvero annichilita dalle Furie Rosse. Francia che dunque non è riuscita a raggiungere Germania e a Brasile nel ristretto club di chi ha giocato 3 finali dei mondiali consecutive. Dal canto loro, gli spagnoli domenica sera alle 21 se la vedranno con la vincente di Inghilterra-Argentina in campo domani sera ad Atlanta. I campioni d'Europa di De La Fuente avranno dunque l'occasione di ripetersi dopo il titolo conquistato nel 2010 in Sudafrica.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: Non ho bisogno di capire.

0: Regione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: La Francia si ferma per commemorare le vittime dell'attentato di Nizza. 10 anni fa un camion lanciato sulla Promenade des Anglais fece 86 morti e più di 400 feriti. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comune a 11 anni dal lancio non c'è più e si pensa ora a qualcosa di nuovo. Bagno di folla a Zurigo per i calciatori della nazionale svizzera. I beniamini rosso-crociati rientrati nella notte dal Kansas si sono concessi all'abbraccio dei tifosi. Sport, la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio nordamericani, fuori la Francia sconfitta 2-0. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In apertura le ultime notizie dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate contro il traffico navale nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal Comando Centrale delle Forze Statunitensi. La stampa iraniana riporta di esplosioni nel sud del paese. Intanto alle 22 ora svizzera è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani preannunciato dagli Stati Uniti. Impegnati nell'operazione, secondo il Pentagono, 20 navi da guerra e centinaia di aerei che operano nella regione. A Nizza si sono commemorate le 86 vittime dell'attentato avvenuto 10 anni fa, il 14 luglio del 2016, quando un camion travolse la folla sulla Promenade des Anglais durante le celebrazioni della festa nazionale francese.
2: Più che qualcosa di fuori dall'ordinario, semplicemente la gente dietro di me ha iniziato a correre. Poi mi ricordo istintivamente di essermi chinata a togliermi le scarpe, perché sennò non sarei riuscita a correre, e mi sono messa a correre in avanti, senza troppo sapere il motivo. Penso a una certa di essermi girata e aver visto il veicolo, ma non lo so. Poi a un certo punto ci siamo entrati in un ristorante, e ovviamente tutti i miei amici me li sono persi nel giro di 30 secondi. Poi mi ricordo che c'era una mamma italiana con una figlia o due figli, allora io mi sono messa lì con loro, ho chiesto se sapessero cosa succedeva, come sarebbe andata.
1: Quella che avete sentito è la voce della ticinese Emma Butti, oggi 26enne, che quei momenti li visse sulla sua pelle e la cui intervista integrale è presente sulla nostra pagina web. L'attentato jihadista di Nizza è stato uno dei più drammatici per la Francia e per l'Europa intera. A ripercorrere quei drammatici attimi è il nostro collaboratore da Parigi, Alessandro Grandesso.
3: In quel 14 luglio del 2016 c'erano almeno 25.000 persone lungo la celebre Promenade des Anglais a Nizza, venute ad ammirare i fuochi d'artificio della festa nazionale. Dopo le 22.30, poco dopo la fine dello spettacolo pirotecnico, scoppiò però l'inferno quando un camion di 19 tonnellate superò facilmente i posti di blocco della polizia locale e cominciò a investire ad alta velocità la folla. La corsa del mezzo pesante su 2 chilometri durò 4 minuti, ma fu un massacro, 86 le vittime, tra cui una ticinese di 54 anni, di Agno, più di 450 i feriti, 14 minorenni uccisi, tra cui anche bambini in bassa età. Alla guida del mezzo c'era un tunisino, Mohamed Lawayej Boulel, un 31enne con problemi psichiatrici, radicalizzatosi da poco, che fu ucciso dai poliziotti dopo che anche un abitante di Nizza però aveva cercato coraggiosamente di bloccarlo, provando ad entrare in corsa nel camion, picchiandolo dal finestrino dopo averlo affiancato con il suo scooter. Nonostante il processo tenutosi nel 2022 a Parigi, che ha portato alla condanna di 8 persone, le associazioni delle vittime sono convinte che l'attentato di Nizza rimanga in secondo piano rispetto agli attacchi di Parigi del novembre del 2015, sia per le autorità che per l'opinione pubblica. Lo proverebbe il fatto che l'indagine sulle responsabilità della gestione della sicurezza di quella sera non sia ancora conclusa.
1: Per la cronaca regionale, un uomo è annegato poco dopo le 18 nella piscina di un'abitazione privata di Vairano, nel Gambarogno. L'uomo, un cittadino confederato che si trovava in vacanza in Ticino con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava per cause che sarà un'inchiesta a stabilire, finendo sott'acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, l'uomo è morto sul posto. I suoi familiari sono stati presi a carico dagli specialisti del sostegno psicologico. Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto, pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni, è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale.

0: istituzionale che sostituirà la piattaforma di dialogo Cantone Comuni. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
1: Nato nel 2015, Ticino 2020 aveva l'ambizione di essere la grande riforma dei rapporti tra Cantone e Comuni del Ticino, pensata per rendere lo Stato più efficiente e rafforzare l'autonomia comunale. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni, a fine progetto, quali sono i risultati raggiunti in questi 11 anni?
2: Rispetto alla destinazione, all'obiettivo che all'inizio assieme Cantone e presso il Consiglio di Stato e Comune avevamo identificato, dei vincoli posti o delle condizioni poste da una parte e dall'altra hanno fatto deviare la rotta e la destinazione, quindi non siamo arrivati là dove volevamo. Quello che rimane però sul tavolo sono i problemi che assieme Cantone e Comune devono affrontare per rispondere ai bisogni di cittadini, aziende e territorio, e per farlo vogliamo dare però una nuova struttura, un nuovo modo di lavorare che responsabilizzi di più ogni livello, ma d'altra parte permetta una maggior condivisione nell'analisi del problema, identificazione delle possibili soluzioni e quale soluzione è migliore dal punto di vista dell'efficacia della risposta e dell'efficienza nell'uso delle risorse.
1: Per un progetto che viene chiuso, uno nuovo prende vita, la conferenza di cooperazione interistituzionale. Cosa cambia oltre al nome? Quali sono le novità?
2: Piuttosto che Ticino 2020 sarà un'evoluzione della piattaforma di dialogo che oggi è soprattutto informativa, mentre quella che andiamo a proporre, che abbiamo già anche discusso con una ventina di comuni, vuole essere davvero più operativa ma anche strategica. Da un lato chiede maggior impegno dei due livelli, ma pone poi anche una maggior necessità di strutturare il lavoro. Questo nell'ottica di essere appunto efficienti nel processo, ma anche poi efficaci nelle risposte che dobbiamo dare ai bisogni.
1: Tra i prossimi passi si intende anche introdurre nella Costituzione cantonale il principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni.
0: E quella trascorsa è stata la giornata della nazionale svizzera di calcio, del suo ritorno a casa, epilogo di questa spedizione storica al netto di come sia finita contro l'Argentina. La squadra, rientrata di mattina dagli Stati Uniti, si è presentata ai numerosi fan accorsi alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff hanno scelto l'incontro con i tifosi in una piazza anziché all'aeroporto per consentire al maggior numero possibile di persone di vedere da vicino i propri beniamini. Suoni e impressioni di questo incontro, di questo abbraccio popolare, nel reportage di Manuele Ferrari.
3: Zurich, vien du Fribourg.
4: Von Einsiedeln.
5: Depuis Neuchâtel.
6: Ma in piazza c'è anche chi arriva dal Ticino, dal Canton Argovia o ancora dalla Svizzera centrale. Alla fine sono diverse migliaia le persone accorse a Zurigo per abbracciare la nazionale svizzera di calcio. Un abbraccio caldo sotto il sole cocente di mezzogiorno.
4: Wir erwarten sehr viele Leute, darum sind wir bereits jetzt schon hier.
6: Ci attendiamo una grande folla e per questo siamo già qui, ci racconta verso le 10 un uomo sulla quarantina arrivato a Zurigo con i due figli, tutti muniti di cappellino rosso crociato. Musica e intrattenimento con dei giocolieri del pallone. E poi finalmente il grande momento. I giocatori vengono chiamati sul palco, naturalmente cominciando dall'estremo difensore. Ed ecco così arrivare sul palco il portiere Gregor Kobel. Lunghi applausi per ogni giocatore che si presenta. E poi il momento della figura tragica di questi mondiali nordamericani.
7: Dema, wo zwei gol geschossen und zwei vorbereitet hat. Brill, Embolo.
6: Anche per lui molti applausi, un pubblico che non ha mancato di mostrare la vicinanza a questo giocatore. Embolo dunque perdonato per quanto accaduto nella partita contro l'Argentina?
4: Ja sicher, kein Problem. Wird uns schon noch ein paar Tore schießen das nächste Mal und dann kommen wir vielleicht wegen ihm weiter.
6: Ma certo, ci dice un tifoso, alla prossima occasione segnerà sicuramente un paio di gol e magari sarà proprio lui a permetterci di andare avanti. Embolo, che compare anche nella lista dei giocatori più apprezzati del breve sondaggio non rappresentativo fatto tra i molti bambini presenti in piazza.
8: Chaka. Embolo.
9: Chaka. Tenendoi. Suon mon zombie.
6: Ma cosa spinge la gente ad andare ad un tale ricevimento?
10: Ci hanno regalato talmente tante emozioni che adesso è anche il nostro momento di restituirgliele.
6: Così ci risponde una giovane studentessa ticinese che non poteva lasciarsi scappare una tale occasione per vedere i suoi giocatori preferiti.
0: Siamo alla cronaca degli ultimi avvenimenti sportivi con Patrick Locatelli.
5: Bene ritrovati, la Spagna è la prima finalista ai mondiali nordamericani di calcio grazie al 2-0 inflitto alla Francia a Dallas. Gli iberici tornano in finale dopo 16 anni quando nel 2010 in Sudafrica vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Addio Oyarzabal su rigore e Pedro Porro le reti. Dal canto suo la Francia non è riuscita a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Questa sera si deciderà la seconda finalista. Ad Atlanta si daranno battaglia dalle 21 Inghilterra e Argentina. La decima tappa della Tour de France con arrivo all'Eliron, contenente 7 Gran Premi della montagna, visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo di 3 minuti e 36 secondi, oggi undicesima frazione pianeggiante di 163 km. Chiudiamo con il tennis. Nel primo turno a Kstad Stan Wawrinka ha dovuto arrendersi in 3-7 alla portoghese Faria, e la derby elvetico invece è andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. Eliminate nei sedicesimi Rebecca Masarova da Monnet ad Atene e Simona Waltert da Cava a Iasi.
0: Prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo mercoledì 15 luglio. In tutto il paese sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Sotto gli 800 metri di quota resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e sul nord dell'Altipiano. Il Radio Giornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Fabio Busi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
11: Take it easy. Gli intramontabili di Rete

In Romandia si raccomanda prudenza per la presenza di pedoni sull'autostrada A9 Pontarlier-Losanna tra Valorbe e Baleg. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: e sono stati presi a carico dagli specialisti del sostegno psicologico. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, è quanto annunciato dal comando centrale delle forze statunitensi. La stampa iraniana riporta di esplosioni nel sud del paese. Intanto alle 22 ora svizzera è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani preannunciato dagli Stati Uniti. Impegnati nell'operazione, secondo il Pentagono, 20 navi da guerra e centinaia di aerei che operano nella regione. Il presidente francese Macron ha presieduto la cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attentato di Nizza del 14 luglio del 2016. 10 anni fa, sulla centrale Promenade des Anglais, un terrorista jihadista si era lanciato con un camion sulla folla che aveva appena assistito ai fuochi d'artificio per la festa nazionale francese. Nell'attentato morirono 86 persone, più di 400 i feriti. Il terrorista venne ucciso dalla polizia. E sempre in Francia 6 persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini sugli incendi che stanno devastando la foresta di Fontainebleau, polmone verde di Parigi. Tra i fermati anche un pompiere volontario che ha confessato di aver appiccato il fuoco a dei ramoscelli con un accendino e della benzina, e un uomo che ha ammesso di avere accidentalmente causato un focolaio gettando una sigaretta. 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere di un centro residenziale e commerciale a Bruxelles. Lo ha annunciato la Procura del Lavoro della capitale belga. I loro corpi sono stati rinvenuti dopo ore di intervento dei soccorritori in uno dei 2 ascensori precipitati a causa delle fiamme. Sport, la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio nordamericani, fuori la Francia sconfitta 2-0. Questa sera alle 21 l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Ciclismo, è andata al campione sloveno Pogačar la 10ª tappa del Tour de France, dopo di lui staccato di 44 secondi il danese Vingegaard. Per il tennis, nel primo turno a Kstadt, Wawrinka è stato sconfitto in 3 set dal portoghese Faria. Il derby elvetico è invece andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. E chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 15 luglio. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Sotto gli 800 metri di quota resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e sul nord dell'Altipiano.
1: Rete 1.

fantastiche ci abbiamo, con quelli comporremo, con i sogni che sogniamo, con quelli sogneremo, con il fiato che ci abbiamo, con quello correremo, con il cuore che ho, con quello ti amerò. Con la vita che ci abbiamo.

0: svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.
1: You see, in life, we can search forever. And then one day, we find our son.

Sono le due in studio, Maria Armanda Trezzini. Continuano a intensificarsi gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. I bombardamenti più intensi dal cessate il fuoco pattuito in aprile minano gli sforzi diplomatici a sostegno del protocollo d'intesa per la fine della guerra firmato il 17 giugno. Trump intende colpire duramente anche nei prossimi giorni. In un'intervista a Fox News